0: Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One salutando i reporter dalla scaletta, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti i membri dello staff e tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Alviti da New York per il GR1.
1: Israele e Libano intanto riaprono il dialogo, i colloqui di pace infatti riprenderanno all'inizio di settembre a Roma, ma poco fa notizia di un nuovo attacco israeliano nel sud del paese, un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Hadada. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia i dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. E torniamo in Italia con il caso La Vitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vitola, ex direttore, è accusato di essere il mandante dell'attentato a Silvio Rannucci lo scorso ottobre. Intanto botta e risposta tra il conduttore di Report e il leader della Lega Salvini.
2: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter La Vitola coi magistrati. Così il difensore Sergio Cola.
3: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
2: Per gli inquirenti, La Vitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report, fai bingo. Tra due anni diventi premier. Scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine. Manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
4: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei quattro che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare La Vitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
1: E la premier Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburante, le sfide soprattutto che attendono il governo a settembre, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La replica delle opposizioni con la Schlein che dice basta promesse.
5: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi. Nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la premier. Federica Ionta, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Dramma in mare a Formentera. Un italiano è morto mentre nuotava a dare l'allarme a un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili e probabile l'annegamento. È svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Cineto in provincia di Cosenza. Fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. E in Sicilia l'Etna continua a creare disagi, una nuova attività eruttiva insieme a eventi che soffiano sulla zona, ha fermato l'aeroporto di Catania, stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo l'invito è verificare lo stato del proprio volo. E il caldo non finisce, l'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi, oggi 20 le città da bollino rosso, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro, allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E oggi occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. In Italia avrà inizio alle 19.30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E andiamo invece a parlare di sport, perché a Birmingham Batto Cletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma invece Jacobs nella finale dei 100. Ori europei per l'Italia invece in vasca e in pista. A Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana.
6: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile, e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile, ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella, che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi, che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana, come a Roma 2022, con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3 ore. Vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso un ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. E il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
3: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la Rai non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
4: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi dicono: lega le carte, da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
3: Filippo Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 i dispersi. In campo l'esercito per evitare furti. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. Finora inviate aiuti internazionali per 1.300.000.000 di dollari. Medio Oriente, Trump torna ad attaccare l'Iran, sono a pezzi ed io controllo i loro soldi, dice il presidente americano, ma secondo il Pakistan, parole a parte, i colloqui stanno andando verso un'intesa. Perno principale dell'accordo, lo stretto di Hormuz. L'esercito americano ha attaccato una nave panamense che ne ha violato il blocco. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti. Lancio missilistico della Corea del Nord, il razzo si è inabissato nel Mar del Giappone, il lancio, l'11° dall'inizio dell'anno, anticipa di pochi giorni le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. La cronaca: fermati due fratelli per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto, Cosenza. I presunti assassini, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Il caldo record non molla la presa sull'Italia.
6: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
7: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sull'area interna di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
6: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
8: Mitigazione e adattamento: ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Ed è il giorno dell'eclissi di sole. In Italia avrà inizio alle 19.30. I migliori punti d'osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
0: sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
9: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
9: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
0: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
9: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, gli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletini, 5.000, bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. E gli europei di nuoto di Parigi invece oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero, nei 100 rana oro per Nicolò Martininghi e bronzo per Simone Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Radio 1. Radio 1, un mondo da sentire.

over there.

0: sassolino nella scarpa. Ai, che mi fa tanto tanto male. Ai.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. Le nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma, nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nelle enclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa.
3: Torna ad accendersi lo scontro tra Italia e Spagna. Da Ceuta il ministro degli esteri di Madrid attacca
4: l'attitud de Italia.
3: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen, soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque
4: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
3: Non si

0: e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente Teheran. Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Ma ribadisce anche di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Gli Houthi intanto attaccano una nave saudita nel Mar Rosso. 6 morti. Altro fronte in Medio Oriente, Israele e Libano riaprono il dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Nella notte però c'è stato ancora un attacco israeliano nel sud del Libano, un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Adata.
2: Un passo storico, l'abolizione della pena di morte votata dal Parlamento del Libano, primo paese arabo a compiere questa scelta. Gioca un ruolo pionieristico, dichiara il ministro della giustizia Adel Nasser, la decisione di combattere l'omicidio invece di ricorrere alla morte. L'ONU plaude e sollecita altri paesi della regione a seguirne l'esempio, frutto delle campagne di attivisti e del pressing dei donatori occidentali in direzione di una maggiore indipendenza della magistratura e tutela dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato statunitense intanto annuncia un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele. Per i primi di settembre a Roma, gli scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto e la sospensione un pomeriggio dei lavori per nuovi raid israeliani. Anche oggi i bombardamenti hanno fatto un morto e un ferito nell'area di Nabatieh e danneggiato un'ambulanza raggiunta da un secondo colpo quando i soccorritori sono giunti sul posto. Per il presidente Aoun però il Libano pone sul tavolo 3 condizioni: ritiro dell'esercito israeliano da tutto il paese, ritorno dei prigionieri e ricostruzione del sud. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Altro fronte, quello dell'Ucraina, attacchi con droni sono stati segnalati durante la notte nella città portuale russa di Novorossiysk e nella Crimea. Sono stati colpiti 6 edifici residenziali, secondo i media locali ci sono vittime. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, a oltre 250 vittime, migliaia i dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma una donna è stata estratta viva dalle macerie. Riaprono anche 6 aeroporti su 7. E torniamo in Italia con il caso Lavitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia dell'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Intanto botta risposta tra Salvini e Ranucci. L'idea della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da report finché tutto non sarà chiaro, parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: ha chiesto alla RAI la mia sospensione. E Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti, ma anche e soprattutto le sfide che attendono il governo a settembre, cioè alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. Duro il commento dell'opposizione Koschlein, che dice basta promesse. La cronaca, dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti la spiaggia di Yevan. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile morte per annegamento. È svolta invece nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Ginito in provincia di Cosenza. Fermati 2 fratelli.
3: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto di ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto nel Cosentino la notte di sabato. 2 fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai 2 giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore. Trasferito in ospedale è morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e 4 figli. Il fratello:
4: posso dire, è una cosa troppo brutta, mi ha spezzato tutte quante, giustizia.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.

0: Siamo in Sicilia, l'Etna continua a creare disagi, la nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona ha fermato l'aeroporto di Catania, stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito è quello di verificare lo stato del proprio volo. Il caldo persiste nel nostro paese, l'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi, oggi 19 le città da bollino rosso. Non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto, al caldo si affiancheranno però temporali intensi soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni in Italia. Avrà inizio alle 19.30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, poi sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E vediamo lo sport, ori europei per l'Italia in vasca e in pista, a Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana. Birmingham, Battocletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100.
1: Il finale è stato traumatico per chi guardava. Marcel Jacobs, il favorito dei 100, il più veloce in semifinale, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha raccontato poi. Addio sogni di un trisse europeo, l'oro è andato al britannico Glave, 10.09 tempo alto, altro rimpianto per Jacobs. Il titolo di Roma 2024 va via così e sarà difficile difendere anche quello della staffetta, visto che Tortu non c'è e Ali, sesto in finale nei 100, non sta bene. Ha saputo confermarsi invece Nadia Battocletti il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, l'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso il ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. E il caso Ranucci divide la politica con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
3: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la Rai non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
4: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi dicono lega le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
3: Filippo Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 i dispersi. In campo l'esercito contro gli sciacalli. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. Finora inviati aiuti internazionali per 1.300 milioni di dollari. Nella notte lancio missilistico della Corea del Nord verso il Mar del Giappone, il lancio l'undicesimo del 2026, anticipa di pochi giorni le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Medio Oriente, Trump torna ad attaccare l'Iran. Sono a pezzi e controllo io i loro soldi, dice il presidente americano. Ma secondo il Pakistan, parole a parte, i colloqui stanno andando verso un'intesa. Perno principale dell'accordo, lo stretto di Hormuz. L'esercito americano ha attaccato una nave panamense che ne ha violato il blocco, mentre i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave saudita nel Mar Rosso. 6 morti. Stati Uniti, in corso le primarie in diversi stati in vista delle elezioni di midterm di novembre. Si vota in South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut. Lindsey Graham punta a sostituire il fratello defunto, già senatore repubblicano. In Wisconsin la progressista Francesca Hong sfida il moderato David Crowley al ruolo di governatore. La cronaca in Italia con l'omicidio di Antonio Perrotta. Il 34enne ha detto alla security di una discoteca di San Gineto Cosenza, pestato a morte. Fermati due fratelli poco più che ventenni, sono calabresi ma residenti in Lussemburgo. L'accusa di omicidio aggravato da futili motivi, Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. E passiamo al caldo record che non molla la presa sull'Italia.
6: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore e allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
7: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
6: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
8: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas a serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Il giorno dell'eclissi di sole in Italia avrà inizio alle 19.30. I migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
0: sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
1: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
1: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
0: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
1: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, agli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletini, 5.000, e bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. Agli europei di nuoto invece a Parigi, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e per Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Nella stessa gara bronzo per Simone Cerasolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli, dell'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1. We'll be right back.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il caso La Vitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia dell'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
3: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter La Vitola coi magistrati, così il difensore Sergio Cola.
4: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Per gli inquirenti, La Vitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare La Vitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
2: E nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma, nessuna solidarietà, la sospensione di Schengen risponde a interessi di parti e logiche elettorali. Nell'enclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E veniamo al confronto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a criticare duramente Teheran. Non mi fido dell'Iran, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ma ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Intanto gli Houthi hanno attaccato una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti. Israele e Libano riaprono invece il dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Il Parlamento di Beirut ha invece abolito la pena di morte, il primo paese del mondo arabo a farlo. Nella notte invece un nuovo massiccio attacco israeliano nel sud del paese. Altro fronte di guerra, attacchi con droni ucraini sono stati segnalati durante la notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Nella Crimea anche colpiti 6 edifici residenziali. I media locali parlano di vittime. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia di dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma invece è stata estratta viva una donna dalle macerie e riaprono anche 6 aeroporti su 7. E veniamo alla cronaca, dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Llevan. E a dare l'allarme un bagnante, io l'ho visto in difficoltà, l'uomo è stato soccorso e portato a riva ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabilmente è annegato. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Ginito in provincia di Cosenza. Fermati 2 fratelli poco più che 20enni calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i 2 rintracciati a Belvedere Marittima avevano indumenti con tracce di sangue. E in Sicilia l'Etna continua a creare disagi, una nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona hanno fermato l'aeroporto di Catania, stop e decolli, atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo l'invito è quello di verificare lo stato del proprio volo. E parliamo di un caldo, del caldo che persiste nel nostro paese. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi, oggi 19 le città da Bolino Rosso, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro, allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E occhi puntati verso il cielo, oggi l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. In Italia avrà inizio alle 19.30 e poi ci sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E chiudiamo con lo sport. A Birmingham Battocletti è prima nei 5.000 ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100, invece ori europei per l'Italia in vasca.
6: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci.
10: Il cantante, anzi il cantattore.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
12: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 12 agosto con il sole che sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:14. Noi siamo qui in questa spiaggetta meravigliosa,
1: stupenda. Sì. piano con le parole, eh.
0: Allora, con il maestro Bernardini, allora, che è intervenuto.
1: Spiaggetta mi sembra, sì. Come sì. Ci sembra?
2: No, come, un po' così, poco. Anche se tu hai portato un ombrellone, ho visto.
1: Sì, che non si pianta però.
2: No,
0: ma è per forza, Patrizia Cavalieri tra le canne, cioè, palustri, con gli occhi palustri di Patrizia Cavalieri.
2: Patrizia Cavalieri tra le canne non si può sentire.
0: Ma le canne qui del Tevere.
2: No,
1: l'ombrellone si pianta, ma si pianta solo lì in quella fanghiglia dove praticamente se uno va viene inghiottito.
0: Paludi della tristezza, come diceva Michel Ende,
1: nella storia infinita.
0: Vorremmo fare tanti auguri a un mio collega che è stato collega di un programma che è andato in onda anche in replica su Rai 5, Amedeo Minghi.
1: Come?
0: È un grande maestro. Scrittore, un grande scrittore di musica, molto pacato, ha fatto una figurona nella trasmissione Questa è la storia con Adan Ardacchione e con Simona Vanni. E allora a questo punto
1: noi riascoltiamo la puntata del 23 aprile, stiamo a fare, ricordiamolo. Lei sa, tanto io penso che se lo ricordi, che cosa è successo 80 anni fa il 23 aprile?
0: Ma dunque nasceva la Vespa.
1: Nasceva la Vespa, esattamente.
0: Nasceva la Vespa e chi lavorava alla Piaggio?
2: Riccardo Fogli.
0: Lui.
2: Che è intervistato da Claudio Urbani.
1: Sì. E c'è un ricordo molto, devo dire, molto affettuoso proprio di Riccardo Fogli riguardo la sua prima esperienza lavorativa in Piaggio con le impiegate. Sì. Lui era quindicenne e con le impiegate che, come dire, se lo coccolavano.
2: Un ragazzo giovanissimo.
1: Insomma,
2: sì.
1: Riccardo Fogli.
2: Era un bel ragazzo.
0: Allora, sì, successo sì. @rai.it.
1: Riascoltiamo.
0: Vogliamo entrare in un anno particolare che potrebbe essere il 46. Maestro, prego, un valzer.
3: Quando sul cielo le stelle io vedo già brillare,
4: guardo lo

0: zago, tu mi hai rotto l'ago, mi hai ferito il cuore, mi farai
1: zigo zago, tu mi hai rotto l'ago, e vabbè. 1946, lei è Italia Vaniglio, lui è Renzo Grimaldi, il valzer dello Zigo Zago, siamo nel 46 e c'era voglia di così di superare il lutto della guerra. C'è da dire una cosa importante: Italia Vaniglio era di Pola, scappa via da Pola perché diventa jugoslava, si sposa nel 53 con Febo Conti, che è stato uno dei volti più importanti della televisione italiana. Febo Conti se ne va, muore, e lei lo segue dopo pochissimi giorni. Febo se ne va nel 12 e lei se ne va qualche giorno dopo, praticamente. È un rapporto lunghissimo che c'è stato tra i due, tra Italia Vaniglio e Febo Conti, un figlio Fabio di loro due. Che succede nel 46, oggi nel 46, il 23 aprile del 46, la Piaggio deposita il brevetto della Vespa. E a firmare il brevetto della Vespa, per Enrico Piaggio, dopo la guerra, era Corradino d'Ascanio, questo ingegnere geniale abruzzese nato a Popoli, il quale immagina, lui non sapeva niente di motociclette, sapeva di elicotteri, di aerei, e a un certo punto gli dicono: senti, fai un po' questo progetto di uno scooter che sia, di una motocicletta che sia economica. E dice: ma io le motociclette non importa niente, le motociclette, ma insomma sentiamo, sentiamo come progetta questa Vespa Corradino d'Ascanio, sentiamo.
2: Ho messo un parafango dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo così che può essere agevolmente smontata analogamente a quello che si fa sull'automobile.
0: Mi farai morire.
1: E da quel momento la Vespa gira per il mondo. Pensate a Vacanze Romane, pensate alla dicotomia con la Lambretta, pensate al fatto che costava, mi pare, 60-80 mila lire, che era una cifra infinita, che corrispondeva al doppio di uno stipendio di chi è uscito dalla guerra, però di fatto era diciamo la portata, si potevano fare delle rate e praticamente si unisce la voglia di uscire anche con lo scooter dalla guerra. Con una sistemazione geniale che D'Ascanio, abruzzese, poi insegnerà a Pisa. Anche lui ha una moglie prima, che muore giovane, ne sposa a un secondo matrimonio, difficoltà economiche superate dal fatto che poi era un genio. Proprio Enrico Piaggio, vedendo questa cosa che non... provate a pensare, la motocicletta ha una forma, la Vespa è un'altra, per cui vedendo questa dice: ma che sembra una Vespa, sembra un insetto, infatti sembra una Vespa, appunto, per l'appunto. E lì si vede la genialità dell'italiano, di Corradino d'Ascanio, ingegnere, con tutto quello che ne deriva, per cui a un certo punto ci sarà Vacanze Romane, si poteva andare quasi senza sporcarsi, perché praticamente non si sta a cavallo di un motore che schizza da tutte le parti, no, si è riparati, il motore sta sotto la seduta, davanti sono le gambe protette da una sorta di scudo, per cui insomma è una novità. La cilindrata all'inizio mi pare fosse 80 o 90, una cosa del genere, e non aveva cavalletto, si appoggiava per terra. Devo dire che, essendo stato un vespista, frenare col freno davanti e avere questa affondata dell'ammortizzatore anteriore era sempre comunque abbastanza problematico, ma non succedeva niente. A questo punto sentiamo uno spot pubblicitario degli anni 50 sulla Vespa. In tempi miei era: chi Vespa mangia le mele, chi non Vespa no. E vai a capire che cosa fosse. Dai, andiamo.
3: Il progresso della tecnica e lo studio della linea hanno determinato
1: In tempi miei era: chi Vespa mangia le mele, chi non Vespa no. E vai a capire che cosa fosse. Dai, andiamo.
3: Il progresso della tecnica e lo studio della linea hanno determinato l'evoluzione del veicolo.

0: Vespa, non è Bruno, è lo scooter. E questo invece è Cesare Cremonini con il Luna Pop, questo 50 special. Chi non ha avuto la 50 special? Io sostanzialmente le ho fatte un po' tutte, perché ho cominciato a 14 anni con la 50 senza targa e senza patente, poi piano piano 125, poi addirittura la 200. E vabbè, ricordo anche la targa, Roma 3404. 14, sì, era questo, la targa dell'ultima Vespa che ho avuto. E adesso è una cosa un po' particolare, perché il nostro Claudio Urbani è andato a svegliare e vorrei proprio vedere se c'è riuscito. Sentiamo un po'.
1: Riccardo Fogli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: 80 anni fa nasceva la Vespa Piaggio, destinata nel tempo a diventare un simbolo del costume. Chi non ricorda Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella a una Vespa nel film Vacanze Romane? Ma cosa c'entra Riccardo Fogli con la Vespa? Ce lo racconta lui stesso.
2: Il mio papà, al ritorno dalla guerra, ritorno in Piaggio, e mammina diceva il giorno più felice, perché finalmente potevano organizzare l'acquisto di un cappottino o delle scarpe. Chiaramente papà faceva il fabbro prima della guerra e quindi non c'erano cavalli da afferrare, e entrò in Piaggio. Sognava che io, ai miei 14 anni, diventassi un metalmeccanico come lui. Mi chiamarono a 14 anni e un giorno entrai, feci 15 giorni di prova, la mia mamma mi dava un po' di dopo barba di papà, ero anche profumatissimo, adoratissimo, amatissimo dalle impiegate. In quei giorni uscì la legge che bisognava avere 15 anni per avere il libretto del lavoro, ma a 15 anni un giorno mi chiamarono ancora a lavorare.
1: Ma poi è successo qualcosa che ti ha portato su una strada che poi non avresti mai lasciato, quella della musica.
2: Ma la cosa bella è che gironzolavo questa bicicletta con la posta, cantavo e fischiavo. La mia vita cambiò lì, perché canticchiando e fischiettando, facendo il postino, mi avvicinò un operaio, un signore che io mi ricordo vecchio, ma forse avrà avuto 30 anni, e mi disse: Riccardino, se ti piace cantare, ti devi andare a scuola. E mi portò da Sant'Arnecchi di Montecarvoli, e lì presi la prima lezione di canto con 250 lire e poi non mi sono più fermato. Ho studiato canto con lui, ho studiato il basso elettrico, sono entrato a far parte di varie band di Pontedera.
1: Quale tra le tue canzoni sceglieresti come colonna sonora della tua vita alla Piaggio?
2: Non Piccola Ghetti, ma potrebbero essere Storie di tutti i giorni, perché in Storie di tutti i giorni c'è una frase che dice: storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre ma in mente grandi idee. Vuol dire che noi brava gente, figli di gente che ha fatto la guerra senza sparare un colpo, per fortuna, come il mio papà, che è tornato in Italia e non c'era lavoro per lui, nessun privilegio, perché era aver dedicato tanti anni, vabbè, non è polemica. La speranza non deve abbandonarci mai, e se c'è qualcuno lassù che ha il giusto equilibrio, prima o dopo lo aggiusta.
1: Riccardo Fogli, grazie.
2: Grazie a te, grazie a voi.

Ma che meraviglia, ma che meraviglia, grazie Riccardo, grazie Claudio, Claudio Urbani, grazie, grazie. E questo mi auguro che sia anche un po' una novità per chi ci ascolta su Radio 1. Cambiamo pagina, maestro Bernardini.

0: Mamma mia, Migliacci, Ennio Morricone, in questo flamenco del 1962, per Milva, Quattro vestiti.
1: Mi sono messo il vestito più rosso.
0: Primo appuntamento rosso, poi invece si sbiadisce il rosso, diventa nero.

0: che la storia d'amore finisce, queste canzoni che raccontano una storia, sono canzoni belle, importanti. Però il 23 aprile del 21 se ne andava Milva. Maria Ilva Biolcati, ne abbiamo parlato tante volte, una donna di una bellezza incredibile, perché era bella, era luminosa. Milva è una donna luminosa, è la pantera di Goro, con una volontà incredibile. Pensate che non conoscendo una sola parola di tedesco riesce a dare di se stessa, a parlare, a cantare in tedesco in Germania, amatissima in Germania. Come le mie notti. Il vento copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti, le notti bianche. Beh, insomma, un testo importante. Sentiamo la voce di Milva, dai.
1: È proprio questo tempo perduto con mia figlia che non ho potuto seguire, perché sono convinta che i bambini vanno seguiti. Non è questa l'età, non sono tanto i 16 anni, i 20 anni in cui i genitori devono essere preoccupati, ma sono i primissimi anni, secondo me. E non è tanto la quantità di tempo quanto la qualità del tempo che tu puoi dedicare a loro. Quando dice la canzone «Mamma, quando ero bambina», e mi lasciavi spesso sola, e io rispondo con un certo imbarazzo: sì, ma avevo i miei concerti.

0: Morricone, Astor Piazzolla, Theodorakis, Franco Battiato, un legame con Franco, questo è Vangelis. Vangelis con Anna Maria Testa, dicono di me, un autoritratto di Milva, con Martina Corniati, storica dell'arte, bravissima, critica d'arte, la figlia di Milva. Milva dice: fa il mea culpa, non l'ho seguita, purtroppo non sono riuscito a seguirla, e questa è una cosa che ha sempre caratterizzato il loro rapporto, il rapporto tra Maria Ilva e lei e Martina Corniati, la figlia di Maurizio Corniati, il primo matrimonio di Milva. Milva è innamoratissima di Maurizio, poi la storia, appunto, i quattro vestiti, comunque va a finire. Che dobbiamo dire ancora? È inutile parlarne perché ne abbiamo parlato tante volte, il suo fascino incredibile, la voce altrettanto incredibile, la sua caparbietà, lo studio, ho detto il tedesco, non sapeva una parola e canta in tedesco. Qui la sua passione si rivela in quest'altra intervista, Radio 1, Radio Anch'io, 28 luglio 1986, stava lavorando con Battiato.
1: Nel mio lavoro sono quasi sempre eccitata, con il pensiero che va di qua, di là, mentre quando mi rilasso, ad esempio adesso mi prendo un mese e mezzo di vacanza, riesco ad essere una persona, credo, anche dolce, disponibile. L'unica cosa che non mi piace è cucinare, mi piace trovarlo già pronto, però mi piace molto la casa, un vero legame, cioè il mio segno, poi il cancro se la porta sempre appresso. Io adoro l'idea di stare in casa, per me alle 7:30 finisce l'esterno, io continuo a vivere dentro la mia casa, finalmente è il momento in cui mi posso ritrovare.

Martina mi raccontava che la mamma, cioè Milva, diceva facciamo gli spaghetti alle vongole, Martina, e faceva bollire l'acqua, metteva le vongole dentro l'acqua assieme agli spaghetti, questi sono gli spaghetti alle vongole per Milva. Mon angoisse, il giorno della mia angoscia, questo è Franco Battiato. Maestro, mi ritaglio qualche riga per ricordare Maria Ilva.

1982, la caduta del muro di Berlino è di là da venire. Franco Battiato scrive Alexanderplatz. Milvane canta a colori le parole. Ascoltando sembra di sentire il freddo che faceva in quella casa a febbraio. È Berlino Est, diventata improvvisamente ancora più fuori dal mondo quando il mondo fuori scalda i muscoli. E già, se non gli scalda muscoli, allenando l'apparenza di flash dance. E così, mentre l'Occidente scintilla verso il 2000 tra feste e discoteche, sull'Oriente scivola lentamente il passato del secolo oramai alla fine. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Sembra una fotografia in bianco e nero conservata in un album d'altri tempi, in un tempo cristallizzato oltre Cortina, a Berlino. Tra gli svaghi, una passeggiata verso la frontiera, faccende domestiche, teatro serale con musica da camera. Eccola Alexanderplatz. La vediamo ancora socialista, innevata con la sua Brunner der Volkenfreudenschaft, la fontana dell'amicizia tra i popoli. Eccola, affrescata di rosso, Milva. C'era la neve. Ci vediamo questa sera fuori dal teatro. Ti piace Schubert?

0: piace Schubert.
1: One more kiss, dear.
2: E questo è il nostro omaggio, il nostro di tutti quanti noi, a Milva. Oggi, il 23 aprile del 45, nasce Cristiano Malgioglio, che io stimo profondamente. Se fosse un po' meno addobbato lo preferirei, francamente. È un bravo musicista, un ottimo paroliere, va nel profondo delle cose. Sentiamo la voce di Cristiano Malgioglio, presa nel 2010 assieme a Gio Squillo, da Stanotte Milano, sempre la nostra rete Radio 1. Sentiamo.
3: Senti, ma come si scrivono le canzoni? Come nascono le canzoni?
4: Ma generalmente nascono la notte. Nascono
3: quest'ora?
4: La notte, calma, sempre, perché quando sono preso così o in momenti così di solitudine, io non sono mai una persona che ama la solitudine, ma quando c'hai quei 5 minuti ti metti là, scrivo, oppure magari leggi un libro, ti viene un flash e butti subito un testo. Non è difficile, e sa com'è scrivere canzoni? Quando tu ti innamori all'improvviso che c'è un colpo di fulmine.
3: Ma
4: è quella stessa cosa, a mio avviso. Per esempio, l'importante è finire che ho scritto per me, l'ho fatto in 3 minuti.
1: A love story.
2: Appunto, siccome siamo di fronte a obiettivamente una genialità musicale, non ha bisogno, secondo me, di tanta apparenza. Questo lo dico con tantissimo affetto, con tanta stima per Cristiano Malgioglio, ma il maestro Bernardini non mi faccia ste facce così, si me al pianoforte, ci accompagni lei, su, maestro. Parola di Cristiano Malgioglio. La TV mi ha regalato una seconda giovinezza, ma la mia vera casa rimane la musica.
1: For all love is such pain and such pleasure.
2: E la nostra casa, per quanti sforzi si facciano, resta sempre la radio, che è il nostro primo grande amore, nato nel 1977. Successo @rai.it, per chi voglia scriverci, noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. L'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, seconda notte in carcere per l'ex editore e faccendiere Walter Lavitola.
3: È fissato per questa mattina l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Ordinata la custodia in carcere anche per il suo factotum, il camerunense Gomes Tavares, latitante in Africa, a Lavitola. Viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del Consiglio, e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat Lavitola all'Anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale per la GIP del Tribunale di Roma. Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR R1, Gemma Giovannelli.
2: Ed è scontro politico sul Report e sul suo conduttore Sigfrido Ranucci, critica la maggioranza per Matteo Salvini: fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Maurizio Gasparri sottolinea che la rete di rapporti in cui il conduttore appare immerso ne appanna la figura. Diversa la linea delle opposizioni: il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri, i 5 Stelle si rivolgono a Salvini prima di lanciare anatemi, lega le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. E ora la crisi dei migranti a Ceuta, nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen, una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Alvarez, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. La Commissione europea intanto continua a mediare e ribadisce: i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Giovedì l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen, mentre nell'exclave spagnola si temono nuovi arrivi di massa per Ferragosto dopo il tantam circolato sui social. E sale a 250 il numero delle vittime del terremoto in Colombia, ma si stima che i morti possano essere almeno 1000. I dispersi sono circa 4000. Nella città di Pereira, la più colpita, tratta in salvo una giovane donna rimasta 36 ore sotto un edificio crollato. Riaprono intanto 6 aeroporti su 7. Farnesina al lavoro per monitorare la situazione dei connazionali che si trovano in Colombia, mentre dal campo arrivano notizie rassicuranti sulle due giovani volontarie modenesi impegnate nei progetti della Onlus Tefa nella regione settentrionale del Caribe, come spiega una loro collega, Susana Alfonso, colombiana d'origine e modenese d'adozione.
4: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stanno tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso. Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
2: Non mi fido dell'Iran, dichiara il presidente americano Trump. Se faranno qualcosa saranno spazzati via. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ha affermato. Il presidente poi è tornato sul cambio d'aereo all'ultimo momento, in segreto, nel viaggio di ritorno dal vertice di Ankara a luglio. Nel timore di un attentato ho seguito le indicazioni del Secret Service, le parole di Trump. Tragedia del mare a Formentera. Un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. L'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, pestato a morte. Fermati i due fratelli, poco più che ventenni, sono calabresi residenti in Lussemburgo. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza: i due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Il meteo, ancora 19 le città da Bolino Rosso, Firenze e Napoli dal primo del mese, Roma dal 31 luglio. Il caldo porta in quota temporali di calore, allerta meteo gialla della Protezione Civile in alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
0: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: In Sicilia l'Etna continua a creare disagi, due nuove bocche, una nube di cenere e i venti che soffiano sulla zona hanno fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito è a verificare lo stato del proprio volo. Ed è il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del nostro paese. Per assistere al fenomeno senza correre rischio di danni bisogna però munirsi di occhiali con lenti specifiche. E ora lo sport. Italia irresistibile, dagli europei di nuoto e da quelli di atletica arrivano 6 medaglie, 3 d'oro. Comincia Nicolò Martinenghi, il più veloce a Parigi nei 100 rana, terzo Simone Cerasuolo, mentre Simona Quadarella si conferma regina degli 800 stile libero. Bronzo di Sara Curtis, primo podio azzurro nei 100 stile. Ed è una conferma anche quella di Nadia Battocletti, che sulla pista di Birmingham trionfa nei 5.000 e trascina Nicole Maiori terza. Amarezza per Jacobs, che si infortuna da favorito nei 100 metri. Le sue parole ai nostri microfoni.
5: Mi sentivo veramente non bene, benissimo, ho corso con grandissima facilità, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare e adesso capiamo anche l'entità di quello che è questa situazione.
2: E sono le 6.06, il GR torna come sempre alle 7, vi lasciamo la musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
6: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
7: Ah, è arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla gazzetta.
8: Il mio non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarli.
14: La legge di Lidia Poët. Prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 12 agosto. Giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 6:28, una buona giornata da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla A24 del tratto urbano ci sono code per lavori in corso in galleria tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale est. Traffico che sta ancora dormendo sulle strade del nostro paese. Sulla via Aurelia viene ancora segnalato un tratto chiuso per incidente tra Ansedonia Nord e Garavicchio. Siamo in A14, rallentamenti per incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord. Altro incidente è segnalato, lo svincolo per fermo in entrambi i sensi di marcia. E poi c'è un incendio da segnalare sull'A14 tra Poggio Imperiale e Termoli, un lungo tratto. Statale 42 del Tonale, rallentamenti per lavori tra Darfo e Sonico. Sulla statale Pontina, altezza mediana, ci sono rallentamenti per un incidente a Terracina. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, siamo in Sardegna, rallentamenti per lavori tra Sant'Anna e Massame Zediani. Questo è il nome della località. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
2: Sapete quella che c'è quel bambino che risponde al telefono? Dice, pronto? Pronto, mi chiami la mamma? Non c'è. Dove sta? Sta in terrazza. Ah, e chiamami il papà? Non c'è. E dove sta? Sta in cantina. E chiamami tuo fratello? Non c'è. Ma dove sta? Sta nel solaio. E tua sorella? Non c'è. Ma dove sta? Sta nel cortile. Ma che stanno facendo? Mi stanno a cercare.
1: Questa è una delle barzellette di Gigi Proietti, grande attore e straordinario narratore di barzellette, e nel punto di oggi ne ascolteremo altre e altre dalle voci di celebri personaggi, perché in punto di dottrina parliamo del trattato delle barzellette di Achille Campanile, una grande passeggiata dentro la comicità quotidiana. Ci sono le barzellette di ieri, ci sono le barzellette di oggi, che poi sono quelle di sempre, perché, e lo dice il campanile stesso, una regola generale e sovrana, e la regola è questa: le barzellette sono tutte vecchie, al massimo sono rimodernate. Esistono solo persone che hanno sentito e persone che non hanno sentito tale barzelletta. Prima regola generale. E in questo sommo trattato Campanile dimostra i legami con quell'eterno teatro dei difetti umani che cambia scena ma non copione. Aristotele, dixit, è infatti il filosofo nella sua poetica, così scrive: il ridicolo è un difetto, è una deformità che però non provoca né dolore né danno, come, per prendere il primo esempio che ci si presenta, la maschera comica, che è sì brutta e stravolta, ma non causa dolore. Campanile sottoscrive lo Stagirita. Anche per lui il comico nasce dalla stortura del normale ed è un trattato di storia.

0: culturale di psicologia del riso, questo suo magnifico libro, dove gli esempi sono fulminanti, come le celebri e celebrate tragedie in due battute, poche righe e colpo di scena finale. Un trattato tutto di fenomenologia, senza però tralasciare la metodologia, questo del campanile. Ed ecco come si racconta una barzelletta. Non credete a quelli che vi diranno che per far ridere bisogna essere seri. Questo andrà bene per un discorso alla Camera dei Deputati, ma per quel che concerne le barzellette, il modo migliore per raccontarle è che il raccontatore cominci subito lui stesso a ridere fin dal momento in cui dice «la sapete quella, eccetera, eccetera». Questo incoraggerà gli ascoltatori a ridere e, nella peggiore delle ipotesi, farà sì che ci sia almeno uno che ride, almeno uno che ride c'è, ovvero il narratore stesso.
1: Due contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito da domenica, l'altro invece vestito classico, lo contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto. Trova questo amico segaligno, lo guarda e fa, beh, cos'hai fatto? Cos'è successo? Cos'è combinato? Cos'è successo? Quello sei andato? Guarda, fa quella, sono andato a seppellire mia suocera. Beh, e com'è che si è ridotto così? Lei non voleva.
0: Questo che abbiamo ascoltato era Gino Bramieri. Achille Campanile affronta le barzellette con un approccio volutamente accademico. Tutto è predisposto per un'analisi filologica delle storielle comiche, ma poi ecco che la prefazione è alla fine, l'indice è all'inizio e le istruzioni per la lettura sono paradossali. Fatta salva l'Accademia, più che un trattato sulle barzellette è una barzelletta sui trattati. Leggiamo. Se la barzelletta è lunga ed elaborata, può capitare di distrarsi durante la narrazione, pertanto non seguirne il filo. In questo caso, regolarsi su come fanno gli altri, se ce ne sono, se siete solo col narratore. Appena capirete che non capite più, accentuare le smorfie del sorriso fino ad accrescere il dolore dei muscoli facciali. In tal frangente, sempre che siate solo col narratore, certi di non essere visti, ove il dolore dei muscoli facciali risulti insopportabile, potete colpire il narratore con un colpo secco sulla testa in modo tale da addormentarlo. Ma questo non è bello e va riservato ai casi disperati.
2: C'era il guardiano che stava scopando lì, dice: scusate, bravo uomo, dice, sono la professoressa Pia Dominici, sto con la mia scolaresca, sto appunto descrivendo le qualità di questo gorilla, così simile all'uomo, così forte, così ruento, così virile. Dice: può avere un rapporto con una donna questo scimmione? No, e continua così. Come no? Perché con questa matematica sicurezza mi dice no. Non può avere un rapporto con una donna, ma se è uguale all'uomo, questa qui. Perché non può avere? Ma questo c'è una lira, c'è.
0: E questa che abbiamo sentita era la inconfondibile voce di Alberto Sordi. Si passa poi a un elenco per temi, ma ecco alcuni esempi sugli stoccatori, cioè gli scrocconi che chiedono i prestiti e sanno già di non poterli restituire. Devo dirle una cosa in tutta confidenza, mi occorrono 10.000 euro in prestito. Conti pure sul mio silenzio, è come se non avessi sentito. Come vanno gli affari? Magnificamente, poco fa ho guadagnato 10.000 euro con un semplice monosillabo. Possibile? Sì, uno me le aveva chieste in prestito e ho detto no. Puoi prestarmi 10.000 euro? Non ho addosso i denari della ditta. E i tuoi? I tuoi? Tutti bene, grazie.
3: Hanno chiesto a 100 ragazze tra i 20 e i 30 anni se avevano piacere di far l'amore con Berlusconi. E 33 hanno risposto magari, e altre 67 ancora.
0: Non poteva mancare lui, beato lui, ovvero Silvio Berlusconi, raccontatore di barzellette tra i più fecondi. E avremmo voluto farvi ascoltare anche altri grandi inventori di barzellette, su tutti Umberto Eco e poi ancora Paolo Isotta, sommo storico della musica, ma il lupus in fabula incombe e quello delle barzellette, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è la parola. Un tempo la barzelletta aveva un posto riconoscibile nel grande mondo del racconto. Non era alta letteratura, ma era un inesorabile congegno narrativo che funzionava solo con la giusta miscela di tradizione e abilità personale. E gli ingredienti sono semplici: voce, gesti, senso del tempo. Basta poco per farla fallire, ma come quando chi racconta perde il filo e dimentica la battuta finale, tutto finisce nel silenzio. Al centro di tutto c'è il racconto, il Cunto, con la sua capacità di costruire attesa e sorpresa. Attesa e sorpresa in vista della dinamite finale, la risata. Questo è il libro, questo è il Cunto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto il trattato delle barzellette di Achille Campanile, perché se poi qualcuno vi chiede potreste prestarmi 10.000 euro, non avrete altra risposta che questa: potrei ma non vorrei. E al suo rilancio, credi che non vorrei restituirtele, il trattato vi porge la giusta replica: vorresti ma non potresti. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Andrea Di Prizio e da Roma Luciano Pecoraro. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Azzurri sul podio, 6 medaglie dagli europei di nuoto e di atletica, Martinenghi, Quadarella e Battocletti, ori d'Italia, incubo Jacobs, KO nei 100. Oggi interrogatorio di garanzia per la Vitola, possibile la sospensione dalla conduzione di Report per Sigfrido Ranucci, la maggioranza sarebbe opportuno in attesa di un chiarimento, le opposizioni allontanarlo dal programma, una ritorsione. Colombia, 250 le vittime del terremoto, 4.000 dispersi, tra le città più colpite Pereira, dove è stata salvata una donna rimasta sotto le macerie per 36 ore. L'estate degli estremi, afa soffocante e temporali, sempre 19 le città con il bollino rosso, allerta gialla in 6 regioni per il rischio nubifragi. È il giorno dell'eclissi di sole, in Italia comincerà alle 19.30, attenzione agli occhi, per evitare gravi danni bisogna munirsi di lenti specifiche. Buongiorno da Francesco Rubino, in apertura l'irresistibile Italia dello sport, una pioggia di medaglie, 3 d'oro, 3 di bronzo, il ricco bottino di un martedì azzurro agli europei di atletica in Inghilterra e a quelli di nuoto in Francia.
3: 6 medaglie in poche ore, dalla piscina di Parigi alla pista di Birmingham, gioia azzurra e una grande amarezza nel finale. Il martedì d'oro dell'Italia lo stappa Niccolò Martinenghi, l'olimpionico firma un altro capolavoro nella capitale francese, si laurea re dei 100 rana, seguito da un generoso Simone Cerasuolo terzo. È di bronzo anche la pesantissima medaglia di Sara Curtis, che a 19 anni diventa la prima italiana a conquistare un podio nella gara regina dei 100 stile. Dal nuoto femminile la conferma della stella Simona Quadarella, nono titolo europeo, il quarto negli 800 e nella città della delusione olimpica di 2 anni fa. Spostandoci oltre manica sorride un'altra infinita regina azzurra. Nadia Battocletti si prende d'autorità all'oro nei 5.000, trascinando sul podio la sorpresa Nadia Maiori, splendida terza. Al femminile l'altra notizia del giorno, la caduta del record di Gabriella Dorio sugli 800 dopo 46 anni, impresa di Eloisa Coiro che in batteria corre 1.57.56. In tarda serata la nota stonata, il favorito Jacobs si infortuna all'adduttore poco prima della finale dei 100. Per l'eroe di Tokyo niente tris europeo e soprattutto niente trionfo della definitiva rinascita. Diego Carmignani, GR1.
2: Ed ora la cronaca, è fissato per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, l'ex editore è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
4: Il primo confronto di Walter Lavitola coi magistrati dopo l'arresto, così il difensore Sergio Cola.
5: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
4: Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo, lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore, Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
6: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
4: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di Lavitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare Lavitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
2: E il caso Ranucci divide la politica con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
7: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fa eco Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
8: Io penso che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa.
7: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma. dramma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. E ad attaccare il leader della Lega, anche 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.
0: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
7: Filippo Misano, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni, in un'intervista a un settimanale, commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
9: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vannacci. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima, contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR1.
2: E a Giorgia Meloni replica Elly Schlein: dopo 4 anni di governo fallimentare, dice la segretaria del PD, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote che continua a fare come se fosse ancora all'opposizione. È un governo che in questi 4 anni ha tutelato unicamente se stesso, dimenticando il paese reale. Noi lavoriamo ogni giorno, conclude, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. La crisi dei migranti a Ceuta, nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen, una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Alvarez, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. La Commissione europea continua a mediare e ribadisce i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Giovedì l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen, mentre nell'exclave spagnola si temono nuovi arrivi di massa per Ferragosto, dopo il tam-tam sui social. E proprio le tensioni tra Italia e Spagna, oltre al nuovo fronte sui rimpatri che si è aperto con la Germania, continuano ad alimentare lo scontro politico.
10: L'immigrazione va governata ai confini protetti, ecco il messaggio dell'Europa per Fratelli d'Italia. Posizione condivisa da Forza Italia, secondo cui la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez è un pericoloso fattore di attrazione. La Lega punzecchia a Berlino: prima di rimandarci indietro anche una sola persona, invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Opposizioni critiche per le scelte dell'esecutivo e pronte a dare battaglia giovedì al comitato Schengen quando sarà audito il ministro Piantedosi. Di becera propaganda sovranista parla il PD, che chiede di favorire vie legali nei flussi coordinati e gestiti a 27. Per i 5 Stelle il governo ha fatto una figuraccia internazionale. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Non mi fido di Teheran. Se faranno qualcosa saranno spazzati via. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi. Così il presidente americano Trump, che è tornato anche sulla vicenda del cambio di aereo all'ultimo momento, in segreto, nel viaggio di ritorno dal vertice di Ankara a luglio, nel timore di un attentato. Ho seguito le indicazioni del Secret Service, ha detto Trump, che dopo essere salito sull'Air Force One era stato trasportato su un altro aereo nascosto in un container per il catering. E siamo al terremoto in Colombia. Sale a 250 il numero delle vittime, si stima però che i morti siano almeno 1000, 4000 i dispersi. Vari paesi offrono oltre $1 miliardo di aiuti economici, mentre si scava senza sosta per trovare i superstiti.
11: Le prime 72 ore dopo un sisma sono cruciali per riuscire a recuperare persone ancora in vita sotto le macerie, e quindi soccorritori, squadre cinofile, semplici cittadini continuano a cercare con escavatori, pale, anche a mani nude. Nella città di Pereira è stata tratta in salvo una giovane donna rimasta per 36 ore sotto un edificio completamente crollato. Il presidente dell'Espreglia, Dacali, si è spostato nell'Eje Cafetero, la regione verde in cui si coltiva il caffè, la più colpita dal terremoto. terremoto. Ha annunciato un piano di aiuti per chi ha perso tutto. Oltre 1.500 gli edifici danneggiati e centinaia quelli crollati, con migliaia di senza tetto. Ospedali in allerta rossa, alcune strutture sanitarie hanno dovuto chiudere per la gravità delle lesioni. Obitori al collasso senza più spazio per i morti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Di nuovo in Italia, due fratelli, poco più che ventenni, calabresi, residenti in Lussemburgo, sono stati fermati per l'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne, addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, picchiato e ucciso fuori dal locale. L'accusa per i due è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Dopo l'analisi delle telecamere di sorveglianza, sono stati rintracciati a Belvedere Marittimo e avevano con sé indumenti con tracce di sangue. Tragedia del mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati tutti inutili. Probabile l'annegamento. La fine del gran caldo non arriva, continua a spostarsi in avanti. I modelli meteo non vanno oltre una settimana, mentre il cambiamento climatico ha allungato la durata delle ondate. In questo modo è sempre più difficile prevederne la fine.
12: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
13: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sull'area interna di Sardegna, centro, sud e tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
12: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
14: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra. Adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
12: Francesca Fornario, GR1.
2: Ancora disagi per l'eruzione dell'Etna, chiuso fino alle 11 l'aeroporto di Catania con voli bloccati in arrivo e in partenza. Lo stop si è reso necessario per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e per i venti che soffiano nella zona. La società di gestione dello scalo siciliano ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Lutto nel mondo del cinema. Si è spenta all'età di 73 anni l'attrice Fiorenza Marcheggiani. Nata ad Osimo, in provincia di Ancona, aveva debuttato in teatro allo Stabile di Genova, per poi diventare famosa al suo esordio sul grande schermo nell'81.
15: Ma dai, non essere assurdo. Ma perché devi rovinare tutto? Dai, non lasciamoci prendere in questi ingranaggi, eh? Cosa vuoi che ce ne importi degli altri? Quando c'è l'amore c'è tutto.
16: No, che li ha salute.
2: Il film era Ricomincio da tre, che state ascoltando, di e con Massimo Troisi, dove Fiorenza Marcheggiani interpretava il ruolo di Marta, la giovane con cui Gaetano, interpretato da Troisi, intreccia una relazione. È il giorno dell'eclissi di sole. In alcuni paesi, come la Spagna, sarà totale. In Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento sono nel nord-ovest del paese. Per assistere al fenomeno senza correre rischi di danni bisogna munirsi di occhiali con lenti specifiche. E per gustarsi l'eclissi senza rinunciare alla ricerca di stelle cadenti e desideri, c'è chi questa sera si farà accompagnare dalla musica tra i prati e i boschi del Monte Murano, nelle Marche.
17: Il parco è quello naturale gola della Rossa e di Frassassi, qui nella bellezza di un'area protetta, più di 9.000 ettari. Sul versante appenninico della provincia di Ancona, tra i profumi della macchia mediterranea, si potrà assistere all'eclissi totale di sole. Ma prima che la luna scivoli davanti alla stella madre del nostro sistema solare, si alzeranno le note della fisarmonica del compositore Antonino De Luca.
18: sceglierò veramente anche al momento alcune cose, perché sono un improvvisatore principalmente, però mi affiderò anche a pagine classiche, cantautorato italiano, brani di mia composizione che vanno dal jazz alla musica brasiliana al tango. Mi piace dire anche in apertura dei concerti che di solito comincio a suonare e poi penso a cosa suonare.
17: Un elemento predominante sarà essere immersi nella natura,
18: senso amplificazione, all'aria aperta, come un po' si faceva una volta, e come anche la fisarmonica è un po' nata, perché la tradizione, diciamo, italiana è soprattutto popolare per le feste dei contadini.
17: Maurelia Carafa, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 7:15, ora c'è l'informazione regionale, poi podcast di Radio 1, prossimo giornale radio alle 8. E da Francesco Rubino e tutta la redazione del GR un buon proseguimento di ascolto con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat
1: Radio
2: hai
1: Kids,
2: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69 euro.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io sono te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete!
13: Acqualete.
11: What up?
13: Ottima mossa per le tue ossa.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: 5 indagati nell'inchiesta della Procura di Bolzano sul crollo del tribunale. L'accusa è di disastro colposo. Nominato un perito che dovrà individuare le cause del cedimento. Europei di atletica, Nadia Battocletti oro nei 5.000 metri, come a Roma 2 anni fa. Ora c'è attesa per i 10.000 metri di venerdì. Si estendono i controlli delle forze dell'ordine nel centro storico di Bolzano. Oltre Piazza Domenicani e Parco Cappuccini verrà presidiata anche Piazza Parrocchia. Orso in Bondone, tanti avvistamenti negli ultimi giorni. Gli esperti della provincia tranquillizzano, è solo un giovane esemplare che si muove molto, ma fondamentale mantenere comportamenti corretti. Buongiorno dal giornale radio regionale, in conduzione Laura Galassi a Trento e Cinzia Berardi che vi parla da Bolzano, in regia Sven Miracolo e Nunzio Messere. Le temperature registrate poco fa sono di circa 23 gradi sia a Bolzano che a Trento. E come avete sentito dai titoli, la Procura di Bolzano ha iscritto 5 persone nel registro degli indagati per il crollo del tribunale del 16 luglio, nominato anche un consulente tecnico per stabilire le cause del cedimento. In un eventuale processo la provincia di Bolzano potrebbe costituirsi parte civile.
17: Dopo una prima fase dedicata all'emergenza e allo sgombero delle macerie, la Procura della Repubblica ha impresso una decisa accelerazione all'inchiesta sul crollo del Tribunale di Bolzano, iscrivendo 5 persone nel registro degli indagati. Si tratta di dirigenti e tecnici della ditta che aveva in appalto i lavori di rifacimento delle 4 colonne portanti del piano terra e di tecnici della provincia. Tutte e 4 erano crollate alle 6:20 del mattino del 16 luglio scorso, sotto la lente soprattutto i calcoli statici, l'ipotesi accusatoria è quella di disastro colposo. Le indagini sono in mano al procuratore aggiunto Igor Secco e alla sostituta Iovene, che hanno nominato un consulente tecnico. La procura ha già posto sotto sequestro la parte centrale del palazzo, quella oggetto di crollo. Le persone sotto inchiesta si sarebbero dimostrate collaborative, consegnando spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
18: Ora anticipiamo la pagina sportiva per raccontarvi l'ennesima impresa della trentina Nadia Battocletti, che ieri sera si è confermata regina dei 5.000 metri agli europei.
19: Ai campionati europei a Birmingham, Nadia Battocletti, 26enne di Cavarino, ha bissato il titolo vinto nella stessa competizione a Roma 2 anni fa. Dopo aver controllato la gara quando mancavano 250 metri al traguardo, la fuoriclasse trentina ha cambiato marcia e ribadito la supremazia a livello continentale in attesa dei 10.000 di venerdì, quando andrà a caccia di un nuovo bis di titoli. Sempre nei 5.000 l'Italia ha festeggiato anche il bronzo di Nicole Maiori per la prima storica doppietta azzurra nella storia del mezzofondo. Per Nadia questo invece è il terzo oro della carriera su pista, il secondo consecutivo nei 5.000 metri, ma anche il sesto in totale, se si contano i due nel cross e quello nei 10 km su strada. Cinzia Toller, TGR Trento.
18: Fino a domenica è in vigore l'allerta per il caldo. Tra i soggetti più esposti ci sono gli anziani, che spesso hanno diverse malattie. Attenzione quindi alla disidratazione, che però non dà sintomi, alla pressione che crolla e alle terapie farmacologiche da riequilibrare. Su questo abbiamo sentito la dirigente di geriatria dell'azienda sanitaria trentina, Anna Casanova.
20: A volte la terapia, che è basata su molteplici farmaci, necessita di revisioni che necessariamente devono essere effettuate con il proprio medico curante. In particolare i pazienti che assumono diuretici o comunque farmaci che vanno a interferire sul bilancio idrico e sui sali minerali, quindi che possono portare a una dispersione di sali minerali, devono essere concordati con il proprio medico.
16: Negli ultimi 10 mesi le precipitazioni in Alto Adige sono state inferiori del 30% rispetto alle medie storiche. Una siccità marcata ma non ancora drammatica, dice il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Merito delle piogge di giugno e dei temporali come quello che si è abbattuto ieri sera sulla conca di Bolzano, dove oltre alla pioggia sono caduti parecchi fulmini e in certe aree anche grandine.
18: A Mattarello, sobborgo a sud di Trento, una nuova zona, 30 km orari, appena partiti, lavori per la sperimentazione, il servizio.
21: Tante volte bisogna stare molto attenti anche qua sotto, vicino alle scuole, perché corrono come dei matti.
22: Poi anche i motociclisti ci sono, non solo gli automobilisti.
23: A Mattarello è in corso una rivoluzione gentile. Il sobborgo a sud di Trento ha scelto di sperimentare i 30 all'ora. Stanno comparendo infatti nuovi segnali stradali con il nuovo limite e saranno realizzate isole pedonali in mezzo alla strada e posizionati dossi rallentatori per le auto. Sono già stati realizzati percorsi colorati protetti per bambini e ragazzi delle scuole. La frazione vuole rendere le strade a misura di pedone. Tra qualche mese si tireranno le somme. Daniele Benfanti, TGR Trento.
16: Con il nuovo anno accademico alle porte entra nel vivo la ricerca di alloggi per studenti, che a Bolzano sono ancora pochi e spesso troppo costosi.
24: 700 euro al mese per una singola, fino a 500 in doppia. Gli alloggi privati per studenti a Bolzano non mancano, ma i costi esplodono. Dal 2017 il sito Yoast fa incontrare chi offre e chi cerca casa. Oltre 1.000 gli utenti l'anno scorso, in 200 hanno trovato un tetto e la domanda cresce. Gli studentati costano meno. Bolzano ha 700 posti a fronte di quasi 2.500 fuori sede. Nei prossimi anni, di pari passo con l'aumento degli iscritti, arriveranno altri 150 alloggi al Noi Tech Park e 100 in Piazza Vittoria. Sempre troppo pochi. Settembre alle porte, la ricerca di casa è appena cominciata. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
18: Grandi carnivori sul Bondone, un'estate di avvistamenti frequenti, ma per gli esperti della provincia di Trento la situazione è sotto controllo.
25: Di recente, frequenti avvistamenti di orsi sul Monte Bondone hanno generato preoccupazione. Nessun allarmismo, però, l'animale è probabilmente un esemplare giovane sotto i 4 anni di età che si muove molto durante il giorno. Gli orsi sul Bondone non sono una novità, la loro presenza è riscontrata nel territorio da almeno 20 anni. Tuttavia non rimangono confinati sul monte, in cerca di cibo sono capaci di percorrere anche 20-30 km in un giorno. In caso di avvistamento è sempre bene adottare le buone pratiche di prevenzione: se si è da soli in bosco fare rumore, se si ha il cane tenerlo al guinzaglio, non avvicinarsi per fare foto o video e in generale tenere pulito intorno a casa per non attirarlo con resti alimentari. Eleonora Zocca, TGR Trento.
18: Torniamo a parlare di maltempo. Ieri notte forti temporali anche in Val di Fiemme hanno causato una frana nella Valle di Stava. Dalle 23 la strada provinciale 215 è stata quindi chiusa al traffico. La pioggia ha però aiutato nella gestione dell'incendio boschivo sul Cermis, dove da ieri sono impegnati una sessantina di vigili del fuoco. Un fulmine caduto nei giorni scorsi ha probabilmente dato origine al focolaio, inizialmente circoscritto e quindi passato inosservato. Ora è sotto controllo. Intanto a Tignale, nel Bresciano, non è ancora domato il rogo scoppiato venerdì. Sul posto si avvicendano, insieme ai colleghi lombardi, vigili del fuoco di Arco e Riva del Garda.
16: Contro vandalismi e degrado, il questore Giuseppe Ferrari ha disposto nuovi controlli in piazza Parrocchia a Bolzano, dopo le decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e come richiesto da tempo dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si tratta di un'estensione della vigilanza già attiva in piazza Domenicani e Parco Cappuccini. In concreto, le pattuglie della Polizia Municipale e dell'Esercito effettueranno in queste aree soste operative di durata prestabilita, ma non ci sarà un presidio fisso.
18: Truffa informatica ai danni del comune di Cles, una finta PEC, una mail in apparenza riconducibile al gestore del nido comunale, comunicava le nuove coordinate bancarie per il pagamento dei servizi realizzati. Gli uffici del comune hanno pagato, ma poi hanno realizzato il raggiro e hanno coinvolto subito la Guardia di Finanza, che ha bloccato il conto corrente dei truffatori, recuperando gran parte dei soldi versati.
16: I carabinieri di Bolzano hanno sequestrato 2 kg di hashish e 90 vaporizzatori di cannabis ad alto contenuto di THC. Li hanno trovati nascosti in un'auto durante un controllo di routine in via Torricelli. L'uomo alla guida è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere. Incidente di montagna ieri nel comune di Rio Pusteria, sotto la cima Falmezzer. Una donna del posto è inciampata su un sentiero ed è precipitata per una trentina di metri, ferendosi alla testa e alle gambe. Sono intervenuti l'elicottero dell'aiuto alpin e il soccorso alpino di Vandoies. La donna è stata elitrasportata in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone. E anche in regione stasera si potrà osservare l'eclissi di sole parziale, che a Bolzano avrà inizio verso le ore 19:25 e terminerà intorno alle 20:30. Si raccomanda di utilizzare occhiali da eclisse oppure un filtro solare.
15: L'edicola, rassegna stampa.
18: Nelle edicole trentine, sull'Adige, siccità, fiumi osservati speciali, gli esperti, situazione al limite, criticità per i pesci nei torrenti. Intanto i dati ISPAT rivelano che si usano 730 litri d'acqua a testa al giorno, molti vengono sprecati. In taglio alto l'inchiesta Romeo su corruzione e politica, ha chiesto il processo per Andrea Merler, ex vicepresidente di patrimonio del Trentino in quota Fratelli d'Italia. L'accusa ha ricevuto regali e un indebito contributo per la prima casa, udienza nel 2027. Sul TIN, apertura la previdenza da pensione, un reddito su tre. In Trentino ci sono 147.000 persone a riposo, in media un assegno vale 1.800 euro lordi. Di spalle la crisi demografica, sempre più madri oltre i 30 anni e meno fecondità. Sul Corriere del Trentino il credito in primo piano, Cassa Centrale Banca, Asse, Federcop, Provincia. Gli assessori provinciali Spinelli e Tonina, la testa va tenuta qui, dicono. Oggi si può voltare pagina. In fotonotizia la splendida Battocletti, regina del mezzo fondo, e poi l'università, 200 milioni per l'edilizia della provincia, student center, laboratori, palestre e campus.
16: La rassegna stampa da Bolzano, cominciamo con l'Alto Adige. Tribunale, 5 indagati per disastro colposo. Sotto inchiesta un dirigente della provincia, il direttore dei lavori e 3 responsabili delle imprese. Stessa apertura per il Corriere dell'Alto Adige, che poi riporta un'intervista al sindaco di Bolzano, da poco dimesso dall'ospedale. Torno il 25 agosto, dice Corrarati, ma dovrò capire i ritmi. Non potrei essere un sindaco a metà. Il Dolomite intitola invece sul contratto degli insegnanti, a rischio l'indennità per 5.000 coordinatori di classe. E chiudiamo con la Tageszeitung. Attenzione agli occhiali, titola il quotidiano. L'esperto IT Christoph Mohr parla dei rischi dei cosiddetti smart glasses, in grado di filmare le persone a loro insaputa. Ed è tutto, il giornale radio torna alle 12:10. Grazie e buona giornata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire. I podcast di Radio 1.
0: Il ragazzo aveva qualche mese in meno di Daniela, ma il responsabile dell'azione era lui. E lui già nel pomeriggio era stato fermato dai carabinieri di Piazza Vescovio, dove aveva cominciato ad affiggere manifesti alla luce del sole. In caserma era stato messo a verbale che Dinella Paolo, anni 19, residente in Corso Trieste 109, fermato durante una affissione abusiva. I manifesti in oggetto riportavano le seguenti scritte realizzate a mano: raccolta di firme per l'esproprio di Villa Chigi e Villa Chigi Centro Sociale e Culturale. I manifesti recavano questa firma: Fronte della Gioventù, Roma Est. Sono Francesco Graziani e questo è Il Messino e il Partigiano, l'omicidio di Nella e la fine della faida, un podcast originale Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Secondo episodio, l'agguato.
1: Roberta Angelilli, Fratelli d'Italia. Nel 2023 vicepresidente della Regione Lazio.
2: Era un ragazzo colto, intelligente, e che aveva deciso di dedicarsi alla politica e anche con azioni molto concrete sul territorio. Cioè lui di fatto è morto dopo essere stato aggredito mentre affiggeva dei manifesti per chiedere la riqualificazione di un parco di Roma.
3: Sì, era una battaglia, diciamo, ecologista.
1: Daniela Bertani.
3: Perché riguardava, appunto, come abbiamo detto prima, Villa Chigi, l'esproprio di Villa Chigi, quindi non c'era scritto morte ai rossi o qualsiasi cosa, per cui uno si poteva sentire colpito e doveva difendere la propria fazione.
0: Quando gli autobus smettono di circolare, quando nelle case le tavole restano apparecchiate perché la stanchezza ha vinto anche stasera e ci si penserà domattina a mettere a posto la cucina, Daniela Bertani era uscita di casa e si era messa al volante di una Fiat 127. Era di seconda mano, ma va bene così. Il giro per l'attacchinaggio poi non sarebbe stato molto lungo. Un perimetro compreso tra Piazza Vescovio, Largo Somalia, Viale Libia e quel Corso Trieste dove il suo amico Paolo Dinella viveva con una sorella, un padre generale degli Alpini e una madre insegnante di religione. Una famiglia tutto sommato tranquilla, tutto sommato normale, tutto sommato come tante altre.
3: Io durante l'affissione vedevo che passava un motorino e tu noti quando la persona ti guarda perché c'è un interesse, ma un interesse negativo, e da quel momento io ho visto almeno due volte passare motorini, rallentare, girarsi a guardarci fino a che scomparivano, e una volta addirittura proprio in prossimità di Piazza Gondar ho visto anche due ragazzi, mi ricordo che erano un po' trasandati almeno dal mio punto di vista, e che si erano, cioè avevano rallentato, non si erano fermati ma avevano rallentato sempre guardandoci, quindi tanto più con il senno del poi. È chiaro che questa cosa l'hanno orchestrata, insomma, è stata organizzata apposta.
0: E la cosa sta per accadere nell'unico momento nel quale Paolo Dinella è solo col secchio della colla e il manifesto ancora arrotolato. Tutta colpa di quella 127 di seconda mano.
3: La batteria era quasi a terra, però quando eravamo a Viale Somalia, un po' prima che Paolo venisse colpito, la macchina si è fermata e non si rimetteva in moto, e Paolo l'ha spinta e mi ha detto: Dani, no, fai una cosa adesso, la devi tenere in moto perché se la rispegni, e tieni anche le luci spente, se la spegniamo, le riaccendiamo, la macchina non parte più. E purtroppo era proprio l'ultimo tratto, quindi quando Paolo ha iniziato a figgere io ho visto che c'erano due persone proprio lì ferme come se aspettassero l'autobus, e a un certo punto io ho visto che quello più alto, quello che poi ha materialmente colpito Paolo, ha guardato verso l'altro che era di profilo e è preso, è scattato, e l'altro l'ha seguito a ruota e l'hanno colpito qui dietro l'orecchio senza fermarsi. Io quando ho visto che questo partiva, io immediatamente ho suonato il clacson, ma Paolo sicuramente non l'ha sentito, perché quando lui ha avuto un'esitazione, cioè quasi si è inginocchiato e si è rialzato. Io sono scesa subito dalla macchina e chiaramente estremamente preoccupata, e lui mi ha detto: ma non mi hai avvisato? E io ho detto: Paolo, io ho suonato il clacson, io immediatamente l'ho suonato e il clacson funzionava, ha suonato, quindi vuol dire che è stata talmente rapida la cosa che neanche l'ha sentita. Ancora non si era visto il sangue. Entriamo in farmacia? Assolutamente no, assolutamente no. La prima cosa che io ho fatto è stata comunque di allontanarci da lì e siamo andati a Piazza Vescovio, lì c'è una fontanella, e lì mentre diciamo muoveva i capelli per sciacquarsi, io ho visto che usciva sangue e gli ho richiesto varie volte: Paolo, andiamo, ti prego, andiamo in ospedale, andiamo. No, no, no. Premetto che Paolo, anche se aveva 6 mesi meno di me, in realtà gerarchicamente era superiore a me, quindi in un'uscita io ero la militante e lui era tra virgolette il capo, quindi se lui diceva una cosa era quella. E come quando l'ho riaccompagnata a casa, lui mi ha detto: assolutamente non dire niente a nessuno, non creiamo allarmismi, così. E siccome mi ha visto un po' scettico, ha detto: no, me lo devi giurare, mi devi giurare che non dice a nessuno. Io gliel'ho giurato e l'ho visto andarsene poi con le sue gambe, e ci eravamo lasciati appunto con l'impegno che lui il giorno dopo sarebbe venuto sotto casa mia, perché dovevamo andare a fare il banchetto per la raccolta delle firme per l'esproprio.
0: L'appuntamento però non sarebbe stato rispettato e le firme non sarebbero state mai raccolte. La vicenda però non era finita. La storia era appena al suo inizio.
4: Verbale di arresto. Pertini, avvocato Sandro, fu Alberto e Di Muzio Maria, nato a Stella San Giovanni, Savona, AD 25 settembre 1896. L'anno 1929, settimo del littorio, AD 14 aprile, alle ore 17:30, innanzi a noi, sottoscritto funzionario negli uffici di questura di Pisa, è stato accompagnato uno sconosciuto dalle guardie municipali e dalla milizia volontaria per la sicurezza nazionale. I militi hanno dichiarato di essere stati incaricati di pedinare lo stesso sconosciuto dall'avvocato Saroldi Icardio, nato in Altare, Savona, e residente in Forte dei Marmi, Lucca, il quale aveva fatto comprendere loro trattarsi di un fuoriuscito. Raggiuntolo in procinto di prendere il tram, lo hanno fermato e accompagnato in ufficio. Lo sconosciuto ha senz'altro esibito il suo passaporto per l'estero rilasciato dalla direzione di polizia centrale del Canton Ticino. Appena l'avvocato Saroldi è giunto nel nostro ufficio ed è stato messo alla presenza dello sconosciuto, questi spontaneamente, vistosi ormai scoperto, ha dichiarato di chiamarsi Pertini, avvocato Sandro, di essere fuoriuscito, rifugiato a Nizza Marittima, di essere venuto in Italia servendosi di passaporto falsificato allo scopo unico di rivedere la madre vecchia di 72 anni. Ha pure aggiunto di sapersi ricercato perché assegnato al confino di polizia per ragioni politiche e condannato a 8 mesi di reclusione per clandestina immigrazione, essendo fuggito dall'Italia insieme all'avvocato Turati Filippo senza passaporto. Dopodiché lo abbiamo dichiarato in arresto.
0: Era successo quasi per caso, ma soprattutto era successo in un attimo, perché la rapidità è tutto quando davanti ti trovi il nemico e il nemico ti dà le spalle. Sandro Pertini era tornato da poco in Italia per organizzare la lotta antifascista. Il rischio, però, era quello che ogni ricercato conosce quando decide di rientrare nella tana del lupo. Pertini però era uomo che, spiegava così, viveva dell'amore che provava per la propria fede politica e per questo aveva deciso che correre quel rischio che immaginava bene era necessario, anzi indispensabile. Presto però si sarebbe accorto che oltre all'amore nella vita conta anche quello che viene chiamato caso, per una combinazione di quelle che nessuno mai potrebbe prevedere né prevenire, tra la folla del centro di Pisa era stato pizzicato dallo sguardo di un collega savonese come lui. Si trattava dell'avvocato Icardio Saroldi, che aveva gongolato all'idea di poter denunciare alla milizia fascista che nel centro di Pisa passeggiava libero un socialista di quel calibro e con chissà che idee per la testa. Quante carriere si costruiscono lisciando il pelo a chi è potente. Le camicie nere erano accorse e avevano preso Pertini alle spalle un attimo prima che posasse il piede sul predellino del tram. La sua privazione della libertà sarebbe stata lunga e senza sconti. La richiesta di grazia firmata dalla madre, che non poteva essere accolta senza una ammissione di colpa da parte del detenuto, aveva avuto il solo effetto di far sì che l'isolamento divenisse anche familiare.
5: Carcere di Pianosa, 23 febbraio 1933. Mamma, con quale animo hai potuto fare questo? Non ho più pace da quando mi hanno comunicato che tu hai presentato domanda di grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto, ti pentiresti amaramente di aver scritto una simile domanda. Perché, mamma? Perché? Nulla può giustificare questo tuo imperdonabile atto. È bene che tu conosca la dichiarazione da me scritta all'invito se mi associavo alla domanda da te presentata. Eccola. La comunicazione che mia madre ha presentato domanda di grazia in mio favore mi umilia profondamente. Non mi associo quindi ad una simile domanda perché sento che macchierei la mia fede politica che più di ogni altra cosa della mia stessa vita mi preme. Per questo mio reciso rifiuto, la tua domanda sarà respinta. Ed adesso non mi rimane che chiudermi in questo amore che porto alla mia fede e vivere di esso. Lo sento più forte di me dopo questo tuo atto. Ti bacio, tuo Sandro. Post scriptum. Non ti preoccupare della mia salute se starai molto priva di mie lettere.
0: Il colpo dato alla cieca ad una persona di spalle era stato drammaticamente preciso, forse anche al di là della consapevolezza della mano dell'aggressore. Dietro l'orecchio destro il cranio era stato frantumato. Il colpo però era stato particolarmente subdolo perché il dolore e il sanguinamento erano rimasti nascosti. Per questa ragione Paolo Di Nella era risalito a casa camminando sulle proprie gambe dopo quell'aggressione durata meno di un attimo, perché la sorpresa era indispensabile anche agli aggressori che subito così erano potuti fuggire correndo. Una frenesia necessaria anche per evitare di realizzare che l'entità astratta chiamata nemico in realtà aveva un nome di persona, una storia, una famiglia, un volto. Un nome e un volto da ignorare per non perdere determinazione nell'aggressione. Nome e volto di Paolo Di Nella che, esattamente 24 ore dopo il fatto, avevano cominciato a circolare nelle redazioni dei giornali quando le telescriventi avevano battuto le prime notizie.
4: 4 febbraio, 00:47. Uno studente di destra aderente al Fronte della Gioventù, Paolo Di Nella, di 20 anni, è stato aggredito da due giovani rimasti sconosciuti e ridotto in fin di vita mentre affiggeva manifesti. Il fatto è avvenuto mercoledì sera a Viale Libia, nel quartiere africano, ma soltanto ora se ne è avuta notizia. I medici dell'ospedale policlinico Umberto I, dove il giovane è stato ricoverato, non nutrono alcuna speranza.
0: Era successo che, una volta rincasato, Paolo Di Nella si era lavato la testa prima di andare a dormire. Improvvisamente era tornato in bagno per rimettere. Subito dopo si era accasciato su un letto che però non era il suo letto, perché la propria stanza improvvisamente era diventata troppo distante per le forze che gli restavano. Nei rumori che l'avevano svegliata, la madre aveva colto immediatamente qualcosa di molto strano. Era corsa dal figlio che le aveva raccontato della sprangata. Nei pochi minuti che erano stati necessari all'ambulanza per raggiungere il policlinico Umberto I, Paolo Di Nella aveva smesso di parlare. Il coma era cominciato.
1: Paolo Cento.
6: Ma ricordo ovviamente il clamore che giustamente c'era sui media, e ricordo anche il fatto inaspettato, perché eravamo già, diciamo, fuori, si pensava di essere già fuori da quello che era la violenza politica, il tunnel della politica, però non dimentichiamo che la coda fu una coda drammatica sia a destra ma anche a sinistra, perché precedentemente noi veniamo dalla tragedia dell'assassinio di Valerio Verbano il 2 febbraio del 1980, Roberto Scialabba a Cinecittà, poi per fortuna negli anni successivi, anche in seguito all'omicidio di Paolo Di Nella, quel clima andò affievolendosi e ci fu una fase nuova.
1: Fabio Rampè.
6: Negli anni successivi, anche in seguito all'omicidio di Paolo Di Nella, quel clima andò affievolendosi e ci fu una fase nuova.
1: Fabio Rampelli.
7: Paolo non era uno

0: certo diritto anche ad avere le proprie idee, idee che andavano nella direzione appunto della costruzione di una destra diversa.
1: Mezzanotte 55. Il nome di Paolo Di Nella è conosciuto per alcuni precedenti di violenza politica considerati di scarsa rilevanza. Tra l'altro fu arrestato lo scorso anno assieme ad altri giovani per aver lanciato bottiglie incendiarie contro la legazione dell'Unione Sovietica al largo Trasimeno.
2: Niente a che fare con la denuncia per affissione abusiva rimediata poche ore prima. I precedenti di violenza politica considerati di scarsa rilevanza riguardavano qualcosa accaduto durante una protesta del Fronte della Gioventù contro il golpe avvenuto in Polonia. Un colpo di Stato che aveva messo fuori legge il primo e unico sindacato libero mai nato all'interno del blocco sovietico. I vertici di Solidarnosc erano finiti in cella, a cominciare da Lech Wałęsa, l'elettricista dei cantieri Lenin di Danzica. Era stato lui a firmare il riconoscimento del sindacato con il governo di Varsavia usando una penna comprata su una bancarella di souvenir, una penna sulla quale spiccava il volto del polacco più famoso e potente del mondo, Papa Giovanni Paolo II. Con una protezione così, per Mosca non era stato possibile riportare l'ordine coi metodi classici. Insomma, niente carri armati come in Ungheria 1956 o in Cecoslovacchia 1968. Era stata scelta allora la strada del colpo di Stato interno che salvava un poco la forma, garantendo comunque la sostanza. Il luogo dove i giovani del movimento sociale avevano deciso di scaricare la loro protesta era stato identificato nella legazione del governo sovietico a Largo Trasimeno. Siamo sempre nella nostra zona di Corso Trieste, a poche fermate di autobus da Viale Libia, a pochi passi dall'abitazione di Paolo Di Nella e dal liceo scientifico Avogadro che Di Nella frequentava, e di fronte a quel liceo Giulio Cesare che nella geografia politica delle scuole era il classico più a destra di tutta la città. Qui, sole o pioggia, primavera o autunno, stazionava sempre una volante della polizia per controllare che tra i ragazzi tutto filasse liscio. Il sit-in dei giovani missini era poi culminato con un lancio di bombe Molotov contro la sede diplomatica sovietica. Paolo Di Nella era finito in cella nel braccio G8 del carcere di Rebibbia assieme al segretario romano del Fronte della Gioventù che un giorno sarebbe diventato ministro della Repubblica e sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Però, per quanto possa sembrare impossibile con gli occhi di oggi, agli occhi della Digos di allora quelli apparivano come fatti gravi, ma non poi così gravi. Quello che invece stava per accadere al capezzale di Paolo Di Nella sarebbe apparso imprevedibile agli occhi di tutti.
1: 4 febbraio 19 e 19. La Federazione Romana del Movimento Sociale Italiano e il Fronte della Gioventù denunciano che per molte ore dopo il ricovero del giovane nessuna iniziativa sia stata presa dalla Questura di Roma per tentare di individuare i responsabili dell'aggressione.
2: La politica era anche il sindaco di Roma, Ugo Vetere, esponente del Partito Comunista Italiano che si era recato al Policlinico Umberto I. Ugo Vetere che, intervistato da Corrado Augias in una puntata di Telefono Giallo del 1989 su Rai 3, di cui sarà inevitabile, anzi indispensabile parlare più avanti, avrebbe spiegato così le ragioni di quella sua visita.
3: Ho combattuto i fascisti, i tedeschi, ma questo non c'entrava con quello che in quel momento dovevo fare. Io credo che un ragazzo che viene ucciso non possa essere catalogato con una classificazione politica, per una ragione che poi è politica se si vuole, ma è per me in primo luogo umana. Lo dissi la sera stessa in Consiglio Comunale, parlando al Consiglio Comunale.

0: insomma, sostituire la violenza all'arma della politica è una barbaro, intollerabile opera. Non è possibile, insomma.
1: Nelle ore in cui la città e il suo primo cittadino comunista si inchinavano di fronte a quel giovane missino morente, era arrivato però anche un primo annuncio di vendetta.
2: 4 febbraio, 16:52. In una telefonata giunta alla redazione milanese dell'agenzia ANSA, uno sconosciuto che ha affermato di parlare a nome dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, ha detto: aprite bene le orecchie, vi riteniamo tutti responsabili della morte del camerata Di Nella. Alla morte risponderemo con la morte.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
3: 7:57 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla Roma-Napoli ci sono code per un incidente avvenuto tra Ferentino e Anagni in direzione della capitale. Sulla A24 nel tratto urbano, siamo sempre nella capitale, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, peraltro sull'autostrada per Fiumicino, attenzione a un veicolo in fiamme allo svincolo per l'aeroporto. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code per lavori tra Livorno-Porto e Vicarello. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per incidente all'altezza dell'area di servizio Salerno. Per finire, sulla statale Telesina, rallentamenti per un incidente a Ponte Maria Cristina. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
4: Sensei ci insegna la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
0: Acqualete.
5: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il caso Report, possibile la sospensione dalla conduzione per Sigfrido Ranucci. La maggioranza: sarebbe opportuno, opposizioni: equivarrebbe a una ritorsione. Oggi interrogatorio di garanzia per la Vitola. Giorgia Meloni e le priorità del governo alla ripresa: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire l'occupazione stabile. La replica di Elly Schlein: basta promesse. La crisi di Ceuta e lo stop di Schengen deciso dall'Italia, per Madrid solo un calcolo elettorale. Il centrodestra: colpa della sanatoria voluta da Sanchez. Becera propaganda sovranista ribatte il campo progressista. Terremoto in Colombia, 250 morti, 4.000 dispersi. Miracolo a Pereira, 36 ore dalla scossa, salvata una donna. L'addetto alla security di una discoteca ucciso a San Gineto, in provincia di Cosenza, fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi, risiedono in Lussemburgo, erano stati allontanati perché senza biglietto. Tra afa e temporali, 19 città con il bollino rosso, verso un ferragosto con punte di 40 gradi, rischio nubifragi, allerta in 6 regioni. Le temperature non scoraggiano i turisti, in particolare gli stranieri. Il ministro Mazzi al GR1: contro il caldo estremo sperimentiamo le aperture serali dei monumenti. E torna glamour, un accessorio storico, il ventaglio. Le ore più magiche di tutta l'estate: alle 19.30 l'eclissi di sole, attenzione agli occhi da proteggere con lenti specifiche, e poi via ai desideri, sarà la notte delle stelle cadenti. Nuoto e atletica, 6 medaglie azzurre ai campionati europei, Martinenghi, Quadrarella, Battocletti, 3 medaglie d'oro, Jacobs, Schock, infortunio nella finale dei 100. Buongiorno da Francesco Rubino. L'arresto di Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, fissato per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto, l'interrogatorio di garanzia dell'ex editore.
3: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
4: Ci risponde così l'avvocato Sergio Cola per il suo assistito Walter La Vitola, il primo faccia a faccia coi magistrati dopo l'arresto. Per gli inquirenti nessun dubbio, è lui il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordinanza, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita:
5: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
4: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Uno di loro, intercettato in carcere, si domandava cosa aspettano ad arrestare La Vitola. Elena Baiocco, GR1.
2: Il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
6: La lettura delle indagini sul caso La Vitola lascia sgomenti, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza RAI, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la RAI non potrà ignorare. E ad attaccare il conduttore di Report anche Fratelli d'Italia e Lega, fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con La Vitola, commenta Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
7: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
6: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza, e ad attaccare il leader della Lega anche i 5 Stelle, prima di lanciare anatemi dicono: legga le carte, da cui non emergono collegamenti tra La Vitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua:
8: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altro le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
6: Filippa Misano, GR1.
2: E in politica anche i commenti di Giorgia Meloni, affidati a un'intervista a un settimanale, sui provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e sulle sfide che attendono il governo a settembre. Ma la Premier affronta anche temi personali.
0: Quando porto mia figlia in missione, gli altri leader sono divertiti e le donne spesso complici. Giorgia Meloni su chi parla anche di temi personali. L'intervista è pensata per il pubblico estivo, ma è inevitabile guardare a settembre, dopo le celebrazioni per il record di aver guidato il governo più longevo dell'Italia repubblicana, la sera del 4 settembre al porto di Bari, la prima sfida sarà la sessione di bilancio. Le priorità per la Presidente del Consiglio: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie e favorire un'occupazione sempre più stabile. Giorgia Meloni difende la squadra di governo ed esclude ipotesi di rimpasto, rivendica le misure contro il caro carburanti e torna a chiedere un approccio pragmatico, dice, sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Sul caso Vannacci, poche parole, un'operazione costruita per favorire la sinistra, precisa la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: Al centro della politica europea sempre la questione migranti, nuovo attacco della Spagna all'Italia per la sospensione dell'accordo di Schengen da parte del nostro governo dopo la crisi di Ceuta.
1: Parla proprio da Ceuta il ministro degli esteri Alvarez in visita nell'exclave spagnola in Marocco.
9: Italia non fu un'attitudine di trasladare solidarietà.
1: Dall'Italia è mancata la solidarietà alla Spagna, un atteggiamento frivolo dettato da ragioni elettorali interne. Quello che sorprende è che l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di ingressi illegali, dichiara Alvarez. Il nuovo attacco di Madrid, dopo la sospensione dell'accordo di Schengen da parte del nostro governo, motivata con la crisi di Ceuta, e la successiva risposta reciproca della Spagna. In mezzo, la Commissione europea che cerca di mediare, ricordando che i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei e che le frontiere comuni si proteggono ovunque, tutto l'anno. Riferimento alla data di Ferragosto, quando a Ceuta è prevista una possibile nuova ondata di arrivi dal Marocco, complice il tam-tam che gira sui social. Il governo italiano valuterà dopo Ferragosto la revoca dei controlli verso chi arriva dalla Spagna. Intanto il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato domani dal comitato parlamentare di controllo su Schengen. Francesco Mincone, GR1.
2: E il tema dell'immigrazione è l'altro grande argomento che alimenta lo scontro politico.
10: Per Fratelli d'Italia la ricetta europea per contrastare l'immigrazione irregolare è chiara. Carlo Fidanza.
11: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana, con le sue ricette ideologiche e fallimentari, è sempre più isolata.
10: Posizione condivisa da Forza Italia, secondo cui la linea del PPE punta al controllo delle frontiere e alla cooperazione con i paesi africani per bloccare le partenze, mentre la sanatoria voluta da Sanchez si è dimostrata un pericoloso fattore di attrazione. Critiche le opposizioni che si preparano all'audizione del ministro Piantedosi in programma giovedì al Comitato Schengen. Il PD accusa il governo di becera propaganda sovranista. Per i 5 Stelle l'esecutivo ha fatto una figuraccia internazionale. Accuse anche da Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
12: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura e che ha causato oltre 15.000 morti a causa del caldo estremo.
10: Critico Carlo Calenda. Non ci conviene sospendere Schengen, dice il leader di Azione, perché in questo modo restano tutti in Italia. Francesco Macaro, GR1.
2: Rai Radio 1, parliamo ora dell'irresistibile martedì sportivo dell'Italia, con una pioggia di medaglie dagli europei di atletica in Inghilterra e da quelli di nuoto in Francia. Partiamo proprio da Parigi, da dove arrivano 4 medaglie.
13: Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, i big danno spettacolo. Simone Cerasuolo, Sara Curtis sul podio con determinazione. È una grande Italia a Parigi, è una storica Quadarella. Per la quarta volta campionessa europea degli 800 stile, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Determinata e tatticamente perfetta, l'azzurra tiene a bada la tedesca Gose e si gode da fresca laureata la sua ennesima medaglia d'oro, la nona agli europei. Una gara di cuore, di voglia, di riscatto, sono i 100 runner descritti dal vincitore Nicolò Martinenghi. A Parigi, 2 anni fa, il suo oro olimpico, Parigi, lo incorona nuovamente. Una progressione strepitosa nella vasca di ritorno, un trionfo che cancella tutti i suoi dubbi dopo un anno difficile fatto di problemi fisici. La risposta da fuori classe è arrivata nella città che lo ha consacrato. Sul podio, col capitano azzurro, un incredibile Simone Cerasuolo, bronzo, lui che è campione del mondo nei 50. Ed è terza nella storia Sara Curtis, 20 anni tra pochi giorni, è la prima italiana a medaglia nella gara regina, i 100 stile. Manuela Collazzo, GR1.
2: Un martedì da incorniciare anche per gli azzurri impegnati a Birmingham nei campionati europei di atletica, anche se la gioia è stata funestata da un finale amarissimo per la star dei 100, Marcel Jacobs.
10: Ha urlato l'Alexander Stadium, pieno a metà per i suoi velocisti, mentre i tifosi italiani da casa restavano in silenzio. Jacobs, campione ritrovato, il più veloce in semifinale, 10.08, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha finito zoppicando.
14: Mi dispiace soprattutto per come avevo corso la semifinale, mi sentivo veramente non bene, benissimo, ho corso con grandissima facilità, facendo un tempo che bastava per vincere, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare e adesso capiamo anche l'entità di quello che è questa situazione.
10: Oro a Glave, 10.09, tempo alto. Ali sesto e dolorante anche lui, così la 4% è un rebus, ancora di più. Ha saputo confermarsi Nadia Batocletti, il suo spunto incontenibile sulla finire dei 5.000, oro come a Roma. E bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime. Nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio, dei quattro in finale nell'alto, Tambè, Sioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Le 8 e 11 minuti, parliamo ora della crisi medio orientale. Il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Iran. Non mi fido di loro, lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi. Ma sui media tiene banco anche la rocambolesca fuga del presidente dal vertice di Ankara un mese fa per il timore di un attentato. L'inviato.
15: Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Non ho paura che mi lancino un missile. Sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran. Mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: La guerra russo-ucraina, massiccio attacco aereo nella notte di Kiev su Novorossiysk, la città portuale sul Mar Nero. Secondo fonti locali si contano al momento 2 morti, tra cui un bambino, e almeno 8 feriti. Attacco ucraino anche sulla Crimea occupata. E siamo al terremoto in Colombia. Di ora in ora cresce il numero delle vittime, almeno 250 finora quelle ufficiali, ma si stima che i morti possano arrivare almeno a 1.000, visto che i dispersi sinora sono 4.000. L'intero paese festeggia il salvataggio di Daniela, una giovane donna rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, la città più colpita.
16: Daniela, cierre los ojos.
17: Chiudi gli occhi, Daniela, chiudi gli occhi, gridano i pompieri che dopo 7 ore di ricerca e di scavo, commossi, stanno tirando fuori dalle macerie la donna di 32 anni rimasta intrappolata 1 giorno e mezzo sotto un edificio crollato. Dopo tante ore al buio, così si proteggono gli occhi dei sopravvissuti dalla luce dei fari dei soccorritori e dalla polvere, calcinacci e schegge che si smuovono nelle operazioni di estrazione. Festeggiano i vigili del fuoco, la gente del quartiere, con loro tutta la Colombia cambia mentre l'ambulanza porta in ospedale Daniela, scintilla di speranza nella tragedia.
18: Eroe della patria.
17: Celebra il salvataggio il presidente della Espriella, accorso a Pereira e in altre zone dell'Eje Cafetero, l'area in cui si coltiva il caffè, la più colpita dal sisma. Definisce eroi della patria i soccorritori che giorno e notte lavorano alla ricerca dei tantissimi dispersi e promette aiuti per chi ha perso tutto nel sisma. Migliaia i senza tetto, varie le zone in cui sono ancora interrotti gas, acqua, elettricità e linee telefoniche. Diversi paesi annunciano aiuti per oltre $1 miliardi. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Libano l'abolizione della pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Il Parlamento di Beirut ha adottato la decisione con una larga maggioranza, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. La cronaca con la svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava come addetto, che lavorava anche come addetto alla sicurezza in un locale notturno a San Gineto nel Cosentino. Sono due fratelli che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del violento pestaggio nella notte tra sabato e domenica che ha provocato la morte di Perrotta.
19: Erano senza biglietto e li aveva allontanati. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto nel Cosentino la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore. Trasferito in ospedale è morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli. Il fratello:
20: posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante. Giustizia.
19: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Tragedia del mare a Formentera: un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati tutti inutili, probabile l'annegamento. E ancora disagi per l'eruzione dell'Etna, chiuso fino alle 11 l'aeroporto di Catania con voli bloccati in arrivo e in partenza. Lo stop si è reso necessario per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e per i venti che soffiano nella zona. La società di gestione dello scalo siciliano ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Le 8:17, siamo al meteo. L'Italia ancora nella morsa dell'afa. Temperature sopra la media e notti tropicali in quest'estate da caldo record. I dettagli in diretta con Danilo Giannese.
21: Sì, Francesco, proprio così. Temperature roventi e afa che non danno tregua, con conseguenze purtroppo evidenti su salute, ambiente, attività agricole. Caldo che però, e lo sentiremo più avanti, non ferma le vacanze degli italiani e degli stranieri nel nostro paese. Oggi intanto ancora 19 città da bollino rosso e purtroppo ne avremo ancora per un po'. Sentiamo.
22: I climatologi ci avevano avvisato, dobbiamo abituarci a ondate di calore sempre più lunghe. Quella attuale dura da fine luglio, ne risentono le persone e l'ambiente. I fiumi toccano i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura. Le boe dell'Ispra registrano 31 gradi in tratti dell'Alto Adriatico e del Tirreno. La vegetazione si secca e aumenta il rischio incendi, anche se il caldo porta in quota temporali. Allerta meteo gialla della Protezione Civile in parti di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
23: Temporali su aree alpine e appenniniche. Sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
22: Il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che indicano da decenni gli scienziati. Antonello Pasini, CNR.
24: Dobbiamo agire per cercare non tanto di tornare indietro, perché questo è praticamente impossibile data l'inerzia del clima, ma per fermare questo aumento di temperatura dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili.
22: Francesca Fornario, GR1.
21: E dunque gli esperti chiamano direttamente in causa le attività umane e la nostra stessa capacità di mettere in pratica attività di prevenzione. Ce ne sarebbe bisogno di certo anche in agricoltura, uno dei settori trainanti della nostra economia, in particolare al sud, in Calabria per esempio, dove è a rischio un agrume pregiato e dalle proprietà benefiche. Il servizio di Mario Meliadò.
3: L'estate fa bollire i campi di bergamotto, gli agricoltori del Regino sono in crisi. I sindacati di categoria, le associazioni, il comune di Merito Portosalvo, luogo simbolo per la coltivazione dell'agrume, chiedono alla regione un intervento in chiave emergenziale per salvare i loro pregiati frutti, bruciati o gravemente danneggiati dal caldo torrido di queste settimane. Il sindaco chiede d'agire con la massima urgenza. L'elevato calore rischia di compromettere molto più che la stagione 2026, questo anche per la siccità stretta collegata. A parità di temperatura poi, la buccia sottile del bergamotto fa sì che subisca colpi assai più duri rispetto ad altri agrumi e il caldo equatoriale mina la qualità dei frutti e dell'essenza che se ne ricava. A rischio tante aziende del comparto, il sindaco di Melito, Tito Anastasi.
4: Qua si rischia veramente di disperdere una cultura come quella del bergamotto. Alle condizioni climatiche saranno sempre peggio. È un appello forte perché si intervenga immediatamente, perché già domani può essere troppo tardi.
21: Caldo torrido che però, e questa è una buona notizia, sembra non incidere sul turismo, specialmente quello dall'estero, vero e proprio traino dell'economia italiana. A maggio infatti è stato registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Cresce anche la spesa dei visitatori stranieri nel nostro paese, che ha toccato a maggio quota 5,4 miliardi con un più 4,3% sul 2025. Su questo sentiamo l'intervista al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
5: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale, capace di generare crescita, lavoro e soprattutto reputazione internazionale.
7: Chi viene in Italia, ministro?
5: L'Europa sceglie l'Italia come prima meta turistica.
7: Basta il patrimonio paesaggistico e culturale per primeggiare?
5: No, oggi il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che siano proprio destinate ai turisti, che partono avendo un'idea precisa dell'esperienza che vogliono nel nostro paese.
7: Il nostro paese può vantare un'offerta molto ampia, e allora come valorizzarla?
5: Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
7: Ministro, il caldo è penalizzante?
5: Stiamo sperimentando nel mese di agosto la apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, lo Ancio, lo Colosseo, e lo facciamo al Castello Sportesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
7: Paola Bonanni, GR1.
21: E lo abbiamo appena sentito, l'Italia si conferma meta del turismo internazionale, non solo città d'arte e monumenti, non solo le destinazioni più gettonate per chi viene dall'estero, ma anche itinerari per scoprire gli angoli più nascosti del nostro paese e godere di scorci davvero incantevoli.
18: Forse la vista più bella sul lago d'Iseo, sponda bresciana. Dai 1248 metri della corna a 30 passi, il percorso più semplice da zone, circa un'ora e mezza per 500 metri di dislivello, con difficoltà escursionistica. È possibile salire direttamente dal lago, località Vello, ma il percorso è più impegnativo. Da zone, all'inizio su una comoda mulattiera, poi il percorso si divide, il segnavia 229 indica il sentiero più semplice, adatto anche alle famiglie. Il 229A prevede invece qualche semplice passaggio in cresta. Si ricongiungono alla forcella del Zuff, dove comincia il tratto più spettacolare, interamente al sole. Il sentiero si fa più ripido, il panorama si apre su entrambi i versanti, alle spalle il Monte Guglielmo, alla sinistra Montisola e alla destra la Valle Camonica. Prima la croce dell'Antecima, poi l'arrivo in vetta, dove il panorama spazia dall'Adamello al Monte Rosa, portarsi l'acqua, possibili avvistamenti di volpi e caprioli.
21: Per il GR1, Pierluigi Ferrari. E a proposito di bellezze naturali ed escursioni suggestive, dopo anni di chiusure e problemi organizzativi, tra pochi giorni sarà di nuovo possibile visitare la riserva naturale di Vivara, misterioso e affascinante isolotto vulcanico collegato a Procida. Una vera e propria perla per gli amanti del trekking, per chi ama immergersi nella natura, staccandosi dal tempo e dimenticando internet e telefoni cellulari. Su questo vi facciamo ascoltare le parole del sindaco di Procida, Luigi Muro, al microfono di Federico Marconi.
0: Il Comune non si fermerà ad oggi, ma vorrà essere una parte attiva per garantire la fruizione maggior possibile, soprattutto per i tanti giovani brociani che non conoscono Vivara.
21: Ma se non si ha la fortuna di rinfrescarsi a contatto con la natura, come a Vivara oppure al mare, oppure se per le vacanze si è scelta una città d'arte, ebbene, oltre alle aperture serali dei monumenti c'è un valido sistema anticaldo, valido, antico e sempre glamour.
1: Li abbiamo visti sfoggiati dalle star o a corredo dei look di tendenza. Fanno moda e, quel che più conta, fanno fresco. Con l'estate rovente rifioriscono i ventagli. Qualcuno, obsoleto in un cassetto, si riscopre trendy fra nuovi esemplari in carta, plastica, bambù, pizzo, in gran varietà di colori e prezzi, dai 2 euro della bancarella ai 350 del modello super firmato. Un tempo accessorio della seduzione, oggi strumento del sollievo immediato. Molto pratico, sta nella borsetta o, vezzo da ballerini di tango, nella tasca posteriore dei pantaloni. Ventagli di ogni foggia e di ogni età, come ci spiega Michela, che nel suo negozio di bigiotteria a Bellaria ne vende tantissimi.
6: Una volta il ventaglio lo portava la nonna al mare, in spiaggia, in chiesa, così. Invece adesso è tornato fortemente di moda nelle ragazze giovani che, quando vanno a ballare, tirano fuori il ventaglio per rinfrescarsi.
1: Insomma, nell'estate del ventaglio c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, è il giorno dell'eclissi di sole in Italia, avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, ma sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
8: Prima la danza congiunta Sole-Luna a spegnere progressivamente le luci in cielo. Poi il picco di massima attività dello sciame meteorico che con la volta scura ci permetterà di osservare al meglio le cosiddette stelle cadenti ed esprimere desideri. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
9: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto. Quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
8: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
9: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud. Mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
8: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
9: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
8: Mauro Zanda, GR1.
2: Una vita in movimento, una vita da nomadi, parola di Beppe Carletti, il fondatore e tastierista dei Nomadi, che oggi taglia il traguardo degli 80 anni. La nostra intervista.
25: Beppe Carletti, i nomadi sono nomadi per definizione, quindi passeremo questo compleanno degli 80 anni in viaggio.
26: Esatto, è vero. Però che nomadi saremmo, scusa. A parte che non avrei mai pensato di arrivare fino a 80 anni ed andare su un palco, ancora con la voglia e il desiderio, ecco, di divertirmi sempre. Perché noi siamo gli stessi, non è che siamo cambiati, anzi siamo invecchiati un po', però sono le canzoni. Mi vanto di questo, delle nostre canzoni che sono sempre giovani.
25: Che sogni restano nel cassetto?
26: Di vita e la salute. Poi dopo ci sono i sogni nel cassetto, che cosa vuoi? Dopo la morte di Augusto, insomma, i nomadi hanno perso qualcosa di grande. Adesso aver perso anche Guccini, i sogni quali sono? Quello di portare avanti ancora la mia musica, di poterla portare davanti a tanta gente. Ti confesso, una fiction sui nomadi, questa mi piacerebbe molto.
25: È un passaggio a Sanremo?
26: Sì, ci penso, ma per un riconoscimento, fare un medley del nostre canzoni di successo e ricevere un riconoscimento per questa storia incredibile che penso che non abbia uguali in Italia sicuramente.
25: Marcella Sullo, GR1.
2: E quel bambino che è una notte speciale sotto le stelle.
27: Chiudi gli occhi.
2: Nicolò Fabi torna nelle Marche questa sera con una data a Sirolo alle 21.30 all'Arena Parco della Repubblica. Quest'estate il cantautore ha deciso di esibirsi live sui palchi delle principali rassegne musicali tra anfiteatri storici e arene all'aperto, portando la sua eleganza, delicatezza e poesia. Rai Radio 1, sono le 8:29, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizioni Mafalda Cacca, poi in regia Massimiliano Savino e Daniele Antelmi. Ora vi lasciamo a Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 9.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 9.
3: GR1.
4: Buongiorno da Danilo Giannese. Questa mattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
5: Se te ne vai dalla Rai fai bingo, tra due anni sei il presidente, così scriveva Walter Lavitola a Sigfrido Ranucci, che secondo la procura era manipolato e sedotto dalle lusinghe. L'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.
6: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Alle 12 l'interrogatorio di garanzia di Lavitola, il suo avvocato Sergio Cola.
7: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
5: Per gli inquirenti Lavitola, ex faccendiere, è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. L'obiettivo era lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. La procura di Roma intanto ha avviato la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun. Per me è come un figlio, così Lavitola parlava di Gomez Tavares. I due si erano conosciuti in carcere a Secondigliano. Per l'accusa Tavares avrebbe fatto da tramite con il comando di quattro persone, tutti campani, che secondo gli inquirenti hanno piazzato l'ordigno. Noi in carcere, dicevano intercettati, e il mandante è libero. Elena Paba, GR1.
4: Ed è scontro politico sul Report e sul suo conduttore Ranucci, critica la maggioranza per Matteo Salvini. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Maurizio Gasparri sottolinea che la rete di rapporti in cui il conduttore appare immerso ne appanna la figura. Diversa la linea delle opposizioni, il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. I 5 Stelle si rivolgono a Salvini prima di lanciare anatemi, legga le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. E ora il terremoto in Colombia, almeno 250 i morti finora accertati, ma si stima che le vittime possano arrivare almeno a 1000, visto che i dispersi sono 4000. L'intero paese festeggia intanto il salvataggio di Daniela, una giovane donna rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, la città più colpita. Tante zone ancora senza acqua, luce, gas e linee telefoniche. Vari paesi annunciano aiuti per oltre $1 miliardo. E ora il consueto appuntamento con l'economia. Da poco iniziate le contrattazioni sui mercati europei, ancora in fibrillazione gli energetici. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
8: Le ultime notizie dal Medio Oriente raffreddano le speranze di un accordo in tempi brevi su Hormuz e questo porta volatilità nelle quotazioni delle materie prime energetiche. Questa mattina il prezzo del petrolio è ancora in salita, si avvicina ai $90 al barile, più 12% rispetto a una settimana fa. Sale anche il gas, più 3% a €60 al megawattora. A muovere i mercati oggi però dovrebbe essere un altro dato, quello dell'inflazione americana di luglio, che sarà pubblicato nel pomeriggio e che potrebbe condizionare le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Nel frattempo le borse europee hanno aperto in modo cauto, sono in debole rialzo. Milano sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,10%, Londra e Parigi invece di pochi centesimi sono sopra la parità. Seduta contrastata per le borse asiatiche, bene Tokyo più 1% e soprattutto Seoul più 3,6%, spinta dal settore tecnologico, più deboli le piazze cinesi con Hong Kong e il ribasso di un punto percentuale. Deciso rialzo per l'oro che torna oltre $4,400 l'oncia. a voi.
4: L'eruzione dell'Etna e i disagi per i viaggiatori, ancora sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Catania fino alle 18 di questa sera, resta chiuso fino alle 10 anche l'aeroporto di Comiso per la presenza di cenere vulcanica. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Il meteo, ancora 19 le città da bollino rosso, picchi di 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e versante tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia, temperature sopra la media destinate a durare almeno fino a Ferragosto. È il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del nostro paese. Per assistere al fenomeno bisogna munirsi di occhiali con lenti specifiche senza le quali si corrono seri rischi, come confermato a Rai News 24 da Stanislao Rizzo, direttore oculistica del Policlinico Gemelli di Roma.
9: Esistono delle patologie ben determinate, ben conosciute, si chiamano retinopatia da eclisse solare. La parte generale della retina, la macula, viene colpita direttamente dai raggi ultravioletti e quindi si creano proprio delle ustioni sui nostri fotorecettori che a volte causano dei danni irreversibili sulla vista, una macchia fissa, distorsione delle immagini. E il problema vero è che molte volte questo tipo di patologie non danno sintomi dolorosi. Il paziente osserva l'eclissi senza alcun tipo di sintomo, senza fastidio, e magari dopo qualche ora sviluppa questa alterazione a volte irreversibile della vista centrale.
4: E non solo l'eclissi, si preannuncia una notte stellare grazie all'atteso sciame delle Perseidi, uno spettacolo astronomico davvero suggestivo. Si potranno vedere fino a 100 meteore l'ora, secondo gli esperti. Lo sport, 6 medaglie tra europei di atletica e di nuoto per le squadre azzurre, 3 gli ori Battocletti nei 5.000 metri a Birmingham, Martinenghi e Quadarella in vasca a Parigi. Italia, che grazie a questi podi è prima nel medagliere di entrambe le rassegne. Stamattina gare di qualificazione, in serata altre finali, le maggiori possibilità nel nuoto con Thomas Ceccone e Benedetta Pilato, per l'atletica l'atteso esordio di Andy Diaz nel triplo. E sono le 9.06, ci fermiamo qui, la linea torna alla musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
15: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
16: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 12 agosto. Giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme inedite. L'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, che avvenne proprio il 12 agosto del 1944. Fare memoria è un atto di responsabilità, ma anche un atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo, prosegue il presidente, aprì la strada alla rinascita. Ogni generazione deve sapere, ha scritto ancora nel suo messaggio il presidente della Repubblica, che a ognuno appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici, le ragioni di impegno vanno rinnovati e rinsaldati. Crisi in Medio Oriente. Il Libano, primo paese arabo ad abolire la pena di morte, intanto si preparano nuovi round di colloqui a Roma con Israele e la mediazione americana, ma continuano gli scontri. Il corrispondente.
3: Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco, non si fermano gli attacchi israeliani contro le milizie Hezbollah. Doppio raid nel sud del Libano, bombardamenti nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binjbeil, roccaforte del movimento filo iraniano. Almeno due i morti. I colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuano a Beirut, Gerusalemme, Washington, ma non c'è ancora accordo sulle tappe del progressivo dispiegamento delle truppe regolari libanesi nel sud del paese e sul progressivo ritiro israeliano. Il percorso politico sarà però oggetto di un nuovo vertice che si terrà ancora una volta a Roma a settembre, fa sapere un funzionario del Dipartimento di Stato americano che si dice fiducioso sui risultati. Intanto, nonostante le frizioni tra Israele e Stati Uniti, i rapporti strategici restano ai massimi storici. Il mese scorso ad Ankara, rivela il Wall Street Journal, su informazioni dei servizi israeliani, il presidente Donald Trump è stato fatto scendere segretamente dall'aereo presidenziale e trasferito su un aereo militare a causa di una minaccia di attacco missilistico iraniano contro l'Air Force One. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, almeno 250 le vittime accertate e 4.000 dispersi. Il presidente della Esprilla assicura che i soccorritori continueranno giorno e notte a scavare senza sosta sotto le macerie, paralizzate le esportazioni di caffè, con i tir bloccati dalle frane lungo le strade verso il porto di Buenaventura. Solidarietà da parte dei paesi che stanno stanziando aiuti a sostegno delle comunità colpite dall'Unione Europea, in arrivo 2 milioni di euro, annuncia la Presidente della Commissione dell'Unione Europea von der Leyen. Dall'Italia una notizia che è da poco arrivata in redazione: omicidio in pieno centro a Cutro, in provincia di Crotone. Un ventenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a sparare un uomo che poi si è dato alla fuga. E scattano oggi in tutti i paesi dell'Unione Europea i primi obblighi previsti dal regolamento dell'Unione Europea sugli imballaggi. Entrano in vigore i limiti alla presenza dei cosiddetti inquinanti eterni nelle confezioni che entrano in contatto con gli alimenti. Novità per le cialde e le capsule del caffè, che da oggi diventano imballaggi. Sarà quindi ai singoli produttori indicare esattamente come conferirle nella raccolta differenziata. L'addio agli involucri monouso di plastica sarà invece in vigore dal 2030. L'eruzione dell'Etna e i disagi per i viaggiatori: continuano a restare sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Catania fino alle 18 di questa sera, e proprio ora, intorno alle 10, riapre l'aeroporto di Comiso, che era stato chiuso per la presenza di cenere vulcanica. Su questo scalo nei giorni scorsi sono stati deviati numerosi voli. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E il meteo: ancora 19 le città da bollino rosso, temperatura sopra la media destinate a durare almeno fino a Ferragosto. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
4: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: E agosto, tempo di vacanze per chi le sta trascorrendo sull'isola di Procida nel Golfo di Napoli. Tra pochi giorni la possibilità di visitare la riserva naturale di Vivara, di nuovo a disposizione dei turisti dopo anni di chiusure, come spiega il sindaco di Procida Luigi Muro nel servizio di Federico Marconi.
0: Il 20 agosto è la data da segnare sul calendario. Procidani e non, turisti e studiosi, amanti del trekking, tutti in attesa della riapertura della riserva naturale di Vivara. Poco più di una settimana al via la prenotazione delle visite, che ricominceranno tra il 26 e il 28 agosto, solo pochi giorni d'attesa quindi, e ci si potrà immergere di nuovo nell'affascinante isolotto vulcanico dopo anni di chiusura e difficoltà di gestione.
5: Il comune non si fermerà ad oggi, ma vorrà essere una parte attiva per garantire la fruizione maggior possibile, soprattutto per i tanti giovani procidiani che non conoscono Vivara.
0: Per i giovani residenti l'ingresso sarà gratuito, così come per gli isolani più grandi, per 2 giorni al mese. Visitare Vivara è un'esperienza naturalistica suggestiva in un luogo incontaminato, per chi ama immergersi nella natura in maniera totale, staccandosi dal tempo.
2: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati ieri in Portogallo nel corso di una cerimonia civile intima e a Cascais, nei pressi di Lisbona. L'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso i profili Instagram. La cerimonia è avvenuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli. Lo scorso anno lo stesso attaccante portoghese aveva lasciato intendere che le nozze sarebbero potute svolgersi proprio dopo i mondiali del 2026. È tutto, il prossimo appuntamento è alle 11.
6: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
7: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore, è l'imprevisto, è la deviazione. Quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male. Perché i dati non sono mai neutri e gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili. 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10, le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto e chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore, però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
8: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
7: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite Donata Columbro, benvenuta.
9: Ciao a tutti e tutte.
7: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo, si chiama la serendipità, ossia quella è scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
9: Ma sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso? Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità? Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che è quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata su alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi, cioè come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo dell'AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo, invece, che la nostra creatività ci
0: Certo.
9: aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
7: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato. Ma tu personalmente, no? Come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero?
9: Allora, mi sono resa conto che ci sono, beh, strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video di 2 ore e sapere dov'è che si parla esattamente di un certo tema. Invece questo ovviamente potenzia tantissimo il nostro lavoro. Mi faccio aiutare nella rilettura, nell'editing, anche se mi rendo conto che l'editing fatto da intelligenze artificiali che sono basate su un livello di scrittura, che è quello anglosassone, non sempre corrispondono allo stile che abbiamo noi. Per me è come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi, non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo per mettersi in discussione.
7: Senti, quali sono le attività che tieni invece gelosamente per te nel tuo lavoro e che non deleghi mai all'algoritmo?
9: Ma allora, sicuramente la prima stesura della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o a Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto, la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS, che mi sfoglio ogni mattina e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
7: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, e in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
9: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare, cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità. Ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
7: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie. E secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
9: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello, pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no? Sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni. Uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarsa a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più bias questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori e in più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
7: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pesa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati? In genere sono maschi bianchi che appartengono alla middle class americana.
9: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle, cioè che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale, che cosa sto sostituendo, a che cosa sto delegando, quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando. Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate, delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi, e questo lo si può fare solo aumentando il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che usano questi strumenti.
7: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
9: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedergli, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono sui documenti che io inserisco all'interno, e quindi domande che dei computer si fanno e che magari io non mi sarei mai posta, perché avrei fatto quella lettura appunto magari con lo scopo di dover studiare il testo in un certo modo, avrei saltato alcuni pezzi. Il computer non salta pezzi. Quindi addirittura no, ne sa più di noi. E lasciamoci stupire da quello che può venire fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
7: Sembra un bellissimo messaggio finale. Allora ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata.
9: Grazie a voi.
7: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
10: È arrivata questa per lei.
11: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
12: Farò ricorso sulla gazzetta.
13: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
14: Posso vincere.
15: Ispirato a una storia vera.
16: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
17: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
18: Non sai stare al tuo posto.
19: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
17: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
15: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
20: Verde, viaggiare informati.
21: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10, 28 minuti e 50 secondi. Queste le principali notizie per quanto riguarda la viabilità. Traffico intenso, soprattutto sulla 27 Mestre Belluno. Si registrano code tra Cadola e Pian di Vedoia verso la statale dell'Alemagna, proprio per i veicoli diretti alle località del Cadore come Cortina d'Ampezzo. Ma anche sulla 9 Lenate Chiasso troviamo code tra Como Nord e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, al traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix c'è da attendere 15 minuti per varcare il confine di Stato. Sulla statale della Betone e del Brennero code per lavori a seguito di un cantiere, è stato istituito anche un senso unico alternato tra Nave San Felice, quindi code tra l'Avis Nord e San Michele all'Adige in entrambe le direzioni. Raggiungiamo la 10 Genova Ventimiglia per segnalarvi delle code per 2 chilometri tra Genova Pelli e Genova Aeroporto. Sulla 12 Genova Rosignano anche qui lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Sul tratto capitolino della 24 code per lavori tra Portonaccio e Tangenziale Est, ma code per 1 chilometro sempre sulla 24 tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo. Nel tratto laziale Pontino, per l'esattezza, della via Appia, attenzione, ci sono lavori a Borgo Faiti in entrambe le direzioni e mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, a voi tutti una buona giornata.
20: In collaborazione con il CIS.
22: I podcast di Radio 1.
23: Buonasera, stasera faremo 3 viaggi in luoghi assai diversi. 2 in un certo senso sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
24: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono, come diceva il maestro Zen. Quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
25: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
26: Ma è brutto, collega Luca Franco.
25: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
26: Meglio.
27: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandam Uvarukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
25: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
27: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così...
0: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco come immagine è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice: no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
25: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
27: Se no scappi.
0: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedere credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io triste. Se tu chiedere credito a me e io non dare credito a te, tu triste. Meglio tu triste.
25: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
27: Ci provi, però pure te...
25: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
27: Ok.
25: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
1: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile. Faccio star male gli altri e io sto bene poi.
0: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere: ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire: ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no e tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai: però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
2: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, io gliene ho dette 4, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce? L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello, e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Daniel Omera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule, delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato, l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione indovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimittan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Natarajà è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì. Per entrare al...
1: Raccontaci un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso, tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito? Insomma,
0: aspetta, mi è venuta in mente una cosa, eh? Guarda che cosa pazzesca. Ma è una cosa pazzesca. Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno letto?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori, dico, un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia, e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
3: Cantami o Shiva del Pelide Achille, Lina Funesta, molto molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
3: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto un regalo, no? No.
4: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva.
1: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima una distruzione.
5: se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo. Ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
1: E lì dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
6: Certo.
1: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
2: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandam Uvarukuna Bandamam Mitsuri Marmat.
1: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda. Quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
2: Cioè è il suono?
1: È il suono, bravo. È proprio
2: il suono.
1: Attiva
2: certe cose.
1: Sì, sì, okay. Precisamente.
2: Questo ci succedeva negli anni 60, con le americane. Uno le cantava senza sapere quello che significava.
1: Che cosa stanno dicendo?
2: Con una cosa, capito?
7: Oh wow, oh forget it. Oh Marianian, oh boy. Oh boy, muy boy, paese tuo. Now, I gotta get jazzed, you know, be jazzed on the street was a friend of mine, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
0: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale. Siamo cresciuti con una verità. Quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
5: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono l'arrotino, lei scende, lei ha i coltelli a casa sua, a chi i coltelli li do io? Lei mi dà i coltelli, i suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
2: L'ago è la molla, diciamo.
5: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
8: Ma ripara anche cucina a gas.
5: Anche la cucina a gas, sì.
9: Donne, è arrivato l'arrotino. A ruota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da sfida, coltelli.
2: È un intervento funzionale.
5: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
3: Secondo James Hillman,
2: bravo James Hillman,
3: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
2: Cioè dopo.
3: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
2: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
3: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
6: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente, la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
10: Che però quando esce poi fa un macello pazzesco, perché le persone
6: fa?
10: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
6: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
10: Con la radiografia poi ti riaccordi.
6: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli acidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli acidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
10: Perché non si consente di provare la rabbia?
6: Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
11: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come

0: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
1: No, basta con questa spiritualità. Abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
0: Un teologo matematico?
1: Come il Papa. Prevost è un teologo matematico.
0: Anzi, una scrittrice matematica.
1: Chiara Valerio.
0: È più facile avere il Papa.
1: Giusto.
2: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del sud pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi il subire rabbia non si deve e non si può. Però diciamo, io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi. Ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
3: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici, che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che le abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso, non so, quei nomi terribili che possono dare nella ma in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai. Quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
4: Fantastico. Er samurai.
0: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi.
1: 3.
0: Ho detto alcuni punti, non tutti.
1: Ah, ok.
0: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
1: Stavo ascoltando proprio.
0: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
1: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, sembravi schiantos.
0: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
3: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
0: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così.
1: Okay.

0: chiaro.
1: Finito?
0: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
2: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: un'idea, dottor Scotti? Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Caos voli in Sicilia per l'attività eruttiva dell'Etna. Per il quinto giorno consecutivo aerei fermi nell'aeroporto internazionale di Catania, con conseguenti disagi per i passeggeri. Al momento la riapertura dello scalo è prevista per le 18. Un'ora fa invece ha riaperto lo scalo di Comiso, che era stato bloccato dalla presenza di cenere vulcanica. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Omicidio in pieno centro a Cutro, in provincia di Crotone. Un ventenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a sparare un uomo ancora in fuga, ma che sarebbe stato individuato dagli investigatori. La vittima era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un noto locale del paese. Interrogatorio di garanzia oggi alle 12 nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Secondo l'accusa sarebbe lui il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso, quando un ordigno esplose nei pressi della casa di Ranucci a Pomezia. Contestato anche l'aggravante del metodo mafioso, ancora irreperibile invece Gomez Clesio Tavares, indicato come uomo cerniera con gli esecutori materiali finiti già in carcere. Il terremoto in Colombia, oltre 250 morti finora accertati e ai gravi danni dagli edifici e alle infrastrutture di acqua, gas ed elettricità. Il sisma ha anche paralizzato le esportazioni di caffè per via dei tir bloccati lungo le strade verso il porto di Buenaventura, da dove transita oltre il 60% dell'export internazionale. Intanto l'intero paese festeggia il salvataggio di Daniela, una giovane donna rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, città più colpita.
3: Le prime 72 ore dopo un sisma sono cruciali per riuscire a recuperare persone ancora in vita sotto le macerie, e quindi soccorritori, squadre cinofile, semplici cittadini continuano a cercare con escavatori, pale, anche a mani nude. Nella città di Pereira è stata tratta in salvo una giovane donna rimasta per 36 ore sotto un edificio completamente crollato. Il presidente dell'Espreglia, Dacali, si è spostato nell'Eje Cafetero, la regione verde in cui si coltiva il caffè, la più colpita dal terremoto. Ha annunciato un piano di aiuti per chi ha perso tutto, oltre 1500 gli edifici danneggiati e centinaia quelli crollati, con migliaia di senza tetto. Ospedali in allerta rossa, alcune strutture sanitarie hanno dovuto chiudere per la gravità delle lesioni, obitori al collasso senza più spazio per i morti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Russia un massiccio attacco aereo ucraino nella notte a Novorossiysk, città portuale sul Mar Nero, due morti, tra cui un bambino. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la NATO si sta infiltrando nella regione dell'Asia Pacifico e sta creando tensioni nell'Artico. Mosca risponderà con le stesse misure se gli stati occidentali sequestreranno navi mercantili russe, ha detto ancora il capo del Cremlino parlando dall'isola di Sakhalin, nell'estremo oriente del paese, dove sta assistendo esercitazioni militari. E adesso ancora meteo. Prosegue l'ondata di calore su gran parte dell'Italia, nessuna tregua, almeno fino a Ferragosto, temperatura sopra la media che incidono sulla salute e sull'ambiente, mari sempre più caldi, fiumi in secca e aumento del rischio incendi. Sentiamo Antonello Pasini del CNR.
4: Dobbiamo agire per cercare non tanto di tornare indietro, perché questo è praticamente impossibile data l'inerzia del clima, ma per fermare questo aumento di temperatura. Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili.
2: E il caldo torrido sembra però non incidere sul turismo, specialmente quello dall'estero. A maggio registrato un avanzo del 2,7%, 2,7 miliardi di euro. Cresce anche la spesa dei visitatori stranieri nel nostro paese, che ha toccato quota 5 miliardi, con un più 4,3% nel 2025. Su questo sentiamo l'intervista al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
5: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale, capace di generare crescita, lavoro e soprattutto reputazione internazionale.
6: Chi viene in Italia, ministro?
5: L'Europa sceglie l'Italia come prima meta turistica.
6: Basta il patrimonio paesaggistico e culturale per primeggiare?
5: No, oggi il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che siano proprio destinate ai turisti che partono avendo un'idea precisa dell'esperienza che vogliono nel nostro paese.
6: Il nostro paese può vantare un'offerta molto ampia, e allora come valorizzarla?
5: Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
6: Ministro, il caldo è penalizzante?
5: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, l'Angelo, Colosseo, e lo facciamo al Castello Sportesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
6: Paola Bonanni, GR1.
2: E noi chiudiamo qui, il prossimo appuntamento con le notizie alle 12.
7: Bentrovate e bentrovati amici e amiche, allora aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto formato famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata, vi auguro buon ascolto e a presto.
8: Formato famiglia, generazioni a confronto.
7: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, in questa puntata ci occuperemo della generazione sandwich, quella che sta nel mezzo tra le esigenze dei figli piccoli e dei genitori anziani, sopportando così un doppio carico emotivo e anche economico che può diventare appunto schiacciante senza il giusto supporto. Allora, noi oggi proveremo a fare questo viaggio nel rapporto tra le generazioni alla scoperta di quanto sia complesso stare nel mezzo. Poi, come sempre il mercoledì, lo sapete, torna il nostro appuntamento con le famiglie di personaggi famosi del mondo della cultura, dello sport, del cinema, dello spettacolo, che ci aprono le porte di casa per farci conoscere i loro aspetti meno conosciuti. Ecco, quest'oggi sarà con noi una coppia di artisti, sono cantanti, attori, ma non soltanto, e si sono incontrati durante la partecipazione a uno show televisivo e non si sono più lasciati. Sto parlando di Attilio Fontana e Clizia Fornasier. Per i vostri messaggi, come sempre, 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con i nostri ospiti. Do il buongiorno al professor Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, saggista, appena pubblicato con Barbara Tamborini il libro Il ritorno dello tsunami, tra figli che spingono e genitori anziani che non mollano, una guida illustrata per la generazione che sta nel mezzo. Benvenuto.
9: Grazie mille, buongiorno a tutti.
7: Ed ecco noi anche Alessandra Minello, ricercatrice in demografia nell'Università di Padova, coordinatrice del progetto nazionale Fortis sull'esperienza della maternità tardiva per le donne oltre i 40, esperta in questione di gender gap. Bentornata, professoressa.
10: Grazie, buongiorno.
7: Comincio con Pellai per chiedere come mai avete deciso di dedicare un libro alla generazione sandwich. C'è una ragione, anzi diciamo un ragionamento che parte da una constatazione squisitamente autobiografica che raccontate nel libro, due episodi molto lontani, io direi molto divertenti da leggere per chi non li vive, mi spingo a dire drammatici per chi li vive e li conosce tutti i giorni, insomma episodi che matchano, no? Tra adolescenti appunto e anziani, facendo accendere una scintilla, professore?
9: Sì, è andata proprio così. Noi, io e Barbara, siamo quelli che hanno scritto un libro sulla preadolescenza, L'età dello tsunami, che è stato molto letto da mamma e papà della nostra nazione. E quello che è accaduto è che nell'età dello tsunami raccontavamo la fatica enorme dei genitori di gestire gli eventi faticosi nella relazione con un figlio che diventa preadolescente, che tira forte la fune nella relazione genitoriale, perché vuole conquistare la sua adultità e non è in grado di gestire però l'autonomia rispetto alla quale si sente onnipotente. Ecco, la stessa cosa accade, cioè è capitata poi con i nostri genitori anziani, cioè genitori che combattono per mantenere un'autonomia di cui si sentono competenti, ma che non sono però in grado realmente di gestire, per cui ci troviamo a dire a un figlio preadolescente: se esci con la bici mettiti il casco, e a un genitore anziano: se esci a camminare prendi il bastone. E tutti e due resistono a questa richiesta di protezione che la generazione in mezzo fa a loro, perché in realtà si sentono completamente capaci di gestire un rischio che invece non riescono a prevedere bene, di cui noi siamo invece gli adulti che poi che proteggono e che eventualmente devono,
6: no?
9: Devono gestire le conseguenze se le cose non sono state gestite bene.
7: Ecco, gli aspetti legati alla crescita dell'aspettativa di vita, all'invecchiamento insomma della popolazione, al peso economico e sociale, insomma di tutto questo parliamo tra pochissimo con la professoressa Minello. Però a lei, professore, vorrei chiedere prima che conseguenze ha psicologiche su questa generazione quello che ci sta descrivendo dal punto di vista emotivo, cioè siamo una generazione a rischio burnout?
9: Ma sì, le cose poi vanno esattamente in questo modo, cioè improvvisamente un po' tutto il mondo occidentale si trova a confronto con una generazione di mezzo che è fatta da adulti che hanno tra i 40 e i 60 anni, che per la prima volta nella storia degli esseri umani si trovano con figli preadolescenti e giovani adolescenti, perché siamo diventati genitori più tardi rispetto alle generazioni passate. Al tempo stesso ci troviamo con genitori che sono diventati molto anziani e super anziani, perché in realtà il progresso scientifico e medico ha allungato tantissimo la vita media degli esseri umani, e entrambe le due generazioni, cioè quella dei figli e quella dei genitori anziani, necessita di tanta attenzione, di tanta cura, di tanta protezione, di tanto accompagnamento. E noi siamo tra i 40 e i 60 anni al tempo stesso nel pieno della nostra carriera e, diciamo così, di una vita che è molto piena di impegni dal punto di vista professionale. Ecco, questo ingorgo di fatica, di richiesta energetica che ci fa spendere su tantissimi fronti contemporanei, è un'assoluta novità nella vita degli esseri umani, è molto comune, è molto diffusa, ed è chiaro che a questo punto la generazione sandwich è proprio una generazione che è tanto schiacciata tra moltissime richieste, e chi fa il mio mestiere, quello di psicoterapeuta, a volte si trova proprio di fronte a persone che ti dicono: ma dottore, io non ce la faccio più.
7: Io non ce la faccio più è forse la cosa che più spesso si sente ripetere nelle case come una sorta di mantra. Vado dalla professoressa Minello. Appunto, aspetti legati al carico economico, lavorativo, l'aspettativa di vita appunto che va sempre più avanti, tutto questo come impatta, ecco, su questa generazione?
10: L'impatto in maniera pesante. Intanto c'è da sottolineare una forte dinamica di genere, perché di fronte a questi pesi sono esposte prevalentemente le donne, che hanno grossa parte del carico di cura sia verso l'alto sia verso il basso. E poi questi pesi hanno diverse dimensioni, appunto una dimensione economica, una dimensione emotiva, una dimensione mentale. Il carico mentale è particolarmente forte in una composizione familiare che cambia, appunto perché si diventa magari genitori più tardi e perché c'è una maggiore sopravvivenza, e questo sottopone, diciamo, al doppio carico. Un doppio carico nel quale è difficile di fatto rimanere e stare, e che ha delle conseguenze tanto prima inizia questo doppio carico, poi a lungo termine si hanno delle conseguenze anche sull'individuo a livello soprattutto di salute.
7: A livello di salute, a livello di lavoro, no, Minello? Nel senso che tutto questo poi obbliga anche a delle scelte, spesso di downgrade rispetto alla propria carriera, e lo diceva, molto sono le donne a dover fare questo tipo di scelta.
11: Sì, perché non ci sono di fatto strumenti di tutela da questo punto di vista, non ci sono congedi che riguardino la cura, che siano in qualche modo tutelanti anche per le posizioni all'interno del mercato del lavoro. Già facciamo fatica con i congedi genitoriali, abbiamo visto ieri che non è stato nemmeno approvato il congedo paritario, che anche quello in qualche modo solleverebbe una parte del peso. Per chi invece ha dei carichi di cura anche verso i genitori, o comunque chi non è autosufficiente all'interno della famiglia, perché può anche essere il partner per esempio, non ha una forte tutela, a meno che non ci siano effettivamente situazioni particolarmente complesse, particolarmente gravi. E questo comporta una ridefinizione di fatto degli obiettivi nel mondo del lavoro, che di nuovo crea una forbice, amplia la forbice tra chi riesce a rimanere, riesce a essere performante, e chi invece deve o ridurre il carico oppure in alcuni casi anche lasciare.
7: È fuori, c'è poco da fare. Guardiamolo in prospettiva, cioè questo disequilibrio, no, tra giovani e anziani, come incideranno su questa generazione e sulle prossime. E altra cosa, lo diceva Pellai, lo abbiamo anche accennato, no? Lei poi coordina il progetto nazionale Fortis, no? Esplorate la maternità tardiva dopo i 40. Ecco, questo diventare madri dopo i 40 in tarda età implica un aggravamento ancora di questa situazione, ce lo accennava Pellai.
11: Sì, c'è una questione interessante da questo punto di vista. Spesso si guarda la maternità tardiva solo dal punto di vista medico, invece dal punto di vista emotivo ci sono tante componenti diverse. Da una parte c'è l'arrivarci dopo un percorso che magari ha portato a una maggiore realizzazione. Noi troviamo che le mamme che sono diventate genitrici più tardi non si pentono della maternità, si pentono molto meno rispetto alle mamme più giovani. Dall'altra però hanno dei carichi più forti, per esempio dal punto di vista mentale, oppure se hanno delle esperienze traumatiche legate all'arrivo, alla nascita del figlio, fanno più fatica a recuperare. Tutta questa dimensione fortemente emotiva viene poco considerata. E invece con diciamo, la stabilizzazione dell'avanzamento dell'età alla prima nascita andrebbe guardata. Potrebbe essere anche una buona occasione, se vogliamo, per prendersi cura maggiormente di questa esperienza, così come una buona occasione per ripensare le dinamiche della cura. Purtroppo a volte questo tipo di pensiero rimane sulla carta e poi non si evolve in politiche che effettivamente pungano da sostegno. Come diceva il dottor Pellai, è la prima volta però che ci troviamo di fronte a delle dinamiche così complesse, dobbiamo essere pronti ad affrontarle.
7: Allora vi fermo, Pellai e Minello, perché vorrei aggiungere un tassello alla nostra conversazione. Ringrazio quindi per averci ascoltato sin qui Ilaria Notari, redattrice del quotidiano online Varese News e referente del progetto Generazione Sandwich. Benvenuta.
12: Buongiorno, grazie mille.
7: Ilaria, cominciamo dicendo che tipo di iniziativa è. Come mai un giornale decide di sottoporre ai lettori un sondaggio sul carico di cura con delle domande, insomma, importanti? Il tuo sandwich, di chi ti occupi contemporaneamente, la rete intorno a te, ma insomma adesso non svelo nulla, comincia tu a raccontare, poi integriamo.
12: Sì, allora. Grazie mille intanto per lo spazio che ci avete dedicato, ma velocemente faccio un racconto di come nasce questa inchiesta. Allora ritorno poi a bomba sul focus. Allora, un anno fa Varese News decide di cambiare sede, ma decide di fare un progetto di comunità, quindi riqualifica una scuola, ex scuola elementare, in un borgo di 500 persone, quindi qua torna l'informazione locale molto vicino alla comunità. Siamo a Castronno, in provincia di Varese, e lì si sposta la redazione di Varese News, ma si amplia proprio a un'infrastruttura civica. Iniziamo a fare ogni sera un evento e naturalmente nasce l'esigenza di indagare in maniera più approfondita alcuni dei temi, degli aspetti che emergono. Uno di questi è proprio quello che terremo il 26 marzo con la psicoterapeuta Laura Turriani, che ha scritto proprio questo libro che racconta la stagione delle schiacciate, questa condizione che poi successivamente proprio da qui abbiamo deciso di approfondire. È un sondaggio che ad oggi conta 300 testimonianze, quindi seppur piccolo ci restituisce una fotografia molto, molto profonda di quello che è la condizione che vive questa generazione sandwich. e tra l'altro un sondaggio che richiede anche un minimo di tempo speso, perché nella prima parte, che sono anche quelle tra virgolette obbligatorie, viene richiesto il carico di solitudine, il carico di della distanza di cura, viene anche richiesto quanto è difficile accedere ai servizi vivendo questa condizione
7: nel proprio comune o nella zona, sì, no? E quindi trovare supporto per i propri carichi di cura, il peso del lavoro, la distanza della cura, il termometro della solitudine. Ultima domanda fortissima, io ho un po' la pelle d'oca quando l'ho letto.
12: Infatti la restituzione, allora, su una scala da 1 a 10 la media è stata circa 6, però il 44% delle persone in realtà si attesta tra l'8 e il 10, quindi restituisce una fotografia di un livello di solitudine veramente alto, e la maggior parte delle persone, più della metà, all'ultima domanda, che in realtà era libera, quindi non necessariamente obbligatoria nel rispondere, raccontaci la tua storia, è emerso un quadro critico, molto faticoso per alcune persone.
7: Testimonianze molto dure, abbiamo letto quella di una donna, scrive da San Giorgio sul Legnano, tra i 51 e i 60 anni, cresciuto due figli, lavorando a tempo pieno, adesso dal 2007 si occupa dei genitori, ma si è dovuta occupare anche dei suoceri, e così anche però la testimonianza di un padre la cui moglie 3 mesi fa ha avuto un malore e dice: da allora la mia vita è un cronometro, Ilaria. Sono testimonianze molto forti che voi state pubblicando, no?
12: Sì, noi per ora ci stiamo mettendo nella dimensione del racconto, cioè stiamo cercando di dar voce a queste storie che emergono veramente con grande difficoltà, e poi ci sono tutti i temi anche per esempio del lavoro. C'è un 13% di persone che ha dichiarato di dover addirittura lasciare, interrompere l'attività lavorativa, che è una percentuale comunque che un pochino fa spaventare. 52% continua a lavorare, ma con grande difficoltà, perché poi anche la distanza di cura, che sembra un dato non rilevante, però c'è il 70% delle persone dichiara di doversi occupare dei figli a casa, ma spesso dei genitori anziani che vivono molto lontano da loro, anche di 10 km addirittura. Quindi c'è un carico che non risulta solo essere quindi emotivo, organizzativo, ma proprio anche logistico.
7: E sentendo questi dati che ci dicevi, laddove si è costretti a lasciare il lavoro in una fascia d'età che è tra i 40 e i 60, poi è inevitabile che il lavoro non lo si recupera più, perché nessuno più ti prende dopo che sei uscito dal circuito lavorativo. Misura territoriale del fenomeno, Ilaria, velocissimamente, così concludiamo.
12: Allora, noi avendo poi giornali satelliti riusciamo a coprire anche l'Alto Milanese, il Verbano, Cusi, Ossola, però è interessante vedere che le risposte sono arrivate da 155 comuni diversi circa, ma c'è un 3-4% del totale che ci porta in Toscana, in Puglia, cioè si è, seppur in minima parte, allargata molto questa cosa, quindi arriva da un territorio esteso questa testimonianza.
7: Mi sa che ci risentiamo, Ilaria Notari, Varese News, così ci aggiornate su come va questo sondaggio e che cosa poi deciderete di fare anche con tutto questo materiale. Grazie Ilaria Notari per essere stato con noi. Allora, farei un giro di commento magari veloce con i nostri esperti, comincio con Pellai magari in un minutino e mezzo.
9: Sì, io credo che quello che abbiamo ascoltato ci racconta la storia di un equilibrismo che è sempre più frequente nella vita di tantissimi genitori che immaginavano di dover dedicare molta cura alla crescita dei propri figli e improvvisamente invece si trovano poi ingaggiati invece in un accudimento che è molto impegnativo dal punto di vista fisico e dal punto di vista orario. Cioè, quando tu hai figli preadolescenti, sono fuori nel mondo, devi strutturare i loro tempi di vita, ma l'autonomia di un figlio cresce progressivamente. Quando tu invece hai un genitore anziano, ecco che cambiano le cose, perché aumenta proprio la cura fisica che gli devi dedicare. Poi, come diceva la giornalista, nel momento in cui arriva un evento critico, cioè la malattia, la frattura di un femore, le cure diventano totali e a quel punto tu ti trovi improvvisamente spiazzato, perché il palinsesto della tua giornata, comunque impegnativissimo, è completamente stravolto dal fatto che tu hai una persona di cui ti devi occupare totalmente.
7: Minello, lei come la commenta questa storia? Queste storie?
10: Dal punto di vista strutturale, nel senso che noi abbiamo
11: un welfare centrato sulla famiglia. La famiglia è la grande risorsa italiana, in positivo in termini di vicinanza, in termini di sostegno. Però il welfare si è basato su delle dinamiche demografiche che non ci sono più, degli equilibri tra generazioni che ora sono completamente saltati, creandone di nuovi. E quindi, di nuovo, questo può essere un modo per rendersi conto che c'è bisogno di investimenti diversi, anche a livello globale, perché sono davvero interessanti i progetti a livello locale, stimolanti, ci danno delle domande, ma abbiamo bisogno anche delle risposte. Le risposte devono essere attraverso, ad esempio, un riequilibrio delle risorse che vede un investimento diverso sulle famiglie, perché queste famiglie non possono rimanere ancora una volta schiacciate sulle responsabilità di cura.
6: Io ringrazio Alessandra Minello, demografa, ricercatrice Università di Padova. Tra l'altro ricordo il suo libro molto bello che ha raccontato anche qui da noi, perché nel libro Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, Minello veramente apre uno squarcio anche rispetto alle soluzioni, no? Che la nostra società è chiamata a trovare in una situazione come questa. Quindi grazie davvero Alessandra Minello per essere stata con noi, buon lavoro.
11: Grazie a voi, buona giornata.
6: Professor Pellai, nel libro con Tamburini spiegate bene come funziona il cervello degli anziani, e poi c'è il capitolo Breve corso di sopravvivenza per la generazione di mezzo. Veniamo ai rimedi per non andare fuori di testa, perché gli ascoltatori mi hanno strillato perché ho detto burnout e ho detto anche downgrade, quindi il fatto di decidere di scendere di posizione, mettiamola così, di ridimensionare le proprie aspettative di carriera. Quindi traduciamo e non utilizziamo parole anglofone, insomma, rimedi, come si fa?
9: Ma intanto sapere che bisogna chiedere aiuto, cioè quando uno è così soverchiato da quello che sta accadendo è che non ce la sta facendo da solo, e spesso chiedere aiuto è una delle cose più faticose, sì, per le persone, cioè si cerca di fare tutto da soli, se ne rimane travolti. Io invito a verificare che in generale in tutti i territori, in tutte le comunità locali ci sono associazioni di volontariato che fanno moltissimo poi servizio anche in casa. E chiaramente però bisogna chiedere, bisogna attivare. L'altro aspetto è che quando noi curiamo genitori anziani, e questa è proprio una diciamo così finezza psicologica, noi rientriamo nella relazione più complicata della nostra vita, cioè quella con la nostra mamma e il nostro papà, e si riattivano vissuti psicologici, dinamiche psicologiche che spesso ci rimettono anche nella posizione del bambino che siamo stati col genitore che abbiamo avuto. Cioè un genitore anziano può essere molto prepotente, può richiederti ancora tantissima obbedienza nel momento in cui invece dovrebbe essere obbediente ma non ce la fa, e tu rivivi esattamente la stessa sofferenza della storia da cui provieni.
6: E come si governa allora la rabbia, proprio che nasce dalla frustrazione proprio di avere appunto un rapporto così, così difficile, e però non lo possiamo cancellare, no? E quindi non ci farebbe neanche bene. Come si trova il punto di equilibrio?
9: Allora, intanto noi nel libro facciamo vedere molte situazioni imparando a gestire anche tutto con una, diciamo, una sana ironia e un sano distacco. Io, come consiglio molto concreto, direi di guardare le cose da fuori, cioè come se noi fossimo il vicino di casa e non il figlio di quella mamma o di quel papà, perché se noi guardiamo le cose con lo sguardo del vicino di casa, allora decidiamo quali sono le cose migliori che devono essere fatte, indipendentemente dalla persona a cui le dobbiamo rivolgere. Quindi se io non penso a lui come la mia mamma o il mio papà, ma come un anziano bisognoso di cura, che cosa avrei fatto se quello fosse il mio vicino di casa? Ecco, a quel punto noi riusciamo a fare le scelte giuste, a disinvischiarci da quella trappola emotiva che spesso le mamme e i papà ci lanciano nel momento in cui hanno bisogno di aiuto, ma vogliono essere loro quelli che decidono come quell'aiuto, esatto, deve essere fornito.
6: Le cose migliori, diceva il professor Pellai, cioè su che cosa ci focalizziamo? Scegliamo le cose fondamentali, quelle che servono per la salute, per garantire la salute e il benessere dell'anziano. Mi sembra che sia un po' questo, cioè fare delle battaglie solo sulle cose fondamentali, non su tutto, altrimenti le battaglie le perdiamo poi, no?
9: Sì, esatto, focalizzarsi su quali sono gli obiettivi che servono veramente, su quelli diventare incredibilmente intransigenti e sottrarsi a qualsiasi rancore o rivendicazione del passato. Tu sei sempre stata, tu mi hai sempre detto, tu mi hai sempre fatto. Ecco, nel momento della cura dell'anziano tutta questa roba non serve a niente, così come i sensi di colpa.
7: Anche perché spesso poi dimenticano, quindi la maggior parte di loro con il tempo, diciamo, trova nella demenza, ahimè, una compagna di vita, e dunque anche stare a rivangare il passato assolutamente non serve a nulla, perché loro vivono nel qui e ora. In un libro che affrontate anche i comportamenti disfunzionali, sono tante le cose che impariamo, conoscerli per migliorarli, perché poi ognuno di noi in fondo, professore, ha i suoi difetti, in 30 secondi.
9: Assolutamente sì, e sono quelli con cui noi ci muoviamo nella vita, quindi indipendentemente dal fatto che stiamo parlando a un figlio oppure a un genitore anziano, poi il nostro modo di stare di fronte alle situazioni stressanti spesso ci trova o molto pazienti o molto impazienti o molto arrabbiati o molto tolleranti. Ognuno poi ha la sua personalità, il suo temperamento.
7: Grazie professore, ricordo il libro Il ritorno dello tsunami, tra figli che spingono genitori anziani che non mollano, una guida illustrata per la generazione che sta nel mezzo. Infatti poi la parte finale è illustrata, è un divertente susseguirsi di vignette che mettono a confronto anzianità e preadolescenza. Grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro.
9: Grazie a voi, grazie mille.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Formato famiglia.

0: La seconda parte di Formato Famiglia al microfono di Anna Alessandrini. Rientriamo sulle note di Terra 2, è un brano davvero importante per i nostri prossimi ospiti che ci apriranno le porte della loro casa. Loro sono una coppia nota al grande pubblico che ama il mondo dello spettacolo e sono i protagonisti del nostro spazio del mercoledì.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: E allora vi presento i nostri ospiti, lei attrice, cantante, scrittrice, dopo un esordio sulle passerelle in TV arriva al cinema con film come Notte prima degli esami oggi, Ultimi della classe, Grande, Grosso e Verdone, poi è protagonista di serie TV come Tutti pazzi per amore, Piper, Un medico in famiglia e I delitti del Barlume, L'ispettore Coliandro, però è con Tale quale show che cambia la sua vita nel 2013, perché qui conosce l'uomo che diventerà il suo grande amore con cui metterà su famiglia. Un piacere avere con noi Clizia Fornasi e benvenuta.
3: Buongiorno, grazie mille. Barco la porta.
0: Esatto, allora veniamo a lui, cantante, attore conosciuto per film e serie TV tra cui Vacanze sulla neve, Il bello delle donne, ma anche per programmi appunto come Tale quale show, dove si aggiudica la vittoria della terza edizione e di cui vincerà anche il torneo diventando super campione, insomma. E insieme a Clizia Fornasier ha realizzato il cortometraggio Pippo non lo sa sulle orme di Marco Polo, con Ho imparato a sognare. Un grande piacere avere con noi Attilio Fontana, benvenuto.
4: Grazie, grazie.
0: Evviva, eccovi insieme. Allora, cominciamo con Terra 2, no? L'abbiamo ascoltata, Clizia, una canzone scritta da te, interpretata da entrambi per la nascita del vostro primo figlio nel 2016, giusto?
3: Beh sì, devo dire che è proprio l'emblema dell'amore, di come è iniziato. Eravamo proprio, non lo so, l'essenza dell'amore libero, dell'amore travolgente, amore che mi ha anche spiazzata e anche spaventata, perché ero abituata a programmare tutto e lui mi ha proprio fatto capire che la vita è proprio tutta un'altra storia. Quella canzone è stata scritta a quattro mani e proprio per l'arrivo del nostro primo figlio, che è proprio veramente made with love, sapete, quando ci troviamo con le etichette. E questa canzone è lui, è noi, è fatta della nostra stessa ciccia, della nostra stessa carne.
0: È Terra 2 ed è anche legato a una visione di cura, direi, dei figli, ma anche della terra, no? Attilio, in qualche modo, c'è tutto questo che si unisce in una vostra visione familiare?
4: Beh sì, nasce un po' da questa lettura di questa notizia, no? Di questo Kepler, questo pianeta che pare che sia assolutamente quasi gemello alla Terra, quindi a un certo punto si è scatenata un po' una riflessione, a parte che un nuovo arrivo di un bimbo è un po'... dorme dentro una sorta di pianeta dove deve crescere, alimentarsi, quindi c'era un po' questo pensiero, ma il pensiero era un po'... cioè forse la Terra 2 in fondo è la persona che abbiamo accanto, è occuparsi un po' di un pianeta che è l'altro, no? Quindi ci piaceva l'idea di dedicare questa idea che un nuovo arrivo fosse un pianeta e che tutte le persone fossero dei pianeti per non dover arrivare per forza così lontano. E quindi da questa riflessione è nata un po' questa canzone, che era anche un po' una coccola per questo, una coccola di benvenuto al nostro primo figlio.
0: Al vostro primo figlio. Allora io direi che per entrare nell'atmosfera familiare, a proposito di figli, vi facciamo sentire una clip che abbiamo tratto dalla Vita in diretta, Lorella Cuccarini, 21 maggio 2020.
5: Intanto ce li volete presentare queste due meraviglie?
6: Amore, ti vuoi presentare a Lorella? Come ti chiami?
7: Blu.
8: Lui è blu e lui è Mercuzio.
5: Ragazzi, avete scelto due nomi abbastanza impegnativi, eh? Come mai questa scelta? I nonni si sono opposti oppure tutti d'accordo?
6: I nonni all'inizio erano basiti, poi hanno detto che loro hanno sposato fin dall'inizio le scelte, quindi non lo so esattamente. No, hanno cambiato idea conoscendoli.
8: Conoscendoli sono loro, non potrebbero avere altri nomi, quindi poi una volta arrivati sono stati sposati anche i nomi.
0: Allora Clizia, com'è nata l'idea del nome Mercuzio, che arriva nel 2019? Vi siete ispirati al personaggio di Shakespeare, Romeo e Giulietta?
3: Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì. Era
0: spirito libero?
3: Chiaramente Sì, lo ha chiamato lui, ma a gran voce sicuramente. Devo dire che il secondo maschio un po' mi ha spiazzato, perché sognavo la coppia, l'idea di crescere una donna mi piaceva, quindi arriva questo nuovo maschietto, e i nomi per i maschietti sono sempre un po' più complessi da trovare. E devo dire che sono stata io a dire: ma scusami, il personaggio della drammaturgia preferito di Attilio da sempre rimane Mercuzio, proprio per questo suo animo anarchico, libero, che sposa la fantasia e sposa quello che è il suo pensiero, lo porta fino in fondo, che crede molto. E quindi ho detto: ma Mercuzio, certo, fa certo, che eredità gli faccio, lo so, però poi lui è effettivamente, Mercuzio è proprio questa cosa,
7: ecco,
3: ed
7: però
3: è molto fiero di portarlo.
7: Che meraviglia, questo è bellissimo, perché è parte fondamentale della propria identità, certo, anche con blu, sì. Insomma, è più comune. Attilio, da dove è venuto blu?
4: Ma blu, guarda, in questa love story che abbiamo avuto con Clizia, conoscendoci, innamorandoci, c'era questo rapporto epistolario, ci siamo scritti tantissimo prima di incontrarci fisicamente, vabbè, insomma, quindi ci siamo proprio scritti per mesi e mesi, e il mio nomignolo era blu e il suo era green, insomma, perché lei ha gli occhi verdi e gli occhi azzurri, quindi abbiamo scritto quasi una sorta di romanzo. Quindi poi, quando è arrivato lui, un po' giocando ma neanche troppo, abbiamo detto: ma se fosse blu. In realtà questa è un po' più un'idea di Clizia, è stata, e quindi io l'ho sposata subito.
7: L'hai sposata in tutti i sensi, diciamo la verità.
4: Sì, esatto.
7: Allora, andiamo a ritroso nel tempo, a Tale quale show condotto da Carlo Conti, che appunto è stato Galeotto, e abbiamo montato un estratto di quella puntata con il dopo esibizione di Clizia con applausi a scena aperta e il pre esibizione divertentissimo di Attilio.
9: A contatto divento guercia.
10: Non piangere, brava Clizia. Un altro dei nostri giovani baldi, Attilio Fontana, questa settimana Eros Ramazzotti.
11: Ma un passo la Vespa
12: di tutta una vita come
11: ah.
12: Oh.
11: Oh.
12: Oh. Eh. Eh. Ah. Ah.

0: allora, Attilio, vi siete piaciuti anche professionalmente, guardandovi in queste esibizioni?
1: Allora, Eclissi è meravigliosa, quindi non puoi, come dire, sfuggire alla sua bellezza. Però poi il suo modo di lavorare, che nascondeva proprio una follia, perché Eclissi è completamente folle, lo dico in senso positivo ovviamente, anche non solo, però diciamo, quindi vederla lavorare, aveva lo stesso tipo di patologia mia, eravamo entrambi ossessivi nel lavorare, un po' un modo anche un po', passami il termine, un po' americano di entrare dentro i personaggi alle canzoni, di scavare, andare a cercare i meandri più folli anche di questi artisti. E questa cosa mi ha affascinato, mi ha sorpreso, perché al di là della bellezza oggettiva c'era un mondo interiore vastissimo, coloratissimo, quindi, come dire, mi ha proprio, come dire, intrappolato, catturato e mi ha ipnotizzato, tipo il Cobra, capito?
0: Quindi, a un certo con punto, gli occhi che non sono più blu, ma diventano,
1: esatto,
0: una girella sostanzialmente.
1: Esatto, spirale,
0: allora, esatto. Tale quale show che porterà Attilio in finale, sentiamo il momento della proclamazione.
2: E vince il titolo di campionissimo
3: Miss Italia, ci stringiamo.

0: a tutti.
1: La targa di campione per te.
0: Grazie al mio coach, a tutti i coach, anche a mia sorella che posso tornare a salutare, perché in questo periodo non ci siamo quasi nemmeno salutati.
1: Venite tutti in scena anche voi. Chiudiamo con Vedrai, vedrai, musica maestra.
2: E va bene, poi il resto è storia. Tanta emozione, Attilio, anche l'abbraccio con tua sorella Maria Grazia, insomma, la vocal coach del programma, insomma, lei è pianista di grande virtuosismo, insomma, la musica è un affare di famiglia per voi, tra l'altro, insomma, i tuoi genitori entrambi musicisti, tuo fratello fagottista, dico giusto?
3: Sì, io appunto sono cresciuto, per me poi da piccolo era quasi, come dire, nella mia cameretta, poi orchestravo, cantavo, imitavo, appunto, ma ero un grande timido, però fuori da quella cameretta c'era musica ovunque, di tutti i generi, di tutti i tipi, quindi è un po' nel DNA. E quindi sì, insomma, è stato un bel viaggio, anche tale e quale, perché ho potuto, appunto, di nascosto in questa cameretta io distruggevo questi vinili, queste musicassette, quindi ho flirtato, ho riamoreggiato con tutti i grandi artisti che avevo incontrato da piccolo, in un'epoca che era un po' più analogica, era meno veloce di adesso, quindi se ti innamoravi di un disco lo sentivi anche mille volte,
2: fino a consumarlo, no? Finché non si sentiva male e quel calore quasi scompariva, il calore del vinile. Clizia, la musica cos'è per te? Che ruolo ha nella vostra famiglia, nell'educazione dei vostri bambini?
4: Allora, per me, anche nella mia famiglia, io ho sempre sentito tanta musica. Io invece non ho musicisti in famiglia, anche se ho un nonno che suonava pianoforte e fisarmonica, nonni che cantavano, però diciamo che l'ho un po', proprio da oratorio la mia musica, ecco, avevo il karaoke, il vecchio Van Basco, e mi piaceva cantare, però non ero una cantante, non avevo mai approcciato lezioni di canto, quindi per me è stato tutto un viaggio differente. Infatti incontrare Attilio, io ho cominciato a votarlo a tale quale, una puntata dopo l'altra, e la gente mi chiedeva: ma perché sempre il Fontana? Ho detto: ragazzi, straordinario, scusatemi, ma è straordinario, quindi non è che posso dire di più. Per me la musica è una compagna, l'abbiamo portata dentro la famiglia. Tra l'altro, la cosa paradossale è che sono più io che faccio ascoltare musica ai bambini che Attilio, perché talmente per Attilio è la musica è qualcosa da venerare, di sacro, che l'affronta in modo, non lo so, più accorto, mentre io, ecco, faccio assaggiare ai bambini un po' di tutto. Poi io ho una passione per la musica pop, per la musica anni 80, quindi io farcisco di tante cose. Attilio è molto più
2: selettivo,
4: attento a quello,
2: forse.
4: Sì, è molto più selettivo. Sì, assolutamente, quindi diciamo che arriviamo da due culture differenti, però la musica è stata fondamentale, perché io e Attilio, appunto, ci siamo scritti tanto prima di arrivare ad avvicinarci, e abbiamo parlato attraverso la musica tantissimo. E devo dire che tale quale, nello specifico, per me è stato invece uscire dal mio personaggio, perché io ero e sono tuttora un'attrice, e nasco come attrice, e siamo sempre un po' vittime del proprio aspetto. Si deve portare avanti quello che è il tuo, perché è il personaggio. Sei una bella donna, continuerai comunque a ricevere proposte su un determinato tipo di ruolo, tale quale invece ti faceva uscire da te, perché eri protetta da una maschera, potevi essere qualsiasi altra cosa, e quindi eri veramente in un bagno paradossalmente di grandissima verità, nudi e crudi, anche se dietro le maschere. E quindi, ecco,
2: insomma,
4: la musica
2: una
4: è stata
2: sfida davvero importante,
4: sì,
2: no?
4: Io mi sono sempre imbrigliata molto, e l'incontro con Attilio, l'incontro con la musica, che per me sono quasi si mescolano, no? Musica e Attilio, è stato liberatorio. Ecco, mi ha liberata, come mi ha liberata Attilio.
2: E allora, dunque, vi do qualche indicazione. Abbiamo pochi minuti, perché volevo anche far sentire nel finale una musica, se ci riesco, quindi vi chiedo di essere più sintetici, perché volevo far sentire il brano Vero Amore, cantato dai ragazzi italiani a Sanremo del 97, di cui fa parte Attilio. Ne sentiamo una sporcatura.

0: guarda, mi piace oggi che ci sono un po' tutti i mondi. Prima appunto la musica era più quella e noi ci adattavamo a quella. Adesso purtroppo non conosciamo molti cantanti perché si è frammentata, no, il pubblico, quindi c'è, come dire, è bello perché trovi il cantante che appartiene ai ragazzi di 11 anni, trovi magari quello che piace più alle persone nostalgiche, insomma è un contenitore, è un po' un supermarket della musica.
1: Un supermarket della musica. Passiamo però agli altri talenti di Clizia, non solo musica, non solo recitazione, ma scrittura. Esordisci nel 2013 e poi negli ultimi anni, nel 2019 e l'anno scorso, Volevo sognarmi lontana. Cosa ti dà la scrittura?
2: È il pensiero veramente con cui io mi porto a dormire, è veramente il massimo strumento di espressione che mi ritrovo per le mani. Viviamo tutti un po' in una società in cui ci si sente dei piccoli bluff, no? E ecco, quando scrivo non ho questa paura, so che cosa sto portando, mi sento più padrona del mio strumento e mi fa molto bene, e soprattutto per noi donne, ecco, ti fa sconfiggere la paura del tempo, perché puoi essere dentro tutti i tuoi personaggi, puoi arrivare a avere l'età che vuoi, puoi essere dove vuoi. È un esercizio di psicomagia che fa bene, che guarisce il lettore e che guarisce anche chi scrive.
1: Che meraviglia. Attilio, sei al Teatro Roma, lo spettacolo Ho imparato a sognare, e insomma è una commedia in cui i quattro protagonisti, tra cadute, sorrisi, piccole conquiste quotidiane, imparano a fare pace con il passato e riscoprire il coraggio di guardare avanti. Ce ne vuole in questo momento di coraggio?
0: Beh sì, è una storia appunto che come dire, che ha molti dettagli, vabbè, con Emiliano Reggente, Claudio Ferri, Francesca Pausile, scritta da Luca Giacomozzi, insomma mi sembrava giusto citarli. È una storia che è molto divertente perché Luca scrive commedie, però in questo caso ha anche un po' quel sapore, sai, i vecchi film di Verdone, no? Quel latente suono melanconico che ci fa un po' pensare sotto, divertendosi molto, che però poi quando esci dal teatro ti rimane un po' quel qualcosa in più. Quindi mi ricorda molto i film anni 80 che vedevamo, questi film di Verdone, di Troisi, no? Dove c'era anche un po' qualcosa che faceva diventare tridimensionali i personaggi. Quindi secondo me è uno spettacolo affascinante per divertirsi, ma anche riassaporare una storia che sono un po' quelle che abbiamo abitato quando eravamo piccoli davanti allo schermo.
1: Divertirsi e riflettere, tornare anche indietro alla memoria, l'ultimo minuto, ma ti prego velocissima, Clizia, Pippo non lo sa, sulle orme di Marco Polo avete lavorato, scritto, diretto da voi cortometraggio, lavorato con Blu che lo interpreta.
2: Sì, è il nostro amato mostro bicefalo, questo cortometraggio che parla di questi due mondi, il presente e il passato, che vengono a combaciare attraverso il sonno di questo bambino del presente che si sente un po' abbandonato, non ascoltato dalla società, dai genitori, e trova ascolto in questa bambina intrappolata nel passato, una giovane filandaia. Le filande erano una realtà socio-economica importante del nord di cui si parla poco, e tra fantasy e realtà e magia abbiamo messo in piedi questo progetto a cui siamo veramente molto affezionati, e Blu ci ha stupiti, devo dire, ha fatto un lavoro meraviglioso.
1: Attilio, è bravo Blu?
0: Sì. Sì, guarda, eravamo terrorizzati perché comunque l'avevamo un po' scritto immaginando lui, ma sai, devi sempre sostenere 20 persone di staff che girano, insomma è come dire, ha tenuto sulle spalle un set complicatissimo, quindi devo dire che non ce l'aspettavamo. Ma guarda, mi piace l'idea che lui assaggi presto queste cose, perché così se non gli piace lo sa da prima,
1: lo sa da subito, ha un piano B. Grazie a Attilio Fontana, Clizia Fornasie, per essere stati con noi. Formato Famiglia torna sempre domani, buon proseguimento di ascolto a voi tutti su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. È previsto per questi minuti l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia a Roma, dove è rinchiuso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre nei pressi della casa del conduttore di Report a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, è entrato un'ora fa nel penitenziario per parlare con il suo assistito prima dell'interrogatorio, specificando di aver ricevuto gli atti soltanto ieri. A Cutro, in provincia di Crotone, un 22enne è stato ucciso per strada. C'è un fermo.
3: Si è dato alla fuga subito dopo aver sparato al giovane che gli aveva aperto la porta della sua abitazione nel centro di Cutro, tra via Risorgimento e via Spagnolo, zona ora piantonata dai carabinieri. Sono stati alcuni testimoni del delitto ad indirizzare i militari dell'arma, che poco fa hanno fermato un uomo, le cui generalità non sono ancora state diffuse. Viene sentito in questi minuti in caserma. Presente anche il PM della Procura di Crotone, Matteo Staccini. All'origine dell'omicidio ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima aveva 22 anni, nazionalità bulgara, nessun precedente alle spalle, da tempo residente a Cutro, dove lavorava come cameriere in un ristorante molto frequentato. Secondo una prima ricostruzione, il killer avrebbe bussato al portone di casa del giovane per ucciderlo a colpi di arma da fuoco. La zona del delitto è stata isolata per permettere agli investigatori di eseguire i primi rilievi. Sequestrate le immagini riprese dalle videocamere presenti nel quartiere. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. A causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano, all'aeroporto di Catania stop a partenza e arrivi fino alle 18. Riaperto in mattinata a Comiso, dove in questi giorni sono stati deviati circa 100 collegamenti. Le compagnie aeree rinnovano l'invito ai passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. 82 anni fa l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, in cui furono uccise dai nazifascisti 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, scrive in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, continua il capo dello Stato. Sul posto, orazione ufficiale affidata all'ex premier e leader dei 5 Stelle Conte. Per il governo, presente il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Il terremoto in Colombia, almeno 250 le vittime accertate, 4.000 i dispersi. Il presidente della Espreia assicura che i soccorritori continueranno a scavare senza sosta sotto le macerie. Dall'Unione Europea in arrivo 2 milioni di euro, annuncia la presidente della Commissione von der Leyen. Una donna di 32 anni è stata estratta viva dopo aver trascorso 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati. Ieri il salvataggio di un'altra giovane a Cali. E vicinanza alla Colombia e preghiera per le vittime e le famiglie è stata espressa dal pontefice nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro da Papa Leone XIV, anche 100.000 euro per i primi interventi. Meteo ancora 19 le città da bollino rosso, caldo torrido destinato a durare almeno fino a Ferragosto. Dopo il 16, infatti, è attesa una perturbazione atlantica che dovrebbe interrompere la lunga serie di giornate afose. E la Cina invece è alle prese con un tifone che ha investito la capitale, il corrispondente.
4: White Dolphin lascia Pechino, danni contenuti nella capitale cinese, dove il tifone è arrivato dopo aver perso potenza, ma anche dopo aver lasciato effetti pesanti al suo passaggio. Il nord-est della Cina, la zona più colpita, come a Taizhou, provincia dello Zhejiang, i soccorritori ancora impegnati a mettere in salvo le persone bloccate. Le strade sembrano fiumi, serve il gommone per portarli in un posto sicuro. 1,5 milioni di sfollati, Shanghai sott'acqua, chiusa la metropolitana, 1.300 voli cancellati. Nella stessa settimana, tra Cina, Giappone e Filippine, sono tre le tempeste che si stanno abbattendo contemporaneamente sulla regione. In Giappone, questa notte, la tempesta tropicale Chan Hom ha flagellato la regione del Kanto, che comprende Tokyo. Ora si è indebolita, trasformandosi in depressione tropicale. Nel Pacifico, la tempesta tropicale Peilou si sta spostando verso est, al largo della costa orientale delle Filippine. È il paese più colpito, una trentina le vittime per inondazioni e frane provocate dal monsone stagionale. Mentre una nuova tempesta tropicale, Nanka, si è formata formata a sud del Giappone. Si prevede che si sposti verso nord nelle prossime ore. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Eclissi di sole, conto alla rovescia per assistere stasera ad uno degli spettacoli astronomici più belli dell'ultimo decennio. Attesa anche per le stelle cadenti.
0: Occhi rivolti al cielo, dunque. L'eclissi totale di sole, solo parzialmente visibile dall'Italia, partirà dalle 19.30, con il momento di massimo oscuramento intorno alle 20.20. Ma attenzione, per osservarla in sicurezza bisogna usare occhiali certificati. Quelli da sole non proteggono gli occhi, che potrebbero subire danni permanenti senza provare dolore. Si vedrà da tutta Italia, ma lo spettacolo migliore sarà nel nord-ovest, soprattutto Liguria, Piemonte e Sardegna, dove la luna coprirà oltre il 90% del disco solare. Più ci si sposta verso sud-est, minore sarà l'oscuramento. Osservazione senza precauzioni invece per lo spettacolo notturno, quando in condizioni di scarsa luminosità sarà possibile godere appieno dello sciame meteorico. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
5: I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport: agli europei di atletica di Birmingham, l'Italia ha portato a casa ieri due medaglie, l'oro e il bronzo di Nadia Battocletti e Micol Maiori nei 5.000. È un record nazionale. Elisa Coiro negli 800 metri è riuscita a fare meglio, 46 anni dopo, della leggenda Gabriella Dorio, che è intervenuta ai nostri microfoni. L'ha intervistata Luca Cesaretti.
6: Aspettavo da tempo che fosse battuto questo record. Eloisa aveva fatto delle gare molto belle, la conosco da sempre, è una ragazza molto brava, tenace, in gara si comporta sempre tatticamente molto bene, quindi questo record me l'aspettavo già da un po', gliel'avevo anche detto. Sono contenta per lei e sarà tutto più facile anche per lei.
7: Il record anche maschile, no? Quello di Fiasconaro, resisteva ancora da più anni, poi quello femminile, due record così longevi battuti a stretto giro di posta, cosa vogliono dire per la nostra atletica?
6: 800 femminili, vedremo le gare più belle mai viste proprio adesso in semifinale e finale, perché ragazze forti così non le avevo mai viste. Molto importante per far capire ai ragazzi che anche i record, anzi soprattutto i record, possono essere battuti. E Luisa sta benissimo e anche lei ha fatto adesso un'esperienza che nelle gare internazionali può godersele.
7: Ma c'è un pochino magari sotto di dispiacere per vedersi togliere dopo 46
6: anni? Ma no, assolutamente! Era già da un po' che dicevo, ma basta ragazzi, datevi una mossa!
2: E questo era il nostro ultimo servizio, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
10: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
8: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: Maltempo, nella notte due frane a Stava in Vial di Fiemme, la strada provinciale è bloccata da 22 metri cubi di detriti e sul vicino Cermis non è ancora stato domato l'incendio scoppiato per un fulmine. Un circuito che riunisce 18 comprensori sciistici più due partner in Austria e Svizzera. Nasce così la Südtirol Ski Arena. Al posto dello ski pass stagionale, una tessera valida 365 giorni all'anno. Europei di atletica, Nadia Battocletti oro nei 5.000 metri come a Roma due anni fa. Medaglia attesa anche nei 10.000 metri di venerdì. Eclissi di sole e stelle cadenti in una sera di novilunio. Apertura straordinaria al planetario Alto Adige di San Valentino in campo. Una serata speciale a ingresso libero. Buongiorno dal giornale radio regionale, in conduzione Laura Galassi a Trento e Cinzia Berardi che vi parla da Bolzano. In regia Sven Miracolo e Nunzio Messere.
17: Ci sono state due grosse frane in Val di Fiemme dopo il temporale di ieri notte nella zona di Stava, chiusa la strada provinciale di Pampeago. Ci aggiorna in diretta da Cavalese Eleonora Zocca.
18: Una distesa di massi e detriti a ricoprire il tratto di strada provinciale di Pampeago che va dal comune di Stava a quello di Tesero. Sembrava venisse giù il fiume Avisio, racconta un signore mentre spala il fango dal garage della propria abitazione. Le colate di massi sono venute giù dai due canali di contenimento che non hanno retto la portata delle frane. Le ruspe sono al lavoro da stamattina per ripulire 22.000 metri cubi di detriti, 8.000 quelli sulla carreggiata. In queste ore si sta tenendo una riunione di emergenza tra il sindaco di Tesero e la protezione civile. Intanto il comune ha diramato un'ordinanza: non è possibile bere l'acqua corrente.
17: E sempre in Val di Fiemme i vigili del fuoco sono impegnati da giorni nella gestione di un incendio sul Cermis, 50 i focolai sul dorsale della montagna. Sentiamo dalla voce dell'ispettore della Val di Fiemme, Stefano Sandri, quali sono le difficoltà nella gestione di questo rogo.
19: L'incendio che stiamo affrontando è sicuramente ripreso da un fulmine. Si chiama tecnicamente incendio di ceppaia, il fulmine colpisce l'albero, scarica l'energia a terra e prende fuoco la radice dell'albero e di conseguenza il fuoco si continua a spostare sottoterra, diventa invisibile per noi. Parte l'incendio, noi spegniamo la superficie, andiamo anche a fondo, ma magari una piccola parte rimane accesa e poi si riaccende. Qui la complicazione maggiore è il fatto che abbiamo tutta la vegetazione abbattuta dal vaia che è in mezzo perché non è mai stata ripulita, era un versante così scosceso che anche commercialmente non c'era la volontà di metterlo a posto.
16: 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Rablà nelle prime ore di stamattina nei pressi dell'incrocio per Plaus. L'auto su cui viaggiava una famiglia di turisti tedeschi è salita su un'isola a spartitraffico e poi è finita in una scarpata. I genitori e i loro tre figli hanno riportato ferite da lievi a medie e sono stati trasportati all'ospedale di Merano.
17: È scomparso improvvisamente Don Lino Zatelli, 75 anni, parroco di San Carlo, in Clarina. Il religioso guidava la parrocchia di Trento da 24 anni. Come parroco Don Lino era molto seguito, i fedeli che partecipavano alle sue messe venivano da tutto il Trentino. A giugno era arrivata la notizia del suo spostamento, stava per diventare collaboratore pastorale in Rotaliana. In Clarina era partita anche una raccolta firme contro la sua partenza.
16: Durante un controllo in via Trento a Bolzano, i carabinieri hanno fermato un giovane in monopattino che aveva con sé 16 dosi di cocaina. La successiva perquisizione del suo alloggio ha portato i militari a scoprire altre 54 dosi e 2.000 euro in contanti. Il ragazzo è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è in corso a Sarentino Rheinswald la presentazione del nuovo consorzio sciistico Südtirol Ski Arena. Raggruppa tutti i consorzi che non fanno parte del Dolomiti Superski.
20: Sì, eccovi collegati con San Martino Rheinswald a Sarentino. Il panorama degli impianti di risalita dell'Alto Adige ha presentato oggi una tappa storica. L'Ortler Ski Arena, che riuniva i consorzi sciistici della zona di Merano, della Venosta e dello stesso Sarentino, si presenta da oggi come Südtirol Ski Arena. Nasce un circuito regionale che riunisce ben 18 comprensori sciistici, inclusi due partner transfrontalieri in Austria e Svizzera. poco fa la presentazione, la vera rivoluzione riguarda un'offerta, perché dalla classica tessera stagionale è stata trasformata in un'esperienza di 365 giorni per inverno, primavera, estate, autunno. Quanto questo progetto significa per le famiglie locali, quelle altoatesine, ma anche per il turismo, quali nuovi comprensori sono coinvolti e come saranno strutturate le tariffe del nuovo Südtirol Ski Pass, vi è stato spiegato poco fa nel corso di una conferenza stampa a quota 2200 metri. Il primo Südtirol Ski Pass è stato consegnato simbolicamente alla leggenda dello sci Gustav Teni. Non più dunque solo super sci Dolomiti, il nuovo consorzio si presenta come potenziale alternativa, un'offerta forse meno panoramica, meno affascinante, ma sicuramente anche meno cara del Superski Dolomiti. Da Sorrentino, Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
17: In questi giorni i laghi trentini sono un rifugio molto amato contro il caldo, ma gli stessi specchi d'acqua soffrono per le alte temperature.
1: Il sole picchia, l'acqua evapora, i laghi si ritirano. A Terlago il fenomeno è particolarmente evidente, ma soffrono anche grandi laghi come il Garda, almeno mezzo metro sotto la profondità abituale del periodo. L'equazione è presto spiegata da Osvaldo Negra, esperto di ecosistemi del Muse.
21: Tanto maggiore è la superficie di evaporazione rispetto alla profondità del lago, tanto più impattante percentualmente è l'evaporazione indotta dalle alte temperature.
1: Un processo distruttivo.
21: Più aumenta la temperatura, minore la quantità di ossigeno disciolto. Questo può essere un problema per molti organismi che hanno esigenze di alte quantità di ossigeno.
1: Non solo pesci, tra i quali soffrono particolarmente trota e persici, ma pure insetti, lombrichi, lumache che muoiono, si decompongono e bruciano altro ossigeno. Una dinamica aggravata dal taglio delle piante sulle rive per facilitare l'accesso ai bagnanti. Insomma, per Negra va cambiato registro.
21: È inevitabile che i laghi diventino sempre più luoghi di frequentazione balneare estiva, ma sarà fondamentale cercare di conservare il più possibile una porzione delle rive con la vegetazione spontanea originaria.
1: E poi attenzione all'uso di creme solari.
21: Perché le sostanze utilizzate per la protezione solare sono veicolate da sostanze oleose e la gente che entra in acqua inevitabilmente determina la comparsa di un sottilissimo film oleoso sulla superficie dell'acqua, che è un ulteriore ostacolo all'ossigenazione.
1: Nicola Chiarini, TGR Trento.
16: Ancora aperte le candidature per il servizio civile provinciale rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Da qualche anno però diverse associazioni faticano a trovare candidati. Sentiamo perché.
22: 3 milioni e mezzo di euro l'anno, questo l'investimento medio della provincia di Bolzano per i vari tipi di servizio volontario finanziati sul territorio. 370 posti in tutto, 150 dei quali sono per il servizio civile provinciale, destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, retribuito con 600 euro al mese per 30 ore alla settimana, in un periodo tra gli 8 e i 12 mesi. I partecipanti possono scegliere tra oltre 40 progetti promossi da varie realtà, dalla Croce Bianca al FOCAE, dalle RSA agli asili. Ma se alcuni non hanno problemi a trovare candidati, altri non ricevono neanche una richiesta. Ulrich Seitz è il direttore del Centro Servizi per il Volontariato.
23: Non serve più solo l'esperienza classica, ma ci sono tantissime persone che vorrebbero usufruire di nuove conoscenze, vorrebbero perfezionare le conoscenze nelle tecnologie o vorrebbero anche provare qualcosa di nuovo.
22: Incarichi di ufficio, così come lavori con persone fragili, sono sempre meno richiesti.
23: Noi dobbiamo anche in generale pubblicizzare meglio queste attività e vorrei anche sottolineare che non sono lavori banali, si lavora con le persone.
22: Sono esperienze utili anche per il futuro, soprattutto in Alto Adige, dove il terzo settore è più forte che altrove. 12.000 persone lavorano con le associazioni, il servizio civile per alcuni all'inizio di una carriera interna. È utile in verità anche alle organizzazioni stesse, spesso a corto di personale e volontari, ma in futuro forse andrà affiancato a nuove formule più agili. Tanti giovani, infatti, preferiscono impegnarsi per periodi meno lunghi.
23: Noi dobbiamo cercare con le istituzioni di poter rispondere a questi nuovi fabbisogni.
22: Simona Peluso, TGR Bolzano.
16: La giunta di Merano ha dato via libera al progetto per riqualificare l'orto delle erbe aromatiche. Diventerà un parco urbano per celebrare nel 2029 il centenario della passeggiata Tappainer. Sentiamo l'assessora comunale all'ambiente Antonella Costanzo.
0: Investimento importante, si tratta di 1,5 milioni di euro con il quale vogliamo restituire uno spazio di comunità ai cittadini e alle cittadine di Merano. Non sarà più soltanto la passeggiata, tra l'altro appunto riqualificata, con spazi verdi e verde di diversa natura, ma sarà uno spazio per la cultura della città, perché abbiamo bisogno di rinnovare quegli spazi in modo da renderli vivibili nella quotidianità, per cui ci saranno spazi per picnic, così come l'anfiteatro, così come degli spazi semplicemente per fermare e fare quattro chiacchiere. Abbiamo bisogno in questa città di creare nuovi spazi e renderli fruibili, per cui abbiamo scelto di investire le risorse in questo senso.
17: Lo sport europei atletica, ennesima impresa della trentina Nadia Battocletti, come da pronostici ieri sera si è confermata regina dei 5.000 metri.
3: Nadia Battocletti, ancora la regina dei 5.000 metri ai campionati europei di Birmingham. La 26enne di Cavareno ha bissato il titolo vinto a Roma 2 anni fa. Per Nadia questo è il terzo oro della carriera su pista, ma anche il sesto in totale se si contano i due nel cross e quello nei 10 chilometri su strada. Ieri sera, dopo aver controllato la gara quando mancavano 250 metri al traguardo, la fuoriclasse trentina ha cambiato marcia e ha ribadito la supremazia a livello continentale. Tempo finale 15 minuti 37 secondi 84 centesimi, un minuto in più rispetto alla finale di Roma, segno di una gara molto tattica. Sempre nei 5.000 l'Italia ha festeggiato anche il bronzo di Nicole Maiori per la prima storica doppietta azzurra nella storia del mezzofondo. Ora cresce l'attesa per i 10.000 metri di venerdì, quando Battocletti andrà a caccia di un nuovo bis di titoli.
4: La mia trasferta non è finita qui, ovviamente io lavoro passettino per passettino, quindi adesso penso a stare un attimo con la mia famiglia, festeggiare insieme a Nicole il grande traguardo, e già da dopo i festeggiamenti inizierò con il recupero.
3: Non mancherà come ieri il tifo nella sua Cavareno con l'ormai fidato maxi schermo organizzato dal fan club. Cinzia Toller, TGR Trento.
16: Anche in regione sarà visibile stasera l'eclissi di sole. A Bolzano avrà inizio alle 19.25, ma il luogo migliore per osservare il fenomeno è il planetarium di San Valentino in Campo.
5: In Alto Adige l'eclissi di sole non sarà totale come alle Baleari, né al 95% come accadrà nella Sardegna nord-occidentale, ma il cielo privo di inquinamento, luminoso della Valdega, offrirà comunque condizioni ottimali per assistere ad uno straordinario fenomeno naturale. Ad offrire lo spettacolo, a partire dalle 18.30, sarà il planetario di San Valentino in Campo, a 20 km da Bolzano, con un'apertura a ingresso libero. Insieme agli astrofili dell'associazione Max Valier, i visitatori potranno seguire tutte le fasi dell'eclissi grazie a telescopi opportunamente attrezzati e alle spiegazioni degli esperti. Con il calare della notte, l'attenzione si sposterà sulle Perseidi, il più famoso sciame meteoritico dell'anno. Il massimo dell'attività è previsto nelle prime ore di domani, ma già stasera sarà possibile osservare numerose stelle cadenti. L'assenza della luce lunare, dovuta al novilunio, garantirà condizioni di osservazione particolarmente favorevoli. Per guardare l'eclisse si raccomanda di utilizzare occhiali specifici o un filtro solare, perché i normali occhiali da sole non bastano ad evitare danni permanenti alla retina. Sergio Mucci, TGR Bolzano.
17: Improvvisazione protagonista al Garda Jazz Festival. Sentiamo.
24: Ha animato per 2 settimane castelli, spiagge e borghi medievali dell'Alto Garda. È il Garda Jazz Festival, 17 appuntamenti sotto il titolo The Rerum Natura, che hanno visto alternarsi sui palchi artisti affermati ed emergenti, tutti di altissimo livello. Dallo swing di Greg, Claudio Gregori con la Zuma Zuma Jive Band, al bassista spagnolo Vincent Garcia, che ha portato più di 500 persone al castello di Arco. E ancora i brani iconici dell'Italia degli anni 30 e 40 reinterpretati dalla Lotus Orchestra. Gran finale arriva del Garda con il tributo a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello, e poi chiusura in bellezza con la cantante inglese Emma Smith, voce incantata dallo swing travolgente in attesa della prossima edizione. Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
16: Prima di chiudere un cenno al meteo, le Alpi saranno interessate da un campo di alta pressione con masse d'aria molto calda e poco umida. Nel pomeriggio il tempo sarà abbastanza soleggiato con nubi cumuliformi e possibili temporali, massime fino a 36 gradi. Le minime registrate nei capoluoghi sono state 20 gradi a Bolzano e 22 a Trento. Il giornale radio torna alle 18.45, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Bestie d'altri tempi. Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi e all'assistenza tecnica Tania Guarnieri. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Oggi ci dedichiamo a un uccello celebre per il suo colore nero e una conseguente aura oscura che si porta appresso. Stiamo parlando del corvo, animale molto intelligente in grado non solo di escogitare degli ingegnosi metodi per procacciarsi il cibo, ma anche, lo suggeriscono alcune cronache, di portare rancore per anni a seguito di un torto subito. Dottor Marzatico, lei tende a portare rancore verso chi le fa un torto?
2: Beh, direi che abbastanza rancoroso lo sono, ma per mia fortuna dimentico anche tante cose.
1: Allora, questa sarà una puntata ricca di spunti letterari, per cui perdiamo poco tempo e partiamo dal nostro caro Esopo con Il corvo e la volpe. Un corvo rubò un pezzo di carne e si posò su un albero. Una volpe lo vide e le venne voglia di quella carne. Si fermò ai suoi piedi e cominciò ad adulare il corvo, elogiando il suo corpo perfetto e la sua bellezza, oltre alla lucentezza delle sue penne. Sostenne che nessuno era più adatto di lui ad essere il re degli uccelli e che lo sarebbe diventato senz'altro se avesse avuto la voce. Il corvo, allora, volendo mostrare che nemmeno la voce gli mancava, gracchiò con tutte le sue forze, lasciando cadere la carne. La volpe si precipitò ad afferrarla e beffeggiò il corvo soggiungendo: «Se poi, caro il mio corvo, tu avessi anche il cervello, non ti mancherebbe altro per diventare il re». Allora, dottor Marzatico, è un'immagine un po' grottesca quella che emerge da Esopo. Possiamo dire che questa sia una rappresentazione adeguata per tutto il mondo antico?
2: Senza dubbio, come accade per tutti gli animali, la sfera così della zoologia, c'è una ambivalenza. Non si può mai assolutizzare e in questo senso il corvo assume caratteri negativi, soprattutto con la cristianità, ma ha caratteri che gli vengono riconosciuti nella sfera dell'antichità, così legati anche alla capacità oracolare, alla saggezza. Nello stesso tempo, anche, lo abbiamo sentito da Esopo, è vanitoso, loquace all'eccesso. Si dice anche che uno è un corvo nel linguaggio comune quando fa la spia. Ma così, fra gli estimatori, possiamo ricordare il naturalista enciclopedico Plinio il Vecchio in epoca romana, che riconosce 64 inflessioni diverse alla voce del corvo, a cui si attribuiscono capacità di comprensione e addirittura capacità di rendersi conto del significato di quello che questo animale può presagire, perché, come altri uccelli, è anche previdente dal punto di vista della lettura del futuro. Dione Cassio Coceiano, nel III secolo, riconosce, secondo quanto ci dice Michel Pastoreau in un bellissimo libro sul corvo, effetti ritmici, intonazioni, intensità della voce. Ma a questo proposito c'è sempre Plinio che ci ricorda nel primo secolo dopo Cristo, nel decimo libro, insomma, che c'è un corvo che viene ammaestrato, o meglio allevato, a Roma e che in volo raggiunge la statua dell'imperatore Tiberio e poi dei generali Germanico e Druso e li saluta. Nel caso di Tiberio lo definisce il principe eccelso. E poi cosa succede? Invidioso, un vicino di casa, insomma un calzolaio invidioso, uccide il corvo perché è invidioso del proprietario e a questo punto però viene addirittura mandato a morte perché c'è una sollevazione, una commozione nei confronti di questo animale che era insomma una personalità. Anche nel caso di Uccellacci Uccellini, film di Pasolini, abbiamo la figura del corvo che è espressione di saggezza rispetto alla incapacità di ragionamento approfondito, rozzezza del padre, del figlio con cui lui interloquisce.
1: Ecco, rimaniamo nell'antichità, vogliamo ricordare il suo rapporto con Atena, in questo caso, a voler essere precisi, è una cornacchia, ma la famiglia è la stessa, quella dei corvidi.
2: Il rapporto con Atena è interessante, si lega a un mito, una cornacchia eccessivamente loquace, collegata a una figura femminile che viene desiderata dal nemico per eccellenza Nettuno, Poseidon, della dea Atena, dio del mare e degli oceani, e insomma la decisione di mutarla come cornacchia bianca e la tiene con sé. Questa cornacchia, qui così prevale l'aspetto negativo, parla senza senso, sbeffeggia e a un certo punto la divinità la punisce cambiandole colore, diventa nera e quindi viene cacciata e viene sostituita come animale accompagnatore dalla civetta, molto più saggia, che guarda anche attraverso le tenebre. Questo è molto interessante perché ci riporta a un altro mito.
1: Ecco, infatti, beh, la civetta l'avevamo incontrata anche in un'altra puntata, però rimaniamo nel mito. Sempre in riferimento a questo colore nero, c'è un altro mito che coinvolge Coronide e Apollo.
2: Il mito è quello di Coronide, fanciulla bellissima, amante di Apollo. Non è chiaro se a un corvo venga affidato il compito di custodire questo amore, ma questa Coronide a un certo punto tradisce Apollo e il corvo fa la spia, appunto per antonomasia è la spia il corvo, e a questo punto il buon Apollo perde la ragione come fosse un qualsiasi innamorato e punisce, uccidendo la povera Coronide, ma punisce anche il corvo che ha fatto la spia. Corvo che, secondo Ovidio, non ascolta i suggerimenti dell'altra cornacchia diventata nera, quella che accompagnava Atena, e che gli dice: viaggio pericoloso è il tuo, dai retta alle predizioni che ti fa la mia lingua. E cioè, vale a dire che non è così importante essere fedeli come questo corvo diventa fedele nei confronti di Apollo. E il concetto è che la lingua fu la sua rovina, lingua fuit damno, cioè sostanzialmente questa delazione cosa determina? Determina che anche nel caso della cornacchia corvo del buon Apollo c'è una trasformazione verso il nero, ed è interessante perché il nero diventa il colore sintomatico della cattiva sorte, dell'oscurità contro la luce. Tra l'altro, bellissimo Ovidio fa un collegamento, dice: questo uccello, il corvo, una volta appariva d'argento con le sue penne color di neve, tanto da poter competere con le colombe immacolate, né rimaneva, sfigurava con le oche che un giorno avrebbero salvato il Campidoglio, neppure coi cigni. E infatti viene trasformato in corvo, corvaccio nero, corvo. E quindi oggetto delle nostre timori.
1: Allora, dottor Marzati, il corvo come spione o come portatore di cattivi presagi è un'idea presente nel mondo antico, ma trova la sua massima e celebre rappresentazione con la poesia Il corvo di Edgar Allan Poe. Allora, noi la riprendiamo, è interpretata da Mario Cagol e da lei, che fra il resto avrà l'onore di recitare proprio la parte del corvo. Questa è una versione tradotta da Regazzoni nel 1896. Sentiamo un po'.
3: Una volta a mezzanotte, mentre stanco e affaticato meditavo sovra un raro, strano codice obliato e la testa grave e assorta non reggevami più su, fui destato all'improvviso da un rumore alla mia porta. Un viatore, un pellegrino, bussa, dissi, alla mia porta. Solo questo e nulla più. Oh, ricordo, era il dicembre, e il riflesso sonnolento dei tizzoni in agonia ricamava il pavimento. Triste, avevo invan l'aurora chiesto, e invano una virtù a miei libri, per scordare la perduta mia Lenora, la raggiante, santa vergine, che in ciel chiamano Lenora, e qui nome or non ha più. E il severo, vago, morbido ondeggiare dei velluti mi riempiva, penetrava di terrori sconosciuti, tanto infine che, a far corta quell'angoscia, m'alzai su mormorando: è un pellegrino che ha battuto alla mia porta, un viatore o un pellegrino che ha battuto alla mia porta, questo e nulla, nulla più. Calmo allor, cacciate al fine quelle immagini confuse, mossi un passo e, «Signor», dissi, «oh signora, mille scuse, ma vi giuro, tanto assorta m'era l'anima e quassù tanto piano, tanto lieve, voi bussaste alla mia porta, ch'io non sono ancor ben certo d'esser desto». E aprì la porta. Un gran buio e nulla più. Impietrito in quella tenebra, dubitoso, tutta un'ora stetti, fosco, immerso in sogni che mortal non sognò ancora. Ma la notte non diè un segno, il silenzio pur non fu rotto, e solo un nome s'udì gemere: Lenora. Io lo dissi, ed a sua volta rimandò l'eco: Lenora. Solo questo, e nulla più. E rientrai. Ma come pallido, triste in cor fino alla morte esitavo, un nuovo strepito mi riscosse, e or fu sì forte che davver pensai, davvero qualche arcano avvien quassù, qualche arcano che mi conviene penetrar, qualche mistero. Lasciam l'anima calmarsi, poi scrutiam questo mistero. Sarà il vento, e nulla più. Qui dischiusi i vetri, e torvo, con gran strepitio di penne, grave, altero, irruppe un corvo, dell'età la più solenne. Ehi non fece inchin di sorta, non fe cenno alcuno, ma giù, come un lordo d'una lady, si diresse alla mia porta, ad un busto di Minerva, proprio sopra alla mia porta, scese, stette, e nulla più. Quell'augel d'ebano allora, così tronfio e pettoruto, tentò fino ad un sorriso il mio spirito abbattuto. E sebben spiumato e torvo, dissi: «Un vile non sei tu, certo, o vecchio spettral corvo della tenebra di Pluto. Quale nome a te gli araldi danno a corte di re Pluto?» E disse il corvo allor:
4: «Mai più».
3: Mi stupì che quell'infausto disgraziato augello avesse la parola. E benché quelle fosser sillabe sconnesse, trasalì che in niuna sorta di paese fin qui fui dato ad un uomo di contemplare un augel sovra una porta, un augello od una bestia aggrappata ad una porta con un nome tal. Mai più. Ma severo e grave il corvo più non disse, e stette come se gli avesse messo tutta quanta l'anima in quel nome. Sovra il busto, appollaiato, non parlò, non mosse più, finché, triste, ebbe ripreso: «Altri amici m'han lasciato. Il mattin non sarà giunto che egli pur m'avrà lasciato». E disse allor:
4: «Mai più, mai più».
3: Scosso al motto corsi bene, s'era apposto al mio pensiere. «Certo», dissi, «queste sillabe sono tutto il suo sapere. E chi a tale ritornello l'addestrò? Forse quaggiù sarà stato sì infelice che ogni canto suo più bello, come un requiem, non aveva ogni canto suo più bello a finir che in un mai più». Ma un pensier folle ancor voltomi a un sorriso il labbro torvo, scivolai su un seggiolone fino in faccia al busto e al corvo, e qui, steso nel velluto, presi intento a studiar su cosa mai volesse dire quel ferale augel di Pluto, quel feral sinistro, magro, triste, infausto augel di Pluto, col suo lugubre
4: «mai più».
3: Così assorto in fantasie stetti a lungo, e sempre intento all'augello i di cui sguardi mi riempivan di spavento, non osai più aprire labbro. Sprofondato sempre giù fra i cuscini, accarezzati dal chiaror di un candelabro. Fra i cuscini rossi, ovella, al chiaror di un candelabro. Non verrà a posar mai più. Allor parvemi che a un tratto si svolgesse in aria, denso e arcan, come un turibolo d'un angelo un incenso. «Oh, infelice», dissi, «è l'ora». E infine ecco la virtù e il nepente che imploravi per scordar la tua Lenora. Bevi, bevi il filtro e scorda, scorda al fin questa Lenora. E mormorò l'augel:
4: «Mai più».
3: «Oh profeta», urlai, «profeta, spettro, o augel, profeta ogn'ora! o l'Averno t'abbia inviato, o una raffica di Bora t'abbia naufragato, sbalzato a cercare asil quassù, in quest'antro di sventure. Di al meschino che t'implora se qui c'è un incenso, un balsamo divino. Egli t'implora, mormorò l'Augel.
4: Mai più.
3: O profeta, urlai, profeta, spettro, Augel, profeta ognora. Per il ciel sovra noi teso, per l'Iddio che noi s'adora, di a quest'anima se ancora nel lontano Eden lassù potrà unirsi a un'ombra cara che chiamavasi Lenora, a una vergine che gli angeli ora chiamano Lenora. E mormorò l'Augel.
4: Mai più.
3: Questo detto sia l'estremo, spettro o augello, urlai. Sperduto, ti precipita nel nembo. Torna ai baratri di Pluto, non lasciar piuma di sorta qui a svelar chi fosti tu. Lascia puro il mio dolore, lascia il busto e la mia porta. Strappa il becco dal mio cuore, t'alza al fin da quella porta, disse il corvo.
4: Mai, mai più.
3: E la bestia, ognor proterva, tetra ognora, è sempre assorta sulla pallida Minerva, proprio sopra la mia porta. Il suo sguardo sembra il guardo d'un dimon che sogni. E giù sui tappeti il suo riflesso tesse un circolo maliardo. E il mio spirito, stretto all'ombra di quel circolo maliardo, non potrà sorgere mai più.
1: Allora, dottor Marzatico, l'influenza dell'ottocentesca poesia di Poe si fa sentire anche al giorno d'oggi. Anche noi siamo soliti associare il corvo a qualcosa di oscuro, basti pensare appunto al film Il Corvo o anche agli uccelli di Hitchcock, in cui i corvi sono presenti negli aggressivi stormi, ma non sono i soli. Comunque, possiamo dire che sia un'eredità consolidatasi nella cultura cristiana questa?
2: Ma senz'altro, soprattutto a partire da un passo della Genesi che è quello che fa riferimento al diluvio universale. Noè spedisce un corvo ad esplorare quelli che sono i territori per vedere se la terra finalmente riemerge, e il corvo si intrattiene invece a mangiare dei cadaveri e quindi è irresponsabile, e da qui il suo colore nero e questa sua caratteristica diventano una sorta di marchio, per quanto noi abbiamo anche alcuni casi di corvi, possiamo dire, positivi. Penso ad esempio al caso del corvo di Elia, dove insomma il profeta viene nutrito da un corvo, oppure pensiamo anche a Sant'Antonio Abate il Grande, il fondatore del monachesimo, che è, insomma, vissuto fra 251 e 356 d.C., che va a visitare un altro eremita paziente, Paolo di Tebe, che viveva in una grotta nell'Alto Egitto. Insomma, questo Paolo veniva nutrito ogni giorno da un corvo che, nel caso della visita di Sant'Antonio Abate, porta addirittura due porzioni. Insomma, corvi così positivi, che però hanno comunque una eccezionalità nella visione del corvo come diavolo, mentre per esempio nelle leggende e mitologie celtiche abbiamo città come Lione, Londra, Lugano, che si collegano alla divinità Lug, che era accompagnata dai corvi. Quindi il nome latino di Lione, Lugdunum, per esempio, lo si fa collegare o alla divinità o addirittura al nome dei corvi, come collina dei corvi.
1: Siamo giunti al termine di questa puntata, mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
0: Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.

0: Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: La frutta a guscio accompagna la storia dell'uomo da migliaia di anni. Ritrovamenti archeologici dimostrano che noci e nocciole venivano già raccolte nel Paleolitico ben prima della nascita dell'agricoltura. Con le grandi civiltà del Mediterraneo, greci e romani, queste colture iniziarono a essere selezionate e coltivate in modo sistematico. Per secoli, soprattutto nelle aree rurali, la frutta a guscio è stata una vera e propria dispensa naturale e oggi tornata protagonista grazie anche al crescente interesse per un'alimentazione sana, sostenibile e legata alla valorizzazione delle produzioni di qualità. Oggi approfondiremo le caratteristiche di questi speciali frutti insieme agli esperti della Fondazione Edun Mach, impegnati nel progetto BIG, Benessere in Guscio.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Vivi in Trentino e benvenuti i nostri ospiti, Luisa Palmieri, ricercatrice presso l'Unità Biotecnologie dei Prodotti Naturali della Fondazione Edmund Mach. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno ben trovato Federico Pedrazzoli, tecnologo presso l'Unità Genetica e Miglioramento Genetico dei Fruttiferi.
4: Buongiorno.
2: Allora Luisa Palmieri, raccontiamo subito che cosa intendiamo quando parliamo di frutta a guscio, perché diamo un po' per scontato quali sono questi prodotti, ma è meglio ricordarlo per fare selezioni. Quindi quali sono i frutti a guscio e perché questo comparto oggi è considerato sempre più strategico?
3: I principali prodotti di frutta a guscio sono nocciola, noce, castagno, pistacchio, mandorla, carruba e pinoli. È un comparto strategico molto importante perché dagli ultimi dati riportati dall'ISMEA all'inizio di quest'anno, quindi dati del 2025, risulta che l'Italia sia nella top 10 dei produttori mondiali di frutta a guscio e che la produzione interna supera le 280.000 tonnellate, risultando quindi anche al sesto posto come importatore e all'undicesimo posto come esportatore. Penso che sia molto importante che i consumi a livello nazionale hanno superato il miliardo di euro, quindi c'è stato un grande incremento nel consumo e anche è aumentata la superficie coltivata a frutta a guscio del 6%, quindi c'è un aumento anche proprio nella coltivazione.
2: E proprio nell'ambito dello studio della frutta a guscio si inserisce, come sappiamo, il progetto BIG, Benessere in Guscio, di cui parleremo oggi, progetto a cui ha dato vita proprio la Fondazione Mach. Ci racconta Luisa Palmieri di che cosa si tratta, che cos'è il progetto BIG?
3: Nasce grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, poiché negli scorsi anni ha messo a disposizione fondi proprio per diversi progetti di filiera, tra cui appunto anche la filiera frutta a guscio. In questo progetto sono coinvolti 14 partner, di cui 5 partner di ricerca e 9 realtà di filiera.
2: Quindi è una bella sinergia.
3: È una bella sinergia tra, diciamo, mondo della ricerca e mondo produttivo. In questo progetto siamo aiutati e supportati da realtà locali quale il Comune di Albiano, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Albiano, la Confraternita della Noce del Bleggio e l'Ecomusa dell'Argentario ed anche una realtà esterna ma che ci dà molto supporto che è l'Università di Bologna.
2: E quindi molte realtà, enti del territorio e anche attività economiche che insomma giustamente sono interessate a quella che è l'evoluzione del comparto.
3: Assolutamente, perché siamo a stretto contatto proprio con i produttori e anche con i trasformatori.

0: frutto a guscio dal punto di vista del consumo è in crescita e dal punto di vista nutrizionale è molto importante. Come mai? Che cosa ha di speciale questa frutta?
1: La frutta a guscio e soprattutto le noci e anche le castagne sono un'eccellente fonte di grassi sani, di proteine vegetali, di fibre, di vitamine e di minerali. Infatti questa frutta a guscio, se consumata regolarmente, può proteggere il cuore, abbassare il colesterolo e favorire anche il senso di sazietà. In molte diete ultimamente viene dato come spuntino intermedio, diciamo, che la frutta a guscio. Poiché appunto c'è un forte contenuto di proteine vegetali, è molto utilizzata anche nelle diete vegane e vegetariane e secondo me va sottolineato che le farine di castagno sono molto utilizzate dai celiaci appunto perché non contengono glutine.
0: Oggi ovviamente non vogliamo dare lezioni da nutrizionisti, certo. Ovviamente teniamo conto del fatto che la frutta a guscio ha un apporto calorico importante e quindi verificare le quantità non a manciate ma nella giusta,
1: esatto,
0: quantità.
1: Nella giusta quantità.
0: Nella giusta quantità. Federico Pedrazzoli, in particolare abbiamo nominato la noce. Cosa spicca nella noce rispetto alle altre?
2: Sì, la noce è un frutto molto sano in quanto contiene omega 3 e omega 6 che sono acidi grassi e polinsaturi che sono essenziali per il corpo e che tuttavia il corpo non riesce a produrre autonomamente. Inoltre le noci contengono polifenoli che sono molto utili per combattere i radicali liberi e in particolare studi fatti proprio alla Fondazione MAC hanno dimostrato che le varietà di noce locali quali la blegiana e la blegette presentano contenuti di questi composti appunto sani che sono superiori rispetto a quelli che sono contenuti in altre varietà più commerciali.
0: Quindi abbiamo proprio delle varietà presenti sul territorio,
2: sì,
0: che vale la pena valorizzare.
2: Assolutamente.
0: E oltre alla noce c'è anche il castagno che ci dà molte soddisfazioni perché Luisa Palmieri, voi in Fondazione MAC vi occupate dell'analisi e la fisiologia della pianta, ovvero quelli che sono i processi interni che permettono alla pianta di vivere, crescere e riprodursi e avete analizzato in particolare proprio il castagno. L'analisi e la fisiologia della pianta, ovvero quelli che sono i processi interni che permettono alla pianta di vivere, crescere e riprodursi e avete analizzato in particolare proprio il castagno. Cosa dicono le vostre ricerche?

0: osserviamo anche di una serie di biosensoristica all'avanguardia che ci aiuta appunto a capire e interpretare al meglio i dati climatici. Un primo risultato che abbiamo avuto quest'anno, proprio grazie a questa estate così arida, diciamo, è stato quello di vedere come i ricci non irrigati risultino essere più piccoli rispetto ai ricci irrigati, e quindi ci aspetteremo anche dei frutti più piccoli rispetto ai ricci normali. E quindi diciamo che questi sono risultati preliminari, ma che dobbiamo aspettare i 3 anni di raccolta di campioni e quindi di analisi per avere poi i risultati finali, per avere il modello completo.
1: E abbiamo nominato alcune delle strumentazioni, dei metodi utilizzati proprio per fare questi monitoraggi, perché Federico Pedrazzoli, sono vari gli strumenti che vengono utilizzati e anche la tecnologia qui entra in campo, perché è un monitoraggio costante che richiede un'attenzione speciale.
2: Sì, noi ci stiamo affidando a una biosensoristica all'avanguardia che ci permette proprio di monitorare in tempo reale tutta una serie di parametri all'interno dei nostri campi sperimentali. E in particolare utilizziamo delle sonde che sono lunghe 1,20 m e sono posizionate nel terreno per misurare la temperatura e l'umidità dell'apparato radicale, e questo ogni 10 cm di profondità, quindi in maniera molto puntuale. Inoltre utilizziamo anche degli strumenti che si chiamano microtensiometri, che applichiamo al tronco delle piante di castagno e che ci permettono di misurare in tempo reale il potenziale idrico della pianta. E un altro esempio sono i fruttometri, che sono degli strumenti che applichiamo ai ricci e che ci permettono di misurare l'accrescimento e appunto del riccio anche qui in tempo reale. Tutti questi dati sono rilevati con cadenza di 15 minuti e possono poi essere consultati attraverso una applicazione che quindi ci riporta tutta questa mole di dati. E successivamente tutti questi dati raccolti a livello della pianta verranno messi in relazione con i dati ambientali, che invece sono raccolti attraverso delle centraline meteo presenti nei nostri campi sperimentali e che misurano in continuo anche qui temperatura, vento e precipitazioni.

0: Luisa Palmieri, voi in Fondazione Max state lavorando anche sull'analisi degli scarti di questa frutta.
1: Poiché questo progetto si basa anche sulla sostenibilità della filiera, che è un termine molto importante per questo progetto, proprio la sostenibilità, utilizzare gli scarti ci permette di recuperare un prodotto che andrebbe in perdita, anzi che sarebbe un costo per la filiera. Tutto questo proprio in un'ottica di economia circolare. Quindi abbiamo fatto prove su scarti di produzione e di potatura, sia per noce che per castagno. E la cosa interessante che abbiamo osservato, estraendo i composti interni più interessanti, è che i tessuti e gli scarti migliori sono le foglie per il castagno e il mallo di noce per la noce. Abbiamo provato a utilizzare questi composti per vedere la loro attività antifungina e antibatterica e abbiamo visto che hanno un'ottima attività in entrambi i casi, e quindi l'idea è quella poi di poterli usare in campo medico oppure anche in campo agrario per usarli come dei fitorimediatori a livello agricolo.
0: È davvero un esempio di come l'economia circolare può effettivamente essere utile all'ambiente ma anche all'economia, facendo risparmiare, poi attendere anche coloro che ne usufruiscono. Tutto questo lavoro, Luisa Palmieri, si traduce poi anche in informazioni concrete di gestione per gli agricoltori che si occupano della produzione.
1: Per noi, su specie minori proprio come castagne e noce, la sinergia è fondamentale, nel senso che noi non potremmo lavorare come fondazione se non avessimo i nocicoltori, i castanicoltori, che mettono a disposizione i loro campi affinché noi possiamo fare la ricerca che facciamo. I nostri temi di ricerca spesso nascono proprio dalle esigenze che ci vengono riportate da questi castanicoltori o dai nocicoltori. Da loro che
0: loro
1: vogliamo
0: sono
1: partire.
0: Un po' giustamente le sentinelle.
1: Esattamente, noi vogliamo partire da loro per capire quali sono le loro esigenze per poi cercare attraverso la scienza di riuscire a risolverle.
0: Federico Pedrazzoli, anche nel caso del noce le informazioni che raccogliete vanno poi a fornire indicazioni ai produttori stessi.
2: Tutte le attività che stiamo conducendo sulla maturazione del frutto e anche sullo stato nutrizionale ed idrico della pianta poi avranno come proprio fine ultimo quello di dare dei consigli pratici ai nocicoltori e in particolare su come gestire la pianta durante tutto il corso della

0: stagione vegetativa in termini di concimazioni e di irrigazione e poi anche nel dare consigli sul momento migliore per la raccolta del prodotto in modo tale che la qualità rimanga comunque ottimale.
1: Ecco, prima abbiamo parlato, Federico, di fisiologia delle piante. Per il noce, ma anche per il castagno, state facendo però analisi anche dal punto di vista genetico. In questo caso, qual è l'obiettivo? Cosa ci dice la genetica di questi frutti?
0: Sicuramente, soprattutto in realtà piccole e specifiche come quella del Trentino, una cosa molto importante è proprio quantificare e però anche conservare la biodiversità tipica delle varie, diciamo, realtà locali. Per esempio, stiamo facendo delle attività di genotipizzazione delle varietà e degli ecotipi sia su noce che su castagno. Uno dei risultati più recenti riguardano proprio il noce, dove abbiamo ottenuto negli anni un profilo genetico che si è rivelato unico per le varietà che abbiamo nominato prima della Bleggiana e della Bleget. Diciamo che questo profilo genetico corrisponde alla carta d'identità specifica di queste varietà.
1: È certo che questa carta d'identità è fondamentale per proteggerle rispetto alle altre varietà che non sono le stesse di quelle che possiamo produrre noi. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Salutiamo allora i nostri ospiti, Luisa Palmieri, ricercatrice presso l'unità Biotecnologie dei Prodotti Naturali della Fondazione MA. Grazie.
2: Grazie a lei.
1: Grazie Federico Pedrazzoli, tecnologo presso l'unità Genetica e Miglioramento Genetico dei Fruttiferi.
0: Grazie.
1: Ringraziamo naturalmente Rolando Ecker per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: 13.
1: GR1.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci, in corso a Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante. Sant'Anna di Stazzema, 82 anni fa, la strage nazifascista. Messaggio del presidente Mattarella. Fare memoria, un atto di liberazione che si rinnova. Ecatombe Colombia, 4.000 dispersi e 250 morti accertati per il sisma. In moto la macchina degli aiuti, la preghiera del Papa. Fra caldo e nubifragi, l'afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 bollini rossi, poi un po' di fresco, allerta in quattro regioni per temporali di calore in quota. Al tramonto lo spettacolo celeste, stasera l'eclissi di sole visibile parzialmente anche dall'Italia, nel GR i consigli per godersela senza rovinare la vista. La musica dell'estate, Francesca Michelin sui sentieri degli dei, il suo Strega comanda Summer Tour fa tappa al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Nuoto e atletica, dopo le medaglie di ieri, azzurri ancora a caccia di successi agli europei, in vasca e in pista. Giorgio Schiavoni in studio. In corso nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre nei pressi della sua casa a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo.
3: Entra a passo svelto nel carcere di Rebibbia Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
4: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde.
5: La scelta sarà devoluta a lui.
3: Nell'ultimo interrogatorio l'ex faccendiere aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, farà altrettanto?
4: Penso di no.
3: Con l'attentato ai danni dell'amico Sigfrido Ranucci, Lavitola per gli inquirenti puntava a lanciare la sua carriera politica per trarne vantaggio. Il sondaggio su di me va integrato, affermava il giornalista nelle chat riportate nell'ordinanza. Tra due anni sei premier, è il momento giusto per andartene, gli scriveva Lavitola dopo lo sfogo del conduttore di Report sulle difficoltà sul lavoro. Ranucci ignaro, manipolato e sedotto dalle lusinghe dell'ex faccendiere per la Jeep, vittima tre volte secondo il suo legale. In un'informativa i carabinieri ricostruiscono episodi in cui l'imprenditore avrebbe influenzato alcuni servizi di Report, mai avuto alcuna influenza, dicono dalla redazione. La procura prepara per Gomez Tavares la richiesta di estradizione. Le ultime tracce del factotum di Lavitola, ritenuto il tramite con la banda che ha piazzato l'ordigno, portano in Camerun. Da Rebibbia, Elena Baiocco, GR1.
2: L'anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca il 12 agosto 1944, 82 anni fa, furono massacrate 560 persone, molti bambini. Sul posto, orazione ufficiale affidata all'ex premier e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Per il governo, presente il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Messaggio da capo dello Stato Sergio Mattarella.
6: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
2: Dalle guerre di ieri a quelle di oggi, a cominciare dall'Ucraina. Pesante attacco di Kiev sulla città portuale di Novorossiysk sul Mar Nero. E nelle stesse ore, nuove minacce da parte del Cremlino. La corrispondente.
7: Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che sono una minaccia per la Russia. Il presidente torna a mostrarsi in tenuta mimetica a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. Se i mercantili russi verranno attaccati dagli europei, questo verrà considerato un atto di pirateria. Il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Nella notte una pioggia di droni è caduta su Novorossiysk, nel Mar Nero. Ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Novorossiysk, importante porto commerciale e base della flotta russa nel Mar Nero. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: A Ceuta restano i timori di un nuovo ingresso di massa di migranti nei prossimi giorni e il tema è sempre al centro dell'attenzione in Europa. Da Bruxelles l'inviato.
0: La Danimarca si prepara a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, scandito a due giorni dalla pubblicazione del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata e chiedere una politica rigorosa per il contrasto dei flussi irregolari. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inquietanti, ha ribadito Frederiksen in Parlamento e nell'enclave. È in visita oggi la ministra della difesa spagnola, Margarita Robles, che ha sospeso i congedi per i militari in vista di un nuovo esodo. Continuano a diffondersi sui social messaggi per tentare di attraversare il confine il 15 agosto e anche il Marocco ha rafforzato la sicurezza intorno a Ceuta e Melilla con posti di blocco e ispezione ai veicoli. Fermati, secondo la stampa locale, diversi individui sospettati di voler entrare illegalmente. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E proprio la gestione dei migranti rimane al centro anche del confronto tra i partiti.
8: Per Fratelli d'Italia l'Europa chiede più attenzione alla protezione dei confini per governare meglio l'immigrazione. Simona Petrucci.
9: Le immagini di Ceuta al collasso, il rischio di infiltrazioni terroristiche e di nuovi arrivi di massa confermano che Giorgia Meloni ha fatto bene a sospendere Schengen. Per Fratelli d'Italia la sicurezza nazionale viene prima di tutto.
8: Posizione condivisa da Forza Italia che addita la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez come pericoloso fattore di attrazione. Per Maurizio Lupi, noi moderati, l'UE deve puntare su frontiere sicure e rimpatri effettivi. Dalla Lega il leader Matteo Salvini punzecchia Berlino. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania dice riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Critiche le opposizioni. Il PD parla di propaganda sovranista, il leader 5 Stelle Giuseppe Conte rincara sospendendo Schengen, la premier ci ha isolati sugli sbarchi, ha buttato al vento il mio lavoro in UE. Per Italia Viva, Silvia Fregolent.
10: La decisione del governo Meloni di sospendere Schengen nei confronti della Spagna non è altro che un goffo tentativo di rincorrere vannacci, ma che isola il nostro paese dal resto dell'Europa proprio in un momento caldo nella gestione dei migranti.
8: Per Verdi Sinistra la presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per pura convenienza elettorale. Francesco Macaro, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 13:08, il terremoto in Colombia, almeno 250 le vittime accertate finora, ma si stima che possano essere molte di più dal momento che i dispersi sono circa 4.000. Migliaia di feriti. A Pereira, la città più colpita, una giovane donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 30 ore dal sisma.
11: Daniela, cierra los ojos!
12: Chiudi gli occhi, ripetono i pompieri che indossano caschi gialli e divise scure mentre estraggono la 32enne Daniela di notte dalle macerie di un edificio crollato. È rimasta intrappolata un giorno e mezzo sotto i detriti e la vogliono proteggere dalle luci dei fari usati per le operazioni e dai calcinacci che vengono smossi durante il salvataggio. Poi la avvolgono subito in una coperta blu e la caricano su un'ambulanza. Hanno scavato per 7 ore per trarla in salvo e la commozione è grande. Tutto il paese la festeggia, sempre nella notte è stato trovato vivo e liberato dalle macerie anche un bambino. Bagliori di speranza nelle tenebre della disperazione. Celebra il salvataggio anche il presidente dell'Espriella, accorso a Pereira e in altre zone del Chocó, colpito dal violento sisma, una delle zone più povere della Colombia, e promette aiuti a chi ha perso tutto. Nel paese arrivano anche i Topos Azteca, gruppo di volontari messicani famoso per l'esperienza nelle operazioni complesse nei sismi più gravi. Dopo che ieri Washington aveva promesso aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia lo stanziamento di 2 milioni di euro per le zone più colpite dal terremoto. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E vicinanza alla Colombia e preghiera per le vittime e le famiglie è stata espressa dal pontefice nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Da Papa Leone XIV anche 100.000 euro per i primi interventi. Ascoltiamo le sue parole.
13: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia, ha detto il pontefice. Svolta nell'omicidio del 22enne a Cutro, in provincia di Crotone, fermato un 28enne che aveva cercato di far perdere le proprie tracce.
14: La fuga è durata poche ore. I carabinieri lo hanno rintracciato grazie anche ad alcuni testimoni del delitto. Il presunto killer del 22enne, ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco dopo aver aperto il portone della sua abitazione, è un 28enne commerciante di Cutro. L'uomo è in caserma dove viene sentito dai militari dell'arma e dal PM della procura di Crotone, Matteo Staccini. Secondo una prima ricostruzione, questa mattina si è presentato in casa del 22enne per freddarlo con diversi colpi esplosivi all'altezza del petto. È accaduto nel centro di Cutro, tra via Risorgimento e via Spagnolo, dove sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. I due sarebbero stati rivali in amore. All'origine dell'omicidio, infatti, ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima aveva 22 anni, nazionalità bulgara, nessun precedente alle spalle, da tempo residente a Cutro, dove lavorava come cameriere in un ristorante molto frequentato. Sequestrate anche le immagini riprese dalle videocamere presenti nel quartiere. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Caos vola in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. A causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano, all'aeroporto di Catania fermate le partenze e gli arrivi fino alle ore 18. Riaperto in mattinata lo scalo di Comiso, dove in questi giorni sono stati deviati circa 100 collegamenti. Le compagnie aeree rinnovano ai passeggeri l'invito a verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. L'ondata di calore più lunga dell'estate durerà fino a dopo Ferragosto, ancora 19 le città con il bollino rosso, Firenze e Napoli lo sono dal 1 agosto, Roma dal 31 luglio. E il caldo porta in quota temporali di calore, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente dell'aeronautica militare, Alessandro Cioccolanti.
15: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Temperature record e negozi chiusi aumentano i disagi per chi ad agosto resta in città, soprattutto per i più anziani. In campo iniziative per sostenerli.
16: Per chi non guida la macchina, fare la spesa con temperature che in città superano i 40 gradi è un'impresa impossibile, soprattutto durante la settimana di Ferragosto, quando molti alimentari chiudono. In soccorso di anziani e fragili si attivano istituzioni e volontari. L'Auser è aperta per ferie. 1700 sedi sul territorio che sono un rifugio contro il caldo e contro la solitudine, con migliaia di volontari per fare la spesa. Enrico Piron, presidente Auser, come funziona questo servizio che mettete gratuitamente a disposizione?
17: I nostri volontari, in alcuni casi sono ragazzi veramente molto giovani, prendono la bicicletta, vanno a fare la spesa alle persone e portano la spesa alle persone fisicamente. Poi però abbiamo situazioni in cui le persone ci chiamano per essere accompagnate a fare la spesa e sono forse la maggioranza.
16: Il problema con questo caldo è anche l'isolamento sociale.
17: È parlare. Le persone hanno sì bisogno di qualcuno che porti l'acqua, che pesa, accidenti al quarto piano, però il problema è che hanno bisogno di sentirsi dire come stai. Chiedono di fare deviazioni per il centro della città perché sono anni che non lo vedono. Una solitudine che è diventata fisiologica. Logica dello sviluppo del nostro paese.
16: Francesca Fornario, GR1.
2: Inflazione cala, ma meno del previsto, il dato di luglio per effetto del caro carburanti. Frena il carrello della spesa.
18: Rallenta il caro vita a luglio, ma meno di quanto indicato inizialmente. L'Istat ha rivisto al rialzo il dato definitivo. I prezzi al consumo aumentano quindi del 2,9% su base annua e dello 0,3% rispetto a giugno. La revisione è dovuta da una parte ai ribassi degli alimentari freschi e di parte dell'energia. Dall'altra, luce e soprattutto gas nel mercato tutelato continuano a correre, mentre aumentano anche alcuni servizi legati a trasporti, turismo turismo e vacanze, l'economista Fabio Fortuna.
19: Il dato definitivo dell'inflazione rimane al di sopra del 2%, che è il limite ritenuto sano. C'è incidenza dei beni energetici e la dimostrazione di tutto ciò è costituita dall'inflazione di fondo, che rimane stabile all'1,6%.
18: Frena il carrello della spesa all'1% annuo dall'1,3% di giugno, ma i prodotti ad alta frequenza di acquisto e quindi maggiormente percepiti nel bilancio quotidiano salgono ancora del 3-4% annuo, seppure in contrazione dal 3,9%. Gelsomina Testa, GR1.
2: Eclissi di sole e stelle cadenti, è iniziato il conto alla rovescia per assistere poco prima del tramonto allo spettacolo astronomico che si annuncia come uno dei più belli dell'ultimo decennio.
20: Si è spento il sole nel mio cuore.
21: L'eclissi di sole ha le ore contate. In Italia sarà visibile solo parzialmente a partire dalle 19.30, con il momento di massimo oscuramento previsto per le 20.20. Lo spettacolo migliore sarà nel nord-ovest, soprattutto Liguria, Piemonte e Sardegna, dove la luna coprirà oltre il 90% del disco solare. Ma attenzione, per nessuna ragione andrà osservata ad occhio nudo o con occhiali da sole. Paolo Romano, fisico solare dell'INAF.
22: Osservare un'eclissi è un evento molto bello, ma va fatto con le dovute precauzioni. È necessario utilizzare dispositivi forniti da chi ha organizzato manifestazioni per assistere a questo evento, mai improvvisare lastre fotografiche o schermature da saldatore, basterebbe un graffietto per rovinare la nostra retina.
21: Nessuna precauzione necessaria invece per lo sciame meteorico notturno.
22: Di solito si pensava che fosse San Lorenzo, adesso invece il 12 agosto il rate è quello di 100 meteore l'ora e quindi abbiamo la possibilità di esprimere i nostri desideri 100 volte ogni sera.
21: Mauro Zanda, GR1.
2: Lo sport, mattinata di batterie agli europei di nuoto di Parigi. Grande attesa per stasera, con 7 azzurri impegnati in altrettante finali.
23: Tanta Italia anche oggi e ancora aspettative azzurre. 7 finali in tutte, a partire dalle 18.30 ci saranno i nostri. Intanto Thomas Ceccon, che ha rinunciato ai 100 farfalla stamane per concentrarsi sui 200 d'orso del pomeriggio. E poi le raniste, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, attese nei 100. La veterana Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. Si punta su Carlos D'Ambrosio nei 100 stile, in una gara che si annuncia però difficile e velocissima, così come non agevole sarà l'ultimo atto degli 800 per Luca De Tullio e quello dei 400 misti per Giada Alzetta e Anna Pirovano. Gran chiusura con la staffetta veloce femminile. Italia in finale con qualche rischio, ha il penultimo crono. La più veloce, nei 50 d'orso, Sara Curtis, lei che è primatista europea, va in semifinale col miglior tempo, il giorno dopo lo storico bronzo nei 100 stile, promossa anche Costanza Cocconcelli. Tra i medagliati azzurri fin qui, Alberto Razzetti, tornato in acqua dopo l'argento nei 400 misti, ha guadagnato l'accesso alla semifinale dei 100 farfalla. Con lui Michele Busa. Manuela Collazzo, GR1.
2: Gli europei di atletica a Birmingham, grande gioia per Nadia Battocletti, che si conferma campionessa europea sui 5.000 metri in una gara che ha visto anche il bronzo di Micol Maiori. Per la fondista azzurra il prossimo appuntamento saranno i 10.000 di venerdì.
24: Sono davvero molto felice del risultato, la gara è stata tattica e quello che mi immaginavo, con un finale proprio folle. Poco prima di entrare in quel room il mio papà mi fa come un corvo ma poi come un'aquila, e quindi questo mi ha fatto un sacco piacere. Io mi sento un po' più aquila, focalizzata, vede la preda e quando decide va.
2: E dopo due podi di ieri, l'Italia è in testa al medagliere. Il bottino poteva essere più ricco se Marcel Jacobs, favoritissimo, non si fosse infortunato per la finale dei 100 metri. Le sue parole al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
25: Dispiace soprattutto per come avevo corso la semifinale, mi sentivo veramente non bene, benissimo, facendo un tempo che bastava per vincere, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare. Sono entrato in pista per provare il blocco prima della presentazione, ho sentito l'adduttore che ha tirato fortissimo, non riuscivo neanche più a provare a fare il passo successivo perché io sarei rimasto lì a spingere finché ne avevo, pure se strisciavo dovevo arrivare in fondo a questa gara. È successo questo, adesso capiremo anche l'entità del danno.
26: Non è come lo scorso anno, però questa volta no. Hai ritrovato la tua corsa migliore.
25: Io in realtà sono molto contento di questa stagione, guardo questo momento come un punto difficile in una parte di una stagione che in realtà fino adesso era andata veramente nel migliore dei modi.
26: Senti, dispiacere per te per questo titolo che purtroppo non sei riuscito a difendere, anche per quello della staffetta che forse va via.
25: Ma guarda, conosco molto bene il mio corpo e so che quando qualcosa tira in questo modo è un qualcosa sicuramente di serio, non è una passeggiata. Sarà veramente difficile riuscire a recuperare per poter scendere in pista, però mai dire mai. È un momento di difficile perché anche in staffetta arriviamo da campione europeo in carica. Due pedine che avevano dimostrato di correre forte, non sappiamo se riusciamo a schierarle, questo sarà un grande problema e mi dispiace soprattutto anche per questo.
2: La musica. La leggenda del rock britannico Rod Stewart, 81 anni, ha cancellato le prossime date del suo tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore, annunciato sui suoi profili social. Un portavoce ha spiegato che a Stewart è stato applicato uno stent coronarico. L'intervento di routine è riuscito e il musicista è già tornato alle normali attività quotidiane. Dovrà però stare a riposo per 4 settimane per recuperare completamente prima di tornare sul palco. Ancora musica con Francesca Michelin, che questa sera sarà al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dei. Il tour estivo della cantautrice veneta prosegue poi con le tappe di Trinitapoli e Roseto degli Abruzzi. La chiusura a settembre in Sardegna e in autunno il tour nei teatri. Suona la chitarra
0: elettrica. Un palcoscenico a 600 metri che dal Sentiero degli Dei si affaccia sul mare di Amalfi. Ad Agerola arriva questa sera Francesca Michelin con il tour Strega Comanda.
1: La strega è proprio la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società perché è un po' strana. Di fatto è libera e tante donne che nella storia sono state accusate di stregoneria erano semplicemente delle donne libere e non conformi a quello che è anche lo sguardo maschile.
0: In concerto i brani di 15 anni di carriera e quelli dell'ultimo album, Magia Bianca.
1: La magia bianca per me è fare le cose nonostante tutto e nonostante tutti, dando proprio il meglio di sé, portando qualcosa che possa fare del bene agli altri.
0: Sonorità anni 80 per parlare di oggi.
1: Tutto il tour, sia estivo che autunnale, vedrà molto presente l'immaginario fantasy nei trucchi, nei costumi, nelle scenografie e tra l'altro cambieremo sempre o quasi formazione, quindi vi invito ad esserci il più possibile per poter anche respirare un'aria diversa, degli arrangiamenti diversi ad ogni data.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento ed edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Antelmi e Fabio Cardinali. Da Giorgio Schiavoni, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Trento passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.
1: Buon pomeriggio da Paolo Piffer ai microfoni di Rai Radio 1 per questa nuova puntata con Trento passo dopo passo lungo le vie intitolate alle donne, in cui prendendo spunto dal saggio La città delle donne del professor Giorgio Waller stiamo compiendo un lungo viaggio lungo i tanti angoli della città capoluogo, attraverso vie, slarghi, piazze, con un nome di donna, raccontando le loro storie, da quella ad esempio, come abbiamo già fatto, di Ernesta Bittanti, moglie di Cesare Battisti, a quella che faremo dedicata a Rosanna Carrozzini, professoressa, animatrice culturale, assessora comunale, scomparsa troppo presto, ma sono solo degli esempi ovviamente. Passo dopo passo, camminando per la città, proviamo quindi a riassumere le storie di tutte queste donne, tracciando una mappa del capoluogo interamente, completamente al femminile. Oggi è venuto a trovarci Davide Leveghi, ricercatore della Fondazione Museo Storico del Trentino. Davide, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, buongiorno Paolo.
1: Allora, di chi parliamo oggi? Oggi parliamo di Elsa Conci, a cui è intitolato un giardino in via Einaudi, quindi nella parte sud della città. Davide, Elsa Conci, una famiglia attiva in politica, non fu solo lei, raccontiamola un po' questa famiglia.
2: Sì, non ci fu solo Elsa. Elsa è la figlia di Enrico Conci, che è una figura centrale per la storia autonomistica trentina e per la storia del Trentino tra l'impero e la Repubblica, con una coda finale poi, o meglio, il regno con una coda finale nella Repubblica italiana. Infatti egli fu un consigliere alla Dieta di Innsbruck, fu un deputato rappresentante dei Trentini a Vienna per il partito clericale conservatore, e sarà il vicecapitano del Tirolo nel momento in cui scoppia il primo conflitto mondiale, e in quanto sospetto filo italiano verrà internato presso Linz, dove verrà raggiunto dalla stessa figlia Elsa, Elisabetta detta Elsa. La figura di Enrico Conci poi è centrale, perché è una continuità di fatto tra appunto il Trentino austro-ungarico e la Repubblica italiana. Infatti, nel momento in cui si sta sfaldando l'impero, è il rappresentante dei trentini e dei territori italiani d'Austria per trattare il passaggio di questi territori al Regno d'Italia. Presiede una giunta costituita nel momento in cui questo territorio passa all'Italia, per studiare delle forme d'autonomia sia per i trentini che per i tedescofoni, che sono stati per la prima volta inglobati nel territorio del Regno d'Italia, giunta poi chiaramente fatta cadere dai fascisti. Sarà senatore del Regno dagli anni 20 ininterrottamente, anche nel corso del ventennio, uno dei pochi senatori che non prenderà mai la tessera del partito fascista. Non siederà però in assemblea costituente, proprio perché ha votato delle leggi durante il ventennio, e invece tornerà senatore nel momento in cui nel 1948 ci sono le prime elezioni repubblicane.
1: Sulla scia di tanto padre, Elsa Conci come inizia la sua attività politica?
2: Elsa Conci si avvicina alla politica perché la respira. Raggiunge appunto il padre a Linz durante l'internamento, ma è soprattutto, secondo me, il momento centrale del suo avvicinamento alla politica, quando si aprono le porte della politica per le donne nel 1945. E lì comincia un'attività instancabile di organizzazione delle donne trentine, per avvicinarle alla politica, per renderle consce del loro nuovo ruolo e delle responsabilità di cittadine. Già nel primo congresso della Democrazia Cristiana poi viene designata come una delle delegate del partito, che poi si candideranno alla Costituente, e non a caso nel 1946 sarà la prima donna trentina a entrare in assemblea costituente, con lei la Iervolino, ma verrà, a differenza della Iervolino, diciamo, lei proprio votata nel collegio di Trento.
1: Maria de Unterrichter, di cui abbiamo parlato appunto in una scorsa puntata. E Elsa Conci non fu solo una politica.
2: Elsa Conci non fu solo una politica, fu innanzitutto un insegnante, perché per moltissimi anni è un insegnante di tedesco presso il liceo Da Vinci di Trento, lo sarà durante la guerra al Tambosi. È poi una donna che interpreta un ruolo di apostolato nella società, si impegna quindi per la promozione dei valori cristiani, e lo fa quotidianamente nella propria vita, non solamente poi nella vita politica, ma anche attraverso l'assistenza in particolare.
1: Quali erano i tratti della sua personalità?
2: Elsa Conci è una figura molto rigorosa, se vogliamo, austera per un certo verso, molto moralista, non a caso in diversi interventi richiamerà costantemente ad una morale tradizionale cattolica molto stringente nel ruolo che devono avere innanzitutto le donne, una donna sobria, misurata, disciplinata, al tempo stesso però a questo rigore si affianca, come già detto prima, un attivismo instancabile nell'organizzazione, una grandissima capacità organizzativa e sicuramente un'intelligenza molto vivace.

tratto da Trento, la città delle donne, di Giorgio Waller, pubblicato da Reverdito. Se nel caso di Ines Episoni era importante riconoscere i suoi meriti personali al di là del suo essere compagna di un grande uomo, qualcosa di analogo va fatto per Elisabetta Conci, detta Elsa, che non è soltanto la figlia di. Il padre, Enrico Conci, è figura di primissimo piano, cui la città intitola a sua volta una via ed un giardino. La sua storia politica comincia presto, quando nel 1886 viene eletto e finisce con il suo ruolo di senatore mantenuto fino al 1953, quando aveva quasi 90 anni, nelle fila della Democrazia Cristiana. In mezzo, l'elezione alla Camera di Vienna, le battaglie per l'autonomia del Trentino, l'internamento a Linz per il suo manifesto patriottismo, il ruolo di commissario per l'amministrazione della nuova provincia italiana, svolto nel dopoguerra, e l'elezione a senatore del Regno per il Partito Popolare nel 1920. La sua attività politica è così importante e così prolungata da sovrapporsi in effetti nell'ultima fase a quella della figlia, nata nel 1895 e impegnata subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale nelle attività che avrebbero portato alla costruzione della Democrazia Cristiana. Partecipando al primo comitato provinciale provvisorio e al congresso provinciale della DC Trentina, ne sottolineò una caratteristica fondamentale che giustificava tutta la sua dedizione. Era la prima assemblea politica dove si facesse sentire e dove fosse ascoltata anche la voce delle donne, e lei voleva approfittare appieno di questa possibilità di partecipazione al femminile, facendo pesare il suo ricco bagaglio di idee sociali e politiche e di convinzioni etico-religiose. Ne sarebbero nati, coerentemente, il suo decisivo contributo alla rapida riattivazione dell'ONAIRC, ente che operava nel campo dell'assistenza all'infanzia, e dell'Istituto Professionale Femminile, ma anche la promozione della costituzione a Trento della Scuola Superiore di Servizio Sociale.

0: la chiamarono la passionaria bianca, perché?
1: Sì, è un soprannome che le affibbiano gli oppositori politici probabilmente negli anni 50 e fa riferimento ad alcune sue caratteristiche specifiche. L'anticomunismo viscerale, la difesa strenua dei valori tradizionali, il clericalismo e una difesa del partito che possiamo definire coriacea. Elsa Conci è fedele alla DC a prescindere dalle correnti che la attraversano o che guidano il partito. Da dossettiana, ad esempio, è vicina ad Alcide De Gasperi, collabora poi con figure che rappresentano anime diverse del partito e che svolgono in quel momento magari ruoli importanti all'interno del partito o all'interno del governo: Fanfani, Scelba, Segni e Moro.
0: Una delle trentine costituenti, ne parlavamo prima, per cosa si caratterizzò nello specifico la sua attività da costituente?
1: La sua attività da costituente si caratterizza in particolare per alcuni temi su cui Elsa Conci poi tornerà nel corso di tutta la sua attività politica lunga. Lei sta in Parlamento fino al 1965, che è l'anno in cui morirà. Oltre ai temi legati all'assistenza, in particolare all'assistenza di una serie di categorie particolarmente colpite dal conflitto, uno dei temi centrali nell'attività di Elsa Conci, che se vogliamo la mettono anche in continuità rispetto all'attività politica del padre, è l'autonomia. Elsa Conci parteciperà ad una commissione, la commissione dei 18, che ha all'interno dell'Assemblea Costituente lo scopo proprio di studiare le forme di autonomia che dovranno assumere alcune regioni del paese.
0: Ecco, appunto, rispetto all'autonomia, qual era il suo pensiero di questa donna nata austro-ungarica e diventata italiana?
1: L'attività per l'autonomia di Elsa Conci si sviluppa in particolare se scorriamo tutte le iniziative di cui si fa promotrice in difesa del gruppo di lingua tedesca, e anche in questo si mette in continuità, se vogliamo, con il padre. Elsa Conci, in quanto rappresentante dei trentini nell'Assemblea Costituente, è il punto di riferimento per tutte quelle parti politiche e della società sudtirolese, dalla Südtiroler Volkspartei a Michael Gamper, che le scrivono per fare delle richieste specifiche e in qualche modo per portare avanti le proprie istanze. Da Bolzano sanno che Elsa Conci è un interlocutore utile per poter riuscire a perorare la causa dei sudtirolesi.
0: La sua era anche una visione europeista, e se sì, in che modo?
1: C'è una grande attenzione e un grande impegno di Elsa Conci per l'europeismo, e si inserisce nel solco de Gasperiano, ha un milieu d'altronde mitteleuropeo di Trentina, che ha vissuto l'impero multinazionale, che ha vissuto le follie del nazionalismo e del fascismo, che hanno disgregato anche qualsiasi sogno di convivenza tra diverse nazionalità, e quindi, uscendo con alle spalle questo bagaglio, si fa interprete di questo sogno di un'Europa per sempre in pace, e lo fa partecipando nella fase germinale del processo di costruzione europea, sedendo nella delegazione italiana a Strasburgo. Ricordiamo che poi dal 1952 inizia l'attività del Parlamento di Strasburgo, che ha semplicemente dei compiti consultivi.
0: Donna del suo tempo o anche di una sua attualità?
1: A mio giudizio Elsa Conci è una donna saldamente radicata nel proprio tempo, ha dei tratti di donna cattolica tradizionalista preconciliare, se vogliamo, ha un'idea della donna prefemminista, priva quindi di tutti quei tratti emancipatori, liberatori, rigeneranti che hanno dato le ondate del femminismo. La sua idea del ruolo femminile nella società però presenta degli aspetti, secondo me, molto interessanti, perché se da una parte c'è questo richiamo costante al ruolo materno della donna, ai doveri della donna nella società secondo appunto la visione tradizionalista cattolica, dall'altra c'è un pungolo costante ad una maggiore partecipazione alla vita pubblica delle donne. Cioè, e questo si vede appunto nel suo attivismo indefesso per la riorganizzazione, o l'organizzazione per meglio dire, delle donne, per renderle consce della propria responsabilità all'interno della società.
0: Quanto l'attività politica del padre, la figura del padre, ha influenzato la personalità e l'attività politica della figlia?
1: Credo molto, innanzitutto appunto a partire dall'ambiente familiare che porta con sé un'educazione appunto ad un cattolicesimo profondo, ad una religiosità profonda. E da questo punto di vista, diciamo, questo è un tratto che si può notare in Elsa Conci nella sua attività politica in maniera chiara. Dall'altra parte sicuramente il percorso politico del padre influenza la figlia, che non a caso si occupa di una serie di temi come appunto l'autonomia, l'attenzione alle minoranze che sono proprie dell'attività politica di Enrico Conci.
0: La figura di Elsa Conci, prossimamente, ne parlavamo prima di entrare in studio, verrà ricordata in che occasione e in che modo?
1: Io avrò modo all'interno di un convegno che è stato organizzato dal comune di Ossana in memoria della costituente Maria De Unter Richter di trattare la figura di Elsa Conci, in quanto altra costituente trentina che siede appunto in assemblea costituente, anche lei come rappresentante del movimento cattolico. I costituenti trentini furono cinque, quattro sono quelli votati nel collegio del nostro territorio, la De Unter Richter invece verrà votata nel collegio unico nazionale. La figura di Elsa Conci svolge, come detto, un ruolo molto importante all'interno dell'Assemblea Costituente, perché è una delle figure che attivamente scrive la Costituzione, in particolare occupandosi appunto del tema autonomia in questa commissione dei 18 che viene appunto costituita all'interno dell'Assemblea Costituente.
0: Maria De Unter Richter, abbiamo parlato in una precedente puntata, e Elsa Conci, due donne simili, due donne diverse, due donne che si caratterizzavano per una loro personalità precisa o l'appartenenza alla Democrazia Cristiana le faceva, tra virgolette, uguale.
1: Io credo che siano due figure abbastanza diverse l'una dall'altra. Quello che le accomuna e quello che a mio giudizio sarà interessante anche nella ricerca che avrò modo di fare io, che avranno modo di fare i miei colleghi, è cercare di capire, di metterle a confronto rispetto a temi come il ruolo della donna in politica, nella misura in cui Maria De Unter Richter Iervolino svolge prima di Elsa Conci, proprio prima di Elsa Conci, il ruolo di presidente del movimento femminile della Democrazia Cristiana. Ecco, io vorrei capire come queste due figure interpretino questo ruolo e quali siano le differenze, appunto.
0: Se dovessi riassumere con alcuni aggettivi la figura di Elsa Conci, quali aggettivi useresti? Siamo all'ultima domanda.
1: Rigorosa?
0: Ringraziamo Davide Levi, ricercatore della Fondazione Museo Storico del Trentino, per aver partecipato a questa puntata di Trento Passo dopo Passo, nel corso della quale abbiamo chiacchierato e parlato di Elsa Conci, donna del suo tempo con una tradizione familiare tutta politica. Non mi rimane che ringraziare per l'assistenza tecnica Simone Covi. Da Paolo Piffer, se vorrete, alla prossima settimana.

Avete ascoltato Trento passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.

0: Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine. Tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.
1: I fermenti irredentisti attraversano tutte le nazionalità del composito impero degli Asburgo, che reprimono ogni stanza centrifuga con una forte pressione poliziesca che si avvale anche del lavoro dello spionaggio. Se l'Italia spia l'Austria, con agenti come Giuseppe Colpi, autore di una rapina clamorosa ed inserita in un probabile disegno spionistico più ampio, anche l'Austria fa attività di spionaggio in Italia ed anche fra gli irredentisti trentini. Nel 1896, ad Arco, nasce Luisa Zeni. In una famiglia di sentimenti italiani ed in quel clima domestico, la ragazzina cresce, maturando nel tempo una consapevolezza irredentistica.
2: Ascoltare un comizio di Cesare Battisti è fonte di sentimenti diversi. Per gli irredentisti si tratta di un bagno di passione e di forza. Per i filoimperiali e i pangermanisti è la prova di un tradimento che si va consumando.
1: L'uomo è in realtà un intellettuale colto e curioso, che frequentando l'Università di Graz si lega ai circoli irredentistici degli studenti trentini, fra i quali Antonio Pischel, al quale lo lega un'amicizia profonda.
2: Nel frattempo si iscrive anche all'Istituto di Studi Superiori di Firenze ed approfondisce la materia geografica che tanto lo appassiona. Anche Torino lo ospita e lo avvicina ai protagonisti della stagione socialista che sta nascendo.
1: A Firenze conosce Ernesta Bittanti, che poi diventerà sua moglie, e lo storico meridionalista Gaetano Salvemini, mentre a Trento Cesare svolge attività giornalistica pubblicando L'Avvenire del Lavoratore, primo giornale socialista trentino.
2: Avendo abbracciato gli ideali redentisti legati ad un patriottismo di stampo risorgimentale, Cesare Battisti si impegna politicamente per la causa dell'italianità del Trentino. E nel 1911 viene eletto deputato del Reichsrat, cioè il Parlamento di Vienna.
1: Tre anni dopo entra anche nella Dieta di Innsbruck, ultima tappa della sua attività politica in Austria, che comunque lo porta ad essere riconosciuto come il leader del socialismo trentino. È in tale veste che tiene comizi ed infiamma il pubblico in molte piazze del territorio provinciale, e fra queste anche ad Arco, dove fra la folla si trova anche la giovanissima Luisa Zeni.
2: In quel periodo Battisti lavora già come informatore del servizio segreto italiano, viste le sue profonde conoscenze di geografo. Nel frattempo ha chiesto ripetutamente di poter rinunciare alla cittadinanza austriaca per acquisire quella italiana, ma non gli viene concesso anche per il suo status di parlamentare.
1: L'8 agosto del 1914 Cesare Battisti, Guido Larcher e Giovanni Pedrotti fanno pervenire al re d'Italia Vittorio Emanuele III un appello nel quale si chiede che il Trentino venga unito al Regno dei Savoia attraverso mezzi diplomatici o anche ricorrendo alle armi.
2: Quell'appello è la conclusione di un lungo percorso politico e culturale di chiara impronta irredentista e nazionalista, condotto da Battisti anche in opposizione al neutralismo e al pacifismo che sta maturando dentro il Partito Socialista Italiano.
1: L'11 agosto 1914, due settimane dopo lo scoppio della guerra, Cesare Battisti abbandona definitivamente il territorio della duplice monarchia e si trasferisce a Milano, dove lo raggiungono in breve anche la moglie Ernesta e i tre figli, Gigino, Livia e Camillo.
2: Nel settembre di quell'anno, insieme agli inseparabili amici Larcher e Pedrotti, Battisti costituisce la Commissione dell'Emigrazione Trentina, alla quale aderiscono subito circa 1000 persone. Quella commissione diventa in poco tempo il motore politico dell'irredentismo trentino.
1: In questo scenario si inserisce anche l'attività di reclutamento promossa dal capitano Tullio Marchetti del Servizio Informazioni del Regio Esercito Italiano. Ma chi è Tullio Marchetti?
2: Nipote di quel Prospero Marchetti, fondatore della SAT e poi sindaco di Arco, la città di Luisa Zeni, nasce il 7 novembre 1871 in una famiglia originaria di Bolbeno, nelle Valli Giudicarie, anche se Tullio vede la luce a Roma, dove il padre fa l'avvocato.
1: Gli zii paterni, Prospero e Giacomo, hanno avuto un ruolo non secondario nei moti risorgimentali del 1848 nel Tirolo italiano, il Welsh Tirol, esercitando un attivismo incredibile a favore del Regno d'Italia. La famiglia Marchetti è, insomma, italianissima, come allora si definivano gli irredentisti sulla stampa italiana.
2: Tullio cresce a Roma in un ambiente altoborghese e dopo gli studi liceali frequenta l'Accademia Militare di Modena, uscendo nel 1891 con il grado di sottotenente del Corpo degli Alpini, battaglione Edolo, di stanza Milano, presso il Terzo Corpo d'Armata.
1: Fin dall'anno successivo alla sua nomina ad ufficiale, Tullio ama trascorrere le settimane di licenza fra i monti del Trentino e soprattutto a Bolbeno, dove la famiglia ha conservato un'abitazione rurale.
2: Camminata in montagna, esplorazione di sentieri in quota e osservazione attenta dell'apparato militare austriaco organizzato e schierato sul confine con il Regno d'Italia. Inizia così, quasi casualmente, l'attività di spionaggio del giovane Marchetti.
1: Il ragazzo è sveglio e attento, sfrutta la sua conoscenza del territorio ma anche i suoi rapporti sociali e nel volgere di poco tempo riesce a costruirsi una personale rete di informazioni locali che diventa sempre più preziosa.
2: L'attività di Marchetti non sfugge al servizio informazioni del Regio Esercito e quindi il colonnello Vincenzo Garioni, che ne è uno dei responsabili presso lo Stato Maggiore italiano, chiama a Roma l'ufficiale di origini trentine e lo segna appunto all'ufficio informazioni.
1: Dopo un incidente di caccia nel 1902 che lo costringe ad un riposo forzato, Tullio Marchetti avvia la redazione di una preziosa serie di monografie a carattere geografico, ma con finalità militari, su molte zone montuose del Trentino e soprattutto sulla linea di possibili operazioni belliche.
2: Testi, disegni, schizzi e quant'altro di importante Marchetti elabora, viene inviato al comando del Corpo di Stato Maggiore a Roma, dove le informazioni del giovane ufficiale vengono confrontate con altre e contribuiscono a fornire un quadro esauriente della situazione militare austriaca al di là del confine alpino.

0: Approfittando della sua disponibilità e della sua familiarità, il servizio informazioni lo invia sul suolo austriaco per missioni di rilevanza topografica, tattica e logistica nelle aree delle valli del Noce, cioè la Val di Sole e la Val di Non.
1: Ma Marchetti non agisce da solo. Riesce infatti a coordinarsi con altri ufficiali italiani di origini trentine come il tenente Aristide Manfrin e il capitano dei carabinieri reali Giacinto Santucci. È il primo embrione di una struttura di spionaggio oltremodo operativa sul fronte trentino.
0: Tra gli informatori arruolati da Marchetti merita attenzione il nonesimo Damiano Cis, che lavora per lo spionaggio italiano registrando ogni minimo movimento di truppe e di salmerie sul territorio, fino a quando viene scoperto dal più astuto e abile cacciatore di spie dell'Evidenzbüro austro-ungarico, e cioè il capitano Maximilian Runge.
1: Scoperto nel 1909, Cis viene quindi arrestato e processato. Lo condannano a 11 mesi di carcere duro, una sorta di 41 bis attuale, da scontarsi nei penitenziari austriaci più lontani possibili dal Trentino. La prova è molto pesante sia fisicamente come psicologicamente.
0: Proprio quell'anno scoppia a Trento il caso della rapina alla banca cooperativa, condotto da un altro agente di Tullio Marchetti, ovvero quel Giuseppe Colpi che abbiamo incontrato all'inizio di questo racconto.
1: Al di là di questi incidenti di percorso, peraltro del tutto prevedibili nell'attività dello spionaggio, le reti informative allestite e controllate da Marchetti sono di estrema efficienza e forniscono informazioni utilissime, anche se talvolta lo Stato Maggiore italiano purtroppo non ne tiene conto.
0: Il generale Carlo Porro, responsabile dell'ufficio monografie dello Stato Maggiore, decide quindi di affidare a Tullio Marchetti uno studio più completo ed organico sul territorio trentino, e per compiere questa impresa Marchetti si avvale di un geografo di eccezionale preparazione, Cesare Battisti, che l'ufficiale conosce da tempo.
1: È in questo modo che Battisti entra in contatto con i servizi segreti italiani, ai quali fornisce riferimenti geografici e topografici di grande interesse, ma anche notizie sull'andamento politico e sociale della situazione dentro l'impero asburgico.
0: Fra il 1913 e il 1914 il capitano Tullio Marchetti viene assegnato anche a compiti operativi con il comando sul campo della 53esima compagnia del battaglione Vestone degli Alpini in Libia. Si tratta di una parentesi che non pregiudica però l'impegno sul versante della raccolta di informazioni che Marchetti prova ad allestire anche in territorio africano.
1: Rientrato in Italia, viene quindi assegnato in qualità di capo ufficio informazioni alla prima armata, che è di stanza a Verona. Dalla città scaligera, abbastanza vicina a quel confine austriaco che diventa fronte bellico con lo scoppio della guerra, Marchetti riprende le file della sua rete di informatori e spie.
0: Tullio Marchetti, dopo la Prima Guerra Mondiale, lascia il servizio effettivo nel 1919 e passa nella riserva. Viene promosso generale di brigata nel 1926 e poi generale di divisione. È insignito di numerose onorificenze e si ritira a Bolbeno, dove muore il 30 maggio del 1955.

La Prima Guerra Mondiale rappresenta il suicidio dell'Europa che fino a quegli anni. La Prima Guerra Mondiale rappresenta il suicidio dell'Europa che fino a quegli anni ha dominato il mondo.

0: 1% del bilancio dell'impero viene investito in armamenti. Nel contempo, esiste un'immensa industria legata alla guerra che mantiene ampie fette di popolazione un po' ovunque in Europa.
1: Questo meccanismo complesso è sorretto poi dalla cultura del tempo, guidata dalla paura del nemico, chiunque egli sia. Nasce così una corrente letteraria che è quella dell'invasione. Tutti temono di essere invasi dai vicini e quindi spingono per armarsi il più possibile e per difendere la nazione che altrimenti rischia la scomparsa dalla carta geografica mondiale.
0: È questa cultura che sta alla base anche della crescente attività di spionaggio che tutte le potenze mettono in campo prima e durante la guerra stessa e, sul binario parallelo, anche di quella politica della diplomazia che tesse alleanze e trame per assicurarsi una forza maggiore di quella del supposto nemico.
1: Su questo scenario di tensioni continue si innestano poi le aspirazioni dei vari nazionalismi e l'idea delle patrie appunto nazionali. Ma non basta. Nel decennio che precede la guerra, le crisi politiche internazionali si moltiplicano. Nel 1904 la Russia affronta il Giappone sul mare e rimane sconfitta nella battaglia navale di Tsushima.
0: L'anno seguente è la Francia che prova ad allargarsi nel Marocco, suscitando così l'apprensione prima e l'ostilità poi della Germania del Kaiser Guglielmo II, che mostra i muscoli e ottiene quindi qualche concessione coloniale dai francesi.
1: L'Austria-Ungheria governa la Bosnia-Erzegovina nei Balcani, anche se quest'ultima è ancora formalmente territorio dell'Impero Ottomano. Nel 1908 l'Austria decide di annettersi ufficialmente la Bosnia-Erzegovina, suscitando l'allarme della Serbia e della sua grande alleata, la Russia dello Zar.
0: Nel 1911 è nuovamente il Marocco il terreno della crisi franco-tedesca di Agadir, che rischia di sfociare in un conflitto fra le due potenze. Nel contempo l'Italia, che è una potenza intermedia ma reclama un posto al sole africano, dichiara guerra agli ottomani e occupa la Libia, indebolendo definitivamente il potere dei sultani di Istanbul.
1: I turchi sono talmente fragili che l'anno dopo, il 1912, è l'anno della guerra balcanica, quando Serbia, Grecia e Bulgaria si scatenano nei Balcani e cacciano quasi del tutto la presenza ottomana dall'Europa. Poi i tre alleati litigano fra loro e sconfiggono la Bulgaria, sottraendole parte delle sue precedenti conquiste balcaniche.
0: L'Austria osserva la costante crescita del piccolo regno di Serbia che sta sui suoi confini e che, forte dell'appoggio russo, si estende progressivamente e diventa sempre più bellicoso. Va fermato prima che possa minare la struttura del vecchio impero degli Asburgo.
1: Negli anni che precedono la Grande Guerra, è insomma un susseguirsi di crisi diplomatiche internazionali che prelude ormai ad un acuirsi delle tensioni e quindi al fatale scoppio di una guerra, almeno europea. In Germania e in Austria-Ungheria le caste militari spingono sempre più verso lo scontro. La parola d'ordine è attaccare e attaccare per primi.
0: Quando il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia salgono in macchina a Sarajevo per recarsi ad una cerimonia in municipio, il momento è giunto.
1: Un gruppetto di irredentisti slavi, guidati dallo studente Gavrilo Princip e in contatto con i servizi segreti serbi, uccidono in un attentato l'erede al trono asburgico ed anche la sua consorte. La misura è già colma da tempo e adesso tracima.

Avete ascoltato Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine, tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.

0: suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Avevo ricevuto la mia prima ovazione e quelle parole, se puoi immaginarlo, puoi farlo, furono la mia prima lezione. Dionne Warwick è dalla parte del sole.
5: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Avevo 6 anni quando mio nonno, il reverendo Elsa Warrick, mi fece segno di avvicinarmi. Era una domenica mattina ed eravamo nella chiesa a Newark, nel Jersey. Mi feci largo tra i fedeli e raggiunsi il pulpito. Lo guardai e i miei occhi gli chiesero cosa volesse. Canta la canzone che ti hanno insegnato a scuola, Dion. If you see me walking down the street and I start to cry. Il reverendo accatastò qualche libro a terra e mi invitò a salirci sopra per rialzarmi e permettere ai fedeli di vedermi. Tremavo ed ero emozionatissima. C'era così tanta gente che non riuscivo a vedere la porta d'ingresso della chiesa. Ricorda, Dion, se puoi immaginarlo, puoi farlo, disse mio nonno incoraggiandomi a cantare. Allora chiusi gli occhi e, stringendoli più forte che potevo, iniziai a cantare con un filo di voce. Prenditi tutto il tempo, canta, non preoccuparti. Iniziarono ad incoraggiarmi i fedeli, vedendomi così spaventata.

loro parole mi aiutarono a rilassarmi e a lasciarmi andare, e dalla bocca la voce mi uscì potente ed armoniosa. Quando terminai di cantare e finalmente trovai il coraggio di riaprire gli occhi, erano tutti in piedi. Avevo ricevuto la mia prima ovazione e quelle parole, se puoi immaginarlo, puoi farlo, furono la mia prima lezione. Quello stesso anno a scuola, durante un compito in classe, continuavo a ripetere «I can't do this», «Non posso farcela». Ne ero talmente convinta che lo scrissi sul foglio consegnando il compito praticamente in bianco. La maestra mi chiese di andare alla lavagna e scrivere la parola American. Come presi il gesso e iniziai a scrivere, mi chiese di dividere la parola in tre parti. Amer, I, can. Vedi per caso un apostrofo o una T da qualche parte, Dion? No, le risposi timidamente. Quindi, cosa c'è scritto? Io posso. Esatto. Tu puoi sempre. Tutti possono sempre in questo paese. I nostri padri fondatori sono morti per dare a te e a tutti noi questa possibilità.

0: cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose.
1: Presto compresi che la mia possibilità era il canto. Venivo da una famiglia modesta. Mia madre era operaia nella fabbrica di lampadine elettriche e mio padre faceva il facchino per una compagnia di trasporti. Ma tutti cantavano. Il gospel era quello che rendeva lo spirito leggero e che ci permetteva di viaggiare di città in città e di chiesa in chiesa. Il gospel ci portò fino ad Harlem, a New York, dove il mercoledì all'Apollo Theater c'era la famosa Notte dei Dilettanti, vetrina formidabile per gli aspiranti artisti afroamericani.

Ingaggio dopo ingaggio facemmo da coriste a Ray Charles, Solomon Burke, i Drifters, Ben E. King, e diventammo le coriste di prima scelta per l'industria discografica newyorkese. Si registrava il sabato, quando non avevamo scuola. Prendevamo il 118, un autobus che da Newark ci portava nel mezzo di Times Square, dove c'erano la maggior parte degli studi di registrazione. Avevo 17 anni e mi ci volle molto poco a capire che quello era esattamente il posto dove volevo essere. In particolare un edificio, il Brill Building. In quel palazzo magico e febbricitante erano costantemente al lavoro tutti quegli autori formidabili che in poco più di un decennio scrissero la colonna sonora delle nostre vite. Carole King, Liber Stoller, Phil Spector e Burt Bacharach vivevano praticamente confinati tra le mura del Brill.

Fu proprio Bacharach, insieme al suo paroliere Hal David, ad avvicinarmi nel luglio del 1961 durante le sessioni di registrazione per un classico dei Drifters, Mexican Divorce. Stiamo cercando qualcuno che possa aiutarci con i nostri demo. Abbiamo delle canzoni nuove e la tua voce sembra perfetta per renderle al meglio. Accettai di corsa. Dion, la regina dei demo, mi chiamavano. E in effetti, con la mia voce, tutto quello che sfornavano Burt e Al diventava un successo, al punto che presto smisi di prendere l'autobus per andare al lavoro. Ci andavo con la mia decappottabile gialla, nuova di zecca.

Non era semplice lasciare andare le canzoni meravigliose che cantavo. Sembravano scritte per me, ma non lo erano. Finita la registrazione, l'incantesimo si spezzava e quella carrozza maestosa e trainata da cavalli bianchi tornava ad essere una zucca tirata a fatica da un mucchio di topolini sulla via di casa. Una canzone in particolare mi aveva rubato il cuore. Make it easy on yourself. Quelle parole mi toccavano da vicino. Era una storia sentita, autentica. La storia di una donna rassegnata nel vedere il suo amore tornare nelle braccia di un'altra.

Bert e Al, allo stesso modo, si erano resi conto di quanto quella canzone fosse un vestito perfetto per me e decisero di offrirmi un contratto come cantante solista. Riuscirono a convincere persino i miei genitori, che acconsentirono a patto che continuassi a registrare solo nei fine settimana per finire la scuola. Ero al settimo cielo. Avevo un contratto discografico e una canzone perfetta. Guidavo una macchina tutta mia e facevo il lavoro più bello del mondo. Sembrava un sogno e il risveglio fu piuttosto brusco. Avvenne proprio mentre stavo portando il mio contratto firmato a Bert e Al. Avevo la radio accesa e riconobbi la mia canzone, ma non ero io a cantare, era Jerry Butler. Quella canzone iniziò a perseguitarmi. Sembrava che tutte le radio si fossero messe d'accordo per ricordarmi quanto fossi stata ingenua a credere alle lusinghe dei miei produttori.

cielo, gli chiesi piangendo. Quelle parole spontanee e piene di frustrazione toccarono i miei autori e divennero una nuova canzone, Don't Make Me Over, il mio primo singolo e la prima vera hit pop uscita da Burt Bacharach e Al David.

i soldi del primo assegno comprai una casa ai miei genitori. Era solo la prima pietra. Se puoi immaginarlo, puoi farcela.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Si sentiva prigioniero delle melodie stucchevoli dei giardini di marzo, condannato ad essere sempre uguale a se stesso, nonostante l'ineluttabile trascorrere del tempo. Lucio Battisti è dalla parte del soul.

Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti. Scritto dalla penna di Luca Sapio, raccontato dalla voce di Luca Ward. La regia è di Andrea Cacciagrano.

0: grandi.
1: Estate 1974. Un piccolo pontile fatto di ciottoli e legno si affaccia sul lago di Alserio. Sullo specchio d'acqua si stagliano capovolti gli alberi di una rigogliosa vallata insieme al profilo di un giovane uomo. È solo, lo è per scelta, lo è per necessità. Qualsiasi notizia, qualsiasi indiscrezione sulla sua vita privata, uno scatto rubato, verrebbe pagata dalla stampa a peso d'oro. È come se su di lui ci fosse una taglia. Tutti erano sulle tracce di quell'uomo che negli ultimi 5 anni aveva piantato la bandiera sulle vette delle classifiche.

0: contrastato, odiato, decisamente controverso, Lucio era ad un crocevia. Si sentiva prigioniero delle melodie stucchevoli dei giardini di marzo, condannato ad essere sempre uguale a se stesso, nonostante l'ineluttabile trascorrere del tempo. Intorno a lui il mondo stava cambiando. La musica si evolveva veloce verso nuove forme espressive e una gamma di possibilità erano offerte all'avanzare della tecnologia. Si era alzato da quello che somigliava sempre di più ad un trono di cartone e aveva deciso di andare in mezzo alla gente, in un luogo sicuro dove nessuno avrebbe potuto riconoscerlo. Un luogo salvo, dove spogliarsi dall'effigie di Divo, dei rotocalchi e di Paladino, dei jukebox, delle riviere.
1: La fossa del leone.
0: Tempo prezioso in Sud America, dove rimettersi in gioco, contando solo sul suo talento, sgombro da pregiudizi.

Brasile e Argentina gli avevano mostrato una nuova prospettiva, una nuova etica comportamentale in cui l'artista di successo è comunque un uomo del popolo, vicino alla sua gente, a quelli che lo hanno consacrato come tale. E poi c'erano nuovi suoni che affollavano la sua testa, suoni che lo avrebbero liberato dalla schiavitù degli arrangiatori, dandogli un'indipendenza affascinante, tutta nuova. In particolare a Londra aveva comprato un sintetizzatore chiamato iFly, un multieffetto per chitarra estremamente evoluto, artefice del buio e misterioso paesaggio lunare dei Pink Floyd. Con la sua chitarra passava intere giornate a cercare di domare quella macchina senza memoria e quindi poco generosa in termini di semplicità di utilizzo. Il luogo scelto per ultimare questa catarsi era un vecchio mulino nella Brianza, in una valle scoscesa, poco distante dalla cittadina di Erba, acquistato insieme al suo alter ego e paroliere Mogol. Dove arriva?

L'idea era quella di creare una comune abitata e frequentata da artisti e musicisti, un ritiro spirituale e musicale celebrato nel verde selvatico della campagna. Tutto il mulino era stato riconfigurato. Le stalle, il pollaio, il fienile, ogni spazio era diventato funzionale allo studio di registrazione, compresi gli alloggi per i musicisti. Il quartier generale ideale per la loro casa discografica, la numero uno. La vacanza musicale di Lucio Battisti culminò alla fine dell'estate, quando insieme a Claudio Pascoli, il suo direttore musicale, proprio al Mulino, si mise ad ascoltare il prodotto finale della sua ricerca. 11 brani, poco più di 45 minuti di musica raccolti sotto il nome di Anima Latina. Quegli ascolti furono la prima cosa che mai risuonò tra le pareti del Mulino, un vero e proprio battesimo di fuoco.

Al canto tardivo dei grilli e delle cicale brianzole si contrapponevano i suoni dello studio, nuovi, spigolosi, amplificati dentro affilate lamiere di camere di riverbero tedesche e filtrati dentro oscillatori di ultima generazione. Le parole scritte da Mogol erano a tratti sussurrate, a tratti sepolte da fitte tempeste di sabbia sonora, a tratti violentate dalla voce imperfetta, scomoda, finalmente reale di un uomo che non doveva più compiacere nessuno, se non se stesso. Le ingenue calzette rosse e le motociclette tirate al lucido per far colpo su ragazzine di provincia erano state inghiottite da macchine del tempo e travolte da uomini celesti. Gli ascolti si protrassero più tempo del previsto. Lucio sembrava incapace di prendere le ultime decisive scelte per la chiusura dei

quello stallo creativo arrivarono al mulino nuovi ospiti. La numero uno aveva infatti riservato un periodo di 20 giorni per il percussionista Tony Esposito. Esposito era arrivato insieme alla sua band e al suo produttore Renato Marengo con l'intento di concepire e registrare un nuovo album colto e decisamente lontano dalle canzonette battistiane. Bello questo posto, si mangia bene. Ma lo studio dov'è? Dietro quella porta. E che stiamo aspettando? Chiese irrequieto il percussionista napoletano al tecnico dello studio. Il signor Battisti sta riascoltando alcuni lavori. È questione di qualche ora al massimo. Portate pazienza. Le ore divennero 4, poi 6, poi 8. E quando scese la sera sul mulino, la stanza dello studio restò ancora chiusa. Dell'ottimo vino rosso e una cena con i fiocchi placò gli animi e quelli che chiamavano affettuosamente i negri del Vesuvio sparirono nelle loro stanze. Tutti tranne il loro produttore Marengo, che preoccupato per la situazione restò nel grande salone del mulino.

0: produttore conosceva bene il processo di realizzazione di un album ed era stato allertato dal suo sesto senso.
1: Sogno al mio risveglio di trovarti accanto.
0: Battisti e Pascoli non stavano facendo un semplice riascolto, ma erano nel pieno dell'ultimazione di un disco importante e atteso. Questo significava dover escogitare una strategia al più presto per

0: Sprofondato in una poltrona davanti alle vetrate del salone, Marengo cercava di distrarsi in compagnia di un quotidiano al tepore della legna bruciata in un camino monumentale. Poco dopo la mezzanotte, la porta dello studio si aprì. Lucio Battisti e Claudio Pascoli uscirono dalla stanza. Allora, che facciamo? Io non sono per le vie di mezzo. O lo togliamo, oppure lo dichiariamo e lo doppiamo anche sulla strofa, disse Battisti al suo direttore musicale, che uscendo notò il produttore seduto sulla poltrona. Pascoli lanciò un rapido sguardo all'uomo e gli fece segno di avvicinarsi. Marengo, scusa, puoi venire un attimo? Poi di nuovo a Battisti. Lucio, Renato è un produttore, è abituato a lavorare con dei fuoriclasse, forse il suo parere potrebbe esserci d'aiuto. Sentiamo cosa ne pensa lui. Battisti annuì e in tre, stavolta, rientrarono nello studio. Quando Lucio lanciò il nastro, il produttore non riusciva a credere a quello che stava ascoltando.
1: L'universo che respira.
0: Il suo atteggiamento prevenuto nei confronti del padrone di casa venne completamente ribaltato alle prime note. Gli ascolti si protrassero per altri giorni, in cui Marengo si trovò a dover fare da paciere con i suoi artisti che minacciavano di andarsene offesi dall'occupazione dello studio di Battisti.

In quei giorni Lucio si raccontò al produttore come non aveva fatto per anni. Parlarono di politica, di vita, di cambiamenti, di storia. Quel parere fresco e la piacevolezza del tempo trascorso con un esperto di musica accelerarono la fine della revisione di Animal.

festeggiare si tenne una grande cena al mulino, a cui partecipò anche Mogol. Lucio, ma tu sai chi è veramente Renato Marengo? Un produttore, un grande amico adesso. Un uomo di cui ci si può fidare, rispose Battisti al suo socio. È anche un giornalista, Lucio. Scrive su Ciao 2001. Mai sentita, troncò rigidamente Battisti. Si occupa di musica, potrebbe scrivere di quello che vi siete detti in questi giorni. E cosa ci saremmo detti di così speciale? Rispose sempre più sospettoso Battisti, guardando minaccioso Marengo. Beh, abbiamo parlato del tuo cambiamento, delle tue esperienze, delle tue ispirazioni. Potrei parlare di quello e di musica. Il mio giornale si occupa fondamentalmente di musica. Seguì una pausa. Lucio Battisti portò la forchetta alla bocca, masticò e poi disse: se scrivi solo di musica, perché no? Sento di potermi fidare di te. L'articolo uscì il 1 dicembre del 1974, anticipando di qualche giorno l'uscita di Anima Latina nei negozi di dischi. Perfettamente in linea con la filosofia dell'operazione, a parlare del ritorno di Battisti era stato un giornale indipendente e non un rotocalco blasonato. I battistiani di prima generazione digerirono male l'esperimento e anche la critica accademica, sentendosi tradita, fu estremamente feroce, stroncandolo. Eppure Anima Latina vendette 250.000 copie, stabilendo un record nel 1975. Un pubblico nuovo e attento gli aveva dato ragione. Aveva capito lo sforzo coraggioso di un nuovo Battisti, autentico, reale e vicino a loro.

Hasta next time.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna a causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano. All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 16 di domani il blocco delle partenze e degli arrivi. Dall'8 agosto ad oggi sono saltati circa 700 voli. Le compagnie aeree raccomandano ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. L'attentato a Sigfrido Ranucci è ancora in corso nel carcere romano di Rebibbia. All'interrogatorio di Walter Lavito, l'ha arrestato lunedì scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attacco contro il conduttore di Report nell'ottobre scorso. Il legale dell'ex giornalista e faccendiere, entrando nel penitenziario, ha spiegato che non è ancora stato deciso se rispondere o meno alle domande del CIP. 82 anni fa l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, 560 persone, molti bambini furono massacrate. Orazione ufficiale quest'anno affidata all'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha partecipato per il governo. In occasione di questo anniversario, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.
3: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Memoria dunque come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, mentre la ricerca di eventuali superstiti ancora sotto le macerie si fa sempre più disperata, è atterrato a Cali, il primo aereo con aiuti umanitari internazionali. Proviene da El Salvador e porta 51 tonnellate di beni di prima necessità. Il bilancio delle vittime è di oltre 250 morti e 4.000 dispersi, migliaia i feriti, decretati 3 giorni di lutto nazionale dal presidente dell'Espriella. E Papa Leone, durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, si è detto vicino alle famiglie delle vittime del terremoto. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiane che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, così il pontefice. Torniamo in Italia, indagini in corso a Latina, dove i corpi senza vita di 2 anziani coniugi sono stati ritrovati nei pressi della loro auto in una strada di campagna. Nessuna ipotesi è esclusa. Ad l'allarme il figlio, che aveva presentato denuncia di scomparsa non riuscendo a rintracciare i genitori. Nessuna tregua dall'afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 città da bollino rosso, domani diventeranno 18 per scendere a 7 venerdì. Dopo il 15 un po' di tregua, in 4 regioni è però allerta gialla per la possibilità di temporali di calore che si svilupperanno in quota. Le alte temperature favoriscono gli incendi, critica la situazione in provincia di Biella, dove da 9 giorni divampa appunto un rogo sul Monte Barone in Alta Val Sessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle, ci sono timori per il rifugio che è stato circondato dal rogo e la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono i sorvoli dei Canadair per cercare di limitare i danni. Il fronte del fuoco si estende per 9 chilometri con migliaia di ettari di bosco interessati. Agosto di spettacoli celesti, alle stelle cadenti si unisce al tramonto, l'eclissi di sole è visibile parzialmente anche in Italia.
4: Durerà qualche minuto, inizierà verso le 19.33 col sole prossimo al tramonto. Sarà visibile col sole molto basso sull'orizzonte occidentale. Al meglio la si potrà osservare dal litorale. Nel momento di migliore visibilità la Luna ricoprirà quasi il 70% del disco solare. Il Virtual Telescope Project dell'astrofisico Gianluca Masi trasmetterà online il fenomeno in diretta. Sarà molto importante nell'osservazione proteggersi gli occhi, come conferma Domenico Schiavone, Boschiano, oculista di Unica Millus e della Fondazione Bietti.
0: Se si vuole osservare in tutta sicurezza, prevenendo potenziali danni alla vista, lo dobbiamo fare anteponendo determinati filtri. Difatti, un'osservazione di un'eclissi senza filtri può produrre dei danni anche permanenti alla retina, addirittura una maculopatia da eclissi. Quindi bisogna indossare degli occhiali specifici, degli occhiali certificati per l'osservazione dell'eclissi stessa, che sono facilmente reperibili sul mercato.
4: Daniela Bruni, TGR Lazio.
2: TGR1 torna alle 16.
1: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
5: Progetto Benessere, per una vita più sana.
6: Rai Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della trasmissione parliamo della nostra idea di futuro in questa epoca di guerre continue, crisi climatica, precarietà lavorativa. Lo facciamo insieme ad Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, ospite del venerdì. Oggi Agnese con noi a Saxarubra.
7: Buongiorno, vi chiedo venia per questa voce meravigliosa.
2: Comunque
7: ma
2: ci
7: siamo
2: saranno
7: qui insieme, sono contenta.
2: Dei contenuti senz'altro al di là della voce interessantissimi. Dalle 9:30 invece ci concentreremo sul cervello, imparando a distinguere i meccanismi di funzionamento e di difesa. Per finire ragioneremo con Dacia Maraini sull'importanza di tenere un diario, segreto o meno, ai tempi del tutto e subito targati social. Prima di tutto ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1, Progetto Benessere, la meravigliosa Futura di Lucio Dalla, e ringrazio sempre Corinna De Laurentiis per la selezione musicale. Appunto, oggi a Radio 1, Progetto Benessere, con Agnese Scappini qui a fianco a me, benvenuta e bentornata, parliamo di futuro. Il futuro è ancora una promessa, è una minaccia? Che cos'è il futuro, Agnese Scappini?
1: Troppo presente questo futuro. Allora, scusate di nuovo la voce, il futuro è qualcosa a cui ci appelliamo, perché a volte quando la realtà non ci piace ci proiettiamo nel futuro, no? E speriamo in un futuro migliore. Solo che oggi come oggi il futuro non ha delle premesse così belle, tanto che i nostri ragazzi, lo vediamo, no? Quanto non sono così pronti né disposti al futuro. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di proiettare qualcosa di positivo, ma nel frattempo cercare nel nostro presente degli appigli affinché poi la vita la possiamo vivere al meglio. Ma è difficile.
0: È difficile perché è un momento drammatico, un momento di conflitti, un momento di guerre, un momento di crisi climatica. Allora, le emozioni che si nascondono dietro questa parola futuro.
1: Ma è un momento di cambiamento. Il cambiamento fa sempre paura perché non sappiamo quello che aspettarci, no? E le emozioni che lo accompagnano sono sempre quelle relative all'ansia, all'attenzione, a una, come dire, un alert, soprattutto se appunto i messaggi che comunque ci arrivano di rimando non sono così tranquilli. E allora un po' di cortisolo ci inonda rispetto a questo.
0: E in che modo possiamo costruire, nonostante tutto, un'idea del futuro che sia positiva, che sia brillante, che ci incoraggi anche rispetto all'oggi, rispetto al presente?
1: Ma dobbiamo imparare a vivere molto il presente per riuscire ad apprezzare o ad aver fiducia nel futuro, perché poi il segreto è aver fiducia, aspettarci con, come dire, con fede e anche con un pizzico di provvidenza. Io dico sempre, aspettarci il bene e il meglio, sapendo goderci il momento attuale.
0: Allora, vado dai nostri ascoltatori, tanto ti stanno facendo gli auguri per la voce. Fabrizio dice: per sfuggire a questo purtroppo continuo a prendere atto della situazione internazionale che ti rompe il sonno. Secondo me ci sono alcuni modi, un buon libro oppure un tuffo nel bello della natura e dell'arte che i nostri antenati ci hanno lasciato e che troveranno i nostri figli nel futuro. Godere di ciò aiuta a dimenticare e ci ricorda di quanti grandi uomini ci siano stati sul nostro pianeta. Auguri alla dottoressa per la voce.
1: Grazie Fabrizio, anche per la riflessione. Io credo che sia vero che ci sono notizie negative, e se è vero che c'è il negativo, c'è anche tanto di bello nella nostra piccola realtà, che possiamo tra l'altro fare gli atti di gentilezza. Il bene contagioso non dobbiamo mai dimenticarlo. Se riusciamo ad agirlo nel nostro piccolo spazio, allora riusciamo a portare grandi cose anche nel nostro futuro.
0: Invece un'altra curiosità, il senso di frustrazione che può venire quando non c'è una coincidenza tra quello che avevamo immaginato per noi nella costruzione ipotetica del nostro futuro e quello che invece la realtà ci ha riservato, come si gestisce, come si affronta?
1: Allora, i miei pazienti siciliani hanno detto: quello che avviene conviene.
0: Okay.
1: E io lo dico sempre, dico: aspettiamo di vedere se questa configurazione che si è creata, che non era corrispondente alle nostre aspettative, forse ci dovesse portare qualcosa di migliore, no? Perché la realtà supera sempre la fantasia, anche nel meglio.
0: Alla fine si chiude com'è una porta, si apre un portone.
1: Anche qualche finestra.
0: E noi facciamo entrare l'aria e la luce della primavera, senz'altro. Carolina da Rovigo dice: spesso vivo con la sensazione di aspettare che la vita vera cominci. Come posso imparare a vivere nel presente nonostante l'incertezza del domani? È un po' il concetto che stavamo esprimendo poc'anzi.
1: Allora, ci si deve prima concentrare sulla respirazione, che devo fare anch'io oggi con questa voce.
0: Povera.
1: Però imparare gli atti di presenza, si chiamano. Imparare a stare nel qui e ora. Basta iniziare a concentrarsi sul respiro. e poi vivere il momento che sto vivendo, concentrarsi su quello che stiamo mangiando, ad esempio, concentrarsi su una bella canzone che stiamo ascoltando, esercitarci a vivere in questo momento. Pian pianino diventa quasi un automatismo pensare ad adesso invece che a domani.
0: Ho un'altra curiosità, Agnese. E nel momento in cui io ho un desiderio, voglio realizzare un'aspettativa, come faccio a capire se è realmente mia oppure se è qualcosa che proviene, per esempio, da un retaggio familiare, da un'aspettativa che qualcun altro ha verso di noi?
1: Paradossalmente questo atto di presenza, l'imparare a stare nel qui e ora, ci aiuta tantissimo anche a imparare a riconoscere il mio sentire, quindi il mio cuore. Per i greci il cervello, o meglio la sede della psiche, della mente, era nel cuore, non a caso. Perché? Perché il cuore ci dice se questa cosa è per me o no, se questa cosa mi fa stare bene o no. E questo è il mio, come dire, è il mio monitoraggio, ma anche il mio timone nella vita.
0: Quindi sotto sotto lo sappiamo sempre.
1: Sempre.
0: Basta ascoltarci.
1: Basta sentire il nostro cuore.
0: Torno dagli ascoltatori perché un altro nostro, diciamo fedelissimo, che è Roberto da Cosenza, che ci scrive spesso, ci ha mandato una card con una frase di Eleanor Roosevelt che dice: il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Buongiorno cara Viviana, ciao, dedicato a te e alla dottoressa Agnese.
1: Grazie.
0: Anche questa è una grande realtà.
1: Vero, ma diciamo che i nostri sogni sono anche, come dicevamo prima, i nostri progetti, no? Bisogna stare attenti che non siano troppo distanti dalla nostra realtà, di modo da riuscire anche a realizzarli.
0: Certo.
1: Altrimenti andiamo in frustrazione.
0: Chiaro. E in che modo, a proposito di frustrazione, il confronto costante con i successi altrui che vengono, diciamo, spiattellati tutti i giorni sui social può portarci frustrazione rispetto a quello che noi non siamo riusciti a costruire? Perché sui social siamo tutti
1: belli,
0: magnifici,
1: esatto.
0: Belli, truccati, senza le rughe, realizzati. E poi nella vita reale cosa succede?
1: Io dico sempre ai miei pazienti di spostare il confronto con le persone care, con gli amici, con le persone che stimiamo nella realtà, perché quel tipo di confronto ci dà misura della nostra realtà. Quando ci confrontiamo con immagini anche virtuali o ideali, lì ci allontaniamo ad esempio dal nostro cuore. Invece per rimanere nel nostro cuore bisogna stare laddove abbiamo le persone che sono vicine al nostro cuore e che quindi ci conoscono e ci aiutano anche a sviluppare dei sogni più idonei e adatti a noi stessi.
0: Allora torno dagli ascoltatori che sono meravigliosi,
1: che nonostante la voce vedono in me,
0: ci seguono. Allora addirittura Luca da Bassano del Grappa dice: consiglio alla dottoressa di mangiare delle acciughe.
1: Perfetto,
0: aiutano
1: a
0: molto.
1: Pranzo lo farò.
0: Acciughe a pranzo. Grazie per le considerazioni. Lo scenario raccontato in Futura di Lucio Dalla è incredibilmente reale. Invece, tornando subito a ricomporci, per quanto riguarda la mancanza di stabilità, per esempio, che possono avere i giovani, lavorativa, abitativa, quanto questo determina un'incertezza, un senso di frustrazione verso quel futuro che si vorrebbe costruire, ma magari non si hanno le forze per farlo?
1: Allora, i nostri giovani hanno una difficoltà maggiore rispetto a noi, un futuro molto più ampio, molto più variabile. D'altro canto io credo che loro abbiano delle abilità maggiori rispetto a noi proprio nella loro capacità di mutevolezza e adattamento in questa realtà così, così cangiante, io dico, che cambia con tale velocità. Allora quello che loro devono fare nell'imparare a stare nel cambiamento, diversamente da noi che imparavamo a stare nella stabilità, è imparare soprattutto a non temerlo e ad allearsi e ad avere e a sviluppare grandi e buone reti, diciamo, di affetto e amicizia. Le reti relazionali e sociali sono la vera stabilità della nostra vita rispetto a tutto ciò che può cambiare. Quello ci dà sostegno.
0: Però la paura c'è,
1: sempre.
0: Esiste.
1: Ma c'era anche ai nostri tempi, in realtà. Ma la paura, come dire, io dico sempre, la rete di relazioni che noi costruiamo sono il tappeto e ciò che ammortizza effettivamente dalle cadute di tutti i tipi.
0: E un'altra ascoltatrice che non si firma ha scritto: ottimo tema quello di oggi, sul serio tutti abbiamo l'incertezza del futuro, ma moltissimo i giovani che fanno molta tenerezza.
1: Perché è molto grande il loro futuro. Io spiego sempre, noi avevamo una scelta fra due o tre strade, anche io. Diciamo, oggi loro ce l'hanno fra infinite. Spiego sempre anche ai genitori: oggi il ragazzo inizia l'università e dopo 5 anni, quindi alla fine dello studio che ha intrapreso, alcuni mestieri sono addirittura cambiati. O forse il mestiere per cui sta studiando non esisterà più.
0: L'intelligenza artificiale in questo rivoluzionando.
1: Quindi l'adattabilità che loro hanno, questa vivacità cerebrale, no? Così veloce, accelerata, forse quello li aiuterà molto. Ma se loro hanno dalla loro, ecco, delle alleanze e un senso di appartenenza a qualcosa, questo gli permetterà di affrontare qualsiasi futuro, anche il più incerto che arriva.
0: Prima di salutarci, Agnese, ti lasciamo rispetto a questa tortura che ti stiamo imponendo.
1: In realtà sta migliorando.
0: Bene, sono contenta, perché una volta che ti abbiamo in presenza
1: è bello chiacchierare
0: con te. Anzi, speriamo di averti più spesso qui a Saxa. Vorrei chiudere con un consiglio su come trasferire ai giovani quest'idea che davvero il futuro può essere pieno di cose belle e di opportunità.
1: Ma innanzitutto dandogli un esempio con il nostro stare bene. Quando mi arrivano i genitori che vogliono che questi figli stiano bene, ma li vedo angosciati, dico loro: siate felici voi, noi adulti dobbiamo essere il primo esempio di benessere ed equilibrio. Se noi gli possiamo mostrare come si sta bene, come si raggiunge l'equilibrio, allora loro possono avere un monito per o da imitare o comunque da seguire. Quindi prima di tutto cerchiamo di stare bene, così glielo possiamo insegnare.
0: Prima di salutarci, come spesso faccio, ti leggo una frase che arriva da un nostro ascoltatore, questa volta è Franco da Bari, che dice: Montesquieu, bisognerebbe convincere gli uomini della felicità che si ignorano anche quando ne godono.
1: Bellissimo.
0: Chiudiamo alla grande con Agnese Scappini, restate con noi, la musica, ciao. A fra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Code al valico del Monte Bianco per chi è diretto in Francia, tempi di attesa 30 minuti, a 5 code tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione del Monte Bianco. Sulla 26 coda per un incidente, siamo tra la diramazione Predosabettole ed Alessandria Sud direzione Gravellona-Toci. Andiamo in A10, code a tratti tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione 20 miglia. Sulla 22 code tra Egnaore e San Michele all'Adige in entrambe le direzioni, e poi in A4 rallentamenti per incidente tra Meolo Roncade e Sandona di Piave direzione Trieste. Sulla 11 diramazione Lucca Viareggio, code a tratti tra Lucca Sandonato e Massarosa direzione Viareggio. Sulla A14 è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, per chiuso per un camion in fiamme. Restano al momento 5 km di coda tra Vasto Nord, Casal Bordino e Lanciano direzione Pescara. Altro incendio si verifica ora in A1 tra Caglianello e Capua direzione Napoli. Traffico rallentato poi sulla Roma-Napoli per un incidente tra Cerra Fragola e Pomigliano Villa Literno in direzione Roma. Code in A16 per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento alla 14 e Cerignola direzione Napoli. Tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ed è di nuovo Radio 1 Progetto Benessere. In questa seconda parte parliamo di cervello e oblio, del perché, come e quando dimentichiamo. Dimenticare non è un processo passivo e il ricordo è qualcosa di malleabile, ci dice il nostro ospite Sergio Della Sala, neuroscienziato, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Edimburgo. Il suo principale ambito di ricerca è la relazione tra cervello e comportamento ed autore del libro Perché dimentichiamo, edito da Feltrinelli. Benvenuto Della Sala.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie di essere con noi a Progetto Benessere. Ricordo per i nostri ascoltatori che il numero per WhatsApp in diretta per fare delle domande al nostro ospite è il 342 864 8832. Vi preghiamo, in caso di vocali, che siano brevi, così riusciamo a mandarli tutti in onda. E, professor Della Sala, non tutti i ricordi sono conservati allo stesso modo. Molti, dopo l'apprendimento, in una fase successiva vengono dimenticati. Ci fa capire perché?
3: Prima di tutto è importante capire che l'oblio, la dimenticanza, è una funzione cognitiva utile al nostro navigare l'ambiente, non è un difetto. Noi con la dimenticanza sbrogliamo, sfrondiamo, riassumiamo, formiamo delle categorie, riusciamo a pensare. Quindi il paradosso controintuitivo è che dimenticare è funzionale a ricordare, è funzionale a pensare. Quindi perché dimentichiamo? È perché se non dimenticassimo non riusciremmo a ragionare, non riusciremmo a pensare, saremmo sommersi da dettagli che non ci permettono di vedere le generalizzazioni.
2: Semplifico, tutto non si può archiviare, come quando decidiamo di eliminare qualcosa all'interno della memoria del nostro computer. Quindi non stiamo parlando, nel momento in cui dimentichiamo, di un errore della mente, ma di una funzione ben precisa.
3: Sì, non è un errore e soprattutto non è un archivio. La nostra memoria non funziona come un archivio, certamente il nostro cervello non è un computer e non funziona come un computer. La nostra memoria continua a rimodellare i ricordi che noi abbiamo, li riformula. Il ricordo è una narrazione, non sì. È un archivio statico, e quindi ogni volta che noi richiamiamo alla mente un ricordo lo modifichiamo in accordo con quello che sono le nostre credenze, le nostre conoscenze di quel momento. Ma provi a immaginare che deve ritrovare la sua macchina che ha posteggiato oggi per andare a lavorare. se ricordasse tutte le volte che ha visto la macchina dove era posteggiata, non la troverebbe più. Quindi le serve dimenticare quelli precedenti per trovarla oggi.
2: Certo.
3: Dimenticare quindi è funzionale al nostro quotidiano.
2: Senta, io però ho una curiosità. Capita delle volte, credo un po' a tutti, di sentire un odore e magari senza neanche ricordare che cosa ci, scusi il gioco di parole, ricorda, alla fine ci dà una bella sensazione. Che cosa succede nel nostro cervello? Stesso ragionamento per esempio per una musica che magari del passato ci fa stare bene, non ricordiamo neanche esattamente il perché, però si attiva qualcosa. Che succede?
3: Certo, prima di tutto cosa succede è nella parola stessa. Ricordare vuol dire mettere nel cuore, letteralmente, anche perché gli antichi greci e poi successivamente pensavano che la memoria o l'intelligenza fosse nel cuore, perché sentivano battere il cuore, non si sente battere il cervello. E quindi ricordiamo, in altre lingue si dice quando si impara, si learn by heart, si impara con il cuore. Quindi la parte emotiva dei nostri ricordi è fondamentale. Questa parte emotiva viene richiamata da, in termini tecnici si chiamano prime, da cose che succedono e che fanno ritornare, rievocare memorie sopite. Queste memorie non sono come erano, sono sempre delle narrazioni, sono sempre delle ricostruzioni che però noi magari volontariamente non riuscivamo a recuperare, non lo stavamo recuperando. Mm-hmm. Una cosa che ce le fa ricordare è come mettere una lampadina, una torcia su quel ricordo lì e ce lo fa venire in mente. L'esempio classico è quello delle Madeleine, delle tortine Madeleine di Proust.
2: Sì,
3: come
2: certo.
3: Dice lei, le musiche ci fanno venire in mente una persona che abbiamo conosciuto nel passato. Tutti questi primi, che camminiamo per la città, vediamo un balcone fiorito e quei fiori ci ricordano un'altra persona che avevamo incontrato o la nostra giovinezza. Tutti i ricordi sono associazioni.
2: L'idea della narrazione è bella, è romantica ed ha anche un senso di filo di continuità, quindi è una cosa molto carina da mettere in evidenza. Voglio farle ascoltare un vocale che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
4: Sono Daniela da Roma e grazie. E volevo sapere che relazione c'è tra ciò che memorizziamo, non necessariamente siamo in grado di poterlo discernere, scindere immediatamente, e quella che è l'intuizione di scegliere o non scegliere rispetto a qualcosa che abbiamo, qualche conoscenza che abbiamo incamerato, che ci porta con quell'intuizione a fare delle scelte. Spero di essermi spiegata.
2: Professore Della Sala, l'intuizione.
3: Si è spiegata benissimo. Allora, prima di tutto noi usiamo delle parole per identificare dei concetti, ma spesso questi concetti sono diversi a seconda delle intenzioni che diamo a questa parola. Intuizione è un termine molto vago, quindi è difficile dire che cosa esattamente sia. Però quello che è importante, è una bellissima domanda, è capire che il nostro pensiero, il nostro sistema cerebrale è molto lento, ha una capacità di elaborazione di circa 8 bit al secondo, cioè come un vecchissimo wifi, è molto molto lento, mentre invece i nostri sensi, quello che noi vediamo in giro, perché la nostra rete, il nostro occhio, hanno una capacità di elaborazione circa 10 all'ottava, cioè miliardi di volte superiore. Quindi noi, tutto quello che ci capita intorno, di quello che ci capita intorno, soltanto una piccolissima parte riusciamo davvero a elaborarlo coscientemente. Questo significa che molte cosiddette decisioni devono essere automatiche. Se noi vediamo una tigre che ci assale, noi stiamo lì a pensare ma sarà la tigre oppure le strisce, scappiamo e basta. Il nostro encefalo quindi è dotato di diversi sistemi decisionali a diversa velocità, alcuni sono ponderati. Per esempio, quando Darwin, che era uno scienziato, doveva sposarsi, ha fatto una lista sui pro e contro del matrimonio.
2: Meraviglioso.
3: E lui pure uno scienziato faceva questa lista e poi alla fine ha detto: ma insomma, fa niente, mi sposo perché mi sto bene. È ovvio che è difficilissimo razionalizzare ricordi o pensieri, ma quello che noi diciamo essere intuizione, di fatto sono processi decisionali inconsapevoli, molto rapidi, che ci permettono di sopravvivere situazione nel nostro ambiente, cioè di scappare dalla tigre.
2: Allora, scappando dalla tigre, Marco da Parma ci dice: buongiorno, io sono consapevole di dimenticare le cose che mi interessano poco. È così, Della Sala?
3: Sì, è così. Allora, proviate a immaginare una moneta da 50 centesimi di euro, ok? Voi l'avete usata, toccata, manipolata, passata di mano in mano migliaia e migliaia di volte. Mm-hmm. Ma se io vi chiedo cosa c'è dietro, molti di noi non lo sanno. C'è la statua di Marco Aurelio del Campidoglio a Roma. Non lo sanno perché non è funzionale all'uso della moneta. Non ci abbiamo mai prestato attenzione. Noi possiamo vedere una cosa in maniera passiva migliaia di volte, ma non la incameriamo. E se non la incameriamo, cioè se non la codifichiamo, si dice, se non la incameriamo, se non la facciamo nostra, non riusciremo a ricordarla. Consideri che il cervello è un organo estremamente narcisista. Quello che genera lui stesso lo considera importante, quindi un modo per ricordare è quello di ripetere, di generare noi stessi il materiale. Adesso che vi ho detto che dietro i 50 centesimi c'è il Marco Aurelio, forse molti voi se lo ricorderanno.
2: Siamo tutti a guardare, a cercare la monetina. Franca da Cagliari: caro professore, le scrive: intanto buongiorno dottoressa Verbaro, complimenti per la trasmissione. Vabbè, questo me lo becco io. Penso che...
3: Va bene, complimenti anche da me allora.
2: Penso che il processo della dimenticanza sia necessario per l'igiene mentale, paragonabile all'ordine che cerchiamo di mettere in casa, virtuali tutte e due, e un continuo assestamento che ci consente di vivere bene. Che dice?
3: Che è molto puntuale questa osservazione, è esattamente la funzione della memoria. La funzione della memoria rispetto all'oblio sono due cose che vanno insieme. Gli antichi greci lo sapevano. Mnemosine, la dea della memoria, si accompagnava al fiume Lete, il fiume della dimenticanza. Erano due sorgenti che facevano l'identità dell'uomo. Noi poi abbiamo negletto questo concetto per ripescarlo negli ultimi 10-15 anni in neuroscienze. Ma le due cose vanno insieme. Noi cerchiamo di ricordare, la nostra memoria ci fa ricordare, e poi la dimenticanza sfronda, pulisce, elimina, e lo fa spesso durante il sonno. Il sonno ha molto questa funzione, ha la funzione di ripulire il sistema da tutti i dettagli che non ci servono. Eliminando i dettagli abbiamo dei concetti, se no non avremo i concetti. La conoscenza è quello che c'è dopo che abbiamo dimenticato.
2: Allora, un altro ascoltatore scrive: l'unica banconota che ricordo è quella delle 1000 lire con sopra Maria Montessori, che sicuramente ha aiutato la memoria di tutti noi. E un altro ascoltatore che domanda: in che modo il nostro cervello ci inganna trasformando i ricordi da negativi a positivi? Succede anche questo?
3: Allora, tutte e due domande o appunti veramente interessanti. Che pubblico intelligente che ha.
2: No, i nostri ascoltatori sono veramente in gamba.
3: Magnifico, devo venire più spesso.
2: Quando vuole.
3: È veramente gratificante. Allora, il punto sulla Montessori. Benissimo quello che ha fatto la Montessori. Dovremmo ricordarci, quando cambiano i tempi, quando cambiano i paradigmi, noi dovremmo cambiare. Adesso tutte queste discussioni sulle nuove tecnologie, noi dovremmo cambiare per favorire la crescita sana delle nuove generazioni, non colpevolizzare i ragazzi che sono certamente meglio di noi, che lo fanno, non sanno, e continuare a fare le cose che facevamo nell'Ottocento. Bisogna cambiare i paradigmi quando cambia la società, quando cambiano le tecnologie, e ascoltare i ragazzi che sono più intelligenti e più bravi di noi. Quindi la Montessori ci insegna che i cambi di paradigmi sono necessari. L'altro punto qual era?
2: Allora, era in che modo il nostro cervello ci inganna trasformando i ricordi da negativi
3: sì,
2: a positivi.
3: Allora,
2: pronto?
3: Sì, e noi, ecco, come dicevamo prima, il nostro cervello, mi senta, sì,
2: sì,
3: il nostro
2: sì,
3: cervello è un organo, come dicevamo, narcisista, e quindi cerca di farci stare nella luce migliore. C'è un bellissimo esperimento che dava a delle persone delle liste di attributi, come se fosse un test di personalità, no? Dice: tu sei bravo oppure cattivo, degli attributi positivi e negativi. Poi dopo parecchio tempo, chiedeva: ti ricordi il test di personalità? E le persone ricordavano di se stessi molti più attributi positivi di quelli negativi. Ma quando le stesse persone o altre persone gli veniva data la stessa lista dicendo che la personalità di un'altra persona, i ricordi erano uguali, sia quelli positivi che quelli negativi. Noi tendiamo a ricostruire, siccome la memoria è una narrazione, noi ricostruiamo la memoria di noi stessi in termini più eroici o più positivi di quelli che mai siamo stati. Allora, nel nostro racconto noi siamo al centro del racconto, siamo i protagonisti del nostro racconto.
2: Vediamo se riusciamo a rispondere a qualche altro messaggio, perché ce ne sono veramente tanti. Daniela da Milano le scrive: buongiorno, mi sono accorta di un fatto strano, archivio dittonghi in memoria al posto della parola intera, poi quando devo ricordarla devo concentrarmi sul pezzettino e dopo un po' la ricostruisco. È normale?
3: Non lo so, spero di sì. Allora, ricordare per alcuni dettagli salienti o per chunking, cioè per la congiunzione, l'associazione di dettagli, non è una strategia sbagliata, perché permette di salvare, di risparmiare sul numero di unità che noi dobbiamo ricordare. Il problema è l'interferenza. Noi come dimentichiamo? Noi si diceva passa il tempo e dimentichiamo. In realtà non esiste il tempo vuoto, cioè il tempo vuoto, cioè il tempo. In questo tempo succedono delle cose, tant'è vero che la nostra memoria si chiama memoria episodica. Succedono delle cose. Queste cose che succedono interferiscono con quelle che c'erano già. Tutto quello che ci succede dopo, siccome io costruisco una narrazione, interferiscono con quelle che c'erano prima. E quindi quando più simili sono questi episodi uno all'altro, è meno facile ricordarli. Se adesso deve ricordare le cene che ha fatto da ieri tornando indietro, si confonde, perché sono tutte cene, certo, tutti i giorni in ufficio. Se invece sono molto,
2: come la macchina di prima.
3: Come la macchina di prima. Se invece sono cospicui, se lo ricorda bene. Allora, ricordare i dittonghi ha il vantaggio di risparmiare unità, ha lo svantaggio che può produrre interferenze a dittonghi simili che possono corrispondere parole diverse.
2: E allora, tantissimi messaggi. Io davvero voglio ringraziare Sergio Della Sala, neuroscienziato, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Edimburgo, per essere stato con noi. Prossima volta in presenza, così riusciamo a rispondere a tutti i messaggi e facciamo un po' di passaggio di palla. Adesso c'è la musica, poi ancora Progetto Benessere. Parleremo del diario con Dacia Maraini. Restate con noi.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Parliamo della scrittura come forma di benessere. Scrivere per esempio un diario, che sia un genere letterario sia una scrittura privata, usata anche per salvare i ricordi, visto che ne abbiamo parlato fino a poco fa. E con noi gradita ospite in collegamento telefonico Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, saggista, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E allora io vorrei cominciare questa nostra chiacchierata collegandomi all'argomento precedente, i ricordi. In che modo la scrittura può diventare custode dei nostri ricordi, Maraini?
1: Ma dunque, secondo me la scrittura è un processo molto umano, ma è una grande conquista, di fermare in qualche modo il tempo, che in realtà corre come una lepre e non si riesce mai a acchiapparla, no? Ecco, ed è un processo umano, ma secondo me anche molto saggio, perché noi appunto pensiamo e il pensiero però va via come una corrente, come un fiumicello. Invece, ecco, la scrittura, e prima di tutto viene proprio il diario, perché il diario vuol dire prima di tutto scrivere per se stessi.
0: Per se stessi,
1: per fermare il tempo, per fermare il pensiero. E perché il pensiero deve diventare riflessione. Il pensiero scorre, la riflessione coordina, crea una cosa più complessa del pensiero che scorre, diventa un ragionamento, no? Ecco, per questo credo che il diario sia una cosa molto utile, molto fattiva. Mi ricordo tempo fa di aver parlato in una scuola elementare, no?
0: Sì.
1: Una bambina di 7 anni mi ha detto: io scrivo un diario. E io ho detto: ma come mai scrivi un diario? Io pensavo fosse una cosa per le nonne, no? Che ormai i bambini, i ragazzi non scrivessero più diario. E lei mi ha detto molto candidamente: per parlare con me stessa. E l'ho trovato bellissima.
0: Meraviglioso,
1: come risposta.
0: Meraviglioso.
1: Per una bambina di 7 anni, piccolina con la trecciolina. Dunque, questo
0: diario si usa, dicevamo poco fa con la dottoressa Agnese Scappini, in tempi di social, no? Quindi post veloci, impulsivi,
1: certo.
0: Immagini che ci vogliono tutti rampanti, vincenti, al 100% sempre in forma. Allora, in questa epoca un po' confezionata così, il diario ha ancora senso?
1: Sì, anzi, è una forma di resistenza a questa tendenza, secondo me, malefica, appunto proprio di consumare, perché la corsa va benissimo se uno vuole sviluppare i muscoli, ma se il pensiero debba essere velocemente consumato, perché la velocità vuol dire anche consumare, no? Ora va benissimo consumare un cibo, consumare una veste, consumare un vestito, ma consumare il pensiero non va bene. Il pensiero deve elaborare, deve riflettere, deve avere tempo, non può essere gettato via subito dopo essere stato praticato o comunque visto, no? Deve, il pensiero deve rimanere, deve avere un tempo diverso col tempo, un rapporto diverso col tempo. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale. Per cui scrivere un diario ha molta importanza, perché vuol dire imparare a riflettere.
0: Senta, io resto sempre su questo paragone un po' dettato dai social, perché un tempo era tipico dell'età adolescenziale avere il diario segreto. Oggi invece, che cosa ci può essere di segreto se l'ambizione più diffusa è mostrare e mostrarsi continuamente, come se fossimo in una perenne vetrina in cui, dicevamo poco fa, il successo sembra di essere una sorta di obbligo?
1: Ma infatti, secondo me, mostrare se stessi non è molto importante, è comunicare. Infatti il mostrare se stessi è una forma di narcisismo. Perché dobbiamo mostrare noi stessi? Dobbiamo colloquiare con gli altri, che poi diventa, per qualcuno può diventare una forma di non so come chiamarlo in sostantivo, non esiste mostra di sé, Comunque, però in realtà non è quello lo scopo. Infatti noi abbiamo in questi tempi appunto di consumismo, cioè abbiamo quest'idea che uno deve avere per forza successo, deve correre scopo. Infatti noi abbiamo in questi tempi appunto di consumismo, cioè abbiamo quest'idea che uno deve avere per forza successo, deve correre, deve diventare

0: con se stessi, ma il rapporto con l'altro. E lì allora vengono fuori delle questioni molto più complesse che riguardano la comunicazione. Quindi bisogna avere un linguaggio comunicativo, bisogna sapere e conoscere la lingua, avere un rapporto complesso dialettico con la lingua del proprio paese. Insomma, le cose diventano più complesse, più complicate. Però, insomma, benissimo, un diario può diventare una biografia. Comunque sono due momenti diversi, ecco, due rapporti diversi.
1: Le voglio leggere prima di salutarci un messaggio che arriva da Dino. Dice:
0: Sì,
1: buongiorno, a me capita di svegliarmi di notte con pensieri che non mi fanno dormire. Ho notato che se li scrivo su un diario poi riprendo il sonno più facilmente e penso meno. Non so perché succede.
0: Beh, questo è quello che consigliano gli psicanalisti, no?
1: Sì.
0: Che era l'idea anche di Freud, che siccome la notte vengono fuori delle immagini che riguardano il nostro inconscio, allora scriverle in qualche modo è anche quello, è un modo di indagare e entrare nell'inconscio e quindi un linguaggio magari simbolico, criptico, che però dice molto di noi.
1: E come dicevamo all'inizio, la scrittura può dare benessere. Io ringrazio
0: Sì,
1: Dacia Maraini per
0: assolutamente.
1: essere stata con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi.
1: Ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì con Raffaele Morelli, con cui parleremo delle paure. Affronteremo anche il tema della pressione. Che vuol dire avere la pressione alta, quella bassa? Non perdete la puntata. Per riascoltare le nostre trasmissioni vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Serena Mancarella. A lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. È stata prorogata fino a domani alle 16 la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare nello scalo. 700 in tutto i voli cancellati dall'8 agosto ad oggi. Asso Esergenti stima che i danni ammontano a 24 milioni di euro. 82 anni fa la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nella quale furono uccise 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, scrive in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, prosegue il capo dello Stato. Alla commemorazione presenti istituzioni e leader di partito.
3: Una ferita indelebile nella nostra storia, così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato le vittime di quella barbarie con dolore, rispetto e profonda commozione, così come l'omologo della Camera Lorenzo Fontana, secondo cui la democrazia è un bene che va tutelato e difeso ogni giorno. Per la prima volta presente sulle Alpi Apuane un rappresentante di governo del centrodestra, il vice premier Antonio Tajani.
4: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione, non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
3: Orazione ufficiale affidata al leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo. Chi si professa patriota dovrebbe essere qui.
3: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, si è detto d'accordo con le parole del presidente Mattarella, sottolineando che il germe della violenza e delle dittature è sempre in agguato. La segretaria del PD, Elish Lein, affida il suo messaggio ai social. L'eccidio di Sant'Anna, scrive, ci richiama uno sforzo quotidiano per difendere la democrazia, la libertà e i principi antifascisti. Francesco Macaro, GR1.
2: Migranti, siamo un po' sorpresi dell'agitazione e delle divergenze con Roma, perché Italia e Germania collaborano bene da tempo, così un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, in merito alla ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè persone che devono essere trasferite nel paese europeo competente per la loro domanda d'asilo. Con l'entrata in vigore nel giugno 2026 del nuovo sistema europeo comune di asilo, ha spiegato, confermati dunque i rientri. Resta da chiarire invece la situazione di chi è arrivato in Germania prima di quella data. Nel carcere di Rebibbia ancora in corso l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato lunedì scorso e accusato di essere il mandante dell'attentato ad ottobre a Sigfrido Ranucci, che in un post su Facebook scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Ora i mercati finanziari, giornata interlocutoria per le principali borse europee. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
6: È effettivamente un'altra giornata all'insegna della prudenza per le borse europee, che in uno scenario geopolitico ancora incerto e con i volumi ridotti tipici di agosto faticano a trovare una direzione. Indici quindi contrastati, positive Milano a più 0,34% e Francoforte, in lieve calo invece Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari continua la corsa di Prysmian, società di cavi ad alta tecnologia, anche oggi migliore del FTSE MIB con un più 4,3%, male invece il lusso. Intanto oltreoceano è stato pubblicato l'atteso dato sull'inflazione di luglio, che in linea con le attese vede un lieve rallentamento nel confronto anno su anno, dal 3,5% di giugno al 3,4%, ma un'accelerazione del dato sul mese, più 0,1% contro meno 0,4%. Segnali che mantengono nell'incertezza le previsioni su cosa deciderà la Federal Reserve sui tassi a settembre, con i pronostici spaccati a metà tra chi si aspetta un rialzo dei tassi e chi invece pensa resteranno fermi. Linea a voi.
2: Europei di atletica a Birmingham, mattinata di qualificazioni, bene Francesco Pernici che sarà in finale negli 800 domani, Alessandro Sibilio che sarà in quella dei 400 ostacoli venerdì sera. Niente da fare per Daisy Osakwe nel disco femminile, in serata a giocarsi una medaglia sarà Fantini nella finale del martello e Ayomide Folorunso in quella dei 400 ostacoli donne. Agli europei di nuoto di Parigi, 8 azzurri nelle finali di giornata e la staffetta femminile da 4% stile libero. Scoperti nei fondali dell'isola d'Elba due reperti archeologici di epoca romana. Si tratta di un possibile relitto e di un dolium, un grande contenitore di terracotta per conservare o trasportare derrate alimentari come vino, olio, grano, probabilmente riconducibile a una delle cosiddette navi Adolia, particolari imbarcazioni mercantili impiegate fra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo per trasportare vino sfuso lungo le principali rotte commerciali del Tirreno. Era la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
0: I podcast di Radio 1.
7: C'era una forte contestazione nei confronti delle forze dell'ordine.
8: Ci fu questo sgomento, soprattutto in una città che non tutta era sintonizzata sulla giusta frequenza del sostegno ai giudici.
9: Noi abitavamo a Capaci, circa 30 chilometri da Palermo. Ogni mattina mio fratello era costretto a prendere l'autobus e alle 7 iniziava a camminare per circa 2 chilometri per andare a prendere l'autobus che lo portasse a Palermo.
10: Noi eravamo consapevoli, l'avevamo messo in conto che ogni giorno, uscendo da casa, correvamo il pericolo di sacrificare la nostra vita. Ma perché? Ma perché? Anche Biagi e Giuditta, le loro giovanissime vite, no.
11: Biagio, ma quanto tempo è che aspettiamo questo autobus?
12: Non lo so più, Giuditta. Mi sembra passato un secolo, però è strano.
11: Cosa è strano?
12: È strano che i ragazzi non hanno più lo zaino in vita e nemmeno il Walkman.
11: Sì, è vero. E i ragazzi non hanno più i capelli cotonati con la lacca. L'unica cosa che non è cambiata sono le sirene.

0: Il 25 novembre 1985 la squadra sulle cui maglie campeggia lo scudetto di campione d'Italia è il Verona di Osvaldo Bagnoli. Il 50% delle auto circolanti in Italia sono Fiat, la Uno e la Panda sono le novità del momento. I motorini più amati, la Vespa, il Ciao, il Fantic Motor. Le canzoni più ascoltate sono Into the Groove di Madonna e We Are the World, USA for Africa. Italiane, l'estate sta finendo e malanotte no. Alle 13.30 però il tempo si arresta.
1: Aspettavamo mio fratello, l'orologio si è fermato alle 13.30.
0: Sono Alessandro Forlani e questo è 13.30, se la mafia uccide senza sparare, un podcast originale di Radio 1. Terza puntata, Il Canto.

0: Giuditta che entrò in coma e quindi andò in rianimazione in ospedale e noi passavamo i primi 7 giorni, li passavamo lì con lei.
1: Come ricorda Costantino Visconti, la tragedia va avanti ancora per una settimana. Giuditta muore la sera di domenica 1 dicembre e la notizia viene battuta dall'agenzia ANSA la mattina di lunedì alle 8:39. Il testo è scarno e dice che la ragazza è morta la sera prima nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico. Aveva riportato la frattura del cranio, ferite al viso, lo spappolamento del fegato e lo scoppio di un'ansa intestinale. Giuditta, come scrive la madre nel libro Voglia di risposte, aveva il mito di Giancarlo Antonioni, il numero 10, il regista della Fiorentina e della Nazionale, campione del mondo nell'82. Le ultime parole scritte sulla lavagnetta della sua stanza erano: scrivere Renata, perché allora si scrivevano ancora le lettere agli amici. Tell Sabrina, sul numero fisso di casa, come si faceva allora, senza un display che ti dicesse chi ti sta chiamando, e facendo magari la fila perché il telefono lo sta usando un fratello o un genitore. Stud greco, la materia più ostica per tutti gli studenti del classico. Nella sua stanza un quadro della Holly Hobby e un panda di peluche.
2: Quando guardo le foto di Biagio Giuditta vedo due ragazzi che saranno ragazzi per sempre in quella foto, che molte cose non le hanno conosciute.
1: Roberto Puglisi ha potuto incontrare la mamma di Giuditta prima che anche lei ci lasciasse. A lui ha detto che la settimana prima Giuditta non era voluta andare a scuola, dicendo che aveva paura che c'era qualcosa che le sembrava volesse distruggerla.
3: In un momento, si era proprio alla vigilia del maxi processo, in cui molti criticavano lo Stato che combatteva la mafia, criticavano le scorte e le sirene, i genitori e i compagni di Biagio Giuditta reagirono con una straordinaria compostezza, vivendo l'inconsolabile dolore senza una sola parola fuori posto.
1: Paolo Borsellino, ricorda Leonardo Guarnotta, parlava spesso dell'incidente di Via Libertà e si sentiva profondamente in colpa per quanto era successo.
4: Mio fratello Biagio e Maria Giuditta sono morti non a causa della mafia, ma a causa del terrorismo mafioso. Falcone e Borsellino non andavano in bicicletta a lavorare, non erano liberi di camminare e andare al lavoro come le persone normali.
1: Anche Leonardo Guarnotta in una cerimonia pubblica ha voluto abbracciare Vincenzo Siciliano e chiedergli perdono.
5: La Corte.
6: In nome del popolo italiano.
1: Il 30 gennaio del 92 la Corte di Cassazione conferma tutti gli ergastoli del maxi processo contro Cosa Nostra e addirittura annulla non le condanne ma le assoluzioni, rinviando a un nuovo processo. La sentenza, per una mafia che invece si aspettava l'annullamento, è come un pugno al volto al primo round. La reazione è appunto rabbiosa, di pancia. Cosa Nostra decide una guerra aperta allo Stato.
7: Ecco le principali notizie. Ucciso a Palermo Salvo Lima, un assassinio che turba la campagna elettorale. L'eurodeputato è stato assassinato da 2 killer davanti alla propria abitazione. Sconcerto nel mondo politico per un omicidio la cui lettura appare agli inquirenti ancora molto complicata.
1: Anzitutto viene punito un politico, il democristiano Salvo Lima, reo di non aver mantenuto le promesse fatte a Cosa Nostra. Lima era considerato il tramite tra la mafia e la corrente democristiana di Giulio Andreotti, il cui governo, anziché aiutare la mafia, aveva anzi varato norme più dure come l'isolamento in carcere per i boss e poi aveva creato la procura antimafia e la DIA, un servizio speciale di polizia antimafia. Negli ultimi giorni anche Salvo Lima è un appestato, un morto che cammina. Come eurodeputato va in visita alla fiera di Palermo e non trova nessuno ad accoglierlo.
8: Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone.
1: Il 23 maggio Giovanni Falcone rientra a Palermo da Roma con la moglie e la scorta. La strada che percorrono però è stata imbottita di tritolo. Moriranno lui, la moglie e 3 agenti di scorta.
3: erano quei 30 giorni che lui correva disperatamente per poter trovare una soluzione, dove sapeva che il titolo era arrivato a Palermo anche per lui.
1: Borsellino già la sera del 23 maggio sa che il prossimo bersaglio degli attentati sarà lui. Lo dice alla madre di Falcone, lo fa capire ai colleghi e in questi 57 giorni cerca di impegnarsi al massimo perché il suo lavoro di una vita non vada perduto. Rilascia interviste, partecipa a incontri pubblici, parla coi magistrati di Caltanissetta e di Palermo per mettere al sicuro le sue conoscenze. Sabato 18 luglio passa nel bunkerino, entra nella stanza del procuratore Pietro Giammanco e gli impiegati lo sentono urlare e battere il pugno sul tavolo. Poi esce e cerca di parlare con Guarnotta, che però si è preso un giorno di ferie e in quel tempo non ha ancora il telefonino.
3: Mi doveva dire qualcosa, perché sapeva che lui di me si poteva fidare. È chiaro che se avesse avuto qualcosa di importante da me, io non me lo sarei tenuto, ovviamente. Poi ho trovato il lunedì sulla mia scrivania un bigliettino della segretaria che mi diceva: è venuto a trovarla il dottore Borsellino, tornerà lunedì. Non lo sapevo mai, forse la storia sarebbe cambiata.
1: Domenica 19 luglio 1992 alle 16.58 Paolo Borsellino arriva in via D'Amelio a Palermo, sotto casa della madre. Un'autobomba imbottita di tritolo esplode al suo passaggio. Muoiono lui e 5 agenti della sua scorta.
9: Io sono il Tortora di Napoli. Oggi in Sicilia per i pentiti. Quindi ecco perché i pentiti tutti accusano, perché Salvatore Sina fa di parafulmine. Salvatore Sina è la persona dove buttare addosso tutto, perché loro prendono anche di più, perché ognuno che accusa Salvatore Sina alza la pagella, perché lei sa che lo Stato paga.
1: Il 15 gennaio del 93, per una strana coincidenza, Giancarlo Caselli, uno dei più esperti magistrati antiterrorismo italiani, si insedia come procuratore di Palermo e i carabinieri del capitano Ultimo arrestano Totò Riina, il capo dei capi. La mafia alza ancora di più il tiro con la bomba agli Uffizi, che uccide anche dei bambini, e sembra che lo scontro sarà totale e mortale. Poi invece improvvisamente il silenzio.
10: Rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare.
1: Se il 19 luglio 1992 segna nei palermitani la certezza che la colpa di tutto è la mafia e alle finestre compaiono le lenzuola bianche come segno di impegno civile, il 25 novembre dell'85 era stata invece la giornata in cui più forti erano sorti i dubbi verso la lotta alla mafia.
11: E mentre discutevamo di quel che era successo, fummo raggiunti in strada da, io credo, più di 10.000 studenti delle altre scuole che erano venuti a dare solidarietà e a chiedere la nostra partecipazione a un corteo non autorizzato che aveva come obiettivo la prefettura. C'era una forte contestazione.
1: Il refrain che si sente nei bar, nei mercati o in qualche lettera pubblicata dai giornali è: tanto si ammazzano solo tra di loro.
2: C'era una città avanzata, una città illuminata che stava con i giudici del pool, che stava con il maxi processo. C'era una città minoritaria che non li vedeva di buon occhio, c'era una città che guardava la partita dagli spalti come se non la riguardasse e magari si preoccupava, protestava in privato, pubblicamente, perché tutte queste scorte, tutte queste sirene.
1: È un contesto sociale che potrebbe diventare di grande aiuto per la mafia.
11: Noi invece decidemmo che era meglio rimanere a scuola e demmo subito il segnale, immediatamente, che per noi Biagio e Giuditta erano vittime della mafia.
1: Per quella che sarà nota come la primavera di Palermo, la fine delle speculazioni edilizie, del voto di scambio, della cultura dell'omertà, quella presa di coscienza dei giovani del liceo Meli ebbe una parte importante.
10: Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa paura che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questa opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte lo ha dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno.
1: Biagio e Giuditta sono stati riconosciuti come vittime innocenti della mafia nel 1999. Questo elenco comprende 1101 nomi. Ben la metà delle vittime non ha avuto giustizia, nel senso che gli assassini materiali e i mandanti restano ignoti.
11: Io non credo ci sia un paese in altre parti d'Europa che abbia avuto così tanti eroi, gente che si è fatta ammazzare consapevolmente. Se solo ne cito una decina a memoria è impressionante. Ma allora non è una società malata, è una società in grado di generare queste figure straordinarie.
1: Biagio e Giuditta sono stati uccisi da un'auto di scorta e sono stati 160 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine assassinati dalla mafia. Molti sono caduti appunto mentre facevano servizio di scorta, un lavoro più retribuito che quindi spesso era affidato a giovani volontari che volevano mettere su famiglia. È il caso di Vito Schifani, di scorta a Falcone, e Emanuela Loi, la giovane sarda, di scorta a Borsellino. Prima donna caduta in servizio.
11: Corruzione, illegalità diffusa è un conto, Cosa Nostra è un altro conto, perché quella è un'organizzazione di potere che si avvale di strumenti criminali, ma è un'organizzazione di potere.
1: E la mafia perché nel 1994 ha smesso di sparare? Lo sforzo enorme fatto dai corleonesi nel periodo delle stragi e i tanti arresti hanno indebolito l'organizzazione. Inoltre, in questi anni i calabresi dell''Ndrangheta hanno spuntato prezzi migliori per la cocaina sudamericana e soprattutto hanno lanciato un modello, quello del basso profilo.
3: La mafia allinea da 150 anni per quel perverso intreccio tra imprenditoria, politica e mafia. È cambiata soltanto una cosa: la strategia usata da Cosa Nostra. Non commette più attentati dinamitardi, ora usa la strategia della immersione, non farsi vedere. Ormai la figura del mafioso con la coppola e con l'ulupara ormai non esiste più. Esiste invece il mafioso che si veste come un professionista.
1: La mafia del XXI secolo basa le sue fortune su attività tradizionali come le estorsioni, l'usura, il traffico e lo spaccio di droga, ma opera anche in nuovi settori come l'immigrazione illegale, lo smaltimento dei rifiuti, le criptovalute. I soldi poi vengono ripuliti quando dei prestanome acquistano ristoranti, alberghi, locali di lusso, attività che servono ai mafiosi per intrecciare relazioni con gente importante.
2: Di quel giorno io ricordo gli occhi di mio padre quando ci incrociammo, io ancora non sapevo, quando lui mi vide e seppe che ero sano e salvo, poi mi spiegò quello che era successo. Quegli occhi negli anni mi sono tornati a galla, quando poi ho cercato di capire come sarebbero stati, come furono gli occhi dei genitori di Biagio e di Giuditta in quello stesso giorno.
1: La tragedia di Biagio e Giuditta distrugge anche le loro famiglie. Carlo Milella, padre di Giuditta, era questore e sentiva il senso di colpa per rappresentare uno Stato che di fatto gli aveva tolto la figlia. La moglie Francesca ha tenuto viva la memoria di Giuditta pubblicando i suoi diari, ma entrambi sono morti presto. I genitori di Biagio erano Nicola Siciliano, operaio ferroviario, e Maria Stella, casalinga. Raccoglievano ritagli di giornale sulla storia di Biagio, ma anche loro muoiono poco più che cinquantenni, consumati dal dolore. Anche Leonardo Guarnotta aveva un figlio al liceo Meli, frequentava la quarta ginnasio e quel giorno era uscito un'ora prima.
3: Quando tornai a casa, infatti mia moglie si sorprese di questo fatto, abbracciai con grande trasporto mio figlio e mia moglie disse: ma come mai l'abbracci? E poi gli ho spiegai perché rischiavamo di rimanere senza figlio.
1: Paolo Borsellino era un magistrato, ma anche semplicemente un marito e un padre. Aveva due figli, Fiammetta e Manfredi. Leonardo Guarnotta, che giocava come centravanti nella Nazionale Magistrati di Calcio, ha a casa una bacheca piena di trofei e un giorno Manfredi Borsellino era rimasto per tutto il tempo ad ammirarla. Poi, come fanno spesso i bambini, aveva tirato le sue conclusioni.
3: Ma tu sai che cosa ha detto mio figlio quando siamo usciti da casa tua, dice: papà, hai visto quante coppe e medaglie ha vinto il tuo collega? Lui sai che è un magistrato, no tu che non hai vinto manco una.
1: A Palermo oggi c'è la metropolitana, il centro storico fino al mare e isola pedonale, 20.000 residenti sono islamici e dalla moschea di Piazza Gran Cancelliere ogni sera parte la preghiera del Muezzin. La città e i paesi intorno sono costellati di murales, cippi, monumenti dedicati agli eroi dell'antimafia.
2: Quando passo, e capita quasi ogni giorno da quella fermata, io li saluto. Intanto li vedo lì in effigie nelle foto che ci sono e poi so che li rivedrò un giorno e parleremo del tempo che è passato e penso che avremo ancora la voglia di sorridere e di scherzare come accade ai ragazzi all'uscita da scuola.
1: Sul punto dello schianto c'è un memoriale con le foto di Biagio e Giuditta. Al posto della scuola Meli c'è una banca, l'autobus si ferma ancora alla stessa fermata ma non raccoglie più studenti.
4: Mia madre a letto che stava riposando mi chiedeva spesso l'orario perché aspettavano che rientrasse mio fratello. L'orologio da dove prendevo l'orario si fermò all'1.30, la batteria si scaricò di questo orologio e si fermò all'1.30 che era l'orario in cui avvenne l'incidente e la morte di mio fratello.
1: Quando c'è una guerra è inevitabile che degli innocenti muoiano. Questa è la spiegazione più semplice della storia che abbiamo provato a raccontare. Più semplice e quindi inevitabilmente semplicistica. Sì, perché spesso le ferite nate dall'ingiustizia non si rimarginano più. Gli orologi restano fermi. Forse però una speranza c'è. Tanti scienziati e filosofi dicono che forse il tempo e lo spazio sono soltanto il modo in cui noi percepiamo una realtà che è probabilmente molto più profonda.
12: Ormai penso che l'autobus non arriverà mai più.
13: Forse è così, anzi, sicuramente. Hai visto che anche la scuola non c'è più?
12: Sì, c'è una banca. E poi non riconosco più la gente.
13: E le sirene? Quelle si sentono molto meno. Non è che ci hanno fatto un incantesimo e siamo loro prigionieri?
12: Ah no, dai, sono solo leggende. E poi una volta ho visto il manifesto di un film, in cui c'era una sirena buona, la sirenetta.
13: Quindi anche le sirene possono essere buone?
12: Sì, tutto quanto può essere buono e cattivo, bianco e nero.
13: Biagio, guarda!
12: Non ci posso credere, Giuditta, è l'autobus, è arrivato.
14: Buongiorno, ragazzi. Scusatemi, scusateci, lo so. Ci abbiamo messo tanto, troppo, però ora siamo qui.
13: Ma lei è il dottore Borsellino, vero?
12: Quello che stava facendo il processo alla mafia.
14: Io ho fatto la mia parte per sconfiggere la mafia, ma anche voi avete fatto tanto. Ora però vorrei solo chiedervi scusa per la vita non vissuta e partire insieme a voi.
13: Va bene, ma dove andiamo?
12: E chi è tutta questa gente?
14: Sono tutte le persone innocenti che si è portata via la guerra di mafia. Mancavate solo voi. Venite, mettetevi qui, accanto a me. Devo raccontarvi un po' di cose che sono successe. Chi ha vinto i mondiali, che musica si ascolta adesso. A te, Biagio, gli ultimi studi sui gatti. E a te, Giuditta, tutti i gol di Giancarlo Antognoni. Eccoci. Sediamoci qui. Ora siete voi la mia scorta, la nostra scorta. Chi è che schiaccia il pulsante della sirena? Fa un suono speciale. Ascoltate.
12: Giuditta, ascolta. Le sirene è il nostro autobus. Senti che bello.
13: Sì, Biagio, avevi ragione. Ci sono anche delle sirene buone.
1: «13.30» è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Grazie a Tancredi e Michela che hanno interpretato Biagio e Giuditta e grazie all'attore Marco Feo, attivo in molti progetti di teatro civile, che ci ha regalato la sua interpretazione di Paolo Borsellino. Se volete scrivermi per commenti o critiche, alessandro.forlani@rai.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone.
7: Da Riso Scotti la risposta è
8: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: I podcast di Radio 1.
12: La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine, è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito. Metà da dilettante, l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle e continuare e vincere ancora, hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili. E li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta. E proprio per questo non si lasciano omologare. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
13: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso e poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.

0: Fra imprese e fallimento, il primo incidente gli capita a 16 anni, 1986. Viene investito da un'automobile. E poi altri due. Una volta si distrae e finisce contro un camion e l'altra cade. Diverse fratture, una cicatrice gli rimane per sempre sul labbro e quindi ricoveri in ospedale, mesi di riposo, di recupero, e arriva il 1995. Anno difficile. Comincia bene, ma poi diventa terribile per Marco Pantani.
1: Buonasera, parliamo di ciclismo, una brutta botta fortunatamente senza gravi conseguenze. Marco Pantani, investito da un'auto sulla via Emilia mentre si allenava, dopo una notte...
0: Il primo maggio 1995, mentre si allena a Sant'Arcangelo di Romagna, sulle strade di casa, viene investito da un'auto.
2: Un brutto primo maggio, purtroppo quando si gira per la strada si è soggetti a queste cose... Questo automobilista non mi ha visto e è andata così. Non è il periodo giusto perché sicuramente avevo bisogno di queste due settimane prima del giro per affinare la condizione. Star fermo adesso una settimana mi compromette un po' la preparazione. Speriamo che non mi comprometta la partenza. Ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore.
0: Questo dichiara in un'intervista il giorno dopo l'incidente fuori dall'ospedale. Lo zigomo destro è tumefatto, anche l'occhio, e il suo timore si concretizza. Impossibile partecipare al Giro d'Italia, ma si riprende in tempo per il Tour, dove ottiene la prima delle sue 8 vittorie. E 4 giorni dopo vince anche una seconda tappa. Quell'anno... arriva anche terzo ai mondiali in Colombia, inizio ottobre, e 10 giorni più tardi, 18 ottobre 1995, nelle fasi finali della Milano-Torino, in discesa, giù per la collina torinese, viene ancora una volta travolto da un'auto. Un'auto che esce all'improvviso da un cancello e si mette a viaggiare in senso contrario.
3: Buonasera, ancora un incidente per lo sfortunatissimo Marco Pantani, investito oggi sul finale della Milano-Torino e operato per la doppia frattura.
0: Ricovero in ospedale, anche qui diagnosi spaventosa, frattura di tibia perone sulla gamba sinistra, una frattura esposta, viene subito operato e ci sono dei gravi dubbi sul suo recupero, non si sa nemmeno se riuscirà a tornare a correre, se tornerà ai livelli di prima. E rimane fermo 6 mesi, quindi perde tutta un'intera stagione. E il risultato finale è che una gamba da allora sarà sempre più corta dell'altra. Però non si dà per vinto. Il carattere di Marco Pantani lo illustra bene il suo storico direttore sportivo Beppe Martinelli.
4: Partirei più che altro dalla fragilità, perché lui ha avuto tanti incidenti per strada, perché tutti si ricordano dell'incidente della Milano-Torino, ma ne ha avuti altri, dove ha dovuto ripartire da zero, dove ha dovuto dimostrare veramente di avere un carattere al di sopra della normalità. Quando sento dire che era fragile, mi viene un po' da ridere, perché veramente lui ha dimostrato molte volte di avere proprio un coraggio da leone. Tutte le volte che è ripartito più forte di prima e sapeva di riuscire ad arrivare dove voleva lui. Perciò direi che caratterialmente è un carattere forte, un carattere determinato e con la voglia di dimostrare di essere molte volte il più forte, perché non vinci quello che ha vinto lui già da giovane, anche se tu hai una dote sopraffina, però se non la metti in campo, se non hai la determinazione degli allenamenti, alla fine non raggiungi i risultati che ha raggiunto lui. Cioè non si vince tappe al Tour, tappe al Giro, se non hai il carattere forte di arrivare alla competizione in condizioni di poter lottare, perché lui molte volte ha avuto bisogno della squadra, ma tante volte ha fatto anche per conto suo. Basta prendere come esempio la vittoria sull'Alpe d'Huez del 97. Nessuno quel giorno lì sarebbe riuscito a prendere tutti in salita dal momento che c'era via una fuga, che avevamo tirato tutto il giorno. Da quello che mi esprimeva a me durante la tappa non si sentiva tanto forte. Poi alla fine li ha staccati tutti e l'urlo che ha fatto all'arrivo è veramente un urlo di dire... ci sono ritornato dopo la caduta della Milano-Torino, era la prima vittoria importante che faceva, perciò quel giorno lì mi ha dimostrato veramente di avere un carattere da leone.
0: Carattere da leone, quindi ruggiti ma anche grandi silenzi. Era un uomo di silenzi Marco Pantani. Il silenzio era il suo modo di essere ed era anche il suo modo di comunicare, di rapportarsi con gli altri. Parlava poco, era riflessivo, rimuginava molto, si caricava così probabilmente. E poi buttava lì una battuta, uno scherzo, anche un mezzo sorriso, più di un mezzo sorriso. Era un modo di non far vedere, di prendere sul serio tutto quello che invece lui prendeva sul serio. Lui prendeva sul serio le gare, il mondo del ciclismo, quella passione che era diventata il suo lavoro. Sembrava avesse bisogno di riscattarsi. E chissà da cosa. Ogni pedalata una rivincita. Voleva dimostrare che valeva. E non bastava mai. Ogni vittoria aumentava la fame di fare meglio. Figurarsi dopo ogni sconfitta, ogni incidente, ogni sfortuna.

0: Nel 1997, a maggio, si presenta al Giro d'Italia con mille dubbi e ansie. Altro incidente. Fa appena in tempo a pedalare per una settimana che nell'ottava frazione che deve arrivare a Cava dei Tirreni, in una discesa, il gruppo andava agli 80 all'ora, un gatto, un siamese grigio, attraversa la strada e c'è una caduta di gruppo. La chiamano la caduta del Chiunzi, era la discesa del valico del Chiunzi. Pantani fatica a recuperare e a rientrare in gruppo. Taglia il traguardo scortato da tutta la squadra, c'è qualcuno che gli tiene la mano sul sellino, ma il giorno dopo non riesce a partire. Lacerazione di un centimetro nel muscolo della coscia sinistra. Il riscatto avviene di nuovo al Tour de France e di nuovo sull'Alpe d'Huez. È in occasione del Tour del 1997 che Pantani per la prima volta esibisce in corsa la bandana da pirata, che diventerà proprio il suo simbolo, diventerà famosa. E l'apoteosi. 19 luglio, tredicesima tappa, Saint-Étienne-Alpe d'Huez. La tappa della rinascita, la tappa del record, che ancora oggi è imbattuto, il record di scalata di quella salita. Parte un po' a bulico, chiuso in se stesso, e poi va via come una fucilata. La telecronaca di Adriano De Zan con il commento tecnico di Davide Cassani di quella giornata felice.
1: Tredicesima tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani-Virenc, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss, ormai si è staccato il gruppo e Pantani continua a scattare e a voltarsi. 8 chilometri della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez e vola anche per il podio finale del Tour de France. La situazione, Pantani, poi la maglia gialla di Urrich che è in seconda posizione, in terza posizione c'è Virenc, in quarta Casagrande e insieme a Casagrande Bjarne Riis. È la tredicesima tappa, il 13 porta fortuna a Pantani, tredicesima tappa da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, 203 chilometri per raggiungere quota 1860. Due anni di sofferenze, due anni di sfortune, l'Alpe d'Huez, ultima grande vittoria di Pantani, due anni fa l'Alpe d'Huez ci riporta Pantani. Pantani che aveva iniziato questo tour con molti problemi, aveva iniziato questo tour con molti enigmi, aveva paura di affrontare il tour, aveva paura di queste salite, era forse l'esame finale. Esame che Pantani sta superando con 10 elogi. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.
0: Una folla enorme a far da cornice alla sua corsa, un immenso Pantani che scaglia un pugno al cielo dopo aver tagliato il traguardo e dedica la vittoria a Fabio Casartelli, lo sfortunato ciclista italiano morto due anni prima per una caduta proprio al Tour de France. E quel 1997, l'anno del riscatto, e quel Tour, Roberto Conti, suo compagno e gregario negli anni decisivi, uno dei grandi saggi del ciclismo, lo racconta così.
2: Ma il 97, diciamo così, che è stato il primo anno vero di Marco Pantani dopo l'infortunio grosso che aveva avuto nel 95 alla Milano-Torino. Siamo andati al Tour consapevoli, cioè l'obiettivo era di vincere una tappa al Tour, perché sai, il Giro c'era stata la caduta del Chiunzi, allora sai, sembrava che aveva sta sfortuna, sta alone di sfortuna addosso, che Marco non ce l'è mai sentita addosso questa. E siamo andati al Tour, diciamo così, che le prime tappe del Tour sono tutte di pianura lunghissime, una velocità folle, e quando si arrivava in volata gli ultimi 3-4 chilometri cadevano sempre, e allora remore del Giro d'Italia, della caduta, e io gli dicevo: Marco, stiamo dietro. Poi anche se per Andy un minuto non succede niente, l'importante è che dobbiamo arrivare a Parigi. E lì difatti c'erano sempre queste cadute. Noi dagli ultimi 3 chilometri partivamo a tutto per prendere meno dalla maglia gialla, diciamo così, ci prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì, dopo, quando è iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi, vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzine, che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché ci si partiva da Morzine e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera. E pronti via, si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Rees, che era terzo in classifica. E Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, e a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 chilometri. E allora? Noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo sapesse nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco, e io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa e mena. Lui fa: perché? Mena! Gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente nessuno. Dopo lì Sibo ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg, e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi, che Rees era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spingi anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa: no, gli faccio io, no, perché ci stacchi tutti, no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Io ho detto: no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta del lavoro che aveva fatto, perché aveva staccato Rees, si è messo in testa a tirare, ci ha staccato tutti.
0: Questo era Marco Pantani, uno che era felice quando staccava tutti, anche i suoi compagni. Il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998, e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
3: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca, e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme, e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue. Qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? Mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo. Stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel Basso Lodigiano, era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo, perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, però una persona presente ha fatto un commento: diciamo un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, la testa è troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam, nel giro di 2 ore il paese si è riempito e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
0: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio il 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? Risponde ancora Roberto Conti.
2: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione nel ciclismo. C'erano tanti campioni, di solito i campioni si muovevano nel finale della corsa, perché era impensabile attaccare prima, perché buttavi via la corsa, ecco. Rarissimamente un campione attaccava da lontano. E quando è arrivato Marco ha stravolto tutta questa cosa qui, perché mi ricordo il Giro d'Italia del 94, è partito a 40 km dall'arrivo su quella salita che c'era, arrivare a Merano era impossibile per uno che faceva classifica a fare quell'attacco lì, e lui l'ha fatto. Il giorno dopo si è ripetuto sulla Pricca, cioè sul Mortirolo, e al Tour uguale, e lui era questo Marco. E correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno alla mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli il più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono noi dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti dice attacchiamo, e attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

0: L'importante era andare in fuga. Questo per Marco era il ciclismo, andare in fuga, lasciare indietro tutti, via dal gruppo. Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo, di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge, è solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva. C'è stato un tempo in cui sosteneva che per lui la fatica in montagna era poesia. Ma poi un giorno, al tour, il giornalista Gianni Mura, grande esperto di ciclismo e di uomini, uno che a Pantani ha voluto bene, che lo ammirava, gli chiede: «Ma perché vai così forte in salita?» E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: «Per abbreviare la mia agonia». Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: E ora mi alzo sui pedali, come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo.
0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo, una nazionale gialla. La squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni.

Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original Rai Play Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti alla sua abitazione a Pomezia. Ci aggiorna in diretta Elena Baiocco.
3: Un bivio, così ci aveva detto il suo avvocato, parlare o non parlare davanti ai magistrati. Beh, sembra che Walter Lavitola abbia imboccato la prima strada. L'interrogatorio in corso da diverse ore era fissato per le 12 e dal carcere di Rebibbia non è ancora uscito il suo legale, né il giudice, né il PM. Un amico insistente.

0: verso Ranucci, l'ex faccendiere, quanto emerge dall'ordinanza. Devi chiedere più scorta, altrimenti trovo io la soluzione, gli scriveva la Vitola dopo la bomba, della quale è accusato di essere il mandante per accrescere la popolarità del giornalista. Sei mai stato nel corridoio dei presidenti di Palazzo Chigi? Domandava l'ex editore. Ranucci, sempre stando all'ordinanza, provava a limitare le pressioni, pur sedotto dalle lusinghe, scrive la GIP. La Vitola avrebbe anche provato a sviare sul movente dell'attentato, suggerendo la pista dei servizi segreti israeliani. Non l'unico tentativo di ingerenza, un'informativa dei carabinieri svela messaggi e suggerimenti su possibili inchieste. Mai avuto influenza su Report, replica Ranucci, che su Facebook scrive: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Dare Bibbia, per ora è tutto, a te la linea.
1: Caos voli in Sicilia. È stata prorogata fino a domani alle ore 16 l'interruzione delle partenze e degli arrivi all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontanarossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli. L'omicidio del 22enne a Cutro in provincia di Crotone. Fermato un 28enne, gli inquirenti ipotizzano un delitto passionale. Il servizio di Valeriana Semeraro.
2: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
1: Sono confermate le espulsioni in Italia dei migranti che hanno messo piede inizialmente nel nostro paese e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti, a dirlo la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha continuato l'esponente del governo tedesco, e questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha affermato: non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi delle ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Cresce l'attesa per l'eclissi visibile parzialmente anche in Italia a partire dalle 19.30. La zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'oscuramento del sole è limitata e comprende solo Islanda, Spagna settentrionale e Baleari. Fuori dall'Europa il cielo diventerà buio solo in Groenlandia. Gli esperti raccomandano di utilizzare protezioni adatte per evitare danni alla vista. Morgan Freeman non smette di sperimentare e debutta nella musica, producendo e narrando uno spettacolo di blues e un disco fisico uscito venerdì scorso, che dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming.
3: Welcome to our symphonic blues experience.
4: Divo di Hollywood, 6 decadi di carriera tra cinema, teatro e televisione, a quasi 90 anni Morgan Freeman si addentra nel mondo della musica con Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.
3: Blues is not just music. History wrapped in rhythm.
4: Non è un semplice progetto discografico, ma un viaggio fino alle radici del blues, accompagnato dalla sua inconfondibile voce. Un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues, unendo la tradizione del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. 12 tracce con reinterpretazioni di brani celebri, coinvolgendo Taj Mahal, Cab Moe, Shemekia Copeland. Un rapporto con il blues, quello di Freeman, legato all'infanzia nel Mississippi.
3: Why don't we put the blues with classical music, symphonic music?
4: Blues e orchestra in un appuntamento che diventerà anche un tour. Marcella Sullo, GR1.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Andiamo subito in diretta da Elena Baiocco.
3: Sono io il mandante dell'attentato al mio amico giornalista Sigfrido Ranucci. Dopo un interrogatorio di oltre 5 ore, Sergio Cola, legale di Walter Lavitola, è uscito dal carcere di Rebibbia e ci ha riportato le parole del suo assistito, che ha risposto a tutte le domande del giudice. E allora ve lo faccio ascoltare.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria, e cioè che lui sia stato il mandante dell'attentato, e ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a fare questo atto indubbiamente delittuoso. Lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché Ranucci era oggetto di attentati, non so dire quale sia la fonte, per cui la sua azione ha determinato il rafforzamento della protezione. Infatti si è passati, come voi ben sapete, da 2 uomini a 8 uomini.
3: Il difensore ha chiesto i domiciliari per Lavitola. Ranucci all'oscuro di tutto, per chi indaga, vittima di una feroce campagna mediatica e politica per il suo legale, su Facebook ha scritto: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Piersanti, Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

0: Rossellino, da Rebibbia è tutto, a te la linea.
1: L'allerta a Ceuta per un nuovo ingresso di massa di migranti. Copenaghen è pronta a chiudere i confini.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima stanza anche a chiuderle nel caso di nuova ondata migratoria. Lo fa sapere Mette Frederiksen davanti al Parlamento di Copenaghen, riunito in seduta straordinaria per discutere dei fatti di Ceuta. Frederiksen ha definito inquietanti le immagini arrivate dall'exclave spagnola e chiesto una politica migratoria rigorosa. Sui social continuano a diffondersi messaggi che invitano a una nuova incursione di massa verso Ceuta attorno a Ferragosto. Siamo pronti per evitarla, assicura il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, che domani si recherà nel territorio autonomo iberico situato sulla costa nordafricana. E anche Rabat rafforza i controlli e arresta un gruppo che invitava all'assalto. Da Berlino intanto ribadiscono: le espulsioni in Italia dei richiedenti asilo si faranno. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno scorso. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il ministro degli esteri Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto e assicura che si troverà un accordo con la Germania sui rimpatri, tenendo conto degli sbarchi di migranti in Italia dalle navi di ONG tedesche. Critico con Berlino Salvini, Fratelli d'Italia sollecita una maggior protezione dei confini, il PD parla di propaganda sovranista, i 5 Stelle accusano il governo di aver isolato l'Italia, per AOS Giorgia Meloni fa propaganda elettorale, Calenda attacca Salvini, non sa leggere neanche un numero, dice il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. Torna a minacciare l'Occidente Putin, che accusa la NATO di infiltrarsi nella regione dell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Il capo del Cremlino afferma che risponderà con le stesse misure se gli stati occidentali sequestreranno navi mercantili russe della cosiddetta flotta ombra. Zelensky rivendica la riconquista di oltre 700 km quadrati di territorio da inizio anno e anche il massiccio attacco aereo a Novorossiysk, città russa sul Mar Nero. 3 i morti, anche un bambino. Stop ancora ai voli fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, l'ulteriore proroga all'interruzione delle partenze e degli arrivi a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. In 4 giorni sono stati cancellati 700 voli, Assoesercenti stima un danno turistico alla Sicilia fino a 24 milioni di euro. Sport, gli europei di nuoto a Parigi dalle 18.30, terza serata di finale in vasca. Dopo i successi di ieri, azzurri nuovamente a caccia di medaglie in gara, tra gli altri Benedetta Pilato, Elisa Angiolini nei 100 rana, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Thomas Ceccon nei 200 dorso e Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Infine la staffetta femminile 4% stile libero. Dalle 20 invece la terza serata delle finali agli europei di atletica leggera a Birmingham. Inviato.
3: Un'altra difesa di un titolo conquistato a Roma. Sara Fantini sarà in pedana nella finale del lancio del martello. A luglio a Madrid ha sfiorato il suo record italiano. Si presenta con la quarta misura in qualificazione. Ayomide Folorunso è l'altra italiana finalista della serata nei 400 ostacoli. In semifinale è sembrata travolgente, ambizioni di podio. La prima verifica per gli azzurri del triplo nelle qualificazioni. Diaz dalla Valle Biasutti. Finale diretta con 16,60 m. Le buone notizie della mattinata arrivano da Alessandro Sibilio, è in finale nei 400 ostacoli e ancora dagli 800 Francesco Pernici si è difeso in una semifinale velocissima con l'irlandese Mark English, che ha abbassato il record degli europei che durava da 48 anni. È andato all'attacco Pernici, ha resistito alla fine, domani sera proverà a prendere una medaglia.
4: Devo recuperare solo mentalmente e fisicamente e adottare una tattica di gara più intelligente, diciamo, tra virgolette, per poter cercare di arrivare nelle prime 3 posizioni, che è l'obiettivo finale, arrivati a questo punto.
3: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 19:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, qui l'attesa di un'ora al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Sulla A12 Genova-Roma, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, segnalata la presenza di materiali dispersi, siamo intorno al chilometro 180. A11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e Pistoia, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato in quanto sta piovendo, ci sono dei temporali. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, coda tra Darsena Toscana Est e Livorno, strada di grande comunicazione, siamo in direzione di Livorno. Sulla A14 Bologna-Taranto, coda verso Pescara tra Pineto e Pescara Nord e coda verso Ancona tra Bivio A14, A25 e Pescara Nord. A3 Napoli-Salerno, a Cava dei Tirreni, coda in uscita da Salerno e verso Napoli coda tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni.
0: In collaborazione con il CIS.
2: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue.
8: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
11: Acqualete!
10: What up?
11: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
1: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: Dopo le due frane nella notte, protezione civile al lavoro tutto il giorno a Stava in Val di Fiemme, 22.000 metri cubi di detriti da rimuovere per ripristinare viabilità e servizi. Diverse associazioni in Alto Adige non trovano candidati per il servizio civile volontario, sempre meno le richieste per i progetti di assistenza ad anziani e persone fragili. Caldo estremo ai livelli dei laghi trentini, impicchiata, temperature che causano anche la diminuzione di ossigeno nell'acqua con gravi danni a pesci e piante acquatiche. Un circuito che riunisce 18 comprensori sciistici, inclusi due partner in Austria e Svizzera, nasce così la Südtirol Ski Arena al posto dello ski pass stagionale, una tessera valida 365 giorni l'anno. Terzo giornale radio regionale, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto, in conduzione a Bolzano Barbara Ciolli, a Trento Davide Sigle, in regia Daniele Tigliani e Alessandro Ravagni. Questi i nostri titoli. In apertura prima la notizia di un incidente stradale mortale questa mattina attorno alle 11.30 sulla statale della Valposteria fra Casteldarno e San Lorenzo. Un motociclista ha perso la vita scontrandosi frontalmente contro un'auto. La vittima è un turista bresciano, il 67enne Giambattista Gnutti, ferita in modo leggero. Un'altra persona trasportata all'ospedale di Brunico indaga sulla dinamica la polizia stradale.
3: A Tesero, sistema della protezione civile al lavoro da tutto il giorno dopo le due frane causate la scorsa serata dal maltempo. Sentiamo.
4: Una distesa di fango e detriti a ricoprire la carreggiata della provinciale di Pampeago nel tratto che va da Stava a Tesero. Oltre 20.000 metri cubi di massi venuti giù da 2.000 metri di altitudine confluiti lungo i tre canali di contenimento. Il comune di Tesero ha convocato d'urgenza una riunione con la protezione civile che è subito entrata in campo, spiega il sindaco Massimiliano De Florian.
5: Hanno fatto un sopralluogo con l'elicottero per vedere la situazione, perché ovviamente è da valutare la situazione dove si è depositato il materiale, ma anche vedere e capire se c'è ancora qualcosa in movimento a monte.
4: 50 mm di acqua in mezz'ora, 60 in un'ora per il sindaco, una situazione che non era prevedibile.
5: I canali di contenimento, i tomi, erano a difesa delle case e hanno fatto il loro lavoro. Poi quando scendono 50 mm di acqua in sola mezz'ora. Abbiamo parlato proprio in apertura con la protezione civile e hanno visto che non era prevedibile questa situazione qua.
4: In tutto il comune di Tesero e nelle frazioni circostanti l'acqua non sarà potabile fino a che non saranno completate le operazioni di pulizia delle vasche che richiederanno, si stima, almeno due giorni. Eleonora Zocca, TGR Trento.
3: E non lontano sul Cermis, intanto le piogge notturne di poco fa hanno contribuito a contenere l'incendio boschivo che ha a lungo impegnato oltre 60 vigili del fuoco da tutta la Val di Fiemme. Le fiamme sono sotto controllo, ma per tutto il giorno è impiegato nella bonifica anche l'elicottero perché sono molti piccoli focolai ancora attivi. Ma sentiamo sulle difficoltà dell'intervento, intervistato da Eleonora Zocca, l'ispettore dei vigili del fuoco della Val di Fiemme, Stefano Sandri.
6: Siamo riusciti con l'uso dell'elisoccorso di abbattere le fiamme principali. Il punto era delicato e impervio, molto impervio. Purtroppo le saette in montagna hanno questa caratteristica, colpiscono l'albero, scaricano a terra e poi l'incendio si muove sottoterra finché non trova un po' d'ossigeno, sbuca e poi si riaccende.
2: Aperte in Alto Adige fino a fine mese le candidature per il servizio civile provinciale rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Da qualche anno diverse associazioni faticano a trovare candidati.
7: 3 milioni e mezzo di euro l'anno, questo l'investimento medio della provincia di Bolzano per i vari tipi di servizio volontario finanziati sul territorio. 370 posti in tutto, 150 dei quali sono per il servizio civile provinciale, destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, retribuito con 600 euro al mese per 30 ore alla settimana, in un periodo tra gli 8 e i 12 mesi. I partecipanti possono scegliere tra oltre 40 progetti promossi da varie realtà, dalla Croce Bianca al FOCAE, dalle RSA agli asili, ma se alcuni non hanno problemi a trovare candidati, altri non ricevono neanche una richiesta. Ulrich Seitz è il direttore del Centro Servizi per il Volontariato.
8: Non serve più solo l'esperienza classica, ma ci sono tantissime persone che vorrebbero usufruire di nuove conoscenze, vorrebbero perfezionare le conoscenze nelle tecnologie o vorrebbero anche provare qualcosa di nuovo.
7: Incarichi di ufficio, così come lavori con persone fragili, sono sempre meno richiesti.
8: Noi dobbiamo anche in generale pubblicizzare meglio queste attività e vorrei anche sottolineare che non sono lavori banali, si lavora con le persone.
7: Sono esperienze utili anche per il futuro, soprattutto in Alto Adige, dove il terzo settore è più forte che altrove, 12.000 persone lavorano con le associazioni, il servizio civile per alcuni all'inizio di una carriera interna. È utile in verità anche alle organizzazioni stesse, spesso a corto di personale e volontari, ma in futuro forse andrà affiancato a nuove formule più agili. Tanti giovani, infatti, preferiscono impegnarsi per periodi meno lunghi.
8: Noi dobbiamo cercare con le istituzioni di poter rispondere a questi nuovi fabbisogni.
7: Simona Peluso, TGR Bolzano.
3: Siccità, il Garda e gli altri laghi del Trentino sono ai minimi con conseguenze allarmanti per gli ecosistemi acquatici. Ne abbiamo parlato con gli esperti del Muse.
9: Il sole picchia, l'acqua evapora, i laghi si ritirano. L'equazione è presto spiegata da Osvaldo Negra, esperto di ecosistemi del Muse.
10: Tanto maggiore è la superficie di evaporazione rispetto alla profondità del lago, tanto più impattante percentualmente è l'evaporazione indotta dalle alte temperature.
9: Un processo distruttivo.
10: Più aumenta la temperatura, minore la quantità di ossigeno disciolto. Questo può essere un problema per molti organismi che hanno esigenze di alte quantità di ossigeno.
9: Non solo pesci, tra i quali soffrono particolarmente trota e persici, ma pure insetti, lombrichi, lumache che muoiono, si decompongono e bruciano altro ossigeno. Una dinamica aggravata dal taglio delle piante sulle rive per facilitare l'accesso ai bagnanti. Insomma, per Negra va cambiato registro.
10: È inevitabile che i laghi diventino sempre più luoghi di frequentazione balneare estiva, ma sarà fondamentale cercare di conservare il più possibile una porzione delle rive con la vegetazione spontanea originaria.
9: E poi attenzione all'uso di creme solari.
10: Perché le sostanze utilizzate per la protezione solare sono veicolate da sostanze oleose e la gente che entra in acqua inevitabilmente determina la comparsa di un sottilissimo film oleoso sulla superficie dell'acqua che è un ulteriore ostacolo all'ossigenazione.
9: Nicola Chiarini, TGR Trento.
2: Grandi novità nel panorama degli impianti di risalita in Alto Adige accanto al famosissimo Dolomiti Super Ski è nata la Südtirol Ski Arena, 18 comprensori minori con un'unica tessera per tutto l'anno, il battesimo oggi a Reinswald, frazione di San Martino di Sarentino.
11: Cambia volto l'offerta turistica altoatesina al di fuori delle valli dolomitiche. Il nuovo consorzio Südtirol Ski Arena raggruppa 18 comprensori, praticamente tutti gli impianti di risalita al di fuori del gigante Super Ski Dolomiti. Nato sulle ceneri dell'Ortler Ski Arena, si estende dai piccoli comprensori venostani di confine fino all'estremo nord della provincia, come spiega il presidente Paul Jacomet.
12: La differenza è che ci sono tre nuove aree sciistiche, alla fine abbiamo rifondato tutto e che ci sono i 365 giorni, come ha detto lei.
11: La classica tessera stagionale diventa annuale, utilizzabile 365 giorni indifferentemente nei 18 comprensori. Il costo si aggira sui 600 euro ed è già in vendita. Si tratta di comprensori sciistici medio-piccoli che però insieme totalizzano oltre 550 km di piste e 118 impianti di risalita. Il direttore di Spike Boden Montespicco in Valle Aurina, Martin Unterweger, spiega le ragioni dell'adesione al consorzio.
13: Noi siamo abbastanza piccolini, noi abbiamo intorno ai 40 km di pista. Tutti sappiamo che è difficile fare la pubblicità con 40 km di pista. Se noi facciamo la pubblicità insieme è tutta un'altra storia vendere così il nostro prodotto.
11: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
2: E a Merano dalla giunta comunale nuovi investimenti per le passeggiate Tappainer ma anche per i nonni vigili.
14: Nel 2029 la passeggiata Tappainer di Merano compirà 100 anni. L'occasione per riqualificare uno dei suoi angoli oggi meno noti e frequentati, l'orto delle erbe aromatiche, che diventerà un vero e proprio parco urbano. Il progetto preliminare, affidato al collettivo LIA dalla giunta Zeller, prevede di trasformare i 3.500 metri quadrati in un nuovo punto di incontro, con terrazze, pergolati, un anfiteatro per rappresentazioni e non solo. Spesa complessiva prevista 1,5 milioni di euro. L'assessore all'ambiente, Antonella Costanzo.
15: Ci sarà uno spazio per ritrovarsi, degli spazi per la cultura, degli spazi anche espositivi, cioè l'idea è quella di restituire quello spazio in una modalità proprio funzionale, non soltanto per la passeggiata ma proprio come spazio di ritrovo. Ci saranno anche delle aree picnic, proprio perché vogliamo che la città viva tutta quello spazio in una modalità completamente rinnovata.
14: Altre risorse arrivano dalla Giunta per adeguare il compenso dei nonni vigili, da 10 a 13 euro per interventi di 40 minuti agli attraversamenti pedonali, 15 euro per gli accompagnatori del pedibus. Dal Comune un appello perché altri volontari si aggiungano ai 54 oggi in servizio. L'assessora alla mobilità Barbara Hölzl.
16: Lanciamo un invito a tutti i cittadini e le cittadine che ci vorrebbero dare una mano con questo servizio, perché aumentando il personale ovviamente riusciamo anche ad aumentare le linee pedibus che abbiamo adesso, sono 7 al momento, riusciamo ovviamente anche a salvaguardare ancora più i coach.
14: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
3: Cordoglio in Trentino per la morte improvvisa di Don Lino Zatelli, 75 anni, parroco di San Carlo Borromeo in Clarina, Trento. È stato trovato privo di vita stamattina nella sua casa. Il religioso guidava la parrocchia da 24 anni. Prima c'era stato l'incarico a Meano e in Vallarsa. Un parroco, Don Lino, molto seguito dai fedeli che per assistere alle sue messe arrivavano da tutto il Trentino. Recentemente la diocesi di Trento aveva previsto da novembre il suo spostamento in Rotaliana in qualità di collaboratore pastorale. In Clarina era partita anche una raccolta firme per posticipare la sua partenza.
2: Momenti di apprensione a Salorno per una bambina di un anno è rimasta ustionata oggi in un incidente domestico, ricoverata ora in condizioni non gravi all'ospedale di Bolzano. La piccola era in casa con la nonna, le ustioni per dell'acqua bollente da una pentola, l'allarme attorno alle 13. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, volontari della zona e i primi soccorsi della Croce Bianca, il volo verso il San Maurizio con il Pelican 1. E per le comunicazioni è entrato in funzione lungo la strada della Val Sarentino il nuovo sistema DAS che garantisce la copertura della telefonia mobile nelle gallerie senza interruzioni da Bolzano fino alla rotonda per Vanga. Gli impianti di proprietà della provincia sono a disposizione degli operatori di telefonia mobile con specifiche concessioni. La prima tranche prevede nuovi sistemi DAS in 27 tunnel, una seconda coprirà altre gallerie della rete viaria secondaria. I prossimi impianti saranno attivi. Prevede nuovi sistemi DAS in 27 tunnel, una seconda coprirà altre gallerie della rete viaria secondaria. I prossimi impianti saranno attivi dall'11 settembre

0: nella parte che riguarda appunto l'Islanda, la Groenlandia e la penisola iberica, ma anche in Italia c'è molto interesse. In questo momento il cielo è piuttosto nuvoloso, dunque c'è un po' di preoccupazione. Un po' di delusione potrebbe esserci anche tra i tanti che sono arrivati qui per vedere dopo le 21, guidati appunto dagli esperti, le Perseidi, le stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Questo è un ottimo punto di osservazione, ma anche in questo caso preoccupano un po' le condizioni meteo. Vedremo se le stelle sorrideranno ai tanti appassionati.
1: Infine lo sport, europei di atletica, Nadia Battocletti sui 5.000 ha bissato a Birmingham il titolo continentale vinto 2 anni fa.
2: Nadia Battocletti è ancora la regina dei 5.000 metri ai campionati europei a Birmingham. La 26enne di Cavareino ha bissato il titolo vinto a Roma 2 anni fa. Per Nadia questo è il terzo oro della carriera su pista, ma anche il sesto in totale se si contano i due nel cross e quello nei 10 km su strada. Ieri sera, dopo aver controllato la gara, quando mancavano 250 metri al traguardo, la fuoriclasse trentina ha cambiato marcia e ha ribadito la supremazia a livello continentale. Tempo finale di 15 minuti 37 secondi 84, un minuto in più rispetto alla finale di Roma, segno di una gara molto tattica. Sempre nei 5.000 l'Italia ha festeggiato anche il bronzo di Micol Maiori per la prima storica doppietta azzurra nella storia del mezzofondo. Ora cresce l'attesa per i 10.000 metri di venerdì, quando Battocletti andrà a caccia di un nuovo bis di titoli. Non mancherà come ieri il tifo nella sua Cavareino, con l'ormai fidato maxischermo organizzato dal fan club. Laura Galassi, TGR Trento.
3: In chiusura il meteo, domani mattina cielo sereno, poi qualche nube innocua di passaggio, temperature ancora sopra le medie con massime previste fino a 37 gradi a Bolzano. Le minime e massime di oggi nei due capoluoghi sono state Bolzano 20 e 36 gradi, Trento 22 e 36 gradi. È tutto, il prossimo giornale radio regionale domani mattina alle 7.18. Grazie per l'attenzione, una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
6: Ore 19.
7: GR1.
8: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. Nell'interrogatorio di garanzia la Vitola ammette: l'ho fatto per il suo bene, volevo fargli rafforzare la scorta. L'avvocato, lui sapeva, no comment. Migranti, Berlino insiste, le espulsioni verso l'Italia si faranno. Tajani, troveremo un accordo. La Danimarca pronta a chiudere le frontiere e convoca un vertice sugli hub fuori dal territorio dell'Europa. Il conflitto Russia-Ucraina, Putin torna a minacciare l'Occidente. Zelensky rivendica la riconquista di oltre 700 km quadrati di territorio. Allerta droni, il governo tedesco riforma l'intelligence. Caos nei cieli siciliani, le ceneri dell'Etna bloccano l'aeroporto di Catania fino a domani pomeriggio. Dall'8 agosto saltati 700 voli. Lo spettacolo più atteso dell'estate, tra poco l'eclissi solare, a seguire una pioggia di stelle cadenti. Europei di nuoto, Ceccon è bronzo nei 200 dorso, per lui anche il record italiano. Buonasera da Alice Andreoli. In apertura dunque gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia, vicino a Roma. Si è concluso dopo 5 ore l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia del faccendiere e amico di Ranucci, Walter La Vitola.
9: Ha confermato l'ipotesi accusatoria che lui sia stato il mandante dell'attentato. Lo ha fatto per il bene di Ranucci.
10: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di La Vitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia. Dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di report, oggetto di minacce ed attacchi.
9: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
10: La Vitola prosegue il legale che ha chiesto i domiciliari. Non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
9: Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione che è avvenuta nella immediatezza della perquisizione.
10: Ranucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i

0: suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, Dare Bibbia, Elena Baiocco, GR1.
1: Veniamo alla questione sui migranti, che resta al centro del confronto tra gli stati europei. Da Bruxelles l'inviato.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della Difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata oggi nell'enclave dove non sono mancate le contestazioni e ha ribadito:
3: se passò il dia 30,
2: qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E dopo la crisi spagnola, sembra accelerare il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Ma sui migranti resta alta la tensione tra Italia e Germania, pronta a riprendere i trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto oggi la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Un sistema di Dublino funzionante è la condizione per il successo del sistema europeo di asilo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Il tema dell'immigrazione, ma anche la vicenda Ranucci, animano il confronto politico.
4: Manterremo la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che poi smorza le polemiche con la Germania sui rimpatri e assicura: troveremo un accordo perché c'è la questione degli sbarchi in Italia dalle navi di ONG tedesche. Prima di mandarci indietro i migranti, Berlino si riprende le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi, attacca invece Matteo Salvini, che poi torna sul caso La Vitola e chiede alla RAI di sospendere la collaborazione con Ranucci. Indecente che si paragoni ai martiri della lotta alla mafia, rincara Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro Giorgia Meloni preludesse la sua discesa in campo. Le inchieste non si spengono ma si difendono, replicano i 5 Stelle, che accusano la premier di aver isolato l'Italia con la sospensione di Schengen. Il PD parla di propaganda sovranista. Per Verdi Sinistra la premier vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Da Carlo Calenda da fondo a Salvini, al governo dice: ci sono analfabeti funzionali, il vice premier non sa neanche leggere un numero e il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. E per Più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla premier, vittima di se stessa. Ora il governo si irrita, dice: siamo il cortocircuito più totale. Filippa Misano, GR1.
1: Messaggio del capo dello Stato Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, dove morirono 560 persone, tra loro molti bambini.
5: La memoria come atto di responsabilità e di liberazione. Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti delle SS con la complicità dei fascisti come un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui proprio le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Di qui la celebrazione del passato che diventa un ponte per il presente ed il futuro. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori portati avanti da Italia ed Europa, valori che ancora oggi per Mattarella vanno trasmessi per rafforzare e difendere le conquiste civili. I loro presupposti, conclude, vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
1: È stato un crimine deliberato commesso con l'aiuto di fascisti italiani che non trova nessuna giustificazione, né quella della tragica fatalità né quella delle dure leggi della guerra. Queste le parole del vice premier Tajani nel suo intervento a Sant'Anna di Stazzema. Occorre agire concretamente, ha aggiunto Tajani, per garantire che tutto questo non si ripeta. Orazione ufficiale affidata al leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha detto: le istituzioni democratiche vanno difese e protette, aggiungendo: ci sono pressioni regressive e pulsioni nostalgiche che ci spingono indietro ai momenti bui della nostra storia. La Costituzione è interamente antifascista perché democrazia e fascismo sono assolutamente antitetici. Rai Radio 1, le 19:07 minuti, siamo alle notizie dall'estero. Vladimir Putin torna ad alzare i toni contro l'Occidente. Il presidente russo accusa la NATO di infiltrarsi nell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Mosca avverte e risponderà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. Zelensky intanto annuncia che Kiev dall'inizio dell'anno ha riconquistato 745 chilometri quadrati di territori occupati e rivendica il raid nella città di Novorossijsk, 3 i morti. La minaccia russa preoccupa anche la Germania. Dopo il ritrovamento la settimana scorsa di un drone esplosivo, Berlino alza l'allerta per gli attacchi ibridi e vara una riforma dei servizi segreti. La corrispondente da Berlino.
6: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi invece potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare nel contesto della cybersicurezza potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterranno, lo scrive Donald Trump su Truth. Il presidente americano sostiene che l'Iran sia rimasto senza denaro e che l'inflazione abbia raggiunto il 300%. L'Unione Europea e una trentina di altri paesi, tra cui l'Italia, condannano le sentenze di morte contro manifestanti e oppositori del regime di Teheran e chiedono la liberazione delle persone detenute arbitrariamente. E restiamo in Medio Oriente, proseguono i raid israeliani nel sud del Libano, diversi feriti durante un raduno religioso a Tiro. Intanto il Parlamento di Beirut, dopo aver abolito la pena di morte, approva un'amnistia generale, non accadeva dal 1991. Il provvedimento, che potrebbe ridurre anche le pene per alcuni miliziani islamisti, scatena polemiche. Al momento del voto diversi deputati hanno lasciato l'aula, tra loro anche quelli di Hezbollah. Alla rovescia per l'eclissi di sole che torna in Europa dopo 27 anni. In Italia il fenomeno inizierà tra pochi minuti alle 19:30. Al nord e nelle regioni occidentali il disco solare sarà coperto fino al 90%. Oscuramento totale invece in Groenlandia, Islanda, Portogallo e Spagna, prese d'assalto da appassionati da tutto il mondo.
7: Sono qua sulla catena cantabrica, postazione privilegiata. Sono emozionatissimo.
8: Alberto Cora, Istituto Nazionale di Astrofisica e Osservatorio Astrofisico di Torino, ha scelto la Spagna per godersi lo spettacolo dell'eclissi solare totale ed è ormai pronto per l'inizio, tra mezz'ora, dell'atteso e raro evento.
7: Sono attrezzato con un piccolo telescopietto in cui ho messo un filtro di Mylar, quello che viene utilizzato anche per gli occhialini ed è la soluzione migliore per osservare l'eclisse senza esporsi a dei rischi.
8: Su cosa focalizzerà l'attenzione?
7: Sulla bassa corona, cioè l'atmosfera solare, che è un milionesimo di luminosità rispetto al disco solare, per cui solo in occasione dell'eclisse solare totale si può vedere a occhio nudo. E custodisce ancora per noi dei segreti enormi. Questa serata qua dovremmo vedere anche Giove e Mercurio bassi sull'orizzonte. Mercurio è un oggetto molto difficile da osservare come pianeta e quindi sarà particolarmente bella.
8: Ci sono tanti altri appassionati lì insieme a lei?
7: L'impressione che ci sia tutto il mondo qua in Spagna, addirittura qua in montagna ho avuto difficoltà ad arrivare, soprattutto a parcheggiare, una cosa stranissima.
8: Eleonora Belviso, GR1.
1: Occhi al cielo anche per il meteo. In una giornata segnata dal caldo e dai temporali, ancora 19 le città a tavolino rosso, e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi. Allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
9: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale. Fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
1: In Sicilia continuano i disagi provocati dall'eruzione dell'Etna, prorogata fino a domani la chiusura dell'aeroporto di Catania, con pesanti ripercussioni su tutta l'isola. Il punto della situazione con Antonella Gurieri.
10: Sono stati in 5 giorni 700 i voli cancellati allo scalo Fontanarossa di Catania. Oggi già sono 100 i velivoli che non sono partiti ovviamente da qui, ma che sono stati protetti sugli altri tre scali siciliani, Palermo, Trapani e Comiso. L'emergenza qui ovviamente continua fino alle 16 di domani. L'Etna continua nella sua attività ed è il cratere Voragine che sta proseguendo con esplosioni e fontane di lava ed emissioni di cenere. Anche il tremore vulcanico è alto e ha una tendenza all'incremento. Questo significa che anche domani potrebbe essere una giornata destinata a non dichiarare finita l'emergenza.
1: E non sono solo i disagi nei trasporti a segnare l'estate dei vacanzieri. Il boom del turismo mostra anche il suo lato meno positivo: prezzi in aumento e in alcuni casi sfruttamento del lavoro.
11: È un po' il rovescio di una medaglia, quella del turismo, che comunque brilla. Iniziamo dai prezzi. Secondo l'Istat, mangiare e dormire fuori casa costa quest'anno il 3,4% in più rispetto al 2025, più del tasso di inflazione, consolidato a luglio al 2,9%. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, l'aumento di spese di 115 euro. Proprio il potere d'acquisto delle famiglie è uno dei punti più sensibili, dice Federturismo Confindustria, che avverte: se è vero che le presenze gli stranieri sono in crescita, un italiano su tre non può permettersi una settimana di vacanza. Infine, alla lista delle criticità vanno aggiunti i casi di abusivismo commerciale e persino di sfruttamento scoperti dai controlli della Guardia di Finanza. A Roma individuate 4 strutture ricettive abusive, a Bari smantellato un sistema di caporalato, ai danni di Bagnini e altri stagionali pagati anche 2 euro all'ora, a Treviso scoperti in diversi locali una 30 di lavoratori non in regola o totalmente in nero. Fabio Comini, GR1.
1: Torniamo al caldo estremo che continua a soffocare l'Italia. L'afa prolungata incide anche sul disagio psichico.
12: Durante questa ondata di calore che dura ormai da settimane, gli ospedali hanno registrato un aumento del 20% degli accessi al pronto soccorso per disturbi psichiatrici rispetto a 3 anni fa. Aumentano le crisi di ansia, di depressione, gli scompensi psicotici, i comportamenti autolesivi. Una pressione che aggrava la condizione già critica del sistema. La carenza di 5.000 medici delle emergenze e urgenza arriva a 6.000 durante il periodo estivo. A denunciarlo, cifre alla mano, è la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, che con quella di Epidemiologia Psichiatrica chiede alle istituzioni di includere le persone con disturbi mentali tra le categorie fragili nei piani nazionali di prevenzione del caldo. Fabio De Iaco, Simeu, come influisce il caldo sulle condizioni psichiatriche?
13: Influisce normalmente su tutti, a maggior ragione sui pazienti più fragili anche dal punto di vista psichiatrico, sia dal punto di vista della tolleranza e delle variazioni d'umore che sono conseguenti, sia del metabolismo dei farmaci stessi.
12: Troppo caldo per uscire, tante persone in ferie, anche la solitudine è un rischio per il benessere mentale.
13: Non si può mai separare dal problema della salute mentale, il problema sociale ed è quello dell'isolamento sociale.
12: Francesca Fornario, GR1.
1: In Calabria, svolta nel caso del giovane ucciso questa mattina a colpi di arma da fuoco in provincia di Crotone, fermata una persona.
14: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta la 'ndrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto, è morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange accasciata sul furgone dei servizi funebri, è la compagna di Sergei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto omicida è Giuseppe Sulla, un commerciante 28enne che dopo aver sparato avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari dell'arma e portato in caserma, l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui si sono aperte ora le porte del carcere di Crotone. La procura scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. Era da tanto tempo che non succedevano queste cose, ha detto il sindaco di Cutro, Domenico Voce. Una giovane vita è stata spezzata. Siamo traumatizzati da quanto accaduto. Per il GR1, Valeriana Semeraro.
1: Nel Regno Unito novità per gli appartenenti alle forze dell'ordine che diventeranno padri. L'inviata Rai.
15: Congedi di paternità, vita meno dura per i poliziotti d'Inghilterra e Galles. L'indennità passa da una a due settimane a stipendio pieno. Solo un anno fa un'inchiesta del Guardian aveva rivelato che gli agenti impegnati in strada alla richiesta di assistere le loro compagne partorienti venissero addirittura derisi dai colleghi. Una frustrazione generale che è peggiorata al confronto col trattamento della Polizia Metropolitana di Londra, tre settimane di congedo a stipendio pieno per i neopapà. La ministra della Polizia, Sarah Jones, ha dichiarato che gli agenti di polizia lavorano instancabilmente per proteggere i cittadini. È giusto che i neopadri ricevano un maggiore supporto per trascorrere più tempo con le loro famiglie. Ma in generale questo è un tema in cui nel Regno Unito c'è ancora molto da fare. Due settimane sono ben poche rispetto ai 28 giorni in Francia e ai 5 mesi con stipendio pieno di cui usufruiscono i papà del Portogallo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Siamo allo sport, buone notizie dagli europei di nuoto di Parigi, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
16: Ancora medaglie, finora siamo a quota 2 in questa terza giornata di semifinali e finali, sono due medaglie di bronzo dal peso specifico notevole, soprattutto quella di Thomas Chacon nei 200 d'orso, una gara che il campione olimpico dei 100 d'orso sta preparando soltanto negli ultimi tempi, invece è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo, peraltro frantumando il suo stesso record italiano, abbassandolo di quasi 2 secondi, gara vinta dall'ungherese Kocsi, il primatista europeo davanti al greco Siskos. L'altra medaglia di giornata è quella di Benedetta Pilato nei 100 rana, anche qui un bronzo, lei che era stata campionessa del mondo e d'Europa nel 2022, una grande partenza in testa fino oltre metà gara, l'azzurra una grande prima vasca, poi è stata superata dalla britannica Evans e ha chiuso al terzo posto, comunque un bronzo importante anche per lei. Niente da fare nei 50 farfalla per Silvia Di Pietro, ultima nella gara vinta dalla fuoriclasse svedese Sjostrom, e per Carlos D'Ambrosio, penultimo nei 100 stile, dove si è confermato Popovici, il rumeno campione d'Europa ancora una volta. Fra poco in vasca Sara Curtis nelle semifinali dei 50 d'orso, lei che è la primatista europea e che stamattina ha centrato le semifinali con il miglior tempo.
1: Grazie Manuela. Alle 20.05 scatta il programma della terza serata degli europei di atletica di Birmingham, attesa tra gli altri in pedana per la finale del martello femminile con Sara Fantini. E ora il basket. I Los Angeles Lakers cambiano ancora proprietà. I californiani insieme ai Boston Celtics hanno dato vita a una delle rivalità più accese dell'NBA negli anni Ottanta.
17: La rivoluzione giallo-viola era cominciata il 30 giugno con l'addio di LeBron James, leader carismatico dell'ultimo anello NBA, datato però 2020. Non una decisione improvvisa per il prescelto, passato poi a Philadelphia. Il cambio di proprietà invece è decisamente inaspettato. Mark Walter aveva acquistato i Lakers dalla famiglia Bass poco più di un anno fa per 10 miliardi di dollari, ma soltanto ad ottobre 2025 aveva ottenuto il beneplacito della Lega Americana per l'acquisizione finale. Adesso un nuovo passaggio di consegne. Joshua Kushner, fratello di Jared, genero del presidente Trump, e Bob Iger, ex amministratore delegato della Disney, compreranno la squadra di basket di Los Angeles per 12 miliardi e mezzo di dollari. Cifra mostre per una delle società sportive più iconiche del mondo, ma non più così imbattibile sul campo. I due milionari americani operanti nel settore finanziario che sembravano interessati ad aprire una franchigia a Las Vegas hanno chiaramente espresso la volontà di riportare i Lakers a dominare in NBA per la gioia dei tifosi di Los Angeles sparsi nel mondo. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Jovanotti annuncia la cancellazione della data del suo tour prevista a Barletta il 17 agosto. Lo stop, con 33.000 biglietti venduti, è arrivato dopo il ritrovamento di un frammento di amianto nei pressi del luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il concerto. Gli organizzatori valutano lo spostamento a Bari il 19 settembre, ma si può chiedere il rimborso del biglietto. Stasera intanto Jovanotti sarà a Montesilvano per uno spettacolo speciale.
18: Stai andando forte, apri tutte le porte.
1: Sul palco anche Gianni Morandi e, secondo la proposta di Jovanotti, ci sarà la visione tutti insieme dell'eclissi alle 20:10, prima di cantare Apri tutte le porte.
18: Tutte le porte.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona serata.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
20: Quando sei uscita?
21: Ieri.
20: Che pensi di fare?
21: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
20: Le cose sono cambiate, Teresa.
21: Tu non ci devi venire qua.
20: Io sono te. Provaci a volermi bene.
22: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
23: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
24: Verde, viaggiare informati.
25: 19:24, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Italiano, la coda in direzione di Chamonix. A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, A15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano c'è un incidente, e sempre verso Milano la coda tra Parma e Fidenza per via di questo incidente. Ancora A1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa del traffico intenso tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico, siamo in direzione di Bologna. A Firenze in Pruneta, in entrata a Bologna, c'è un incidente, e ci spostiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord. A Pisa Nord, in direzione di Pisa, la coda è per traffico intenso. C'è coda anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno, strada di grande comunicazione, in direzione di Livorno. E poi un incidente sulla A16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Candela, in direzione di Canosa. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, il traffico è rallentato in quanto piove. Siamo tra Laino Borgo e prima di Altomonte. Concludiamo con la A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato dopo Balestrate in direzione di Palermo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
24: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: I podcast di Radio 1.
10: 8 ottobre 1985. La politica, il ruolo, le relazioni di Giulio Andreotti portano ad un primo importante risultato.
11: Ore 3. Tunisi, Yasser Arafat ha inviato un messaggio ad Andreotti in cui si dichiara che l'OLP è estranea all'azione che si rivolge contro un nobile paese che ha dimostrato la propria amicizia nei confronti del popolo arabo.
10: Quello che Arafat dice a Craxi, invece, per il momento non viene divulgato. Il capo dell'OLP indica due emissari palestinesi per sostenere il governo egiziano nella trattativa. Uno di questi risponde al nome di Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione filo-siriana che considera troppo moderata la linea di Arafat. Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Seconda parte, l'ultimatum. Intanto, assieme alle trame diplomatiche, il governo italiano organizza la risposta militare. Gli incursori della Marina vengono mobilitati assieme ad una sessantina di paracadutisti di base a Livorno. Dalla Sicilia i ricognitori dell'aeronautica militare sono pronti a decollare per localizzare l'Achille Lauro. E poi c'è il capitolo delle basi militari, basi nelle quali italiani e americani spesso lavorano gomito a gomito, anche se ciascuno nel proprio esclusivo perimetro di competenza, senza mai sconfinare.
11: Mezzanotte 19 minuti. La base dell'aviazione militare di Sigonella è in stato d'allarme. Non c'è ancora conferma sul fatto che alcune pattuglie di ricognizione siano decollate. Attigua allo scalo italiano c'è anche una base dell'aviazione statunitense.
6: Tra gli agrumeti e le zagare, non lontano dalle falde dell'Etna, tra le province di Catania e Siracusa, dove Giovanni Verga ambientava tanti dei suoi racconti, c'è dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un pezzo di America. Un luogo che non è soltanto una base militare, ma una vera e propria città nella città, con 4.000 abitanti tra militari e civili, i suoi negozi, scuole, un piccolo ospedale. Stiamo parlando della Naval Air Station, situata appena fuori la cittadina di Sigonella. La storia di Sigonella affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale, quando, presa la Sicilia nel luglio del 1943, la sua posizione strategica la rende cruciale per le forze alleate. Da lì si poteva partire in sicurezza per bombardare Milano, la Germania e le navi naziste in tutta l'area. Quando nel 1949 nasce la NATO, la base, oltre che della Marina americana, diventa pertinenza di tutta l'Alleanza Atlantica e viene così gestita insieme da americani e italiani. Ecco perché quella notte di ottobre dell'85 la nostra aeronautica è già lì, pronta a bloccare le due piste da 3 km della base. Con Aviano, Vicenza, Camp Derby, Napoli e Gaeta e i più di 100 tra depositi e strutture amministrative, Sigonella è ancora oggi una delle basi più importanti per gli americani in Italia, un simbolo, con la sua bandiera a stelle e strisce che garrisce al vento, del legame militare fra i due paesi.
10: Tra gli incursori della Marina mobilitati ci sono anche gli uomini del Team Torre del comando subacqueo Teseo Tesei con base a La Spezia. Il comandante, Danilo Gattoni, a mezzogiorno parte per Pisa assieme ad altri 4 colleghi specialisti in lanci col paracadute e in cariche esplosive. A Pisa il gruppo si unisce ai para arrivati da Livorno. Tutti insieme poi prendono posto sull'aereo solitamente a disposizione del Presidente della Repubblica. Il comandante Gattoni si ritrova seduto sulla stessa poltroncina usata dal Presidente Sandro Pertini durante la famosa partita a scopone con Berzot al ritorno dal Mondiale di Calcio in Spagna del 1982. Adesso però, a bordo, pochi parlano e nessuno sorride. Uno scalo alla base militare di Gioia del Colle, poi l'atterraggio a Cipro. Nelle stesse ore, la crisi sembra avvitarsi. Ore 11. Il comando a bordo dell'Achille Lauro contatta il porto di Tartus in Siria e ribadisce la richiesta di liberazione per 50 detenuti palestinesi nelle carceri di Israele. Viene anche comunicato che la mediazione va affidata agli ambasciatori di Stati Uniti, Italia, Germania Federale e Gran Bretagna accreditati presso il governo di Damasco. L'ultimatum è stato fissato per le 16. Il ministro degli esteri Andreotti contatta il presidente siriano Assad per chiedere una disponibilità all'attracco della nave in Siria. Assad, legatissimo all'Unione Sovietica, formalmente in guerra contro Israele, non è così contento di infilarsi in questo ginepraio. I rapporti con l'Italia e Andreotti però sono tali che concede l'attracco, ma a condizione che i governi coinvolti aprano la trattativa. Tutto però è terribilmente fragile.
11: Ore 11.37. Il segretario del governo di Israele, Yossi Beilin, ha dichiarato così all'ANSA: la richiesta dei dirottatori di liberare detenuti palestinesi non è neppure presa in considerazione.
10: A Roma, invece, i toni sono molto più sfumati.
11: Ore 12.48. Abbiamo ragione di credere che i terroristi appartengano a un gruppo di palestinesi dissidenti rispetto alla linea dell'OLP, lo ha detto il ministro degli esteri Giulio Andreotti. Alla domanda se fosse stato trovato il canale per contattare i sequestratori, Andreotti ha risposto: meno se ne parla e meglio è.
10: E in silenzio lavorano anche gli incursori italiani arrivati a Cipro. Anche la Delta Force si trova nella base di Cipro e prepara il proprio attacco nella notte. I militari americani sono coordinati dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale, nel quale è arruolato anche il nostro Michael Ledeen. Negli stessi momenti, l'ambasciatore americano Maxwell Rabb piomba a Palazzo Chigi. Il messaggio è: gli Stati Uniti non trattano con i terroristi. Senza possibilità di trattativa, il presidente della Siria Assad chiude i porti. Poco dopo, l'emittente radio La Voce del Libano capta e diffonde alcuni messaggi dei terroristi. Ore 12:58.
11: Non siamo disposti ad attendere ancora. Il primo passeggero sarà ucciso alle 13. Vi comunicheremo nome e nazionalità del passeggero.
10: Ore 13:26.
11: Allora, che c'è di nuovo a Tartus? Uccideremo subito il secondo. Non mancano passeggeri da uccidere.
10: Uccidere un secondo passeggero. Gridano questo i terroristi palestinesi, almeno secondo le trascrizioni diffuse dal Libano. Forse è vero, forse è solo per mettere pressioni agli interlocutori. Qualsiasi cosa, vera o verosimile che sia, viaggia sempre accanto ad un forse che fa traballare tutto. Il governo italiano non conferma il fatto neanche quando, poco dopo, anche l'emittente spagnola Onda Peschiera conferma la notizia del morto a bordo, aggiungendo però un dettaglio. Si tratta di un cittadino americano.
11: Ore 16:18. Abu Yad, braccio destro di Arafat, ha dichiarato che due esponenti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina stanno cercando di mettersi in contatto con il comando. I due esponenti dell'OLP inviati per negoziare sono Ani El Hassan e Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, a cui apparterrebbero gli stessi dirottatori.
10: Improvvisamente, però, la tensione sembra scemare. Improvvisamente la prua della nave vira nuovamente verso l'Egitto. Improvvisamente anche la radio di bordo smette di raccontare pezzi di cose, forse vere, forse no. Chi lo sa? Forse sono i frutti della mediazione palestinese. Forse. L'altalena però molto presto riprende.
11: Ore 17:27. Damasco. La notizia dell'uccisione di un primo ostaggio di nazionalità americana ha trovato conferma in ambienti vicini al governo siriano. Ore 18:08. Washington. La Casa Bianca si è detta non in grado di confermare notizie di uccisione di ostaggi a bordo della motonave Achille Lauro.
10: 9 ottobre 1985. Mezzanotte. Gli incursori della Marina italiana sono pronti. Alcuni hanno l'ordine di paracadutarsi da un'altezza di 5.000 piedi per scendere sul ponte superiore della nave. Da qui devono proteggere l'arrivo dei loro colleghi su gommoni e mezzi subacquei. Dopo il ricongiungimento deve partire quella che nel piano è definita così: la bonifica. Gli uomini della Delta Force però no, sono rimasti a Cipro. La nave è territorio italiano e solo le truppe italiane possono partecipare all'operazione. Poco dopo la mezzanotte, Radio Voce del Libano diffonde una nuova comunicazione del comandante della Achille Lauro, Gerardo De Rosa.
12: A tutti, grazie. Per favore, non tentate niente, perché qualsiasi cosa stiate tentando saranno guai per tutti noi. Tutti stanno benissimo su questa nave. Chiuso, finito. Roger, chiuso.
10: Poco più tardi, il Dipartimento di Stato americano conferma con queste poche parole: sembra che a bordo non sia stato ucciso nessuno. La Achille Lauro viene fatta fermare a 15 miglia dalla costa egiziana. E così, mentre governi e servizi segreti dei paesi coinvolti smentiscono che a bordo sia stato ucciso qualcuno, la trattativa, gestita dai mediatori palestinesi, che forse sono anche i capi della fazione a cui i terroristi appartengono, ingrana. Agli incursori italiani arriva il contrordine. La crisi è cessata.
11: Ore 16.35, il Cairo. I dirottatori dell'Achille Lauro si sono arresi, lo annunciano fonti ufficiali egiziane. I sequestratori sono saliti a bordo di un rimorchiatore della Marina.
10: Quello che però nessuno ancora sa è che il comandante De Rosa aveva un'arma puntata alla testa quando via radio aveva diffuso il suo «Tutti stanno benissimo su questa nave».
11: Ore 18.57. Il presidente del Consiglio Craxi ha annunciato che un cittadino di nazionalità americana sarebbe stato ucciso e gettato in mare nel corso del sequestro. Anche il ministro degli esteri Andreotti sarebbe stato all'oscuro dei fatti. Craxi ha sottolineato che la notizia gli è stata comunicata pochi minuti fa dal comandante della nave. De Rosa ha detto che un cittadino americano che risponde al nome di Leon Glenford risulta assente. Il comandante ritiene che il passeggero sia stato ucciso e buttato in mare.
10: La frenesia del momento ha storpiato anche il nome del povero turista che in realtà si chiama Leon Klinghoffer. Il fatto è accaduto al largo della Siria, proprio come Radio Voce del Libano aveva riportato il giorno prima. Dopo il no all'attracco da parte del governo di Assad, i terroristi avevano diviso i passeggeri per nazionalità. Nel gruppo degli statunitensi e dei britannici, le mani erano state messe addosso a quest'uomo di religione ebraica, 69 anni, che tutti i turisti della nave avevano avuto modo di notare perché era l'unico che a bordo si muoveva su una sedia a rotelle. Un attimo dopo, Klinghoffer era stato ucciso con un proiettile alla fronte ed uno al petto. La sua sedia a rotelle, col peso di tutto il corpo, poi era stata sollevata fino a superare il parapetto. Il tonfo in mare era stato il suo funerale. La morte di questo passeggero cambia tutto. Gli americani, che prima mordevano il freno nel loro ruolo di non protagonisti, improvvisamente si trovano catapultati al centro di quello che è diventato un ring per chi, come Michael Ledin, nella vita odia niente quanto le sconfitte.
6: Michael Ledin, nato a Los Angeles nel 1941 e scomparso ad Austin nel 2025, è la classica persona con due facce e due biografie. Ufficialmente è un professore universitario e un giornalista. Allo stesso tempo però è quello che una volta avremmo chiamato un faccendiere, un intermediario tra imprese e governi, servizi segreti, banche, magistrati, stampa. Mai sotto i riflettori, un tempo della TV e dei giornali, poi dei social, niente vizi se non l'appagamento che dà il fatto di alzare il telefono e sentire che gente importante come Ronald Reagan ti ascolta e ti obbedisce. Dopo la laurea, Ledin si appassiona allo studio della politica e in particolare del fascismo. Per questo viene in Italia nel 1972, dove conosce lo storico Renzo De Felice, con cui scriverà la famosa intervista sul fascismo. Scrive di storia e di politica per qualche rivista, tiene una rubrica radiofonica per la RAI per raccontare l'Italia vista da un americano, ma allo stesso tempo comincia una carriera parallela che lo porta ad esempio ad avere libero accesso al Viminale nei giorni convulsi del sequestro Moro. Ledin fa avanti e indietro tra Roma e Washington e viaggia molto in Medio Oriente, dove è vicino ai servizi israeliani e collabora con i dissidenti iraniani. Sarà anche coinvolto nello scandalo Iran-Contras, il più grande dell'era Reagan, una storia di fondi neri nel supporto ad oppositori degli Ayatollah e dei sandinisti. Nell'ottobre 85 Ledin è alla Casa Bianca e riesce addirittura a sedersi accanto al presidente Reagan mentre lui sta parlando con Craxi per risolvere il caso dell'Achille Lauro e ha il sangue freddo, forse la faccia tosta, di correggere il traduttore ufficiale, un italo-americano addetto alle relazioni con il bel paese. Ledin, per la sua prepotenza, è allontanato dall'entourage di Reagan, ma non si dà certo per vinto. Passata l'era Clinton, lo ritroviamo troviamo accanto al nuovo presidente George Bush Jr. ancora per un intreccio tra servizi segreti e politica nel cosiddetto Nigergate, una storia di documenti falsi per accusare Saddam Hussein di aver comprato polvere di uranio dal Niger. Altro scivolone, ma ecco che ormai ottantenne lo ritroviamo in Italia a proporre mediazioni a Matteo Renzi e al suo consigliere economico Marco Carrai. Perché su Sigonella Ledin abbia voluto forzare la mano di Reagan nel senso del massimo rigore è difficile dirlo. Forse pressioni israeliane, forse del mondo conservatore americano, forse gli echi dei suoi studi sul fascismo, forse soltanto la voglia di contare, di poter dire, ma solo tra sé e sé, fanno tutti come dico io.
13: Quando venimmo a sapere dell'omicidio, ci incazzammo parecchio. La mia impressione fu che Abu Abbas, il mediatore designato da Arafat, in realtà fosse a bordo della nave già dall'inizio del sequestro e che fosse stato lui a dirigere le operazioni. Catturare Abu Abbas ad Alessandria, però, non era possibile. Quando infine capimmo che tutti i palestinesi avrebbero raggiunto la Tunisia, che dava asilo a tutti i capi dell'OLP, concepimmo un'operazione speciale per intercettare l'aereo dei terroristi. Nessuno ne era al corrente, nemmeno il governo italiano.
10: Dirottare l'aereo con i terroristi e i mediatori su un territorio amico. Ecco l'idea.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
1: Di Abatocletti, adesso passa però all'esterno, ha cambiato completamente velocità, va via Nadia Batocletti, le lascia lì come se fossero ferme. Eccolo lo spunto finale di Nadia Batocletti all'ultima curva, prima del rettilineo, ha lasciato lì anche la spagnola Garcia, va a vincere ancora una volta. Chi la ferma più velocissima a vincere? Lei, come sempre, condotta di gara perfetta, taglia il traguardo, si è confermata i 5.000 ancora una volta. Nadia Batocletti fa doppietta rispetto a Roma 2024, seconda la spagnola Garcia, e poi Micol Maiori è arrivata terza, l'alta italiana, si abbracciano.
2: And now it's time for the national anthem of Italy.

0: Buonasera a tutti da Nico Forleta. Abbiamo voluto iniziare così con l'inno di Mameli, la premiazione di Nadia Battocletti e Micol Maiori a Birmingham, la premiazione dei 5.000 metri disputati ieri sera. Ci eravamo lasciati con la medaglia d'oro e la medaglia di bronzo della Battocletti e della Maiori. Ci ritroviamo questa sera con la premiazione, l'inno di Mameli. Perché? Perché oggi è una grandissima giornata per l'Italia del nuoto. Ne parleremo tra pochissimo con Manuela Collazzo. Rimanete bene all'ascolto perché negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora, è successo qualcosa di davvero incredibile a Parigi, agli europei di nuoto, ma siamo agli europei di atletica leggera e allora andiamo a collegarci subito con il nostro inviato Daniele Fortuna, grazie a Tommaso Margiotta dall'altra parte del vetro qui a Saxarubra, Birmingham.
1: Buonasera, buonasera dall'Alexander Stadium di Birmingham. Ci sono quattro titoli in palio questa sera, 400 uomini, 400 ostacoli donne e poi il martello femminile e i 110 ostacoli. Ci riguardano due finali, quella dei 400 ostacoli alla femminile con Ayumi De Folorunso e quella del martello donne con Sara Fantini. Abbiamo però appena parlato con il presidente May, con l'allenatore di Marcel Jacobs Paolo Camossi, aggiornamenti, in realtà è una situazione di attesa, ma di tutto questo parleremo tra poco. Linea ancora a te, Nico.
0: Bene, grazie a Daniele Fortuna. Allora, Manuela Collazzo, credo che tu abbia da raccontare su questa fine terza giornata in vasca a Parigi, agli europei di nuoto. È accaduto qualcosa di clamoroso, più di qualcosa.
2: Esattamente un'ora fa è accaduto un qualcosa di incredibile, direi di partire proprio da lì, riassumendo intanto quel che è successo oggi: tre medaglie e un record del mondo. E allora, la nuova primatista dei 50 d'orso è Sara Curtis, 26 e 63 realizzato in semifinale, abbassato di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Naturalmente Sara Curtis diventa la grande favorita domani per il titolo, compirà 20 anni fra pochi giorni, il 19 agosto, Sara Curtis, che poi ha trascinato le azzurre della staffetta a un argento. L'Italia torna sul podio continentale nella 4% stile libero al femminile 10 anni dopo l'ultima volta, dopo Londra 2016. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Alessandra Mao, sono queste le azzurre d'argento, dietro all'Olanda oro e davanti alla Russia bronzo. La prima frazionista è stata Emma Virginia Menicucci, ha chiuso al quarto posto. Una straordinaria Sara Curtis ha portato l'Italia davanti a tutte con un 52-29 lanciato che Chiara Tarantino è riuscita a mantenere, ha conservato la posizione. Alessandra Mao, 15 anni, ha portato l'Italia comunque sul podio, al secondo posto. Una staffetta giovanissima, tutte le azzurre nate dopo il 2000, appunto citiamo i 15 anni di Alessandra Mao, ma anche i 19-20 fra pochi giorni, come dicevamo, di Sara Curtis. La giornata era cominciata altrettanto bene perché i big non avevano deluso, anzi anche sorprendendo, possiamo dire, perché Thomas Ceccone, il campione olimpico dei 100 d'orso, ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, la gara che non gli è proprio congeniale e che sta studiando, a cui sta lavorando negli ultimi tempi, peraltro con il nuovo record italiano che ha abbassato, ha limato di quasi 2 secondi, dunque lo ha frantumato, 1:53.96 è il nuovo record italiano e apparteneva il precedente allo stesso Thomas Ceccone, realizzato l'anno scorso a Brisbane. L'oro è andato nei 200 d'orso al maschile al campione olimpico l'ungherese Koschker, anche il grande favorito, l'argento al greco Siskos. L'altra azzurra attesa ed era Benedetta Pilato, che nei 100 rana è stata anche campionessa del mondo nonché campionessa d'Europa a Roma nel 2022, gli appassionati lo ricorderanno, ha ciuffato il bronzo nella gara che ha visto trionfare la britannica Evans, l'argento è andata all'irlandese McSherry. Ma una grande prima vasca di Benedetta Pilato, lei che è specialista dei 50 rana e lo ha fatto vedere, poi è stata però però superata proprio dalla britannica e dall'irlandese, ha chiuso comunque con un bronzo che la soddisfa. Reso conto delle altre finali in cui non sono arrivate medaglie per i nostri, e non le attendevamo, dobbiamo dirlo, nei 50 farfalla nulla da fare per Silvia Di Pietro, ultima, ha vinto la fuoriclasse svedese Sara Sjostrom. Nella finale dei 100 stile, la gara regina, si è confermato il rumeno Popovici e Carlos D'Ambrosio ha chiuso in penultima posizione. Poi nei 400 misti al femminile, l'irlandese Walsh ha vinto, le nostre Giada Alzetta sesta, Anna Pirovano ottava, non avevano comunque grandi chance, così come non ne aveva Luca De Tullio negli 800 stile, ha chiuso al sesto posto, l'oro è andato al tedesco Liebmann. Poi nelle semifinali dei 200 rana, un buon Christian Mantegazza, il campione italiano, ha conquistato con il settimo tempo la finale, dunque comunque domani ci sarà in finale. E per quanto riguarda invece 100 farfalla, sono fuori sia Alberto Razzetti, nono, primo degli esclusi, sia Michele Busa, tredicesimo. Crediamo che il resoconto sia terminato qui, Nico, attendendo la giornata di domani.
0: Poi aspettiamo domani e ti aspettiamo domani per, speriamo, un altro resoconto dello stesso tenore, magari anche di più, perché
2: assolutamente, intanto Sara Curtis è la favorita nei 50 d'orso, dunque l'attendiamo a domani.
0: La finale dei 50 d'orso domani
2: intorno alle poco dopo le 18:30.
0: Ecco, quindi ci aspettiamo un po' di fuochi d'artificio domani. Grazie a Manuela Collazzo, e allora torno subito da Daniele Fortuna. Daniele, Birmingham, europei di atletica leggera.
1: Sì, allora quello che succederà, lo abbiamo detto, i quattro titoli, poi magari facciamo un riepilogo anche di quello che è successo stamattina, c'è anche la qualificazione molto attesa per quel che ci riguarda, per quel che riguarda l'Italia, del triplo maschile con Andy Diaz, con Biasutti, con Andrea Dalla Valle, 110 ostacoli senza italiani, purtroppo Lorenzo Simonelli ha dovuto rinunciare per un infortunio e anche per un intervento veramente sfortunato, l'oro di Roma 2024, ce lo ricordiamo benissimo. C'è il Decathlon, la prima giornata della Decathlon, qui ci sono due italiani indietro però in classifica, nella classifica provvisoria, le prime prove, 100 lungo peso in questo momento è in corso il salto in alto, Dario Dester e Alberto Nonino sono indietro in classifica, poi andremo a vedere l'esatta posizione. Si diceva però Marcel Jacobs, gli aggiornamenti che in realtà non ci sono, però la federazione, l'allenatore di Marcel, Paolo Camossi, ha voluto un po' raccontare quello che è successo, la grande generosità di Jacobs, che non stava benissimo già prima della finale, si era accorto che qualcosa non andava. Sentiamo però il racconto proprio di Paolo Camossi.
3: Ha già iniziato oggi a curarsi, ha già iniziato oggi le terapie, perché è importante stare bene, questo si è visto. Quello che è successo è molto semplice, Marcel ha fatto una semifinale andando facile, tranquillo, ha fatto il tempo che ha fatto, durante il secondo, chiamiamolo warm up, prima della finale ha filato tutto bene, in core room ha fatto un allungo, un'accelerazione, ha sentito un fastidio a un polpaccio. Quando è entrato in campo ha fatto la partenza e onestamente si è visto, perlomeno io ho visto, che ha avuto un problema perché l'ha mollato subito e poi si strecciava i polpacci e li toccava. Io ero in tribuna nella zona partenza per vedere un attimino la partenza e ho cercato di comunicargli: Marcel, non si corre. Va bene anche, ma te, Marcel ha cercato e non mi ha guardato perché sapeva quello che dicevo, perché lui voleva correre.
0: Insomma, Daniele, avevamo intuito bene allora ieri sera, quando avevamo ipotizzato problemi per Marcel Jacobs ancora prima di scendere in pista per la finale.
1: Proprio per quello che è successo, insomma, sì. Grande generosità, ci teneva, lo ha detto, l'ha detto anche a me, insomma, nell'intervista subito dopo la finale disgraziatissima dei 100 metri, però poi ha aggiunto Camossi che Jacobs è sempre stato molto positivo e gli infortuni non sono mancati nella sua carriera, quindi vuole riprendersi, naturalmente ci vuole tempo. Intanto comunque notizia piuttosto scontata,
4: non potrà partecipare alla staffetta alla 4%, resta però con la squadra qui a Birmingham, quindi partirà la prossima settimana, perché qual è l'appuntamento per capire poi l'effettivo problema all'adduttore sinistro? L'appuntamento è a Roma mercoledì all'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI per una risonanza magnetica per completare la diagnosi e decidere poi il percorso terapeutico. Questa è la cosa importante. Jacobs ha detto di tenere moltissimo la sua partecipazione alla nuova manifestazione della Federazione Internazionale, della Federazione Mondiale a Budapest, con tutti i migliori. È una manifestazione che promette spettacolo. Ecco, insomma, i tempi però sono piuttosto stretti, perché stiamo parlando della metà di settembre, 3 giorni, quindi sarà molto molto complicato, difficilissimo il percorso della staffetta, perché sappiamo che anche Ali ha avuto un problema muscolare. In questo momento c'è la presentazione delle finaliste del lancio del martello, con una sorridente e rilassata Sara Fantini, campione uscente, l'oro di Roma, gli ultimi europei nel 2024. Nico, Sara Fantini, l'ho intervistata prima delle qualificazioni a proposito delle sue previsioni. Poi le qualificazioni sono andate bene, perché lei è entrata con la quarta misura in questa finale comunque difficile, sarà molto molto complicato confermarsi. Possiamo ascoltare però Sara Fantini.
5: Campionessa uscente del lancio del martello europeo, era stata una serata speciale, magica, quella di Roma. Sei qui, immagino, per cercare di rivivere le stesse emozioni, banale, ma insomma la possibilità c'è?
6: Allora sì, una possibilità c'è sempre, perché sono qui e sto bene, per cui una possibilità c'è sempre. Detto questo, sarà sicuramente un campionato europeo molto sfidante, il livello medio si è alzato tantissimo, le punte, di cui grazie al cielo faccio parte, ma comunque siamo, come dicevo prima, secondo me 8/6 ragazze che più o meno sono intercambiabili, cioè che se tu le mettessi prima, seconda, terza e li invertissi non mi sorprenderei, perché siamo tutte comunque forti e siamo comunque tutte, abbiamo tutte fatto una bellissima stagione, per cui sarà sicuramente una gara sfidante, molto bella. E come dicevo prima, il fatto di arrivare con l'oro, diciamo, in tasca, cioè di averlo, di essere già riuscita a farlo, mi dà anche forse un po' la consapevolezza che si può fare, perché fino a Roma ovviamente la domanda è anche sempre un po': è un mio sogno, ma ce la farò? Il fatto di averlo già fatto ti fa dire sì, ce la puoi fare. Detto questo, sarà molto difficile, non nego che comunque la preparazione, io l'ho sentita molto, la pressione del fatto di essere la campionessa europea in carica, e comunque anche del fatto che tutte stavano lanciando veramente tanto lungo, e sono contenta per loro, ma su di me questa cosa è stata abbastanza, cioè l'ho sentita questa pressione. Secondo me la cosa importante è riuscire a essere sereni nel percorso che si è fatti e riuscire a prendere questa pressione e trasformarla in grinta. Io sono molto contenta di essere qui e cercherò sicuramente di fare del mio meglio. Se qualcun altro farà di più, bene, però io intanto farò del mio meglio e poi vediamo.
5: Obiettivo anche il record italiano? È sempre tu, peraltro.
6: Sì, allora, non posso dir di no, perché ci sono andata veramente molto vicino quest'anno, pochi centimetri, per cui assolutamente so di star bene. So più o meno le misure che posso valere, ovviamente dipende da tanti fattori anche esterni, il momento, la giornata, la pedana, tutto un insieme di cose, però assolutamente il record italiano è sempre nel, diciamo, nel mirino, anche perché sento veramente il bisogno, anche se quest'anno già un po' ho avuto la conferma, comunque il fare il record italiano di nuovo, quindi per me vorrebbe dire fare il personale, significa di nuovo migliorarsi, che è una cosa che a me non succede dal 2022, per cui per me sarebbe proprio molto molto importante, psicoemotivamente molto importante. Poi sono consapevole del fatto che il percorso che abbiamo fatto e che abbiamo iniziato quest'anno è un percorso lungo, tale per cui sicuramente già magari l'anno prossimo, tra 2 anni, con le Olimpiadi di Los Angeles sempre, diciamo, nel mirino, ci saranno questi miglioramenti. Se ci fosse già quest'anno sarebbe top, non che, cioè, la stagione già così sarebbe comunque stupenda. Ovviamente farlo qui sarebbe una cosa straordinaria, e ci proveremo, però non è detto che ci riusciremo.
0: Non è detto che ci riusciremo, come dice Sara Fantini, però l'importante è provarci, no, Daniele? E lei ci prova, l'ha detto.
4: Sara Fantini alla terza misura in Europa nel 2026, si diceva il record italiano, 75-77, Madrid 2022, è passato un po' di tempo, ancora a Madrid nel mese di luglio si è molto molto avvicinata, 75 metri e 62 centimetri, concorrenza di livello alto, anche perché poi c'è la detentrice del record del mondo, Anita Vlodar Čika, che è un po' l'ispirazione di tutte le martelliste, perché a 41 anni è ancora qui la lanciatrice polacca, dopo 4 mondiali vinti, dopo 3 ori olimpici, dopo 4 europei vinti, e aveva preso anche un bronzo a Barcellona nel 2010. Eccola Sara Fantini in pedana per il primo lancio, subito dopo le due finlandesi favorite per il podio. Vediamo se il primo lancio del martello è lungo, è molto lungo, è un ottimo lancio, sicuramente va in testa, vicino ai 75 metri Sara Fantini, partita benissimo e il lancio direi che è valido. Dopo la rotazione ha cambiato tecnica Sara Fantini, ha cambiato anche allenatore, Renzo Pozzo lo ha ricordato, dunque tante cose nuove, 74 e 35, ottimo lancio. A Roma nel 2024 Sara Fantini aveva vinto la medaglia d'oro con 74 metri e 18 centimetri già avanti. Vediamo, ma
0: già si è migliorata poi, tra l'altro, no?
4: si è migliorata rispetto a Roma, certamente. Va proprio a parlare con il suo allenatore, certo, davanti a lei ci sono le due finlandesi, si diceva, favorite per il podio, Krista Stervo e Silja Kosonen, che in stagione hanno lanciato più lontano, 76-41 per la Kosonen, 77-35 per Krista Stervo. Aspettano tutti e comunque l'istituzione del lancio del martello, Anita Vlodar Čik, se ne parlava prima, 41 anni, intanto in pedana però c'è la danese Katrin Koch Jakobsen. Ecco, è importante faccia un'ottima gara Sara Fantini, perché prima con Stefano Mecon, il presidente della FIDAL, con Paolo Camossi, l'allenatore di Marcella Jacobs, c'era anche Antonio Latori, il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica, e insomma siamo quasi a metà della manifestazione, e allora le sue aspettative e le previsioni sono state rispettate, questa è stata la mia domanda, e lui ha detto che sì, in questo momento l'Italia ha avuto quello che si aspettava, con l'eccezione di Jacobs. Da Jacobs ci si aspettava di più, ma le cose sono andate in quel modo lì, e bisogna anche essere fatalisti, lo ha detto Jacobs e lo ha ribadito anche Camossi, perché le cose sono state fatte nella maniera migliore, lo ribadiva anche il medico della federazione Andrea Bili, un monitoraggio continuo su un velocista, quindi tutti i muscoli erano a posto. Poi può succedere quello che è successo prima della finale dei 100, e che cosa manca per ora alla spedizione dell'Italia? Insomma, il 70% degli atleti passato il primo turno, quindi 70 e 30, questa è stata la fotografia del direttore tecnico Antonio Latorre. Forse ci si aspettava di più, e cioè la finale da Daisy Osakwe questa mattina, però è nella disco, però è un atleta che in carriera ha avuto saliscendi, momenti di questo genere. Poi Nicola, ascoltiamo nella seconda parte più avanti, l'ho intervistata dopo l'eliminazione, ecco, dopo la mancata qualificazione alla finale del disco, e poi per il resto appunto Marcella Jacobs non si può sottilizzare più di tanto, l'Italia sta facendo quello che si pensava. Ecco, non so se poi nelle riflessioni di Antonio Latorre entra anche Sara Fantini e questa gara del lancio del martello, che è partita, come si diceva, molto bene, perché a metà della prima rotazione, sono 12 in finale, Sara Fantini è in testa con 74,35 metri, la seconda è la finlandese Kosonen a 69,76 metri. Altre notizie che arrivano dalla mattinata, cioè la mattinata di qualificazione, buone e meno buone. Quelle buone: la qualificazione di Alessandro Sibilio in finale nei 400 ostacoli, ma invece escono, sono stati eliminati in semifinale Sommacal e Bertoncelli. E poi Francesco Pernici, ascolteremo anche lui più avanti, che si è qualificato alla finale degli 800 e non Giovanni Lazzaro. Nessuna italiana va in finale nel lancio del disco, non soltanto Daisy Osaque ma anche Conte e Benedetti. Questo è l'esito della mattinata di qualificazioni. Ci sono però tre ragazze italiane nelle semifinali dei 200, le 200 donne, con Vittoria Fontana nella prima semifinale, nella prima batteria, con Elena Cambiolo nella seconda, Dalia Cardari nella terza, semifinali che poi andremo a seguire. Continuiamo a seguire la finale del martello con Sara Fantini sempre avanti, mentre si susseguono i lanci in pedana delle altre per completare, delle altre finaliste per completare la prima rotazione. Oh, e poi tra poco, insomma, poi ci sarà anche il momento del triplo. Sono qualificazioni con una misura anche abbastanza bassa, ammetteva Andy Diaz, 16 metri e 60 centimetri per la qualificazione alla finale. Diaz, lo ricordo, ha appena migliorato il suo record italiano, è arrivato a 17 metri e 87 centimetri, non dovrebbe tutto essere un problema.
0: Con tre italiani. Allora facciamo così, Daniele, siamo per andare al GR1, ci andiamo con una serie di notizie, perché abbiamo parlato di nuoto, di atletica leggera, però ci sono anche altre notizie a partire dal calcio. Intanto i playoff di Europa League, l'Atalanta se la vedrà andata il 20 e il ritorno il 27 di agosto contro l'Apoel di Tel Aviv. Questa è la prima notizia. Notizia dal calciomercato: Lukaku ufficiale al Fenerbahce, con Suzuki ufficiale dal Parma al Paris Saint-Germain per 35 milioni. C'è Vlahovic pure in Turchia che sta per firmare con il Besiktas. Poi alle 21, quindi fischio d'inizio fra poco meno di 6 minuti, si assegna il primo trofeo della stagione, ovvero sia la Supercoppa Europea. A Salisburgo si affrontano proprio il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. Dicevi?
4: Dimmi. L'Aston Villa, a proposito, siamo qui, sì. In effetti è lo stadio anche questa sera.
0: Insomma, Birmingham
4: non è pienissimo, è probabilmente
0: stanno a vedere la finale della loro squadra, certo.
4: È probabile, sì.
0: Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo, Daniele. E arbitrerà il 34enne somalo Omar Artan, ve lo ricorderete tutti, è stato protagonista prima ancora che i mondiali iniziassero negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano negato il visto d'entrata all'arbitro somalo che avrebbe dovuto arbitrare ai mondiali, e invece praticamente ha dovuto girare i tacchi e tornare a casa, e allora l'UEFA gli ha affidato questa finale di Supercoppa Europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Ricordiamo ancora una volta come il fischio d'inizio sia alle 21. Andiamo al GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Simona Segoloni, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane.
13: Per continuare a riflettere, come la settimana scorsa, sulla fatica che facciamo nell'incontrare l'altro, il diverso, il migrante, lo straniero, e cercare nei Vangeli un'ispirazione per avere altre visioni e crescere nei nostri comportamenti di accoglienza, prendiamo il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, dove Gesù incontra una donna cananea. Questa donna era una donna pagana, non ebrea, che viveva fuori dal territorio ebraico, che seguiva un'altra religione e quindi si contaminava continuamente secondo quelle che erano le logiche appunto del popolo ebraico. Quando questa donna va a cercare Gesù, lo cerca perché ha una bambina malata e grida forte perché Gesù l'ascolti, ma Gesù non le rivolge la parola. E anche quando i discepoli lo fermano dicendogli guarda che ci grida forte dietro, si vergognano di come strilla, Gesù insiste nel dire che è stato mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Parla proprio da un appartenente puro sangue ad un popolo, e dentro questo popolo vuole effondere i beni, la salvezza, le parole, non le vuole sprecare con altri. Allora lei però approfitta di questa pausa che i discepoli le procurano involontariamente, gli si getta di fronte e gli dice «Signore, aiutami». E lì Gesù dice una parola durissima: «Non è bene dare il pane dei figli ai figli dei cani», cioè dice «la tua bambina non è degna di avere il cibo che sto dando a quelli del mio popolo». Ma lei gli insegna qualcosa su Dio di profondissimo. Gli dice «fa cadere una briciola, anche i figli dei cani, cuccioli, sotto la tavola si sfamano della briciola che cascano». E così dicendo dimostra di credere in un Dio, fa cadere una briciola, anche i figli dei cani, cuccioli, sotto la tavola si sfamano della briciola che cascano. E così dicendo dimostra di credere in un Dio che ha una sovrabbondanza.

0: altri sono i suoi, e questo gliel'ha insegnato una donna cananea.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: In studio Massimo Cecchini, serata da record agli europei di nuoto di Parigi, impresa di Sara Curtis che nei 50 d'orso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi per l'azzurra arriva l'argento con Menicucci, Tarantino e Mau nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 d'orso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. La cronaca, Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Rannucci dello scorso ottobre. La missione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore.
3: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di Lavitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia, dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di Report, oggetto di minacce ed attacchi.
4: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
3: Lavitola prosegue: il legale che ha chiesto i domiciliari non ha agito per favorire la carriera politica di Rannucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
4: Lui non ha avuto più rapporti con Rannucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
3: Rannucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, da Rebibbia, Elena Baiocco, GR1.
2: Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. E a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. Nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e alimentare lo scontro nell'Artico e avverte: la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. E intanto Zelensky rivendica la riconquista dall'inizio dell'anno di 745 km quadrati di territori occupati e l'attacco a Novorossiysk sul Mar Nero, 3 le vittime. Preoccupa la diffusione dell'Ebola per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta della seconda più grande epidemia mai registrata in Africa occidentale. Si sta allargando più velocemente di qualsiasi precedente focolaio. I casi confermati sono oltre 4.400, più di 2.000 i decessi. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha annunciato che sono allo studio 2 vaccini, ora in fase 1 di sperimentazione clinica, sull'uomo. Torniamo in Italia. Eruzione dell'Etna prolungata fino alle 16 di domani. La chiusura dell'aeroporto di Catania. La società che gestisce la struttura invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli, alcuni dei quali riprogrammati su altri aeroporti siciliani, con disagi per i viaggiatori. Il meteo, il caldo, ancora a 19 le città da bollino rosso e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi e quindi allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale, fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche e calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Milioni di persone hanno

0: Ho assistito all'eclissi di sole che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. Eclissi parziale in Italia, ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. E ad assistere tra i tanti all'eclissi anche Brian May, seguitissimo sui social alla diretta streaming del leggendario chitarrista dei Queen, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica faceva proprio l'astronomo. Diretta, dicevamo, preceduta da un video con le istruzioni per l'osservazione dello straordinario fenomeno astronomico.
1: Well, this is my little adventure, not far from Valencia in Spain.
2: Con un simpatico video sul suo profilo social, Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, ha raccontato il suo viaggio in Spagna per assistere all'eclissi solare totale, da uno dei luoghi migliori per osservare questo raro fenomeno. Il musicista britannico, come è noto, è anche dottore in astrofisica, e mentre nella prima clip appare felice alla guida della sua auto sulle note dei Pink Floyd, nel video successivo, quasi da divulgatore scientifico, invita tutti a munirsi di occhiali speciali per osservare il sole. Altrimenti, aggiunge, si può usare il mio trucco, quello del foro stenopeico, un'apertura piccolissima praticata su una superficie opaca. Proietta un'immagine in diretta del sole. Parola di Brian May, Marcella Sullo, GR1.
0: E la linea torna allo sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 alle 22.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
5: Conviene al tuo portafogli
4: e alle tue pennichelle post barbecue.
5: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
7: 21 e 7 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla dall'altra parte del vetro. La parte tecnica, Sergio Ciani si alterna con Tommaso Margiotta. Altre due notizie, anzi un'altra notizia di giornata riguarda l'NBA, la massima lega di pallacanestro oltre Atlantico. I Los Angeles Lakers, a appena un anno dalla cessione dalla famiglia Bass a Mark Walter, sono stati rivenduti. Walter comprò la franchigia con i Celtics di Boston, la più importante e famosa con più storia della NBA, per 10 miliardi, l'ha rivenduta guadagnando 2 miliardi e mezzo in appena un anno, come dicevamo, quindi 20% di guadagno a 12 miliardi e mezzo, e l'ha venduta a due uomini d'affari, Josh Kushner e Bob Iger, ex amministratore delegato questo di Disney, mentre invece Kushner è il fratello di Jared Kushner e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Adesso però sarà il board della NBA a dover ratificare questa seconda vendita record. Mai nessuna società sportiva aveva raggiunto questi livelli, già era stato battuto il record con 10 miliardi di dollari, 12 miliardi e mezzo con questa nuova vendita. Naturalmente sbriciola il precedente record, ottavo minuto, finale della Supercoppa UEFA europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain 0, Aston Villa 0, Aston Villa squadra di Birmingham, e noi torniamo a Birmingham da Daniele Fortuna per gli europei d'atletica leggera. Daniele.
8: Subito la notizia dalla finale del martello femminile, Sarafantini non è più prima ma è seconda, provvisoriamente il secondo lancio è stato un nulla, è stata scavalcata e adesso guida la classifica di questa finale la finlandese Silja Kosonen, 74 metri e 97 centimetri per lei, 74 e 35 per Sarafantini, poi la norvegese Lano, 72 metri e 88. Insomma, per ora questa è la classifica delle prime tre. Purtroppo il secondo lancio di Sarafantini, della lanciatrice di Fidenza, è stato un nullo, ma è lì al secondo posto e d'altronde si diceva in apertura che le favorite, due delle favorite, anzi sono proprio le lanciatrici finlandesi, la Tervo che in questo momento è al nono posto e proprio la Kosonen che è anche un po' un astro nascente fino a un certo punto, lei che ha 23 anni, che ha studiato a Turku e ha vinto i mondiali under 20, ha un personale e anche una misura stagionale devo dire molto migliore rispetto a quella di Sarafantini, 76 e 41 nel 2026, 75 e 62 invece per Sarafantini, lo abbiamo detto a Madrid nel mese di luglio. Silja Kosonen però è forte di un personale dello scorso anno, del 2025, proprio in patria a Turku, da 77 metri e 7 centimetri. Birmingham, Aston Villa, dicevi Nico, adesso si sta un po' riempiendo l'Alexander Stadium, ma sempre fino a un certo punto, e si dibatte su questa mancanza di pubblico, ci sono questioni che riguardano sicuramente i prezzi dei biglietti molto alti, ma anche i collegamenti. Birmingham è stata scelta intanto come seconda città dell'Inghilterra e poi perché è un po' a metà strada tra Londra e Manchester, Midlands inglesi, però evidentemente ci sono questioni economiche legate anche ai trasporti, anche su come arrivare qui allo stadio, che è un po' fuori rispetto al centro cittadino di Birmingham. C'è in effetti un servizio molto efficiente di autobus dedicato anche alle persone, agli spettatori, a coloro che vengono qui. Secondo me poi la questione invece del prezzo dei biglietti diventa decisiva, anche se annunciano gli organizzatori il tutto esaurito per le serate di sabato e di domenica, dunque proprio per la chiusura di questi campionati europei, di questa 27esima edizione dei campionati europei. Però certo, pensando a forse le due serate più importanti, quelle della velocità, ieri 100 uomini, l'altro ieri 100 donne, in effetti la situazione era più o meno la stessa, c'era forse un po' più di pubblico, però lo stadio direi pieno,
7: anzi
8: lo stadio sempre
7: pieno
8: a metà, sì stasera forse ancora meno. Sì, stasera ancora meno. A completare la seconda rotazione il secondo turno del lancio del martello, e la situazione è sempre invariata, Sarafantini è seconda dietro alla finlandese Kosonen. Ci avviciniamo alle semifinali dei 200 donne e ci saranno tre italiane in pista, una per semifinale, Dalia Caddari nella prima e poi Elena Cambiolo nella seconda, la più giovane della spedizione, perché lei è del 2006, deve ancora compiere 20 anni, poi Vittoria Fontana nella terza semifinale, la qualificazione impervia direi, qualificazione alla finale, perché si ripresenta in pista nella batteria proprio nella semifinale di Elena Cambiolo, la campionessa sui 100, la britannica Amy Hunt, ma c'è anche Dina Asher-Smith nella prima semifinale, quella con Dalia Caddari, insomma concorrenza di alto livello per questa manifestazione. Elena Cambiolo comunque già molto soddisfatta di aver superato il primo turno al suo debutto in una manifestazione all'aperto con i grandi, lei veronese, l'ho intervistata, possiamo ascoltarla.
9: Una delle più giovani atlete di questa spedizione dell'Italia agli Europei di Birmingham, quindi anche il tuo primo europeo, la tua prima grandissima manifestazione, è arrivata una qualificazione al turno successivo, alle semifinali dei 200, tutte le tue sensazioni?
10: Sono molto felice, ho cercato di correre il meglio che ho potuto, Ma ho sentito un po' il vento, che in realtà l'hanno segnato meno 0.4, l'ho sentito abbastanza, però molto soddisfatta, sono felice. Adesso si riposa un po' e poi si è pronti per questa prima semifinale in assoluto, perché anche in giovanile non è ormai riuscita ad andare in semifinale.
9: Particolarità, corri con gli occhiali da vista, insomma sì, non sono tanti gli atleti che corrono con gli occhiali, c'è un motivo, non tolleri le lenti a contatto, che cosa?
10: A me gli occhiali non hanno mai dato fastidio mentre gareggiavo, sia quando facevo i 4 che adesso. Ho iniziato a mettere le lenti a contatto per gli allenamenti, però mi danno fastidio soprattutto quando corro veloce, quindi per ora tengo gli occhiali dato che riesco a tenerli, e poi ormai mi conoscono così in Italia, quindi quella con gli occhiali non posso deludere le aspettative.
9: E quella anche con lo smalto azzurro, c'è anche un tricolore sulle unghie?
10: Sì, dai, non sono solita fare le unghie, però dai, per questa prima spedizione tra i grandi ho detto dai, facciamo le unghie a tema, così siamo complete.
9: Quando hai cominciato con l'atletica?
10: Ho iniziato in terza media, nel lontano 2018, ottobre del 2018, adesso non è tanto, però che faccio atletica, ma neanche così poco, dai.
9: La tua vita potrebbe essere questa, perché tu non fai ancora parte di gruppi sportivi delle forze di polizia?
10: Si spera di sì, speriamo che sarà la mia prossima e futura vita, quindi incrociamo le dita. Poi per il resto intanto ci godiamo comunque correre, lasciarci correre col sorriso, con tranquillità, quindi sicuramente quello è bello e mi è utile.
9: Avrei certamente provato altre specialità, discipline, ma questi 200 cosa sono per te?
10: Riesco ad esprimermi molto bene, soprattutto perché parti forte, arrivi forte, poi non avendo ancora una buonissima partenza, perché venendo dai 4 non l'ho mai curata troppo, mi permette di fare una buona gara, anche se la mia partenza è ancora un po' da migliorare, però almeno faccio vedere il mio lanciato, che per ora è la mia parte forte.
9: Intanto studi, hai cominciato l'università?
10: Certo, studio scienze della formazione primaria per fare la maestra e mi manca un esame per finire il primo anno, quindi speriamo dai a settembre di riuscire a darlo.
9: Maestra, magari maestra di atletica, chissà che succederà.
10: Esatto, dai, intanto andiamo avanti con queste due cose, poi magari se riusciremo a metterle insieme sarà sicuramente bello.
7: Allora, aggiorno Paris Saint-Germain Aston Villa, sempre 0-0, la finale di Supercoppa Europea, 16° minuto a Salisburgo. Daniele, ascoltando anche Elena Cambiolo, io mi convinco sempre di più, dopo aver ascoltato tutte le interviste che hai realizzato finora e anche negli anni passati, che questi ragazzi che praticano atletica leggera sono strepitosi, davvero la meglio gioventù italiana secondo me.
8: Sì, sono intanto in maniera molto concreta, molto pragmatica, e ho intervistato prima dell'inizio di questa sessione serale anche Micol Maiori, poi magari avremo la possibilità di farla ascoltare domani. Micol Maiori ha vinto la medaglia di bronzo, è il suo primo grande successo nei 5.000 ieri dietro a Nadia Battocletti. E beh, anche lei è laureata in ingegneria civile, diceva che comunque che avere la possibilità di studiare non è soltanto un'alternativa qualora le cose in atletica non dovessero andare bene, e nell'atletica lo stiamo vedendo, costellata da infortuni che riguardano tutti, io fuori classe, ma riguardano anche insomma gli atleti che non sono già ai livelli di Marcel Jacobs, per esempio, e quindi un infortunio può veramente interrompere, condizionare la carriera. E torno sempre a Lorenzo Simonelli, che dopo i 110 ostacoli, dopo il record italiano e dopo l'oro europeo a Roma 2 anni fa, insomma si è dovuto fermare continuamente, non si è mai ripetuto agli stessi livelli, e adesso ha dovuto anche effettuare un'operazione al tendine d'Achille, quindi insomma intanto continua a lanciare lontano molto molto bene. Sara Fantini non si è migliorata, 73 e 81, è un ottimo segnale, 74 e 35 al primo lancio, misura migliore, 73 metri e 81 centimetri al terzo lancio, in mezzo un nullo. il problema è che si è migliorata Silja Kosonen, 76 metri e 28 centimetri a progressione per la ragazza finlandese di 23 anni, 69, 76, 74 e 97, adesso 76 e 28, e comunque Sara Fantini è seconda. Sono scesi in pista la pedana sotto alla tribuna opposta rispetto alla quale vi sto parlando, gli saltatori del triplo, è dunque lì tutta da seguire questa qualificazione del triplo. Dovrebbero aver terminato invece l'ultima prova della giornata i decatleti, ci sono due italiani. Andiamo a vedere una classifica provvisoria per punti. Si è rialzato Dario Dester con il salto in alto, 1,99 m, 3.291 punti in questo momento, al decimo posto, davanti a tutti il favorito per la medaglia d'oro, il tedesco Leo Neugebauer. C'è anche Alberto Nonino, l'altro italiano in gara, fermo a 2.935 punti, ventitresimo posto. Dario Dester che è il detentore del record italiano. Ancora il lancio del martello femminile, la situazione che resta invariata, siamo praticamente a metà, anzi con il terzo lancio ancora da completare per le 12 finaliste. È risalita la campionissima Anita Vlodarčík, 71 e 81, lei che ha record del mondo e dunque anche il record europeo, la lanciatrice polacca 82 e 98, risale a 10 anni fa, Varsavia 2016, il suo record del mondo, anche il record dei campionati, insomma, però adesso a 41 anni cominciano ad affiorare difficoltà, anche difficoltà fisiche per lei, perché per esempio a Tokyo non era andata bene, si mangia le unghie Sara Fantini, però insomma la sua finale per adesso è ottima. Partita la prima semifinale dei 200 metri con Dalia Kaddari in corsia 6. Dalia Kaddari che prova adesso all'esterno a recuperare posizioni, Dalia Kaddari è terza, vediamo il tempo, le prime due vanno in finale e poi i due migliori tempi. Intanto comunque è stata una buona progressione, 23 secondi esatti, questa è la prima rilevazione cronometrica di Nasher Smith. Ha vinto la semifinale, lei è in finale, poi la francese Joseph. Dalia Kaddari comunque va sotto i 23 secondi, 22 e 96, dunque firma il suo miglior tempo in stagione nel 2026, si è anche migliorata e di molto rispetto alla qualificazione alla batteria di questa mattina. Vediamo se però questo tempo basterà per l'ingresso in finale. Al momento però può essere soddisfatta la velocista di Cagliari, velocista esperta rispetto a Elena Cambiolo, che non ha nemmeno 20 anni, lo ricordo, e che è pronta a correre nella seconda semifinale, mentre la situazione resta quella nella finale del lancio del martello con Sara Fantini sempre al secondo posto, aspettando ancora i saltatori del triplo, ma manca ancora un po',
7: Daniele, per tornare ai 200 metri, questa semifinale male la Cambugi, che poi tra l'altro campionessa in carica, perché a Roma aveva vinto la Svizzera, se non ricordo male, no?
8: È vero, era una batteria difficile, poteva essere una semifinale difficile, è andata male, è rimasta indietro e in effetti lei non ha possibilità a questo punto di qualificarsi per la finale. Speranze invece per Dalia Kaddari. Vediamo, perché si diceva insomma molto molto complicato per le ragazze italiane. per l'accesso alla finale, vista anche la platea di concorrenti. Però Dalia Cardari ha possibilità da giocare dopo essere uscita sotto ai 23 secondi la seconda semifinale, adesso con Elena Cambiolo, già molto soddisfatta però per essere arrivata qui, come hai sentito Nico, come hanno ascoltato anche tutti i nostri ascoltatori. Comunque già un successo, visto che lei non si era mai qualificata nemmeno una semifinale a livello giovanile. Con lei Amy Hunt, che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri per la Gran Bretagna, e poi da seguire anche altre velociste che in stagione sono scese sotto ai 23 secondi, e sono tante nella semifinale di Elena Cambiolo. Lei che ha come personale firmato proprio in questa stagione 23 e 05, la spagnola Bestue sotto, ben sotto i 23 secondi, 22 e 57.
7: Daniele, ti interrompo un attimo, perché intanto non so se è sceso un po' di silenzio anche per questo in cuffia, sento, ma il Paris Saint Germain è andato in vantaggio sull'Aston Villa, ha segnato Kvaratskhelia. Quindi finale di Supercoppa Europea, la squadra di Birmingham è sotto 1-0, si sta giocando, no, il 24esimo.
8: Ma io non credo per questo, però
7: no. Pure io
8: credo di no, anche perché poi chissà poi qui quanti sono effettivamente poi i tifosi inglesi, perché se mi guardo da una parte all'altra vedo una bandiera della Norvegia, una bandiera della Germania, la Finlandia questa sera, perché c'è il lancio del martello con una possibilità di podio, anche con una possibilità di vittoria, come stiamo vedendo. Gran Bretagna, insomma, bandiere della Svizzera, Cambungi, dicevi tu Nico, giustamente, e quindi insomma è una tifoseria europea, internazionale, non so quanto britannica. Ci sono varie chiazze di colori, giallo per la Svezia, l'arancione per l'Olanda, questa è la situazione, e tanti spazi vuoti. Adesso la serie in finale con Vittoria Fontana, ecco il boato, però insomma, poi Gran Bretagna c'è, perché dovrebbe essere stata presentata proprio Amy Hunt, e quindi insomma adesso insomma c'è un atleta per cui tifare, mentre l'irlandese Tatil, a proposito poi di atlete che vengono seguite con particolare attenzione qui a Birmingham, la lanciatrice irlandese ha fatto 70 e 30 nel martello, molto lontana rispetto alle prime. A seguire adesso questa seconda semifinale dei 200 metri, la presentazione anche una velocista estone, Kivikas, con un personale però più alto di Elena Cambiolo, anche con un tempo stagionale di 23 secondi e 16. Spanoudaki, Grecia, in corsia 2, Elena Cambiolo è in corsia 5. Eccolo il silenzio per la concentrazione delle atlete di Amy Hunt, vanno lì le telecamere perché sul maxi schermo Amy Hunt, la sua concentrazione partirà dalla corsia 8, favorita per questa batteria. Da seguire però anche la tedesca Jung in corsia 7, a fianco nella Cambiolo in corsia 5, ancora in piedi però, quindi devono ancora mettersi, a raccogliersi per la partenza, ai blocchi anche la spagnola. Questo è il silenzio di tutti, e adesso arrivano ai blocchi saltelli, concentrazione e poi consueti movimenti di attivazione sulle gambe. Ecco gli occhiali di Elena Cambiolo, mentre Dalia Cardari aspetta con tutta la tensione del caso, perché sa che la possibilità di entrare in finale c'è, ma bisogna aspettare questa semifinale e poi anche la terza con Vittoria Fontana. Vediamo intanto se questa semifinale sarà così veloce. Il tempo di Dalia Cardari, che si è piazzata al terzo posto nella sua semifinale, 22 e 96, una partenza con Amy Hunt che va subito lì davanti e dietro e indietro Elena Cambiolo sul rettilineo. Amy Hunt prova ad andare via, è ultima in questo momento Elena Cambiolo. Amy Hunt con calma, senza forzare, a tagliare il traguardo 22:38. Accidenti, che tempo! Andiamo a vedere qual è il tempo di riferimento per Dalia Kaddari, ma qui sono andate veloci in questa seconda semifinale. Tempo ufficiale 22:37, 22:69 per la spagnola Bestué, poi Takac Ungheria 22:77, 23:16, visto che si qualificano i migliori due tempi oltre alle prime due di ogni semifinale, è ancora dentro.
7: Allora Daniele, guarda, andiamo all'onda verde, così poi seguiamo anche la terza semifinale con te per vedere se la Kaddari si qualifica o no alla finale. Allora, linea all'onda verde.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
12: 21:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A8 Milano-Varese, segnalata la presenza di pedoni tra Legnano e Origi-Ovest verso Milano, segnalata la presenza di pedoni anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Arriva in questo momento la notizia di un incidente sulla A1 Milano-Napoli tra allacciamento A1 a 58 e Milano Sud in direzione di Milano. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena-Toscana-Est e Livorno, strada di grande comunicazione verso Livorno, c'è coda. Torniamo sulla A1, c'è un incidente al chilometro 738,5, il traffico è quindi rallentato per chi da Roma va verso Salerno, al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno. Adesso arriva un'altra notizia sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, il traffico è rallentato per un incidente, 1,5 km dopo Solofra in direzione del raccordo autostradale di Salerno. La viabilità ordinaria sulla statale via Flaminia, al traffico rallentato per alberi sulla carreggiata tra incrocio Campagnese e prima di Civita Castellana. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: In collaborazione con il CIS. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
7: 31esimo minuto invece a Salisburgo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, e si assegna la Supercoppa europea tra la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League. 1-0 per il PSG, il gol di Kvaratskhelia, ex Napoli, dopo 20 minuti. Torniamo a Birmingham a proposito di Aston Villa per gli europei di atletica leggera. Andiamo da Daniele Fortuna.
8: L'aggiornamento sulla finale del lancio del martello femminile, Sara Fantini sempre seconda, completato adesso il terzo lancio per le 12 finaliste, Silja Kosonen, Finlandia 76-28, Sara Fantini 74-35, il primo lancio, proprio il lancio di debutto, di esordio di Sara Fantini, che ha fatto bene poi anche nel terzo lancio dopo un nullo, 73 metri e 81 centimetri per lei, seconda fino a questo momento esattamente a metà gara, mentre sta per partire la terza semifinale dei 200. Fuori, e lo abbiamo detto nelle previsioni, Elena Cambiolo, magari tempo un po' alto, tempo insoddisfacente, però tutto sommato è riuscita ad arrivare in semifinale, nella semifinale vinta dalla campionessa dei 100 in questi europei, da Amy Hunt. E beh, qui poi, come dicevi, fuori Cambungi, perché insomma ci riferiamo anche a quello che è successo a Roma 2 anni fa, aveva vinto proprio la Svizzera davanti alla britannica Neita e poi la francese Parisot, medaglia di bronzo. Qui la situazione potrebbe cambiare anche radicalmente, insomma almeno potremmo anche avere una finale senza il podio di Roma. C'è la presentazione delle velociste della terza semifinale, e proprio adesso è il turno di Vittoria Fontana, proprio lei adesso appare sul maxi schermo in curva. Delecche anche per l'Irlanda, poi Caligiuri Svizzera. Qui stiamo seguendo situazione anche per soprattutto per quel che riguarda Dalia Kaddari, che in questo momento sarebbe in finale con il secondo miglior tempo, perché vanno in finale le prime due di ogni batteria di semifinale più i due migliori tempi, 22.96 per Dalia Kaddari. Chiaramente tutto dipenderà da questa semifinale, non dovrebbe essere una semifinale velocissima, però poi magari sarò smentito a giudicare dai tempi in stagione delle velociste che sono pronte a partire, con Arianna Fontana in quinta corsia, da seguire però proprio a Teleche Irlanda, al miglior tempo in stagione 22.80, così come la tedesca Mokobe, e c'è anche qui una britannica Success Edwana 22.43. Vediamo, dipende tutto da questa batteria, da questa ultima semifinale. La partenza di Vittoria Fontana, che adesso insegue al rettilineo molto molto indietro, con tre che vanno a contendersi l'accesso diretto alla finale, ma Mokobe e poi Edwan. Vediamo come chiude Vittoria Fontana, Adeleke, Edwan e Oenke, la Svizzera, Adeleke e Oenke direttamente in finale. Vediamo il tempo, invece probabilmente Dalia Kaddari non riuscirà a entrare in finale, 22.56 per la britannica Edwan, arrivata quinta. Vittoria Fontana, lei non ha possibilità, tempo anche piuttosto alto per Vittoria Fontana. Vediamo situazione adesso che comincia a definirsi per le qualificate, ma non dovrebbe riuscire a entrare dopo questa terza e ultima semifinale. Tempi migliori, è uscita invece una semifinale veloce.
7: Direi di no, 22.56 la terza, significa che è fuori la Kaddari.
8: 22.96, aspettavo, però adesso il tempo è ufficiale di Success Edwan e dunque entra lei. Fuori, un po' di dispiacere, Dalia Kaddari. Fatto segnare il suo miglior tempo in stagione, non è bastato, qui siamo scesi molto molto sotto i 23 secondi in finale. Dunque Adeleke, Oenke e poi Success Edwan per la Gran Bretagna, 4 minuti all'inizio delle qualificazioni per la finale del triplo uomini. In realtà insomma non ci si aspettava un passaggio in finale per nessuna delle tre, per Vittoria Fontana.
7: Sì, che questa terza, Daniele, nel complesso è stata quella più veloce invece di semifinale, perché 22.43 e 46 e 56 delle prime tre, sostanzialmente è stata la più veloce, sì.
8: I tempi migliori poi, sì, peraltro, sì. Tempi migliori della stagione per loro, hanno fatto segnare il migliore da tempo in stagione. Andiamo. Sì, sì. Addirittura il tempo migliore in stagione per Fabien Oenke, che forse ha fatto segnare il suo personale, sì, proprio così, per la velocista svizzera, 22.56 per la Edwan, forte però di un tempo stagionale di 22 secondi e 43. Adeleke è sotto, miglior tempo in stagione per l'irlandese, 22.43 contro i 22 secondi e 80. Queste sono le qualificate per la finale, Anta Adeleke, Oenke, poi Dina Asher-Smith, fuori purtroppo Dalia Kaddari. Seguiamo ancora Sara Fantini, che in questo momento dovrebbe essere quasi al momento del suo quarto lancio in questa finale del martello femminile. La vede al secondo posto, lei campione campionessa uscente, oro a Roma 2024. Adesso un'altra possibilità per lei, resta comunque a distanza la norvegese Lanov, 71 e 86. Ecco Sara Fantini, la speaker la chiama, entra lei in pedana. Sara Fantini, comunque già una finale notevole, dico io, misura potrebbe anche valere il podio, 74 metri e 35 centimetri qui al di là di ogni scaramanzia, anche per l'andamento della finale finora. Vediamo però questo quarto lancio se riesce a superare, ancora una volta è vicino ai 75 metri, intanto vediamo se è valido. Buona smorfia, insoddisfatta per la misura, però continua comunque in questa finale. Intanto lancio valido, 74 e 11,
7: buono
8: per quello che può valere, resta comunque la sua miglior misura, la prima, quella del primo lancio, 74 metri e 35 centimetri. Va in curva a parlare con il suo allenatore, adesso però tocca Silja Kosonen, è prima, guida la classifica, 76 metri e 28 centimetri per lei. Deludente per ora la connazionale Krista Tervo, accreditata comunque di una miglior misura in stagione, vale anche come personale, di 77 metri e 35 centimetri, con grande flemma va a lanciare il martello Silja Kosonen, con grande naturalezza, bisogna dire, grande tecnica, poi dopo la rotazione il martello che finisce su 74 metri e 0,5, altro gran lancio per lei che guida davanti a tutte con 76 metri e 28 centimetri. Nico, queste sono le due finali con italiane, perché poi più tardi avremo anche Ayomide Folorunso. Ayomide Folorunso che si presenta alla finale dei 400 metri ostacoli con il secondo miglior tempo, dunque qualche possibilità per lei, una finale anche quella, insomma, non semplice arrivare a una medaglia, anche se le sue condizioni di forma sono ottime. Però insomma bisognerà vedere questa finale fra mezz'ora circa, 22:08 orario italiano. Però forse, Nico, che dici, possiamo ascoltare le parole di Ayomide Folorunso al termine della qualificazione della semifinale alla finale, ascoltiamola.
13: Vai. E adesso si va in finale per cercare di provare qualche cosa di inedito.
14: Guarda, è stato già qualcosa di bello e inaspettato poter veramente vincere la mia semifinale qua, e domani si tratterà di ripetere. Come dice il mio allenatore, non c'è nulla da inventarsi a questo punto. Abbiamo fatto il possibile, quello che Dio veramente ci ha concesso di fare. Ogni giorno abbiamo messo un piccolo mattoncino, e qua si tratta soltanto di, lasciarsi trasportare. Non c'è più nulla da inventarsi e io sono qua soltanto per correre con gioia e gratitudine. E veramente gratitudine per il presente, per tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fin qua. E domani sarà domani, lo vivremo insieme, correremo insieme, ma vorrei veramente continuare con questo spirito, con questa serenità che ho ritrovato, e veramente godermi questa gara, perché a me piace competere, mi piace essere in questi contesti, e quindi vorrei che fosse la cosa più importante e che tengo a mente e che tengo presente. Quindi lotteremo fino in fondo per fare del nostro meglio, e voglio uscire dalla pista con questa consapevolezza di aver lottato fino in fondo e se me l'ha goduta, e tutto quello che succederà sarà come oggi che ho finito ringraziando Gesù.
13: E com'è la finale? Come impegno, le rivali, che tipo di gara ti aspetti?
14: Sarà una bellissima gara, perché l'assenza di Femke non vuol dire che la gara sarà da meno, ma vuol dire che sarà, le carte sono rimescolate, e quindi chiunque può spuntarla. Non c'è una netta favorita che sicuramente stravincerà sulle altre. Sarà il essere pronti a dare il 100% al momento giusto. E il bello è che saremo tutte pronte a dare il 100%, e quindi sarà una bella lotta, non vedo l'ora.
13: E Fidenza va forte anche qui a Birmingham, perché ci sei tu, c'è anche Sara Fantini che si è qualificata per la sua finale del martello.
14: E sì, ci sarà anche Edo che correrà stasera, quindi spero che avremo tutte e tre qualcosa da portare a casa. Spero tante soddisfazioni, e soprattutto la soddisfazione più grande di aver dato del proprio meglio e poter tornare a casa sicuramente con quella medaglia lì.
13: Senti, è particolare che una città così piccola, quasi un paese, porti tre atleti di livello in un contesto di questo genere.
14: Guarda, io non bevo, però dicono che una volta piccola sta il vino buono. Ma abbiamo avuto sicuramente la fortuna di trovare in questa cittadina gioiello delle persone preparate, competenti, soprattutto molto appassionate. E quindi in realtà io credo che potenzialmente in ogni piccola città ci sia del potenziale per fare tanto. Ci vuole che ci siano non soltanto atleti buoni, ma anche chi si tiene a cuore questi ragazzi e che li porti avanti, li prepari, li supporti, non soltanto gli allenatori, ma tutta una piccola realtà che si mette insieme per permettere ai ragazzi di poter crescere e di poter ottenere queste soddisfazioni, perché noi siamo partiti da poco e siamo arrivati qua, non siamo nati imparati, non siamo partiti ieri per arrivare qua oggi. E quindi è stato tutto un percorso a partire dalla nostra realtà, prima l'Atletica Vis Fidenza, poi il CUS Parma, poi piano piano siamo tutti poi arrivati ai gruppi sportivi militari che ci hanno permesso di continuare a sognare, quindi è stato un step by step.
7: Gruppi sportivi militari che, ricordiamolo per l'ennesima volta, sono la linfa vitale per lo sport italiano, quello che non possiamo definire strettamente professionistico, no Daniele? Perché lo sport è inteso in senso generale, poi esiste in Italia a alti livelli anche grazie ai gruppi sportivi militari che permettono a questi ragazzi di allenarsi senza dover aver poi il pensiero fisso del lavoro da cercare, no?
8: In particolare per l'atletica, alla fine è la situazione che...
7: ma mi viene in mente anche tutti gli sport invernali, guarda, siamo reduci da Milano Cortina.
8: Esattamente.
7: A proposito, prima sì, hai chiamato prima. Vittoria Fontana, l'hai chiamata Arianna per un attimo.
8: Oh.
7: Perché reduci da Milano Cortina, effettivamente poi quando uno sente Fontana... il nome viene in automatico, leggenda dello
8: anche,
7: sport italiano.
8: Lombarda anche Vittoria Fontana, esatto. Sì, di Milano, però non insomma della Valtellina come Arianna Fontana. E invece, a proposito di quello che diceva Foloruzzo, a proposito di questa prevalenza di Fidenza parmigiana del CUS Parma, parlava anche di Edoardo Scotti, sarebbe voluto essere anche lui, sarebbe stata una serata veramente particolare, lui e di Lodi, però insomma l'ambito è sempre quello, la zona di allenamento, il parmense. Lui è di Lodi, però non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 400 che poi andremo a seguire.
7: Tra poco, altra
8: gara interessantissima proprio davanti a
7: me. Senti, non ci sono variazioni sui decibel lì a Birmingham, nello stadio? Si è sentito nulla?
8: Ci sono state, ma ti spiego. Ma
7: no,
8: perché...
7: ti spiego io il perché.
8: Non
7: perché
8: per il gol.
7: Ha appena pareggiato l'Aston Villa.
8: No, non ci sono.
7: Ha pareggiato adesso, il che significa che proprio c'è un disinteresse totale per il calcio e quello che sta avvenendo a Salisburgo, lì a Birmingham. Guarda, perché è proprio questione di 30 secondi fa il pareggio dell'Aston Villa con il Paris Saint-Germain.
8: Poco prima la partecipazione del pubblico, dei tifosi britannici, sì, c'è stata, ma per l'ingresso sulla pista dell'eroe di casa di Matthew Hudson Smith, 400 metri, raccontavo già di questa tribuna temporanea, tribuna nord, che è stata questa tribuna che è stata temporaneamente intitolata all'atleta di casa, fortissimo Hudson Smith, che al record europeo, 43 secondi e 44 sui 400 metri a Parigi nel 2024, ha vinto il bronzo all'Olimpiade, ma lui poi è di queste parti, qui ha cominciato proprio su questa pista all'Alexander Stadium, lui è di Wolverhampton e quindi stiamo parlando comunque di una città non troppo distante rispetto a Birmingham. Partirà dalla corsia 9 Azzo Smith, favoritissimo, anche perché il campione di Roma, il belga Doma, non si è presentato per un infortunio. Altri possibili rivali, Molnar, Ungheria, poi anche Bredau per una buona stagione da parte del tedesco, però comunque Azzo Smith è strafavorito in questa finale dei 400 metri uomini. Ancora non si comincia a saltare nel triplo maschile, poi andremo a vedere qual è la situazione durante la presentazione. Forse uno sguardo invece alla finale del martello lo diamo, perché siamo al penultimo lancio e resta comunque al secondo posto Sara Fantini, questa è la notizia, e le altre sono lontane perché comunque al terzo posto c'è la norvegese Lano, 72 e 88. Naturalmente poi, come abbiamo visto in innumerevoli situazioni, l'ultimo tentativo può cambiare tutto. Ci ricordiamo bene proprio nel triplo ai mondiali del 2025 a Tokyo, Dalla Valle che al quinto salto aveva trovato la misura per la medaglia d'oro, beh, quell'oro si è trasformato in argento perché poi un fenomeno come Picciardo è riuscito a scavalcarlo. I pensieri di Hudson Smith mentre comincia adesso l'ultimo turno di lancio, il sesto e ultimo. Sara Fantini al momento è seconda, sarebbe molto complicato, molto complicato arrivare all'oro, bisogna dire, 76 e 28 in questo momento è la misura che regna, la prima misura quella di Silja Kosonen, Finlandia, e si tratterebbe di migliorare il proprio personale, di fare il record italiano per Sara Fantini. Eccolo il boato, non per il gol.
7: No. Che tra l'altro è di un ragazzino, Brian Maggio, ha pareggiato per l'Aston Villa, pensate, a 17 anni, a proposito dei ragazzi e di come vengono utilizzati in Europa, nel mondo e in Italia. Così, l'ho buttata là, vai.
8: E comunque quel boato che abbiamo appena ascoltato era proprio per Matthew Hudson Smith, che si è trasferito in Florida ormai da anni e lì si allena, però orgogliosissimo delle sue origini e anche del suo accento Brammi, che non ha perso in Florida. E tra l'altro, adesso ricordavo in un'intervista recente Hudson Smith, che adesso Birmingham è conosciuta nel mondo, perché prima negli Stati Uniti, quando chiedevano a Hudson Smith di dove fosse, lui rispondeva a Birmingham, Alabama, no, a Birmingham, adesso Inghilterra, perché Birmingham è la città di Peaky Blinders, di serie televisiva arcinota, questa saga di una gang radicata qui a Birmingham dopo la prima guerra mondiale, una serie che è uscita per la prima volta sulla BBC ma è molto conosciuta anche in Italia, e naturalmente, come sempre succede, c'è anche un giro nei posti in cui è stata ambientata questa serie televisiva. Il momento del silenzio adesso con Hudson Smith che scuote la testa, non può sbagliare lui questa gara in casa dei 400 metri, anche perché comunque comincia a essere un velocista di una certa età, 32 anni, 1994, come Marcel Jacobs. A proposito, la corsia è la corsia 9 di Matthew Hudson Smith, il silenzio, il raccoglimento dello stadio, degli atleti in corsia 9, in corsia 8 da seguire anche Kunta, il francese. Parte bene Hudson Smith, lì davanti a tutti sulla corsia esterna. Andiamo a vedere, sì, molto avanti rispetto a tutti gli altri. Poi dietro c'è Bredau, il tedesco, passa proprio adesso davanti alla tribuna che porta il suo nome, dire della Gran Bretagna. Azza Smith entra sul rettilineo finale, staccato qui da vedere anche il tempo, il boato che cresce qui, non c'è discussione, ma attenzione però perché conta il francese, attenzione perché è in difficoltà Azza Smith, ma riesce comunque a chiudere al primo posto. È medaglia d'oro europea, Matthew Azza Smith, il ragazzo di casa. Occhio al tempo, non buonissimo, non ai livelli del record europeo, 44 e 17, un photo finish per la medaglia d'argento tra Kunta e l'olandese Fippers e poi Molnar, Ungheria. Andiamo a vedere, dovrebbe però piazzarsi quarto e allora Kunta secondo a medaglia d'argento, Fiffers, Olanda e terzo medaglia di bronzo, vinto però Azza Smith che va a prendersi l'applauso del suo pubblico. Stava rimontando alla fine Kunta, ha avuto qualche problema secondo me Azza Smith, forse è partito troppo forte e se ne è accorto Kunta, soddisfattissimo per la medaglia d'argento, si è già fatto dare la bandiera francese, però forse stava per prendere quasi alla fine in vista del traguardo l'oro, però Matthew Azza Smith, quindi Gran Bretagna, un altro oro per la Gran Bretagna, favorita a vincere poi il medagliere in questo momento in testa, perché questo è il terzo oro per la Gran Bretagna, record nazionale per Piffers, per l'Olanda dunque, punta secondo per la Francia, qui però siamo alla fine, siamo agli ultimi lanci, allora Nico tutti da seguire per il podio auspicato, sperato di sì. Sara Fantini nel lancio del martello femminile seconda.
7: Allora Daniele, visto che stiamo andando al GR1 comunque, GR1 delle 22, io a questo punto ci andrei in musica così poi rientriamo e vediamo il podio del lancio del martello. Intanto è terminato l'intervallo, primo tempo Paris Saint-Germain Aston Villa 1-1, parliamo della Supercoppa europea, il calcio, il primo trofeo della stagione che si assegna. Allora andiamo in musica al GR1 e poi riprenderà tutto l'europeo di atletica leggera qui su Radio 1.

0: Allora, prima del GR1 interrompiamo Rod Stewart, altra icona ad oltremanica inglese. Torniamo da Daniele Fortuna perché si sta decidendo il podio del peso femminile. Allora, prima di andare al GR1 delle 22, ritorniamo al volo a Birmingham, che c'è stata un'accelerazione sugli ultimi lanci. Vai Daniele.
1: Allora, abbiamo una certezza che Sara Fantini sarà almeno medaglia d'argento nel lancio del martello, con la possibilità di fare qualcosa ancora di più. Si dovrebbe migliorare di tanto, dovrebbe fare il lancio migliore della sua carriera, ma chissà. Comunque è lì in pedana e certamente cerca di non farsi distrarre dal pensiero della medaglia. Medaglia d'argento, comunque una conferma, malgrado è lì in pedana e certamente cerca di non farsi distrarre dal pensiero della medaglia. Medaglia d'argento, comunque una conferma, malgrado avesse vinto

0: d'argento questa volta, vale comunque tantissimo. Altra notizia rapidamente, che ci sono già due italiani qualificati alla finale del salto triplo, e sono Andy Diaz naturalmente, ma anche Simone Biasutti.
1: Ottimo.
0: Entrambi si sono già qualificati. A te.
1: Bene, bene, allora andiamo con la medaglia al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Walter Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Pomezia. La confessione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore. Al termine Sergio Cola, legale dell'imprenditore e faccendiere per il quale ha chiesto i domiciliari, ha riferito ai giornalisti che Lavitola non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci. Alla domanda se il conduttore di Report fosse a conoscenza del piano, l'avvocato non ha voluto rispondere. Il movente ha dichiarato quello di potenziare la scorta a Ranucci. Ascoltiamo l'avvocato Cola.
3: Si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta. Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
2: E sui social interviene Sigfrido Ranucci. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica, non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AVS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi, Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. All'estero, nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scontro nell'Artico. La corrispondente da Mosca.
4: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: L'eclissi di sole. Milioni di persone hanno assistito al fenomeno che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale, per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. Eclissi parziali in Italia, ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. Caldo agli sgoccioli, temperature verso il calo sullo stivale a partire dal nord grazie alla perturbazione dall'Atlantico. Nelle ultime ore forti temporali in Toscana e Lazio, nubi fragili nella provincia di Firenze con alberi caduti e allagamenti. Una persona è stata soccorsa, raffiche di vento a 80 km orari. Le maggiori criticità nell'Empolese, Val d'Elsa, Campi Bisenzio e Signa. Diversi gli interventi dei vigili. Forte ondata di maltempo anche nel Grosseto e nella bassa Tuscia viterbese. A Londra polemiche sulla rimozione delle opere di Baschi e si riaccende il dibattito sul ruolo della street art e su quanto denaro pubblico si debba spendere per proteggerla o rimuoverla.
5: Banksy è lo street artist più famoso e forse più ricco del mondo, ma la sorte dei suoi murali è molto mutevole. A Venezia il suo bambino migrante è stato staccato per salvarlo dall'acqua e restaurato a cura della banca che ha appositamente comprato il palazzo su cui Banksy l'aveva realizzato nel 2019.

0: Londra invece si sta tentando di cancellare quello apparso nel settembre dello scorso anno sulle corti reali di giustizia. E si capisce perché, visto che Banksy ha disegnato un giudice imparruccato che si accanisce con il martelletto su un manifestante steso a terra che cerca di farsi scudo con il suo cartello di protesta. Il problema è che la rimozione finora non è riuscita bene, è rimasta sul muro una silhouette ombra che non nasconde affatto la scena. Ora si tenterà col laser, bisogna andarci piano perché il palazzo delle corti reali è tutelato. Ma l'ulteriore problema è che nel tentativo di cancellarlo si sono già spese 85.000 sterline, più o meno 100.000 euro, e il contribuente britannico storce il naso e in un attimo si è riaccesa la disputa. I murali, senz'altro illegali, degli street artist vanno trattati come opere d'arte pubblica o di vandalismo? Federico Pietranera, GR1.
1: Sport, agli europei di nuoto di Parigi, serata record per i nostri colori, impresa di Sara Curtis che nei 50 dorso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi l'azzurra conquista l'argento con Menicucci, Tarantino e Mao nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 dorso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. E su Radio 1 continuiamo a raccontarvi tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto, il prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
2: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
3: Subito da Daniele Fortuna a Birmingham perché c'è la finale con la Follow Runs, i 400 a te Daniele. Ostacoli.
4: La presentazione, Louise Maraval, la francese che è stata medaglia d'argento a Roma 2024 due anni fa, Fenke prima dell'intervista, Fenke Boll naturalmente, l'olandese che ha vinto a Roma, ha vinto anche a Tokyo e però adesso ha deciso di darsi agli 800 e quindi se la ritroverà domani, non so se nella stessa semifinale, Eloisa Coiro, ancora da vedere, però insomma ecco, l'assenza di Fenke Boll rappresenta il via libera per una atleta, un ostacolista che si è ritrovata dopo tanti infortuni e che qui è la favorita. C'è una favorita, ahimè, Ayomide Folorusso diceva c'è equilibrio, però Emma Zapletalova, slovacchia, dopo tre anni di infortuni, senza gare, con tantissimi problemi, è pronta a prendersi la medaglia d'oro, a dominare Folorunso in corsia 6 in questo momento. Ancora lì Ayomide, ci vuole la ritmica giusta per questa finale dei 400 ostacoli. Ayomide Folorunso è lì, ma davanti alla belga Kukwit, davanti proprio alla Zapletalova e poi la Maraval, appunto, che meglio vede Folorunso, mentre arriviamo al penultimo ostacolo. Siamo sul rettilineo finale con la Zapletalova però che va a prendersi il primo posto. Sono in tre, Ayomide è dietro, Folorusso anche con qualche difficoltà. L'ultimo ostacolo vince Emma Zapletalova e chiude invece al quinto posto un'arrabbiata Ayomide Folorusso. Newnham, Gran Bretagna, e poi Yellow, Portogallo, a completare il podio con Emma Zapletalova che chiude con un tempo di 52 secondi e 91, non il tempo che ci si aspettava da Ayomide Folorusso, è andata molto meglio in semifinale, 54 e 40, il tempo comunque della semifinale non sarebbe bastata per il podio, 53 secondi e 93 per lei che detiene il record italiano, 53 e 89. però insomma poteva scendere, poteva andare a cercare almeno di giocarsi il quarto posto o comunque di andare vicina al podio. Di questi 400 ostacoli vinti, ripeto, da Emma Zapletalova, Slovacchia, medaglia di bronzo ai mondiali di Tokyo, festeggiato Sara Fantini con la bandiera dell'Italia, con le altre lanciatrici sul podio del martello, a partire da questo talento, da Silvia Kosonen. Sentiremo parlare ancora per molto tempo in questa specialità, anche perché ha appena 23 anni e ha vinto l'oro nel martello, 76 metri e 28 davanti a Sara Fantini, che ha comunque fatto festa. Speriamo di continuare a far festa con la finale del triplo. In già qualificati Diaz e Biasutti, 16,60, misura piuttosto bassa, aveva ragione Andy Diaz, meglio però. Fatica risparmiata perché ha saltato al primo tentativo 17 metri e 0,5, 5 centimetri, dunque subito qualificato, così come qualificato anche Simone Biasutti, 16,71. Sta invece ancora saltando Andrea Dalla Valle, 16,35, proprio il suo momento, il secondo salto. Potrebbero bastare, ma insomma una misura molto bassa per Dalla Valle, che è un personale di 17,64, che in stagione ha saltato 17 metri e 42 centimetri, dunque questa è certamente una misura poco confacente. Ha appena saltato Andrea Dalla Valle, 16,35, forse sì, forse questa volta riesce a qualificarsi, anche perché il salto è valido, lascia 7 centimetri sull'asse di battuta Andrea Dalla Valle, e ancora no, 16,55, poco convinto al momento dello stacco e dell'atterraggio, dunque deve ancora la possibilità di qualificarsi, di andare alla qualificazione diretta con 16,60, ma ora l'ultimo salto in questo momento. Però Dalla Valle è comunque al quarto posto, quindi potrebbero anche bastare questi 16 metri e 55 centimetri. Comunque scuote la testa andando a parlare con il suo allenatore. Questa misura vale in ogni caso la finale, però una misura bassa che giustamente non soddisfa Andrea Dalla Valle. Sono già in finale invece Andy Diaz e Simone Biasutti. Nico.
3: Allora, intanto è iniziato il secondo tempo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, la Supercoppa europea tra la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League. 1-1 il parziale, così come si era chiuso il primo tempo. Il risultato è rimasto e siamo al 54esimo. Ricordiamo come al 20esimo avesse portato in vantaggio il PSG Kvaratskhelia, e poi il pareggio proprio allo scadere del primo tempo al 45esimo minuto di Maggio, e ribadiamo ancora una volta, appena 17 anni. Prendiamoci una pausa musicale.

0: Da Bruno Mars a Daniele Fortuna il passo è molto breve. Allora torniamo a Birmingham dall'altra parte della Manica. Daniele,
1: pochi centimetri, in
0: pochi
1: effetti.
0: Centimetri, quelli che servono, sì. A Dalla Valle.
1: Sì, servirebbero, però ripeto, probabilmente sarebbe già qualificato così. Vediamo, anzi, se tenterà, sì, certo tenterà anche l'ultimo salto in questo momento, però si trova il primo dei non qualificati con la misura di qualifica, cioè 16,60, Biasutti 16,71, Andy Diaz 17,05 e Picciardo 17,16, grande rivale il portoghese, origini cubane anche lui di Andy e di Diaz, però subito dietro c'è Andrea Dalla Valle, insomma finale a 12, 16 e 55. Adesso è cominciata la terza rotazione per tutti, dunque il terzo tentativo. Parole che arrivano anche dalla zona vista, quelle di Dalia Kaddari, che è la prima delle escluse sui 200. Il tempo non è stato sufficiente per il ripescaggio, davvero di poco, 22,96, però lei ha ammesso che sapeva che quel tempo lì non sarebbe bastato, ha combattuto, non è riuscita, insomma doveva correre più veloce Dalia Kaddari per sperare nella qualificazione in semifinale. Ci sono anche le lacrime di Silja Kosonen, la finlandese che ha abbracciato tutte le altre finaliste, anche Sara Fantini, 23 anni, l'oro europeo, lei che lo scorso anno si era classificata al quarto posto ai mondiali di Tokyo nel lancio del martello, insomma progressione, il primo titolo europeo per questa ragazza finlandese di 23 anni. Dalla Valle deve ancora saltare, tra poco faremo anche, Nico, sentire alcune interviste dei protagonisti della mattinata, quelli degli 800, a proposito appuntamento domani sera, grandissima finale degli 800 uomini con Francesco Pernici, però bisogna far sentire anche le voci, il dispiacere, però insomma ci sono venature diverse nel dispiacere di chi comunque sapeva di non avere le possibilità di qualificarsi, come Giovanni Lazzaro, sempre negli 800 metri, ma avrà altre possibilità per rifarsi, e ecco invece magari un dispiacere diverso, quello di una lanciatrice esperta come Daisy Osaka nel disco, due nulli e poi una misura insufficiente per la qualificazione alla finale. E allora io vorrei sentire Pernici subito in questa sua semifinale velocissima, difficile, nella quale è stato battuto e caduto il record della manifestazione, il record degli europei, e non dopo un paio di edizioni, no, dopo 48 anni. Praga 1978, insomma oggi il dottor, perché veramente dottore, laureato in medicina e anche esercitato, Mark English, irlandese, che durante il periodo del Covid non poteva allenarsi e dunque ne ha approfittato per dare una mano, per aiutare.
0: Certo, un irlandese che si chiama English.
1: Avevo pensato, per questo ho detto Mark, però sì, si chiama Mark English, e oggi insomma, tra l'altro poi c'erano i tifosi ad aspettarlo. Una prestazione tempo sensazionale, semifinale velocissima quella di Francesco Pernici, che ha fatto quello che ha fatto in batteria, è partito in testa primo giro, secondo giro, e poi però sono arrivati gli altri, lui comunque è riuscito a resistere, ancora una volta non è andato poi troppo distante rispetto ormai al suo record italiano, non è più di Marcello Fiasconaro, è arrivato sfiancato in finale, comunque felicissimo, dunque appuntamento con lui domani sera, ascoltiamo le sue parole. Francesco Pernici avrebbe voluto vincere anche la semifinale, ma non era facile per niente, perché c'è stato anche il record dei campionati europei di English, però ancora una volta sotto alla minuto e 44 è un quinto posto che vale l'ingresso in finale.
2: Sono molto contento di essere riuscito a conquistare la finale, che era il mio grande obiettivo per questo campionato europeo. non è stata per niente facile, perché comunque già ieri, quando è uscita, diciamo, la semifinale, ho visto che c'erano avversari temibili, quindi diciamo una semifinale a livelli da semifinale mondiale. Sono riuscito a difendermi bene, ho fatto, diciamo, la mia solita gara di testa con progressione lunga, con tanto anche di volata, e siamo riusciti, diciamo, a strappare la finale per un soffio con la Q piccola, ma domani sarà un altro giorno, quindi devo recuperare solo mentalmente e fisicamente e adottare una tattica di gara più intelligente, diciamo, tra virgolette, per poter cercare di arrivare nelle prime tre posizioni, che è l'obiettivo finale, arrivati a questo punto.
3: Cosa ti separa da questi ottocentisti? L'esperienza, da questi più forti, da questi più grandi? Certamente sì, l'età, le gare, la conoscenza, cos'altro?
2: Ma sicuramente c'ho ancora tanta esperienza da fare, tanti punti su cui poter migliorare, su cui poter crescere, però non mi vedo tanto lontano da questi atleti, tant'è che siamo arrivati, diciamo, tutti lì a pochi centesimi, eccezione di English, che è sicuramente in una condizione mostruosa, ma nonostante questo non mi abbatterò e farò di tutto per arrivargli davanti.
3: Una finale ancora più veloce, se c'è una finale veloce poi potresti, uso il condizionale, ritoccare anche il record italiano.
2: Assolutamente, quello sì, quello sicuramente. Comunque sto bene, la condizione c'è, quindi devo solamente ricaricare le energie e dare il tutto domani sera.
3: Che cosa fai in questo tempo che ti separa dalla finale?
2: Ma adesso mi farò una bella corsa di defaticamento, una crioterapia, magari uno scarico leggero nel tardo pomeriggio, e poi chiamerò subito la mia fidanzata per, insomma, parlare con lei, che mi manca già.
3: È arrivata, arriva qualcuno, c'è la tua famiglia, chi fa il tifo per te domani?
2: No, ci sarà solo il mio allenatore qui, però...
3: Come si chiama?
2: Dalmazio Bersini, però le persone che sono rimaste a casa, quindi la mia fidanzata, la sua famiglia, suo papà Simone, la mamma Ilenia, i suoi due fratelli e anche la mia famiglia, mia mamma e i miei fratelli, li sentirò da lontano fare forte il tifo e non deluderò le aspettative.
3: Gli ottocentisti, che famiglia siete dopo il record italiano di Eloisa, uomini e donne?
2: C'è un grandissimo supporto, sostegno e stima reciproca, soprattutto tra noi maschi. Ci vogliamo un sacco bene, io, Catalina e Giovanni, e ci stimoliamo a vicenda sempre di più per migliorare.
0: Mi è piaciuta la citazione di Via col Vento. Domani è un altro giorno. È un altro tempo anche tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, perché la squadra francese ha raddoppiato con due mentre parlava Pernici, quindi ora 65esimo, PSG 2 Aston Villa 1, la finale della Supercoppa Europea di Calcio. Daniele.
1: Pernici, sì, ma parlava del suo gruppo, dunque parlava di Giovanni Lazzaro, che tra poco ascolteremo, e poi di Catalin Tecuceano, che invece non è passato, non è riuscito a qualificarsi nemmeno alla semifinale. Lui invece, che era stato medaglia di bronzo a Roma nel 2024, evidentemente periodi diversi. C'è Pernici domani per un podio al quale lui per fortuna crede, perché anche qui concorrenza direi è impossibile, English e poi lo stesso Pattison erano tutti nella sua semifinale, poi c'è anche il francese L'Eclesio, però ha ragione, Attao in Spagna va bene, perché erano tutti lì, a parte English che è chiuso in 1.43 e 49, si diceva appunto questo record dei campionati europei in 1978, Praga, e c'erano anche Ovet e Coe a correre, quindi insomma erano altri tempi, altri nomi anche, però English si è preso il record della manifestazione. Adesso però Pernici quinto, 1.43 e 84, record italiano 1.43 e 60, deve andare ancora più forte, forse sarebbe, come diceva lui stesso, come riconosceva, una strategia più prudente, forse non ha senso partire subito in testa perché gli altri controllano e poi affondano magari nel secondo giro sul rettilineo ancora prima, gli si crea la selezione. Pernice è andato in difficoltà, ha dovuto resistere alla fine, però comunque si è preso il quinto posto e insomma si è preso questo tempo di qualificazione, la Q piccola come ricordava lui, e quindi è benissimo, è in finale.
0: Ma tu prevedi una gara tattica oppure no? Oppure ci sarà qualcuno che ci prova subito a partire con un ritmo elevato?
1: No, 800 sono tutti quanti più o meno allo stesso livello secondo me. E quindi tutto quanto poi nella seconda parte, nella conclusione della gara, è difficile strappare all'inizio già nel primo giro e dunque si aspetterà, ma come è successo poi anche in questa semifinale velocissima di Francesco Pernici. Ecco, poi English è uscito alla fine, ha controllato, poi era veramente imprendibile l'irlandese, e domani mi aspetto un tipo di finale di questo genere. Sono allo stesso livello, sì, English è in una condizione di forma straripante, come diceva Pernici, però anche Patison, l'Ecclesio Attaoui, e per curriculum, anche per qualità, possono comunque gareggiare per il podio, per la medaglia. English è favorito, per le altre due medaglie bisogna vedere, e certamente Pernici parte indietro, insomma outsider, ecco, non si può dire altro. Una bella faccia, grinta, anche una certa strafottenza in senso buono. Ecco, mi si passi il termine, perché poi è giusto così, le vuole vincere, però ha capito che domani bisogna adottare una strategia diversa per arrivare in fondo, per cercare di correre per una medaglia o per un piazzamento. E comunque si comincia sempre dalla mancata finale di un anno fa a Tokyo al mondiale, veramente per pochi centesimi, quindi insomma è stato già progresso notevole con il record italiano. Stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha 23 anni ed è giovane, anche il compagno di allenamenti sugli 800 di Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro, che questa volta però insomma non lo ha seguito, perché nella prima semifinale non si è qualificato. Queste sono le sue impressioni alla fine della semifinale. Giovanni Lazzaro.
2: Le sensazioni non erano delle migliori, però ho cercato comunque di scendere in pista concentrato e voglioso, ecco, diciamo, di prendere un posto tra i primi otto. Non ce l'ho fatta, mi sono mancate un po' l'energia, un po' le gambe. E sì, c'è da mettere gli altri stati più forti e mi manca ancora qualcosa dove dovrò lavorare in questi anni. E nulla, dai, complessivamente posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo campionato, con il passaggio del turno che era un po' l'obiettivo principale. Ovviamente dopo oggi comunque sono un po' rammaricato, perché come ho detto ci speravo di entrare in finale, però così non è stato e pazienza.
3: Il tempo è dalla tua parte, su che cosa devi lavorare?
2: Soprattutto su un po' l'interpretazione della gara, riuscire ad entrare in gara con più consapevolezza e sapere che posso giocarmela con gli atleti di questo calibro e
3: con quelli della seconda semifinale.
2: Quello è ancora più difficile, però almeno con quelli della prima intanto sì. E no, dai, per gli scherzi, sì, devo solo lavorare su questo e essere consapevole appunto delle mie capacità, non che non lo sia, ecco, però è un po' difficile ogni tanto trovare quella grinta necessaria quando hai di fianco gente del calibro comunque di Tual, di Barroso, di Attaoui, così. Quindi vabbè, tutto qua.
3: Tu studi anche?
2: Sì, sono iscritto a Scienze Motorie a Padova e questo ultimo anno e mezzo ho fatto un po' di fatica un po' a frequentare, però cerco comunque di tenermi aperta anche quella strada e con calma vorrei, cioè, l'obiettivo è quello di portarlo al termine, ecco.
3: Perché non si sa mai, gli 800 in Italia stanno andando forti con Francesco Pernici che si è qualificato adesso alla finale, con Eloisa Coiro. Qual è il fascino di questa distanza?
2: Il fascino è che c'è dentro tutto negli 800, nel senso c'è dentro la tattica, la tecnica, la parte veloce, la parte resistente, e
4: mille variabili, e quindi è un po' il bello e il brutto di questa distanza. Negli ultimi anni in Italia, e non solo in Europa, nel mondo, siamo cresciuti molto tutti quanti, ed è anche questo un po' il bello che ci sprona a migliorare tutti quanti e continuare a spingerci oltre.
3: Prossimo obiettivo mondiale del prossimo anno?
4: Sì, ora farò il gioco del Mediterraneo a settembre, poi probabilmente il Palio della Quercia a Rovereto, e poi preparerò il prossimo anno con europei indoor e mondiali all'aperto.
3: L'atletica è il piano A, lo studio, se le cose non dovessero andare bene, ma andranno bene.
4: Esatto, l'atletica è il piano A, perché comunque non è una cosa che dura all'infinito e quindi per questi anni do il 100%, anche di più, su quello che faccio tuttora, e poi si vedrà.
0: E quello che diceva Lazzaro è quello che stavamo dicendo noi prima, no? E tu in particolare, Daniele, su come questi ragazzi poi abbiano anche una visione ulteriore a quella dello sport agonistico.
1: Alcuni non così pragmatica, penso a Sara Fantini, che ha cambiato corso di laurea più volte. Ho avuto la possibilità di incontrare la mamma che l'ha seguita, tra le altre cose anche lei parte dall'atletica, poi ha allenato nel basket, comunque figlia d'arte, Sara Fantini, perché il papà comunque è arrivato a una finale olimpica nel getto del peso. Insomma, la mamma diceva che proprio per distrarsi, per non destinare tutte le sue energie all'atletica, cerca di studiare, anche se però poi è sempre... non è semplice poi conciliare gli impegni comunque del professionismo di un atleta che deve allenarsi di fatto tutti i giorni, deve seguire tante cose. Ormai ci sono staff dietro a tutti questi atleti, la dieta, il nutrizionista, il fisioterapista, abbiamo visto insomma per esempio per quanto riguarda Jacobs, non soltanto l'allenatore con il quale poi va trovato anche un certo feeling nel corso del tempo, e ci sono anche cambiamenti, si cambia città, si va a studiare all'estero, come fatto per esempio Daisy Osakwe, e comunque tutto questo rappresenta anche un'apertura mentale, ecco, non si va all'estero soltanto per allenarsi, sì, per migliorare, per cercare di costruirsi una carriera da atleta, anche per studiare, anche per avere un'altra visione del mondo. E Daisy Osakwe da Torino è andata a studiare, ad allenarsi, ma fino a qualche anno fa in Texas addirittura, poi è tornata, anche lei diceva di cercare sempre un corso di laurea, di voler ricominciare a studiare proprio così per avere un'altra idea dello sport, per poter dedicarsi anche ad altro. Tutta la sua delusione per questa qualificazione mancata alla finale nel disco femminile di Daisy Osakwe, ascoltiamo.
5: Non è andata come volevo, ovviamente qualsiasi atleta voleva arrivare in finale, sicuramente aver avuto due nulli non ha aiutato le mie tensioni a rilassarsi e quindi a poter fare un lancio più ampio, più dinamico e più libero, però fa parte del gioco. Ne ho avute di più grandi di batoste, e ho fatto prima la comparazione con gli europei di Roma, dove sono stata la prima delle escluse tredicesima con comunque 60 metri 10, quindi anche lì ero indecisa tra essere felice o triste. Oggi è andata così, va bene, voglio con questa età matura vedere le cose in modo maturo. Non sarà non è la prima, spero sia l'ultima delle batoste, però va bene così. Abbiamo i giochi mediterranei settimana prossima, e cioè tra due settimane, quindi almeno cerco di togliermi qualche sazzolino dalle scarpe da lì, e niente, ci vediamo alle prossime.
3: Secondo te cosa è stata? Pressione? Che cosa succede in questi casi?
5: Ma no, non è questione, cioè ovviamente la pressione è normale, noi atleti veniamo giudicati da voi in base a quello che facciamo in mezz'oretta di gara.
3: No,
5: ovviamente non è una cosa assurda, però intendo dire, no. In generale il valore di un atleta viene osservato solo in questi casi qua, quindi si cerca sempre di portare il meglio che uno ha. Personalmente per me, io volevo entrare in finale e ci ho creduto fino all'ultimo secondo, però un po' come ho detto prima, fai un nullo, due nulli e dura, poi soprattutto perché nel fare i due nulli erano due nulli, uno completamente opposto dall'altro, quindi vuol dire che stavo cercando di cambiare cose, però purtroppo non sono stati efficaci. Avrei dovuto iniziare col terzo lancio e il primo in modo da poter andare un po' più tranquillo, non è stato così, ma credo che tutto capiti per un motivo, ci credo fortemente, non credo che questo mi definirà come atleta, anzi credo di aver fatto già abbastanza per dimostrare che sono altalenante, ma quando riesco ad avere tutto nel giusto equilibrio riesco a farmi vedere come sono. Quest'anno è andata comunque bene, ho rifatto un record italiano che non pensavo sarei più riuscita a fare, e tra svariati problemi siamo qua, quindi va benissimo così.
0: Altro bel personaggio, Daisy, Daniele.
1: Purtroppo altalenante, molto discontinua. Io ho detto no, però poi forse ha ragione lei. Se vinci ti fai conoscere, vinci una medaglia, se no, insomma, vieni giudicata per quello, per quella qualificazione sbagliata. Non un atleta, una persona, questo lo ripete molto spesso Larissa Iapichino, che in qualificazione a volte ha avuto problemi. Mondiale di Tokyo si era presentata come candidata alla podio e invece non ha passato nemmeno una qualificazione. Insomma, ha ragione. Poi sì, ci sono le possibilità di andare avanti per Daisy Osakue. Intanto si è conclusa la qualificazione del triplo e dunque con Andy Diaz e Simone Biasutti dovrebbe essere approdato alla finale anche Andrea Dalla Valle, non con la misura necessaria, 16,60. Però insomma c'è tutta una finale e lui si presenta con l'argento mondiale e con un'ottima misura stagionale, 17,42 metri. A proposito delle difficoltà della qualificazione, ma questa è stata una qualificazione però con misure molto molto basse, Picciardo 17,16 metri, sarà un duello interessantissimo, tutto da vivere quello con Andy Diaz, ammesso che poi sia davvero quello il duello per la medaglia d'oro, così come i risultati di quest'anno lasciano presumere. E poi Simone Biasutti con la terza misura 16,71, comunque insomma misura bassa, 16,55 per Dalla Valle, e via via tutti gli altri per questa finale del triplo. L'appuntamento è sabato e adesso, mentre si prosegue con l'ultima prova della giornata del Decathlon, i 400 metri, la quinta prova con Dario Dester che è in pista per la sua batteria, e poi andremo anche a dare la classifica per punti. C'è anche Neugebauer in questa batteria, il tedesco, in questo momento però sta controllando, mentre Dario Dester prova a risalire sui 400 metri che saranno vinti nel Decathlon dall'olandese Tesselaar. Poi si definirà la classifica e poi andremo con la gara conclusiva di questa terza serata, medagliere. Intanto perché l'Italia comunque con l'argento di Sara Fantini ha conquistato la sua quinta medaglia, le due medaglie d'oro, le due doppiette, no? A dir la verità, la prima doppietta quella nel peso, la medaglia d'oro di Leo Fabbri, la medaglia d'argento di Zeino Weir, poi la doppietta invece nei 5.000 ieri sera negli abbatocletti oro, il bronzo invece di Micol Maiori, adesso è arrivata la medaglia d'argento di Sara Fantini, 5 medaglie per l'Italia. Ecco i lanci, perché comunque c'è una questione che riguarda i lanci, il giavellotto maschile, il giavellotto femminile, anche il martello maschile, il disco, che non avrà italiani in finale, e vengono salvati ancora una volta da Leo Fabbri, dal peso, in questo caso anche da Zeyn Weir e da Sara Fantini, fortunatamente, insomma, garanzie per l'Italia. E però le riflessioni sul resto del settore lanci comunque proseguiranno, vanno avanti già da un po', per fortuna che Sara Fantini è riuscita infatti a confermarsi, non a confermare l'oro, però comunque a confermarsi sul podio, una medaglia d'argento per lei. 110 ostacoli invece non ci confermeremo, come ho ripetuto più volte, perché non ci sarà
6: Lorenzo Simonelli con quell'oro fantastico di 2 anni fa che lasciava presumere, presagire tutto un altro futuro per Simonelli. Poi le cose sono andate diversamente con tanti problemi fisici, però insomma di quel 110 ostacoli, insomma ci sono altri ostacolisti comunque forti di rango, come per esempio il francese Quo Matei o come anche lo svizzero Joseph. C'è il insomma ci sono tutti loro pronti a giocarsi questo podio, queste medaglie nei 110 ostacoli. 3 anni fa proprio lo svizzero Joseph era arrivato medaglia di bronzo 13:43, ha vinto Simonelli 13:05, anche record italiano che resiste. E poi il secondo, la medaglia d'argento era andata allo spagnolo Llopis, un abitué sui 110 ostacoli. Poi insomma adesso vedremo, ci saranno conferme. Llopis non si è confermato perché non è in questa finale, quindi non è riuscito a qualificarsi, però gli ostacoli sono sempre questione di nulla, come insegna proprio Simonelli la sua esperienza alle Olimpiadi di Parigi, quando sbagliò il penultimo ostacolo, se non ricordo male, e non riuscì a qualificarsi alla finale, ed era veramente in una condizione straripante Lorenzo Simonelli. Vengono sistemati gli ostacoli, andiamo a vedere la classifica della prima giornata del Decathlon, la classifica per punti, naturalmente con Dester che ripreso, è risalito, ha guadagnato altre posizioni, chiude al 7° posto dopo le prime 5 prove. Confermo il primo posto per Neugebauer, il tedesco, e dietro però c'è Tesselaar, l'olandese, Schottheim, l'altro italiano, Alberto Nonino è 22°, dunque penultimo in questa classifica. Però le attenzioni sono sempre puntate su Dario Dester, cremonese, che è anche il detentore del record italiano. Studio a te.
0: Allora, intanto aggiorno sulla finale di Supercoppa di calcio, Supercoppa europea, Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1, il risultato non è cambiato, si sta giocando l'85° minuto, quindi 5 minuti al 90°, poi bisognerà vedere quanto recupero verrà concesso dall'arbitro somalo Artan, che ripetiamo ancora una volta è stato protagonista suo malgrado degli scorsi mondiali, dei mondiali giocati fino a un mese fa negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, quando gli era stata negata la possibilità di entrare sul territorio statunitense perché era stato negato il visto dagli Stati Uniti, quindi non aveva potuto arbitrare durante i mondiali. L'UEFA gli ha affidato questa partita dove si assegna il primo trofeo stagionale. Poi altra notizia, Daniele Fortuna, tu che di basket ne sai, hai giocato e sei appassionato di NBA, abbiamo parlato della rivendita dei Lakers dopo essere stati venduti l'anno scorso per 10 miliardi, sono stati rivenduti quest'anno oggi praticamente per 12,5 miliardi di dollari. Ebbene, da oltre Atlantico arriva a Daniele la notizia che Russell Westbrook ha annunciato il proprio ritiro dopo 18 stagioni. Westbrook ha il record assoluto di triple doppio, ovvero sia quando metti a referto al termine di una partita una doppia sia nei punti che nei rimbalzi che negli assist. Lui ne ha messe insieme in 18 stagioni 209. Per farvi capire i personaggi che occupano le prime cinque posizioni di questa classifica delle triple doppie. Il secondo è Nikola Jokic, che ne ha messe fino adesso al referto 198, e tutto lascia pensare come al termine della prossima stagione NBA Jokic supererà Westbrook a questo punto. Poi il terzo in assoluto è Oscar Robertson, l'ammiraglio, ricorderanno gli appassionati di pallacanestro dei San Antonio Spurs, 181. Poi indimenticabile Magic Johnson, 138, e poi LeBron James a 125. LeBron James che quest'anno giocherà con i Philadelphia 76ers. Insomma, Westbrook lascia. Tu sei amareggiato da questo abbandono, Daniele Fortuna, oppure poco te ne cale?
1: No, giocatore forte.
0: Beh,
1: insomma,
0: molto, forte, molto, ma anche molto, molto fumoso.
1: Un po' individualista.
0: Un pochino. Un tantinello. Certo, non un uomo squadra, direi.
1: No, non l'è stato, non era la sua dote migliore.
0: Esatto.
1: Tanto bella,
0: esatto.
1: Vedersi, ma insomma.
0: Sì, ma non è un caso, infatti, che comandi la classifica delle triple doppie. A meno che non ti chiami Jokic, che praticamente è un altro che gioca da solo, ma gioca da solo lui, sforna assist in continuazione, anche Westbrook. Solo che Jokic è un giocatore squadra, cioè tutta la squadra gira intorno a lui. Westbrook direi di no, non l'è mai stato.
1: No, decisamente. Mentre sì, intanto la serata va a chiudersi e ci sono
0: volge
1: già
0: al
1: gli ostacoli.
0: Desiderio. Ultima, ecco, l'ultima gara.
1: Ma qualcuno se n'è già andato e se ne sta già andando. Forse ci potrebbe essere la premiazione dei 400. No, forse ci potrebbe essere la premiazione con Matthew Hudson-Smith. Sì, in effetti potrebbe essere questo, la premiazione che poi avviene fuori, dove c'è la piazza delle medaglie, quindi magari qualcuno ha fatto questa scelta, o semplicemente qualcuno sta andando via per evitare folla e traffico. Poi
0: ma qua il traffico, se era vuoto lo stadio, l'hai detto tu stesso.
1: Ma qui intorno comunque la zona è abbastanza periferica e magari appunto per uscire dai parcheggi non erano. Alla fine il problema resta sempre quello.
0: Devo dire che Birmingham ha lo stesso problema di Palermo, il traffico.
1: Di pomeriggio sì, quando c'è l'ora di punta, devo dire, per arrivare qui allo stadio i tempi possono anche essere lunghi, non lunghissimi, però c'è traffico, ecco. non di mattina. È comunque la seconda città dell'Inghilterra per numero di abitanti, 1 milione di abitanti. Beh, credo che non sia il primissimo problema di Birmingham, ma comunque una città in crescita e anche per ragioni turistiche, dicevo, i Peaky Blinders, che comunque porta tanta gente, perché è una serie che è seguita in tutto il mondo. Stanno uscendo dalla pista i saltatori della Triplo, ultimo Andrea Dalla Valle con qualche smorfia, che ha centrato la finale, però non la misura
0: giusta.
1: Speriamo
0: che non abbia problemi fisici anche lui.
1: No, non per quello. Speriamo. Non per quello, semplicemente per il tipo di qualificazione. E adesso ci apprestiamo a vivere questi 110 ostacoli, che sono una finale molto molto incerta, devo dire più incerta che mai. Ci sono certamente dei favoriti per il podio, ma sono lì, insomma, sono gli atleti, gli ostacolisti che hanno i tempi migliori nell'anno, per esempio l'austriaco Diesel in corsia 2, poi soprattutto il francese Quau Mattei, che è arrivato qui a Birmingham con il miglior tempo della stagione, 13:20, tempo piuttosto alto, se consideriamo che il record europeo è di 12:91. E comunque parte in corsia 5, poi c'è la medaglia di bronzo di Roma. Joseph, svizzera, in corsia 6, c'è anche Bennett, Gran Bretagna, in corsia 7, Trajkovic, Cipro, in corsia 8, e poi Pedre, altro francese, in corsia 9. Tutto è pronto. ecco che arriva lo sparo con Juan Matei che prova a prendere la testa, però c'è Joseph vicino a lui, attenzione anche a Szymański. Vediamo, Joseph dovrebbe essere stato lui a vincere, lo svizzero con la medaglia d'oro davanti a Juan Matei, poi il terzo il polacco Szymański. Classifica provvisoria 13:12 il tempo di Joseph per questa medaglia d'oro davanti alla Francia argento, con Szymański Polonia che vince la medaglia di bronzo. È così l'ultima gara della giornata, e allora andiamo a dare uno sguardo anche a quello che succederà domani. Intanto anche oggi è arrivata una medaglia per l'Italia, la medaglia d'argento, lo ricordiamo ancora, di Sara Fantini nel lancio del martello. L'Italia che sale a 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Domani le possibilità di medaglia, beh, dal triplo donne soprattutto Daria Derkac ed Erika Saraceni, la finale a partire dalle 20:40 italiane, poi abbiamo la gran fiera, la grandissima finale degli 800 uomini, magari meno possibilità di medaglia per Francesco Pernici, però finale tutta da vedere. 200 donne, non ci sono italiane, dunque domani veramente le possibilità sono tutte nella finale del salto triplo femminile a partire dalle 20:40. Qualificazioni della mattina da seguire, velocità uomini, ci sono i 200, anche i 3000 siepi uomini, ambizioni comunque azzurre, ma stiamo parlando soltanto dei turni preliminari. Poi sul finire della mattinata, attenzione a Eloisa Coiro, sempre gli 800, e questa è forse la gara più attesa degli europei, con la Verro, con Fenke Boll, soprattutto con l'eroina di casa Kylie Hockinson. C'è anche la nostra Eloisa Coiro, lo ripeto,
0: è la gara che Gabriella Dorio ha definito ai nostri microfoni come quella più attesa, perché lei ha detto saranno gli 800 femminili più belli di sempre.
1: È vero, quello che si dice, lo speriamo, perché la Verro, che è la svizzera, è andata vicino a battere il record che resiste da più tempo nell'atletica di oggi. E poi c'è la Hockinson, che comunque arriva dalla medaglia olimpica, insomma è andata vicino a battere il record della Kratochilova, cecoslovacchia. Stiamo parlando di un record del 1983, record del mondo,
0: ce lo ricordiamo tutti.
1: E la Verro è andata vicinissima proprio in questa stagione. Lei, ragazza molto giovane, 22 anni, 1,53,80, però appunto Hockinson, due volte campionessa europea, tre podi mondiali, campionessa olimpica, oro indoor a Torun, insomma ne abbiamo veramente tante, campionessa europea tra l'altro anche a Roma 2024, Kylie Hockinson, quindi duello tra di loro. Vediamo se Eloisa Coiro intanto riesce a qualificarsi alla finale, e questo sarebbe già molto molto interessante, se lo meriterebbe. Deve andare veloce, speriamo che abbia recuperato da quello sforzo che poi l'ha portata a prendersi il record italiano di Gabriella Dorio, 1,57 e 56. Probabilmente per andare in finale bisognerà vedere la semifinale, insomma, se sarà una semifinale particolarmente veloce. Insomma, queste considerazioni andranno fatte domani mattina, però mattinata di Birmingham, finire della mattinata con la semifinale con Eloisa Coiro.
0: E poi domani sera sempre dalle 20:30 la lunga diretta con te, Daniele Fortuna, da Birmingham. Tanto grazie per questa sera e ti auguro una buonanotte, che inizierà però tra un po', perché adesso dovrai lavorare per i giornali radio, interviste e tutto quanto il resto. Grazie Daniele.
1: A domani.
0: Allora, c'è il finale proprio in questo momento. Il Paris Saint-Germain vince il primo trofeo della stagione del calcio, ha battuto l'Aston Villa 2-1 a Salisburgo e quindi il Paris Saint-Germain si porta a casa la Supercoppa europea. Chiudiamo qui, un grazie a Tommaso Margiotta e Sergio Ciani dall'altra parte del vetro. Auguro la buonanotte a tutti quanti voi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba perché Ranucci era in pericolo, era minacciato, una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione. Così il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato bene per fargli alzare i livelli di protezione. Così il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato col GIP di Roma e ha

0: ovviamente, un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
1: Sui social interviene Sigfrido Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone, Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione, il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista, AVS ricorda che Ranucci è una vittima, Renzi: Report mi ha massacrato per anni ma resto garantista. E in Europa è ancora in primo piano la questione migranti, con l'allerta per nuovi ingressi di massa nella città spagnola sulla costa marocchina.
2: A Ceuta arriva anche la ministra spagnola della difesa, Robles, per portare le rassicurazioni di Madrid. L'exclave spagnola non si tocca, quel che è accaduto il 30 luglio scorso non si ripeterà, dichiara, rivolta tanto ai cittadini quanto all'Europa. L'allerta resta alta per l'eventualità di un nuovo assalto migratorio attorno a Ferragosto, alimentato da messaggi sui social. E così, se il Marocco rafforza i controlli per impedirlo, la Danimarca, fa sapere la premier Frederiksen, si dice ora pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata. E sempre Copenaghen invita Germania, Austria, Olanda e Grecia a discutere della creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo la stampa greca, già nel 2027 potrebbe nascere un hub in Uganda. Sul tema dei migranti sbarcati in Italia intanto restano le tensioni con Berlino. Siamo sorpresi dell'agitazione sulla questione, dichiarano dal Ministero degli Interni tedesco. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con l'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ora a Catania, dove è stato ulteriormente prorogato lo stop ai voli a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La sospensione al momento è fino alle 2 di venerdì 14 agosto.
3: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo etneo. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa, ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
4: Si doveva partire, ma non si parte.
5: E dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
6: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succede, no?
3: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali ma lungo i suoi fianchi infuocati. Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
1: Nel Comasco è caccia l'uomo riuscito a scappare con la sua auto all'alt delle forze dell'ordine presso una stazione di servizio. Nella fuga ha ferito gravemente il comandante della polizia locale.
7: Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica, che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
8: Ho sentito la botta e ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa.
7: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterrebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia all'uomo fuggito a piedi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: Sport, agli europei di nuoto a Parigi, record per gli azzurri, Sara Curtis nei 50 d'orso vola in finale per un primato mondiale da 26 secondi e 63. Poi l'azzurra conquista l'argento nella 4% stile con Menicucci, Tarantino e Mao, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana, e Thomas Ceccon, terzo nei 200 d'orso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale. Ancora una medaglia anche agli europei di atletica di Birmingham per Sara Fantini, che è argento nel martello. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte le precipitazioni pomeridiane tenderanno ad esaurirsi con conseguenti ampie schiarite, favorite dal rapido dissolvimento della nuvolosità. Domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone. Dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa agli avvoltoi, tu non ricordi, ma eravamo noi, quei due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano a riparare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Attentato a Ranucci, la vitola confessa, sono io il mandante. Il suo avvocato voleva fargli potenziare la scorta. Quello del giornalista, parole che lasciano sgomenti. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. La Lega va sospeso. PD e AVS è una vittima. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Hormuz è nelle nostre mani. Trump rivendica il controllo dello stretto, nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Caos nei cieli, l'eruzione dell'Etna blocca 700 voli in 4 giorni. Aeroporto di Catania chiuso fino al 14 agosto. Il vulcanologo, cenere pericolosa e imprevedibile. L'eclissi da spettacolo, dalla Russia alla Spagna, in milioni con lo sguardo rivolto al sole nero e nella notte lo show delle Perseidi. L'amianto spegne la musica di Jovanotti a Barletta, location contaminata, salta il concerto da 33.000 fan, forse siete lo show delle Perseidi. L'amianto spegne la musica di Jovanotti a Barletta, location contaminata, salta il concerto da 33.000 fan, forse si terrà a Bari, ma tra un mese.

0: dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di La Vitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
0: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
1: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
0: Durante l'interrogatorio La Vitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
1: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
0: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
2: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
0: Sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
3: A far discutere in queste ore la politica è però soprattutto l'intervento di Sigfrido Ranucci con un post intitolato La voce che spaventa, e nel quale fra l'altro scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza, citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Parole che provocano forti reazioni nel centrodestra, mentre nell'opposizione c'è chi ricorda che Ranucci è parte lesa. Al centro del dibattito resta anche la questione migranti.
4: Ignobile che Ranucci si paragoni a chi ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la sua discesa in campo.
5: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
4: E a chiedere nuovamente alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, che poi torna sul caso dei rimpatri dalla Germania. Prima avverte si riprenda le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Troveremo un accordo, assicura il ministro Antonio Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, ci isola, e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle. Per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla Premier, che è vittima di se stessa, costruisce false emergenze sui migranti, rincarano da Verdi Sinistra, che con le altre opposizioni difendono Ranucci. Le confessioni di La Vitola dicono, confermano che è una vittima. Matteo Renzi commenta, massacrato per anni da Report, ma rimango garantista. E dal PD Sandro Ruotolo:
6: i magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
4: Filippa Misano, GR1.
3: Il tema migranti resta in primo piano anche in Europa, con i timori di un nuovo ingresso di massa a Ceuta, l'inviato a Bruxelles.
7: Se passò il dia 30 non puede.
8: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola Margarita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: L'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ha costato la vita a 560 persone, tra le quali anche molti bambini. Messaggio del Capo dello Stato.
9: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo fascismo, aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti eguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e alle

0: Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
1: Alla cerimonia anche il ministro Tajani. È la prima volta che un esponente del centrodestra partecipa alla commemorazione dell'eccidio. Il leader dei 5 Stelle Conte, nello orazione ufficiale, ha richiamato i valori dell'antifascismo e della Costituzione, poi ha ribadito: l'Europa non può avere nella corsa al riarmo il suo unico orizzonte, deve tornare protagonista di diplomazia e di pace. La guerra nel Golfo, diplomazia ancora in stallo, irrisolto il nodo Hormuz. Sui negoziati interviene Donald Trump, alle prese anche con una nuova grana giudiziaria, l'inviato a New York.
2: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. 2 associazioni giornalistiche che lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Levitt, la portavoce della Casa Bianca, si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Albiti per il GR1.
1: Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah, lo riferisce Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui mediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. Intanto in Cisgiordania proseguono da 4 giorni tensioni nel villaggio di Kusdra, dove i coloni israeliani stanno assediando 2 case, bloccando l'uscita dei residenti e tagliando le reti idriche con il presunto obiettivo di prendere possesso delle abitazioni. I rincari di petrolio e gas aumenteranno sensibilmente la spesa nel 2026 di famiglie e imprese per le bollette e i carburanti. La stima di Nomisma Energia è contestata però dalla filiera delle aziende dell'energia elettrica.
3: Una famiglia tipo potrebbe sborsare 429 euro in più a fine 2026 per la bolletta del gas, il cui costo influenza l'elettricità, 86 euro in più. I calcoli fatti da Nomisma Energia arrivano a una somma di 515 euro, il 23% in più rispetto allo scorso anno. Se si conta anche il caro benzina, si arriva a una maggiore spesa di quasi 900 euro. Per le imprese l'incremento complessivo delle bollette sarebbe ancora più marcato, pari al 54%. Cifre però squilibrate secondo Elettricità Futura, l'associazione della filiera dell'energia elettrica in Italia. L'aumento della bolletta dell'elettricità, si fa osservare, graverebbe solo sui contratti a prezzo variabile, quindi solo su una parte dell'utenza. Inoltre la dinamica del gas andrebbe tenuta distinta e bisognerebbe dare più peso al costo dei carburanti, che incide molto su automobilisti e autotrasporto. Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, ancora disagi all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra.
4: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata, ma tutto dipenderà dalla forza e dalla direzione del vento. Dovesse soffiare deciso in direzione sud, la cenere sparata dal vulcano renderebbe impossibile l'operatività dello scalo. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
5: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
6: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
7: Dovevo prendere un taxi 300-400 euro e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E sulla possibile evoluzione dell'attività eruttiva abbiamo sentito Gianluca Groppelli, autore della mappa geologica dell'Etna e vulcanologo del CNR.
8: All'Etna in questo momento è in corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere. Purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania.
9: Quali rischi?
8: Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli.
9: Possibile prevedere cosa accadrà?
8: È ancora troppo presto. Due elementi da considerare: la direzione del vento. L'altro elemento è che queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento.
9: Voi scienziati che monitorate la storia del vulcano, cosa rilevate?
8: Non ci stupiamo di questa attività perché è l'attività normale dell'Etna. Già in passato hanno interrotto l'aeroporto di Catania e addirittura quello di Reggio Calabria.
9: Francesca Fornario, GR1.
1: Nubifragi in provincia di Firenze, a Montelupo Fiorentino, un albero è caduto su un'abitazione, soccorsa una persona. Raffiche di vento a 80 km orari. Le maggiori criticità nell'Empolese Valdelsa, Campi Bisenzio e Signa, con diversi interventi dei pompieri. Forte maltempo anche nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese. Temperature verso il calo dunque sullo stivale, a cominciare dal nord, grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica. Ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
10: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
1: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole che in Europa non era visibile da 27 anni. Grande emozione soprattutto lungo la fascia della totalità dove la Luna ha oscurato completamente il disco solare, ma anche in Italia, nuvole permettendo, lo spettacolo dell'eclissi parziale è stato affascinante. E dopo l'eclissi un altro spettacolo, quello delle stelle cadenti, le Perseidi, che hanno raggiunto il picco subito dopo lo straordinario fenomeno astronomico.
9: Il sole si è fatto nero nell'Artico russo intorno alle 19 ora italiana. L'ombra della Luna ha poi corso verso Groenlandia e Islanda occidentale per tagliare infine la Spagna dalla Galizia alle Baleari. Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha scelto le montagne spagnole della Cantabria per godersi il raro spettacolo.
11: Emozionante tantissimo. Si vede la corona con questo disco della Luna che occulta tutto il sole. E qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche tipo gli egiziani erano spaventati da fenomeni simili, pensando che fosse un serpente che mangiasse il sole. Veramente spettacolare.
9: In Italia l'eclissi è iniziata intorno alle 19.30. La Luna ha oscurato il sole oltre il 90% nelle regioni del nord-ovest e in Sardegna. Le impressioni di Alberto Vecchiato, primo ricercatore INAF da Ravello, in Liguria.
12: È stato molto bello. Mi fa venire in mente il fatto che un'eclisse di sole è stata l'occasione nel 1919 per fornire la prima prova sperimentale della correttezza della relatività generale di Einstein.
9: Eleonora Belviso, GR1.
1: E siamo allo sport. Europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia in vasca a Parigi, ma la vera impresa è un'altra.
13: Era il mio sogno più grande, il sogno di Sara Curtis, realizzato a Parigi, 20 anni fra una settimana. L'azzurra è la nuova primatista del mondo dei 50 d'urso. 26:63, un crono pazzesco realizzato in semifinale, abbattuto di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Una prestazione che proietta l'astro nascente del nostro nuoto in una nuova dimensione. Si allena e studia negli Stati Uniti da settembre scorso, lì è cresciuta. Ho imparato a valorizzare la mia forza, diceva, a proposito della sua esperienza americana. italiana. È ovviamente lei la grande favorita per il titolo ed è lei che trascina le azzurre all'argento nella 4% stile, una staffetta giovanissima con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Argento con record italiano dietro all'Olanda e davanti alla Russia. Col nuovo primato italiano in una gara di altissimo livello, Thomas Ceccon si prende il bronzo nei 200 d'orso, la sua prima medaglia internazionale nella distanza. È di bronzo anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Con i big, con i giovani, l'Italia continua a brillare a Parigi. Manuela Collazzo, GR1.
1: Dalle vasche alle piste, con gli europei di atletica a Birmingham, ottimo l'argento conquistato da Sara Fantini nel martello, l'inviato.
14: Un'altra medaglia, non è un oro ma è una conferma forte, l'argento nel martello. Due anni dopo il titolo europeo a Roma, Sara Fantini ha lanciato subito lontano, 74 metri e 35 centimetri, sorriso e sollievo, misura da podio, si era capito subito, davanti a tutte al primo lancio. Non è durata molto, Silja Kosonen, talento finlandese di 23 anni, è andata avanti, ma nessuna è riuscita ad avvicinarsi a Sara Fantini, che ha chiuso seconda e felice. Quinta e arrabbiata a Iomide Folorunso, nella finale dei 400 ostacoli vinta dalla slovacca Zapletalova. L'eroe di casa Matthew Hudson-Smith ha vinto l'oro nei 400 con qualche patema nel finale. In finale, nel triplo, tutti gli azzurri, Andy Diaz, Simone Biasutti e Andrea Dalla Valle. Stasera le ragazze del triplo salteranno per il podio, Daria Derkac ed Erika Saraceni. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa europea a Salisburgo e campione d'Europa hanno sconfitto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa. È ufficiale la cessione di Romelu Lukaku ai turchi del Fenerbahce. Il belga lascia il Napoli dopo due stagioni nelle quali ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Giocherà in riva al Bosforo anche Dusan Vlahovic, l'ex attaccante della Juventus, passa al Beşiktaş. Il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica.
15: Parleremo di molti argomenti, di biologia, problemi energetici, astrofisica, metodologia della scienza, psicologia, eccetera. Sarà un modo per partecipare un po' più da vicino al continuo sviluppo delle conoscenze in molti campi e cercare quindi di capire meglio il mondo esterno che ci circonda e anche il mondo interno dentro di noi.
1: Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza con una selezione dai programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. Salta la tappa di Barletta del Giova Tour. Le autorità hanno annullato l'appuntamento del 17 agosto, già 33.000 biglietti venduti dopo il ritrovamento di un frammento di amianto nell'ex area industriale destinata a ospitare lo show. Ora si lavora a un possibile recupero il 19 settembre a Bari. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva. Nella serata intanto Jovanotti si è esibito in Abruzzo con Gianni Morandi ospite sul palco. Prossimo appuntamento il 22 agosto a Catanzaro, poi Palermo, Napoli e il Circo Massimo a Roma. E la musica potrebbe essere la prossima svolta nella vita di Dwayne Johnson, ovvero The Rock. Dopo la carriera da campione di wrestling e quella hollywoodiana, l'attore partecipa alla colonna sonora di Oceania che arriva nei nostri cinema il 19 agosto. My
16: whole life changed. Your Dad è una ballata ed è parte dell'album che accompagna l'uscita di Oceania, la trasposizione in live action, ovvero con attore in carne ed ossa, del film di animazione. Tra loro c'è anche Dwayne Johnson, The Rock, che dopo aver doppiato il personaggio del semidio Maui, ora lo interpreta, capelli fluenti compresi. Da noi sarà nei cinema il 19 agosto, ma con il film c'è l'album. Ed ecco dunque The Rock con Your Dad in versione cantante. E non è la prima volta. Quando Dwayne era ancora a The Rock, cioè nella sua vita da campione di wrestling, aveva duettato con Wyclef Jean e scalato le classifiche britanniche. E nel 2021 eccolo rappare in Face Off e aveva già cantato anche nella versione animata di Oceania. Insomma, forse è nata stata una stella e una terza carriera per Dwayne Johnson. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Max Gambino e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
17: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
18: Mezzanotte, 22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove si è verificato un incidente proprio da qualche minuto al chilometro 309 tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione di Roma. Traforo del Frejus, segnaliamo galleria chiusa per lavori tra galleria inizio traforo versante francese e galleria inizio traforo versante italiano in direzione di quest'ultimo. La galleria resterà chiusa fino alle 23.15. La viabilità ordinaria ora sulla statale 7 bis terra di lavoro, il traffico è rallentato per un incidente 22 km dopo Nola a 30 Caserta Salerno in direzione di Capua. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore c'è un incidente 5 km e mezzo prima di variante di Praia Mare Sud in direzione di Reggio Calabria, statale Ionica. Infine, sulla tangenziale di Foggia, il traffico è rallentato per un veicolo fermo 4 km dopo Masseria Valentina, direzione Foggia Nord, statale 16. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
19: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Perché? Perché?
21: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
22: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
23: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
24: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
25: Perché? Perché?
22: Ecco perché.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci, avvenuto, lo ricorderete, lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato: sono io il mandante. Il suo avvocato spiega che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Duro l'attacco di Fratelli d'Italia. A paragone ignobile, la Lega chiede che venga sospeso, PD e Alleanza Verdi Sinistri dicono no perché è una vittima. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia, Tajani, troveremo un accordo, la Danimarca invece minaccia di chiudere le frontiere. Hormuz è nelle nostre mani, Trump rivendica il controllo dello stretto, ma l'Iran ha ribadito che Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare a un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa ai colloqui immediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare nello scontro nell'Artico, e avverte la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. Intanto Zelensky rivendica la riconquista all'inizio dell'anno di 745 km quadrati di territori occupati, l'attacco a Novorossiysk sul Mar Nero, 3 le vittime. Svolta nel caso del cameriere 21enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco acuto in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. Continua il caos nei cieli, l'eruzione di Etna blocca 700 voli in 4 giorni, l'aeroporto di Catania chiuso fino alle 2 di venerdì, si apprende, ci sarebbero motivi personali. Continua il caos nei cieli, l'eruzione di Etna blocca 700 voli in 4 giorni, l'aeroporto di Catania chiuso fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma

fino a Super Quark. A seguire sempre sulle storie a Piero Angela, dal giornalismo alla scienza, con una selezione dei programmi realizzati tra il 69 e l'80. E chiudiamo con lo sport. Europeo di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale nei 50 dorso, poi guida la 4% stile al secondo posto, bronzi a Ceccone e Pilato, e nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfriedo Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
3: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
2: Sui social interviene Siegfriedo Ranucci. L'Italia uccide i 6 uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AWS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi: Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa Ferragosto. Medio Oriente, Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz nelle nostre mani, afferma, ma l'Iran replica: presidente americano, lo stretto di Hormuz resta chiuso fin quando non saranno accettate le nostre condizioni. Intanto, secondo la Reuters, l'Italia insieme al Regno Unito, Svizzera e Indonesia sono i paesi che avrebbero l'ok di Israele e Libano.